0: Di Carlo Gesualdo da Venosa avete ascoltato Non mirar, non mirare. Questi leggiadri odorosetti fiori. Felice primavera, parte prima. Danzan le ninfe oneste, parte seconda. Son sì belle le rose, bella Angioletta. Madrigali a cinque voci dal libro primo.
1: Muzio Clementi. Sonata in Do maggiore numero 59 per pianoforte, opera 37 numero 1. Allegro molto, adagio sostenuto, finale vivace. Pianista Howard Shelley.

0: Di Muzio Clementi avete ascoltato Sonata in Do maggiore numero 59 per pianoforte, opera 37 numero 1. Pianista Howard Shelley.
1: Luigi Cherubini. Eliza. Ou le voyage au glacier du Mont Saint-Bernard. Ouverture. Orchestra Sinfonica di Basilea. Ivor Bolton, direzione.

Di Luigi Cherubini abbiamo ascoltato Elisa, ou le voyage au glacier du Mont Saint-Bernard. Orchestra Sinfonica di Basilea, Ivor Bolton, direzione. Charles Perry, tema e 19 variazioni in re minore per pianoforte. Pianista Peter Jacobs.

0: di Charles Perry. Avete ascoltato? Tema e 19 variazioni in re minore per pianoforte. Pianista Peter Jacobs.
1: Hildegard von Bingen. Quia Felix Pueritia, Magnificat, quia Felix Pueritia, Antifona. Ensemble Sequentia, Benjamin Bagby e Barbara Turton, Direzione.

Di Hildegard von Bingen abbiamo ascoltato Quia Felix Pueritia, Magnificat, Quia Felix Pueritia, Antifona. Ensemble Sequenzia, Benjamin Bagby e Barbara Turton, Direzione.

Johann Sebastian Bach, sonata numero 2 in La maggiore per violino e clavicembalo, Bach Werke Verzeichnis 1015, senza indicazione di tempo, allegro, andante un poco, presto. Violinista Monica Haggett, clavicembalista Ton Koopman.

0: Di Johann Sebastian Bach avete ascoltato sonata numero 2 in La maggiore per violino e clavicembalo Bach Werke Verzeichnis 1015. Violinista Monica Haggett, clavicembalista Ton Koopman.
1: Ludwig van Beethoven, quartetto in do minore per archi, opera 18, numero 4. Allegro ma non tanto. Scherzo, andante scherzoso quasi allegretto, minuetto, allegretto e trio, allegro, prestissimo. Quartetto d'archi Alban Berg, Gunther Pichler e Gerhard Schulz, violini. Thomas Kakuska, viola. Valentin Erben, violoncello.

0: di Ludwig van Beethoven avete ascoltato Quartetto in Do minore per archi, opera 18, numero 4. Quartetto d'archi Alban Berg, Gunther Pichler e Gerhard Schulz, violini. Thomas Kakuska, viola. Valentin Erben, violoncello.
1: Antonín Dvořák, Sinfonia numero 6 in re maggiore, opera 60. Allegro non tanto, adagio, scherzo furiant, presto, finale allegro con spirito. Orchestra Berliner Philharmoniker diretta da Raphael Kubelik.

Di Antonin Dvorak avete ascoltato Sinfonia numero 6 in Re maggiore, opera 60, Orchestra Berliner Philharmoniker diretta da Rafael Kubelik. Sergei Prokofiev, quartetto per archi numero 2 in Fa maggiore, opera 92, su temi della Kabardia, Allegro sostenuto, Adagio, Allegro andante molto. Quartetto Pavel Haas, Veronica Jaruskova e Eva Karova, violini, Pavel Nikl, viola, Pietro Jarusek, violoncello.

Di Sergei Prokofiev avete ascoltato Quartetto per archi numero 2 in fa maggiore opera 92 su temi della Kabardia. Quartetto Pavel Haas, Veronica Jaruskova e Eva Karova, violini, Pavel Nikl, viola, Pietr Jarusek, violoncello.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, concerto per violino e orchestra numero 4 in re maggiore, K218. Allegro, andante cantabile, rondò, andante grazioso, allegro ma non troppo. Orchestra da camera del Festival di Verbier, violinista e direttore Maxim Vengerov.

Di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Concerto per violino e orchestra numero 4 in Re maggiore, K218. Orchestra da camera del Festival di Verbier. Violinista e direttore Maxim Vengerov. Benjamin Britten. Variazioni per pianoforte e orchestra, opera 21, per la mano sinistra. Tema maestoso. Variazione prima, recitativo, lì stesso tempo. Variazione seconda, romanza, allegretto mosso. Variazione terza, marcia, allegro con brio. Variazione quarta, arabesque, allegretto. Variazione quinta, canto, andante solennemente. Variazione sesta, notturno, andante piacevole. Variazione settima, badinerie, grave. Variazione ottava, burlesque, molto moderato. Variazione nona, toccata prima e seconda, allegro lì stesso tempo, adagio. Variazione decima, finale, tarantella. Gramophone Award 2009, Stephen Osborne, pianoforte. BBC Scottish Symphony Orchestra, diretta da Ilan Volkov.

0: Di Benjamin Britten avete ascoltato Variazioni per pianoforte e orchestra Opera 21, per la mano sinistra. Gramophone Award 2009, Stephen Orr, BBC Scottish Symphony Orchestra, diretta da Ilan Volkov.
1: Igor Stravinsky, L'Oiseau de Feu, balletto in due quadri. London Symphony Orchestra.
0: Gramophone Award 2009, Stephen Orr. BBC Scottish Symphony Orchestra, diretta da Ilan Volkov.
1: Igor Stravinsky, L'Oiseau de Feu, balletto in due quadri. London Symphony Orchestra, diretta da Kent Nagano.

Ma il carattere passato di una storia non è tanto più profondo, compiuto e fiabesco quanto più a ridosso è il prima in cui si svolge? Buongiorno a tutti, alle 6 un minuto e 30 secondi in questo momento e benvenuti all'ascolto anche oggi di Qui comincia, con voi fino alle 6.45. Arturo Stalteri è al microfono, Federico Vizzacaro ne è curatore ed è con noi in regia e alla scelta musicale, mentre Emilio Parisi alla console. 335-5634-296 è il telefono se volete contattarci attraverso messaggio o WhatsApp. E dunque era proprio Thomas Mann che incalcia al suo La montagna incantata, o magica o incantatrice, come volete tradurla, raccontava di come ogni storia ha un prima e ha un dopo, anche se noi non ne veniamo in contatto, ma sicuramente è stata nella mente di chi l'ha pensata. E oggi parliamo di quello che è stato definito un po' il racconto dei racconti, perché siamo con questa opera titanica di Richard Wagner, L'anello del Nibelungo, grazie a Francesco Giuliano, che pubblica questo libro per Manzoni Editore con prefazione di Maurizio Giani. Giuliano è nato nel 1984, è docente di discipline storico-musicologiche al Conservatorio di Musica, vari conservatori di Stato, e unisce anche attività accademiche, quella di conferenziere e divulgatore, e ha tantissime, centinaia apprezzate letture pubbliche. Ecco dunque L'anello del Nibelungo, che lui ci racconta attraverso il libro dopo tante conferenze che ne ha fatte, ed è un libro scritto molto bene perché è raccontata completamente e perfettamente tutta questa storia molto complessa, con tutti i personaggi, i caratteri, ma anche dal punto di vista musicale, attraverso anche dei link ai quali ci si può collegare per avere più di 100 esempi, e naturalmente anche tutto quello che accade intorno all'opera, che ruota intorno all'epoca e alla personalità fortissima di Richard Wagner. Dunque, dai miti, dalle leggende più antichi, Wagner racconta questa tetralogia che diventa una mitologia dell'uomo moderno, in qualche senso, in un certo senso mette in scena l'origine ma anche la fine del mondo, in cui tutto finirà in una catastrofe totale, ma dalla fine, attraverso l'amore, rinasce, diciamo, una nuova vita, una nuova esperienza che fa sicuramente tesoro di ciò che è accaduto. 150 anni fa, 1876, domenica 13 agosto, Bayreuth, ecco le 7 della sera, circa 2000 persone, come leggiamo, siedono in uno strano teatro, disadorno ed essenziale, costruito apposta. Sentore di legno, quasi tutto è di legno all'interno della sala, tra gli spettatori l'impero tedesco Guglielmo I, quello del Brasile Pedro II, il Granduca di Russia Vladimir Alexandrovich Romanov e molti esponenti dell'aristocrazia europea. Per secoli erano stati gli artisti a rendere omaggio ai re, ora questi ultimi entrano nel tempio che un visionario artista, Richard Wagner, ha ideato ad immagine e somiglianza della sua concezione del dramma musicale. Sta per iniziare L'oro del Reno, la prima rappresentazione di un progetto musico-drammatico a tal punto ambizioso che persino quella sera qualcuno lo giudica irrealizzabile. 4 drammi in 4 serate metteranno in scena niente meno un ciclo universale. E dove, insomma, ne parleremo attraverso questa puntata, anche ascoltando in alcuni momenti, come esempio qui siamo nella scena quarta dell'Oro del Reno, e Rheingold, siamo sull'arcobaleno per raggiungere il regno degli dei. Le figlie del Reno lamentano di aver perduto l'oro perché il nano Alberich ha rubato l'oro nascosto nel Reno per forgiare l'anello del potere. Qui tanti richiami poi Tolkien li prenderà nel suo Signore degli Anelli. Ascoltiamo dunque i personaggi con Mirella Hagen, Stephanie Irani, Michael Wöhle, Eva Vögel, Burkhard Ulrich, protagonisti, con Simon Rattle e la Symphony Orchestra di Bayreuth.

Richard Wagner molto avanti con queste ripetizioni ossessive, questo suono magmatico, questa veramente suono così terreno in certi momenti e così estremo, così lontano dal mondo reale, raccontato ad esempio in questo momento dalla sua tetralogia L'anello del Nibelungo, Rheingold, Rheinesgold, con i protagonisti accanto a Simon Rattle e l'orchestra della radio di Bayreuth. Il libro è di Francesco Giuliano e ci racconta il racconto dei racconti. E insomma i personaggi, tantissimi personaggi, ogni personaggio importantissimo, anche quelli che sembrano secondari, Wagner li analizza perfettamente. Conosciamo ad esempio Albenich, appunto il Nibelungo, il nano, il padre di Hagen, che è il fratello di Mime e signore dei Nibelunghi, che ha rinunciato all'amore, come leggiamo, e per questo ha potuto forgiare un anello che rende onnipotenti, ricavato dall'oro da lui stesso rubato nel fondo del Reno. Poi abbiamo Brünnhilde, la Valchiria, la figlia di Wotan ed Erda, la quale si innamora follemente, ricambiata da Siegfriedo, e ci sarà poi questa apoteosi finale drammatica di cui e vi ricorderemo, parleremo più tardi. Erda, la divinità della terra, madre delle tre norne di Brünnhilde, conosce il destino di tutto. Poi c'è Fafner, il gigante, poi c'è Fasolt, altro gigante, fratello di Fafner, le figlie del Reno, Voglinde, Velgunde e Flossilde, che abbiamo ascoltato in questa aria con le loro voci lontanissime, sono le tre ondine che dovrebbero proteggere l'oro del Reno. In realtà poi sono piuttosto imprudenti, perché, come giustamente ricorda Giuliano, svelano ad Alberich il segreto dell'oro dell'anello. Appunto, chi avesse forgiato anello con quest'oro sarebbe diventato onnipotente. Ma poi c'è Freya, dea dell'amore e della bellezza, Frigga, la moglie di Wotan, che è sorella di Freya. Poi c'è il fratello Fruch, Gunther, re dei Ghibicunghi, il quale ha un'alleanza però ingannevole con Siegfriedo e Gutrune, che ne è la sorella. Insomma, potremmo perderci in questa marea di personaggi che poi vengono in realtà definiti perfettamente nell'opera. È incredibile come non ci si perda attraverso questi quattro momenti lunghissimi e questa opera imponente di Wagner. Non ci si perde neanche nel libro di Francesco Giuliano, che infatti ce li descrive e ce li racconta perfettamente accanto alla, appunto, alla trama. E qui siamo con la parte dedicata all'incantesimo del fuoco. Siamo con la Valchiria, atto terzo, scena terza, sono tutti i momenti questi delle parti finali, appunto, della narrazione. E qui siamo con l'incantesimo del fuoco, un cerchio di fuoco che protegga la Vergine, il fuoco nel quale poi scompare Wotan. Mai più lo rivedremo in quel modo, così come mai più rivedremo Brünnhilde come Valchiria. Tutto si trasforma, tutto diviene altro, tutto serve però a questa, potremmo dire, completa trasformazione, metamorfosi in qualche caso. Non dimentichiamo che per Wagner, comunque, al di là delle catastrofi che ci racconta, c'è sempre questo senso di amore che può risolvere, può aiutare, può riportare la luce dall'oscurità. Dunque ascoltiamo questo incantesimo del fuoco, Lagerhöhr, atto terzo, scena terza, con Hans Hütter, Wiener Philharmoniker e Sergej Schulte alla direzione.

L'incantesimo del fuoco, qui siamo con la Valchiria, dalla tetralogia wagneriana, la voce di Hans Hotter, Wiener Philharmonic, Georg Schulte alla direzione, una musica straordinaria. Maurizio ci scrive che ha avuto la fortuna di assistere nel giro di poco più di un anno a tutta la tetralogia sotto forma di concerto a Bologna, con la direzione di Oksana Liniv, questa direttrice d'orchestra ucraina bravissima, e dice: è stata una delle esperienze musicali più intense della mia vita, incredibile, vedendo tutto come concerto ho potuto immaginare con la fantasia la scena, sono uscito soddisfatto, perché è una musica che dà a un potere enorme per quanto riguarda gli stimoli dell'immaginazione. E Wagner ha in qualche modo previsto anche un po' quello che accadrà nel Novecento: c'è un po' di minimalismo, c'è l'ambient, c'è ovviamente un romanticismo portato all'eccesso, c'è un allargamento totale della tonalità e c'è un uso dell'orchestra che nessuno, secondo me, aveva mai fatto prima, che porterà poi alle conquiste maleriane fino ad arrivare a Schoenberg e alla dodecafonia. Allora restiamo con il libro di Francesco Giuliano, L'anello del Nibelungo, che esce per Manzoni Editore, in cui naturalmente lui racconta l'idea del leitmotiv, no? Questo principio base della tecnica di Wagner. Lui usa i termini motivo tematico, motivo principale, parla anche di motivo di presagio, questo Wagner, in questo caso, come leggiamo, con una sfumatura più corrispondente alla funzione dei motivi conduttori, cioè connessione tra l'azione visibile nel presente, l'azione pregressa e quella successiva, ecco il passato e il presente che sono parti, e il futuro, scusate, che sono parti del presente. E questo elemento, pur non essendo di conio wagneriano, fu usato dai primi commentatori per indicare un elemento musicale, un'idea, un motivo, appunto, che per quanto scarno ed essenziale appaia caratterizzato in modo tale da mantenere qualcosa della sua identità anche nelle continue modificazioni cui è sottoposto, perché Wagner fa delle continue trasformazioni. Un leitmotiv che spesso è associato a un personaggio, un oggetto, un elemento della natura, una forza soprannaturale, un'idea, una sensazione, un luogo, uno stato dell'animo o ad un qualsiasi agente drammatico, vale a dire giustamente a ogni elemento che possa avere un ruolo nell'azione che viene rappresentata. Andiamo avanti, qui siamo con Siegfriedo, quindi siamo dopo prologo, prima, seconda giornata, e qui siamo nel momento in cui Brunilde viene risvegliata dal bacio, un po' sorta di bella addormentata, il bacio di Siegfriedo la risveglia e, come leggiamo, si eleva lentamente a sedere con le braccia alzate, saluta il sole, anzi saluta Siegfried sole, immensa è la sua gioia nell'apprendere il nome di colui che l'ha destata. I due giovani ringraziano la madre che mise al mondo l'eroe e la terra che lo nutrì. Si guardano a lungo, rapiti, pieni di raggiante entusiasmo. Dunque siamo anche in questo caso con atto terzo, scena terza, introduzione del risveglio di Brunilde e poi Heil dir Sonne. Per Wiener Philharmoniker, Herbert von Karajan con le voci di Helga Dernesch e Jes Thomas.

Il risveglio di Brunilde, grazie al bacio di Sigfrido, siamo con la tetralogia wagneriana e le voci di Jess Thomas, Helga Dern, Sherben von Karajan e Berliner Philharmoniker. Stiamo raccontando il racconto dei racconti, l'anello del Nibelungo. Francesco Iuliano ce ne parla in questo libro che esce per Manzoni Editore. Dunque 28 anni lavorò Wagner a questa sua importante opera, 1848-1876, dunque la vita di Wagner, perché lui inizia da ragazzo a 35 anni, insomma, comunque non da adulto, e poi la termina a 63 anni. Quindi è un percorso molto lungo, anche difficile, come dice giustamente Iuliano, tracciare realmente tutte le varie fasi. Comunque 1848 si lavora ai poemi, poi dal 51 al 53 ancora Wagner lavora ai poemi, poi comincia a lavorare sulla musica fino a 1858 e poi dal 65 al 76 termina la parte musicale. E il testo progredisce attraverso quattro stadi, come leggiamo: uno schizzo in prosa, poi un abbozzo, poi l'abbozzo in versi e poi ecco i versi definitivi. Attraverso questo poi ovviamente tutti riferimenti musicali, copie di Wagner che sono state le prime edizioni a stampa e che vengono appunto ci vengono comunicate nel libro di Iuliano, poi la prima solo in 50 esemplari che lo stesso compositore pagò e alle quali poi l'autore indicò naturalmente tutto quello che doveva fare lo stampatore. E Wagner lavora molto sui testi di modifica e poi c'è il lavoro sulla musica, che è un lavoro piuttosto complicato perché, dice Iuliano, non è molto uniforme, ci sono associazioni diverse tra un brano e l'altro, idee diverse, modifiche per quanto riguarda l'orchestrazione, il punto di vista armonico. Cioè praticamente Wagner, prima di passare a quello che è la composizione vera e propria, inizia con la notazione di schizzi preliminari, la cui estensione va dal frammento, da alcune battute, o addirittura ad episodi notati su più pentagrammi. Pensate che lavoro. E altre volte lavora su schizzi senza alcun testo, quindi senza parti vocali, e quando poi comincia a pensare in effetti a quelle che saranno melodie affidate alle voci, ancora però non ha pensato in questo caso quale testo affidare. Poi Wagner scriveva prima a matita, poi ripassava con inchiostro e pian piano cominciava a sintetizzare la parte strumentale e la parte vocale, ma da questo poi naturalmente veniva sviluppata la parte orchestrale, che confluiva nella partitura completa con tutti i dettagli di orchestrazione e infine la bella copia finita, quella insomma che diventerà musica. Siamo con l'ultima parte, col crepuscolo degli dei, e qui siamo con la scena drammatica in cui Sigfrido viene ucciso a tradimento da Hagen, e tutto questo culminerà poi in una catastrofe finale, perché Brunilde si getterà sulla pira infuocata di Sigfrido e il Valhalla con tutti gli dei verranno bruciati, distrutti dal fuoco. Ma una morte che prevede una rinascita. Quindi qui stiamo proprio con la marcia funebre di Sigfrido, che è una pagina scritta meravigliosamente, perché è qualcosa di assolutamente fa pensare qualcosa a una sorta di marcia funebre greca antichissima. E lo stesso infatti Iuliano dedica parecchie pagine alla marcia funebre di Sigfrido, e con questo muto corteo funebre che in scena segue la salma di Sigfrido priva di parole, e la musica è la sola orchestra che dà voce al compositore. London Philharmonic Orchestra, Sir Adrian Bo-

Richard Wagner, questa è la marcia funebre per Siegfriedo dal Crepuscolo degli Dei, Berliner Philharmoniker, anzi in questo caso è London Philharmonic Orchestra con Sir Adrian Bolt alla direzione. Vi ricordo il libro di oggi, Francesco Iuliano, L'anello del Nibelungo di Richard Wagner, il racconto dei racconti, con prefazione di Maurizio Gianni, che esce per Manzoni Editore, in cui ci racconta appunto Iuliano anche di come Wagner ha allargato moltissimo proprio l'organico dell'orchestra, ad esempio i legni, flauti, clarinetti, fagotti, raddoppiò ad esempio i corni da 4 a 8, insomma, tutti gli ottoni vengono comunque potenziati, e poi l'arpa, che è molto importante nella musica di Wagner, ad esempio nel Ring ci sono ben 6 arpe indicate nell'organico, poi i violini, 32 violini che permettono a Wagner di essere suddivisi in varie sezioni, soprattutto nella prima parte del loro del Reno. E poi Wagner ricorda spesso effetti sonori fuori scena, esempio 18 incudini di diverse dimensioni che sonorizzano la discesa di Wotan e Loge verso il Nibelheim e la loro risalita. E naturalmente Wagner sapeva anche che poteva contare su un teatro che lui stesso aveva fatto edificare, sapeva anche quali fossero le peculiarità acustiche di questo teatro del Festspielhaus di Bayreuth. Dunque, chiudiamo con un Valhalla in questo caso un po' diverso, perché ce lo racconta Iggy Pop, questo artista ormai 79enne che fondò negli anni 60 gli Stooges, in qualche modo così gli antenati del punk, il quale qualche anno fa incide un album, Post Pop Depression, in cui c'è questo American Valhalla, che diventerà anche un piccolo film che racconta l'incisione del disco e non solo, in cui lui parla appunto: sto cercando, aspettandomi un Valhalla americano, anche perché mi scoccerebbe tutta questa fatica sulla terra e poi non trovare nulla dall'altra parte. Un pezzo anche ironico, a questo incedere un po' ossessivo, ma anche piuttosto gradevole, piacevole, col quale vogliamo salutarci dopo questa puntata dedicata interamente alla tetralogia wagneriana e al libro di Francesco Iuliano. Dunque, un caro saluto a tutti da Arturo Stalteri a questi microfoni, con Federico Vizzaccaro oggi con noi in regia alle scelte musicali, alla cura del programma, con Emilio Parisi alla console. Tra poco c'è il GR3, poi Radio 3 Mondo, e prima però ci ascoltiamo la voce di Iggy Pop, sempre molto particolare, sempre così presente, così giovane in qualche modo, con il suo album Post Pop Depression e il pezzo American Valhalla. Ci sentiamo molto presto.

0: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
1: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
0: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buongiorno da Pietro Plastina e Simona Petracca. Non si è ancora costituito Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori entrati nel suo negozio e averne ferito un terzo. Deciso di attendere a casa la notifica dell'ordine di carcerazione.
4: Arriva al Quirinale la vicenda di Mario Roggero, condannato per aver ucciso mentre tentavano la fuga due rapinatori e ferito il terzo dopo l'assalto alla sua gioielleria. È il presidente Mattarella a spegnere il rumore sulla richiesta di concessione della grazia che in giornata aveva acceso i social quanto la politica. Il ministro Nordio aveva annunciato di aver avviato l'istruttoria, ma è arrivato lo stop. Le procedure devono rispettare le linee dettate dalla Costituzione. Intanto a Grinzane Cavour la Serrande è rimasta abbassata. Una scritta: negozio chiuso in attesa della sentenza. Oggi è arrivata, 14 anni e 9 mesi, una pena troppo pesante per gli abitanti del paese.
5: Io sono dalla parte del gioielliere, del signor Roggero.
6: Sono senza parole. La giustizia italiana premia i delinquenti.
4: Mario Roggero si prepara a scontare la condanna, ma non lo farà subito, come aveva annunciato sui social.
7: Sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere.
4: Non si è ancora presentato al carcere di Fossano, potrebbe attendere l'ordine di esecuzione che comunque arriverà a breve. Il prossimo passo è verso la Corte Europea a Strasburgo, dove si apre la via del ricorso. Torino, Giulia Paltrinieri, GR3.
8: Il caso Roggero, oltre a dividere l'opinione pubblica, irrompe nel dibattito politico. I partiti si dividono sulla richiesta di grazia per i gioiellieri di Grinzane Cavour, mentre prosegue il confronto sulla legge elettorale.
9: Il centrodestra avvia compatto una raccolta di firme a partire dai parlamentari per la grazia a Mario Roggero. Il leader leghista Salvini poi annuncia di star valutando la possibilità di candidarlo. Da Fratelli d'Italia il ministro Crosetto ad auspicare che si trovi un modo per evitargli il carcere. Condivide il segretario di Forza Italia Tajani.
10: Un uomo che ha sbagliato ma è stato vittima di tali e tante aggressioni, è intervenuto per difendere la propria famiglia e quindi credo che meriti il perdono da parte della società.
9: Dalle opposizioni si schiera con Roggero anche Roberto Vannacci, Futuro Nazionale. All'attacco di Nordio, Deborah Serracchiani, PD, che parla di figuraccia del ministro. Per i 5 Stelle, il centrodestra vuole il Far West e la legge del taglione. Nicola Fratoianni, Verdi Sinistra.
11: Questa idea per cui è bella una società in cui ciascuno si fa giustizia da solo, spara, è un'idea pericolosa, pericolosissima.
9: Il via libera della Camera alla legge elettorale intanto non placa lo scontro tra gli schieramenti. Il centrodestra esulta e dal partito della Premier si sottolinea: con questa riforma l'Italia torna a scegliere chi governa. Sulle barricate il centro-sinistra. La maggioranza non c'è più, traitene le conseguenze, affonda Elie Schlein. Daniele Petraroli, GR3.
3: Adesso andiamo in Medio Oriente, dove gli Stati Uniti hanno colpito decine di obiettivi strategici in Iran. 7 le vittime dei raid. Teheran ha risposto con missili su Qatar, Kuwait e Bahrain.
12: Continua ad allargarsi il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Washington alza il livello della sua campagna di bombardamenti, prendendo di mira infrastrutture strategiche nella regione meridionale di Bandar Abbas. Nell'ultima ondata di raid, colpita la ferrovia locale e 5 ponti, 7 le vittime. Per la terza volta, presa di mira anche la torre di controllo marittima nel porto di Shabahar, sul Golfo dell'Oman. La risposta iraniana è immediata. Teheran lancia una nuova raffica di missili contro paesi alleati degli Stati Uniti nel Golfo. In Qatar scatta per la seconda volta l'allarme, con la popolazione invitata a mettersi al riparo. Attacchi anche in Kuwait e Bahrain. Secondo la Casa Bianca, la pressione serve a costringere Teheran ad allentare il controllo sullo stretto di Hormuz, ma l'Iran non sembra farsi intimidire, anzi alza a sua volta il tiro, minacciando ora, con il sostegno degli alleati Houthi in Yemen, di bloccare anche lo stretto di Bab el-Mandeb, passaggio strategico verso il Mar Rosso e il canale di Suez. Azzurra Meringolo, GR3.
8: È arrivata la sentenza nel processo sul crollo del ponte Morandi, che provocò la morte di 43 persone. L'ex AD di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni di reclusione, 5 anni a Mauro Coletta, ex direttore vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti. È crollata la cortina di fumo che aleggiava sulla verità, il commento dei parenti delle vittime.
3: La crisi dello stretto di Hormuz crea nuove tensioni sui prezzi di petrolio e gas. L'allarme è stato lanciato dall'amministratore delegato dell'ENI, Claudio Descalzi. Cambia la configurazione degli approvvigionamenti energetici e sul possibile stop del gas russo dal 1 gennaio 2027 la DIR assicura sugli stoccaggi, soprattutto l'Italia. Sentiamo.
0: L'Italia è al 71-72%, quindi praticamente in linea con l'anno scorso. Se le cose vanno come devono andare, perché è già tutto contrattato, dovremmo chiudere in ottobre molto al di sopra dei target che ha dato l'Europa. Gli ultimi target sono 75%.
8: Salgono a 16 oggi le città con bollino rosso, domani saranno 19. Ieri nelle aree interne della Sardegna si sono toccati i 47 gradi. I decessi per l'afa sono aumentati del 3% nel mese di giugno. Torino è risultata la città più calda, con 23 giorni di allerta in poco più di un mese. Intanto al nord ieri sono arrivati anche i temporali che hanno colpito la pianura padana sino a Rimini.
3: Con le notizie noi ci fermiamo qui, adesso Onda Verde per Radio Tremondo, prossimo a giornale radio alle 8.45.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
13: Qual è la tua missione?
14: La laurea in giurisprudenza.
15: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
16: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
17: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
16: Accedi
15: al tuo prossimo livello
16: con il Fondo Studio.
18: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Una straordinaria masterclass del maestro Riccardo Muti. Oltre 3.000 cantori danno voce alle pagine più celebri di Giuseppe Verdi. Cantare Amantis Est, ogni giovedì in seconda serata, Rai 5.
20: Onda Verde. Viaggiare informati.
21: Buongiorno da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento alle 6.51 minuti. Segnaliamo un traffico in forte aumento sulle strade, un venerdì di partenze per le vacanze, bollino rosso previsto nel pomeriggio con flussi intensi in uscita dai grandi centri urbani in direzione delle località turistiche. Bollino rosso previsto anche domani, sabato mattina, e domenica nel pomeriggio sera per i rientri. Per agevolare la circolazione, domani attivo lo stop dei mezzi pesanti dalle 8 alle 16, domenica dalle 7 alle 22. Per un aggiornamento andiamo in A4 nel tratto Milano-Brescia, code a tratti tra lo svincolo Monza e lo svincolo Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Sulla tangenziale est di Milano, code a tratti tra Cologno Monzese e Lambrate in direzione della 1. E in A1 nel tratto Milano-Bologna, code per un temporale in corso tra Lodi e Melegnano, le code sono in direzione di Milano. Ci spostiamo al centro, in A24 nel tratto Roma-Teramo, traffico rallentato per lavori tra lo svincolo Tivoli e l'allacciamento alla 1 in direzione di Roma. E in A1 diramazione Roma Sud, un chilometro di coda tra Torrenova e il grande raccordo anulare in direzione della capitale. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
20: In collaborazione con il CIS.

RAI Radio 3. Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Roberto Zichitella, ben trovati all'ascolto della rassegna stampa di Radio Tremondo di venerdì 17 luglio. Un saluto a chi ci ascolta in diretta, chi lo fa in podcast su RaiPlay, Sound e sulle altre piattaforme. Un programma a cura di Anna Maria Giordano, oggi con Giulia De Luca in redazione, Sonia Curzelli in regia, Emilio Parisi alla console. Oggi la prima pagina più divertente, più curiosa che abbiamo trovato è quella del quotidiano francese Libération. C'è un fotomontaggio, devo dire che ci ho messo qualche secondo a capire chi fosse in questa immagine, e praticamente si vede il volto dell'imprenditore Elon Musk con una parrucca bionda ed è la chioma di Marine Le Pen, la leader della destra francese del Rassemblement National, e il titolo è Musk vota Le Pen. C'è una specie di X è la piattaforma social di cui è proprietario appunto Elon Musk. Il sommario dice: l'uomo più ricco del mondo, che aveva già dato il suo sostegno a figure dell'estrema destra in Europa, ha definito la candidata dell'Assemblement National l'ultima speranza, la dernière espoir de la France, l'ultima speranza della Francia, una ingerenza a doppio taglio che imbarazza i dirigenti del partito. Insomma, ed è uscita questa copertina molto divertente. Insomma, manca ancora poco meno di un anno alle elezioni presidenziali francesi e si comincia insomma a discutere sulle candidature. Sicuramente vuole candidarsi la Marine Le Pen, si candiderà come candidato di estrema sinistra Mélenchon, e ancora manca un candidato al centro, ma insomma c'è ancora molto tempo. Intanto gustiamoci questa copertina di elezioni. Qui ci spostiamo invece negli Stati Uniti. Ha parlato invece Donald Trump nel suo discorso di questa notte. Andiamo sul sito di Politico. Trump si scatena contro il sistema elettorale e nemici familiari, ma nessuna delle informazioni che Trump ha descritto sembrano sostenere le sue pretese che le elezioni del 2020 sarebbero state rubate, quelle che perse contro Biden, o che ci sia stata una manipolazione appunto di questo voto. Questo è quanto scrive Politico. E poi Fox News scrive che Trump ha reso pubbliche informazioni di intelligence elettorale declassificate, affermando che rivelano vulnerabilità scioccanti. Ha reso pubblica una grande quantità di informazioni relative alle vulnerabilità nel conteggio dei voti, alle interferenze della Cina, all'indagine sulla registrazione degli elettori nel Michigan e alla presenza di non cittadini nelle liste elettorali. Queste informazioni fondamentali sono state per molti anni occultate e tenute nascoste a voi, ha dichiarato Trump. Il popolo americano è meraviglioso, il nostro grande popolo americano, ma tutto questo cambia proprio ora. E i documenti a cui faceva cenno Trump sono stati pubblicati sul sito web della Casa Bianca durante il discorso del presidente. La Casa Bianca ha reso pubbliche 4 sezioni di documenti incentrate appunto sulle presunte vulnerabilità dei sistemi di voto elettronico e di conteggio dei voti, sull'acquisizione e lo sfruttamento da parte della Cina dei dati degli elettori americani, sull'indagine relativa alla registrazione degli elettori nel Michigan e sulla presenza, come dicevo, di non cittadini nelle liste elettorali statali. E in particolare colpiscono le accuse alla Cina. Trump ha affermato che la Cina ha ottenuto informazioni sugli elettori americani, quali nomi, indirizzi, numeri di telefono, affiliazioni politiche e altri dati personali, al fine di costituire un'unità dedicata allo sfruttamento dei dati elettorali acquisiti. Questa era Fox News. Il New York Times, ovviamente più critico, scrive che Trump ha avanzato affermazioni a tratti assurde sulla sicurezza dei sistemi elettorali americani, attingendo in modo selettivo dai documenti pubblicati online dai suoi collaboratori per sostenere falsamente che le elezioni fossero state truccate e rubate. Trump, che negli ultimi mesi ha insistito sempre più sulla sua tesi, avanzata da anni e priva di fondamento, secondo cui i risultati delle elezioni statunitensi sarebbero stati manipolati, ha anche descritto un presunto tentativo da parte del governo cinese di minare la sua posizione nel 2019. Tuttavia, i documenti pubblicati dalla Casa Bianca, sebbene pesantemente censurati, sono molto più cauti nelle loro conclusioni. E nonostante decine di indagini, verifiche contabili, riconteggi e procedimenti giudiziari a livello locale, statale e federale, non sono riusciti a produrre esempi di frodi elettorali, che non sono riusciti a produrre l'esempio di frodi elettorali di rilievo. Trump sostiene da tempo che le elezioni del 2020 siano state truccate a suo sfavore. E la CNN aggiunge che Trump ha dichiarato che nel 2020 le agenzie di intelligence statunitensi hanno iniziato a venire a conoscenza del fatto che i dati di decine di milioni di elettori in 18 stati sono stati acquistati, rubati o sottratti tramite attacchi informatici dalla Cina. E CNN nota che queste accuse di Trump rischiano di sconvolgere i rapporti fra Stati Uniti e Cina in un momento delicato. Le ultime accuse di Trump rischiano di gettare un'ombra sui preparativi di Pechino in vista del prossimo viaggio di Xi Jinping, atteso poi per l'autunno, che dovrebbe rappresentare il prossimo momento chiave nel tentativo di rafforzare i rapporti tesi tra le due maggiori economie mondiali. Inevitabilmente ci saranno reazioni da Pechino, la Cina si prende comunque sempre il suo tempo. Ieri vi avevo letto di quel sondaggio del Pew Research Center, dal quale emergeva che la Cina era un paese preferito rispetto agli Stati Uniti in 27 su 36 paesi in cui si era svolto questo sondaggio. Avevo cercato sui giornali cinesi qualche reazione, non c'era nulla, è stato facile prevedere che oggi ci sarebbe stata una risposta. Infatti la troviamo sul Global Times, il titolo è davvero sorprendente che un sondaggio statunitense rilevi un aumento della popolarità della Cina, questo è il titolo dell'editoriale, leggiamo qualche passaggio. Quando 27 dei 36 paesi e regioni intervistati hanno scelto la Cina, non si è trattato semplicemente di una vittoria, tra virgolette, della Cina. Ciò che ha prevalso è stata la visione di costruire una comunità con un futuro condiviso per l'umanità, insieme ai principi di un mondo multipolare, equo e ordinato e di una globalizzazione economica inclusiva e vantaggiosa per tutti. Da anni l'opinione pubblica internazionale è pervasa da stereotipi negativi e voci infondate sulla Cina. Tuttavia i risultati pubblicati da questo prestigioso istituto di ricerca statunitense mettono in discussione alcune delle narrazioni distorte sulla Cina. E poi prosegue l'editoriale del Global Times. La crescente popolarità della Cina dimostra che il detto «una causa giusta gode di ampio sostegno» è ben più di uno slogan vuoto. La Cina non ritiene che un paese forte debba aspirare all'egemonia, non persegue il confronto tra blocchi e non sostiene il decoupling nella fermentazione delle catene industriali e di approvvigionamento. Al contrario, si è costantemente posizionata come artefice della pace mondiale, promotrice dello sviluppo globale e difensore dell'ordine internazionale. Proprio questo orientamento politico coerente che le ha valso un crescente riconoscimento e sostegno in tutto il mondo. Come notate, non c'è mai nessun riferimento agli Stati Uniti, ma il senso è che la Cina è apprezzata perché fa tutto il contrario di quello che fanno gli Stati Uniti. E poi prosegue il Global Times. Ogni successo suscita un senso di risonanza culturale che trascende il tempo e lo spazio. I droni di fabbricazione cinese stanno aiutando i paesi a migliorare l'efficienza agricola, i condizionatori cinesi stanno portando sollievo all'Europa colpita dal caldo e i modelli linguistici di grandi dimensioni open source della Cina stanno abbattendo le barriere digitali e condividendo con il mondo i progressi tecnologici all'avanguardia. La Cina non ha cercato deliberatamente di conquistare il favore di nessuno, si è invece concentrata sul fare bene il proprio lavoro, assicurando che i benefici dello sviluppo raggiungano un numero maggiore di paesi, di persone e guadagnandosi la fiducia attraverso innumerevoli scambi quotidiani. La conclusione: questi risultati rafforzano la nostra convinzione che la Cina stia seguendo il giusto percorso di sviluppo e che sempre più paesi e persone stiano scegliendo di percorrere questa strada insieme a lei. E questa era appunto la presa di posizione del Global Times su questo sondaggio che vedeva la Cina più apprezzata degli Stati Uniti. E adesso veniamo al fronte di guerra. Ci sono ancora notizie, abbiamo sentito poco fa anche del GR3, di nuovi attacchi, la sesta notte di attacchi tra Stati Uniti e Iran. Ancora Al Jazeera in questo momento apre con la notizia di questi attacchi americani su infrastrutture civili nel sud dell'Iran. Degli funzionari nella città meridionale di Bandar Abbas riferiscono che sono state colpite appunto degli impianti elettrici, una stazione ferroviaria anche, mentre invece l'esercito iraniano ha preso di mira delle basi militari degli Stati Uniti nel Bahrain e nel Kuwait, che stanno subendo in questi giorni appunto gli attacchi da parte dell'Iran. Anche BBC apre in questo momento con questa fresh wave of strikes, questa nuova serie di attacchi, mentre appunto anche qui si sottolinea che l'Iran e sono state colpite le infrastrutture civili dell'Iran. Questa era la BBC. Intanto c'è una news analysis del New York Times ancora dedicata a questo conflitto, all'Iran. In Iran Trump rischia un'altra guerra senza fine per gli Stati Uniti. Il presidente Trump, che aveva promesso di porre fine alle guerre anziché di iniziarle, potrebbe essere caduto in una trappola presidenziale fin troppo familiare, scrive Steven Erlanger, uno degli commentatori di politica internazionale del New York Times, in questa news analysis. Leggo soltanto l'inizio di questo suo commento. Nessuno inizia una guerra aspettandosi che duri per sempre, eppure dai tempi del Vietnam i presidenti americani si sono ripetutamente lasciati coinvolgere in conflitti che sembrano poter durare all'infinito, almeno fino a quando il prossimo presidente o quello successivo non decide che i costi e le ripercussioni politiche non ne valgono la pena, dichiara la vittoria e torna a casa. Per quanto riguarda l'Iran, il presidente Trump potrebbe essere caduto nella stessa trappola. E adesso ci spostiamo invece in Ucraina, perché appunto ieri vi avevo dato la notizia della sostituzione del ministro della difesa, che stava cominciando a creare polemiche soprattutto nel campo politico. Ieri è scoppiata anche la rivolta dell'opinione pubblica contro questa decisione del presidente Zelensky. Andiamo sulla BBC. La mossa sorpresa del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di sostituire il popolare ministro della difesa Mykhailo Fedorov ha scatenato un'ondata di indignazione da parte della società civile e proteste da parte dei parlamentari. Giovedì mattina una folla composta prevalentemente da giovani si è radunata a Kiev e in altre città ucraine, brandendo cartelli con scritte del tipo «Giù le mani da Fedorov e basta sabotare la vittoria» e scandendo «Vergogna». In serata Zelensky ha proposto il nome del generale di divisione Yevgeny Khmara, capo ad interim del servizio di sicurezza, come ministro della difesa ad interim. Khmara ha acquisito un'esperienza vasta e sotto molti aspetti senza precedenti nelle operazioni di combattimento tecnologiche, ha affermato Zelensky. Le prime voci secondo cui la fine del mandato di Fedorov fosse legato alle tensioni tra lui e il comandante in capo Aleksandr Sirsky sono state praticamente confermate dallo stesso Fedorov e da Zelensky. Su questa decisione di Zelensky, tra l'altro vi anticipo che di questo tema parleremo anche oggi nel nostro approfondimento in onda alle 11 qui su Radio 3, segnalo l'editoriale del quotidiano ucraino Kyiv Independent, in cui il titolo dice che cacciando Fedorov, Zelensky rischia di portare le sorti della guerra a favore della Russia, quindi un giudizio molto critico. In questo editoriale si dice che per la prima volta dall'autunno del 2022 sul campo di battaglia l'Ucraina sta tenendo testa in modo importante alla Russia, ma poi c'è questa invece decisione dannosa da parte del presidente Zelensky, che ha deciso di mandare via l'uomo che è stata la forza trainante di questi successi in campo militare. E appunto la decisione porta tutte le caratteristiche della tendenza di Zelensky a mandare via funzionari e comandanti che diventano troppo popolari, questo in vista di ipotetiche elezioni che potrebbero anche non svolgersi se la Russia dovesse prevalere nel conflitto, scrive questo editoriale. Poi viene notato che ci sono stati altri funzionari, dirigenti politici accusati di corruzione, incompetenza, che sono stati trattati in modo più favorevole da Zelensky perché non rappresentavano un pericolo per quanto riguarda una possibile sfida elettorale. Invece chi diventa troppo popolare appunto poi viene in qualche modo punito da Zelensky. Questo è il senso dell'editoriale del Kyiv Independent. C'è anche un editoriale del Financial Times dedicato a questo: il rimpasto controproducente dell'Ucraina, la destituzione del ministro della difesa rappresenta una battuta d'arresto per gli sforzi militari del paese. Anche qui il Financial Times scrive che Zelensky, ex attore e produttore televisivo, ama un cast di personaggi che si alternano nella sua amministrazione, ma si tratta di ruoli decisamente secondari nello spettacolo di Zelensky e il cast è ristretto. In molti casi la lealtà e la discrezione sono valutate più dell'efficacia, la popolarità e la visibilità sono considerate un ostacolo. E, anche qui il Financial Times scrive scrive che Fedorov è stato probabilmente il ministro ucraino di maggior successo degli ultimi 4 anni e mezzo, e appunto anche il Financial Times sposa la tesi che Fedorov è stato allontanato perché stava diventando troppo popolare. E la conclusione di questo editoriale del quotidiano britannico: è comprensibile che i leader in tempo di guerra cerchino di centralizzare il controllo ed eliminare le minacce alla loro autorità suprema, ma la leadership in tempo di guerra dovrebbe consistere nel riunire la migliore squadra di talenti, non nell'eliminarli. Insomma, come vedete, molte critiche a questa decisione del presidente Zelensky. Ricordate il Board of Peace, questo consiglio per la pace di Trump, che doveva risolvere tutti i problemi di Gaza e chissà anche del mondo intero? Ebbene, torna a parlare il Guardian con questo articolo da Gerusalemme: il consiglio per la pace di Trump abbandona il piano completo di ricostruzione di Gaza a favore di un piccolo progetto pilota. Il piano di ripresa di Gaza portato avanti dal Board of Peace di Donald Trump si è ridotto drasticamente da un ambizioso progetto per la ricostruzione dell'intero territorio a un piccolo progetto pilota nel sud della striscia. Anche il progetto pilota previsto, che prevede un campo temporaneo per una minuscola frazione dei 2 milioni di sfollati di Gaza, con un'amministrazione palestinese, una forza di polizia e una piccola forza di sicurezza internazionale, non dovrebbe prendere forma prima della fine dell'anno. E insomma, vengono sottolineati in questo articolo sia il ridimensionamento di questo piano e anche il fatto che i lavori preparatori per il campo pilota nei pressi di Rafah, nella parte meridionale di Gaza, non sono ancora iniziati, né è stata avviata la costruzione della base di supporto per il campo. Le immagini satellitari dell'area mostrano terreno smosso ma nessuna nuova struttura. Non si prevedono progressi sostanziali prima delle elezioni israeliane del 27 ottobre, che potrebbero portare alla caduta del governo di coalizione di estrema destra di Netanyahu. E tra l'altro non è chiaro da dove preverrebbero i fondi per il progetto pilota dei 17 miliardi di dollari inizialmente promessi per il piano di pace in 20 punti di Trump per Gaza. Solo una minima parte è stata effettivamente erogata. Questa è la denuncia del Guardian. E poi notizie su questo summit negli Stati Uniti dedicato al movimento Antifa, contrazione di antifascista, considerata una rete di terrorismo internazionale di estrema sinistra, almeno dall'amministrazione americana. Il sito di ABC ci riferisce che il segretario di Stato Marco Rubio ha convocato questo incontro internazionale volto a raccogliere sostegno per quella che ha definito la lotta dell'amministrazione Trump contro il terrorismo politico di estrema sinistra, descrivendo tale minaccia come un grave punto cieco nelle strategie di sicurezza nazionale dei paesi di tutto il mondo. Un reportage più ampio su questo incontro lo troviamo su El País, che titola: Marco Rubio convoca 66 paesi a un incontro per combattere gli estremisti di sinistra in tutto il mondo. Il vertice Antifa si aggiunge all'offerta del Dipartimento di Stato di aiuti fino a 3 milioni di dollari a gruppi europei ideologicamente allineati con gli ideali MAGA, Make America Great Again. Erano presenti rappresentanti di 66 paesi europei, asiatici e americani in occasione di questo incontro che si è svolto al Dipartimento di Stato a Washington, e anche di questo parleremo oggi nel nostro approfondimento delle 11. El País, il quotidiano spagnolo, scrive che quello di Rubio è stato un discorso di 20 minuti, un appello a difesa di quell'idea dell'Occidente che funge da collante per l'estrema destra in tutto il mondo. Possono definirsi anticapitalisti, antiimperialisti, comunisti, anarchici o marxisti, ma la loro natura fondamentale è sempre la stessa: un risentimento velenoso mascherato dal linguaggio dell'uguaglianza, della giustizia e della liberazione, ha aggiunto il capo della diplomazia statunitense, riferendosi a coloro che, ha detto, attaccano oleodotti e gasdotti, ferrovie, reti elettriche e laboratori e simboli fisici e tangibili del potere e dell'innovazione. In un discorso che a tratti ha richiamato l'epoca della Guerra Fredda, Rubio ha citato varie organizzazioni, tra cui anche le Brigate Rosse. E finisce qui la rassegna stampa di oggi. Ci risentiamo alle 11. A tutti voi l'augurio di una buona giornata, di buon ascolto, da Roberto Zichitella.
1: Pantagruel, il magazine del fine settimana nell'estate di Radio 3. Il sabato e la domenica, dalle 15 alle 18, mondi sommersi, con i festival estivi, i maestri della comicità, la musica e il teatro, materiali d'archivio e le notizie della settimana. Pantagruel, il magazine del fine settimana nell'estate di Radio 3.
2: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 3. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: Ore 7 e 15.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad!
2: Via, via.
1: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Dal 20 luglio, dopo il TG1 della sera, l'eredità Summer. Giochiamo? Giochiamo!
4: Con Marco Liorni, l'eredità Summer. Da lunedì 20:35, Rai 1.
5: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
6: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
5: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
7: Quando è...
8: pesca.
7: È la colazione. Quando è...
9: alla pera.
7: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
10: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Anna Chiara Valle, inviata vaticanista del settimanale Famiglia Cristiana.
11: Buongiorno a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 3 e chi ci ascolta in podcast. Oggi venerdì 17 luglio e le notizie principali riguardano il sì alla legge elettorale, la sentenza sul ponte Morandi e la richiesta di grazia per il gioielliere Roggero. Partiamo dal Corriere della Sera che titola Ponte Morandi, la sentenza 25 assolti, 32 condanne, 12 anni a Castellano. Lucci. Il pezzo è di Andrea Pasqualetto. E poi le famiglie delle vittime, ma la nostra ferita resta, l'attesa e le lacrime, fatta giustizia. Sulla legge elettorale, Camera, tra applausi e proteste, arriva il primo sì alla legge elettorale, scintille tra i partiti. La riforma della nuova legge elettorale è stata approvata alla Camera con 217 favorevoli, 152 contrari e 2 astenuti. Il voto è stato segreto. Il provvedimento passa ora al Senato. E poi Mattarella, richiamo a Nordio, la raccolta firme per Roggero e l'accelerazione del guardasigilli, il Quirinale, potere esclusivo del presidente, istruttoria del ministro per la grazia al gioielliere che uccise i banditi, il Colle lo convoca, il pezzo di Giovanni Bianconi e Monica Guerzoni. E poi il Corriere ha la foto delle proteste a Kiev, Ucraina, Zelensky si illura Fedorov, il genio dei droni. Kiev in piazza per il ministro cacciato, il pezzo di Francesco Battistini con l'approfondimento poi di Maurizio Caprara, proteste in Ucraina per il licenziamento di Fedorov, il ministro della difesa è considerato il genio della guerra tech ma ha pagato le liti con il capo dell'esercito. La Stampa apre con politica e giustizia, il nuovo cortocircuito, al centro c'è il guardasigilli, Mattarella stop a Nordio. Il ministro avvia la procedura per la grazia al gioielliere Roggero il giorno dopo la condanna. Il presidente lo convoca, la carta attribuisce la competenza della clemenza al Quirinale. E c'è l'analisi di Ugo Magri, il fastidio del Colle e quel messaggio a chi scavalca la Costituzione. E la foto è sulla sentenza del ponte Morandi, i condannati del Morandi, crollo del ponte, 32 colpevoli, 25 assolti, a Castellucci 12 anni, famiglie delle vittime in lacrime. E il commento è di Maurizio Maggiani, lo leggeremo poi negli approfondimenti, la giustizia non è tutta compiuta. Di Carratelli e Lombardo invece i commenti sulla legge elettorale primo sì alla riforma, bagarra in aula, ma la maggioranza tiene. La Repubblica, Mattarella ferma Nordio, il presidente convoca il ministro che aveva avviato l'iter per la grazia a Roggero, il gioielliere condannato a quasi 15 anni, lezione di costituzione al guardasigilli che ha agito con l'ok di Meloni, l'atto di clemenza e facoltà del capo dello Stato. L'approfondimento di Francesco Merlo, l'ex PM che cade sulle regole, sceso in campo per graziare Mario Roggero, il ministro Nordio sta seriamente rischiando di seppellire la chiave della sua prigione. E poi Ponte Morandi, 12 anni a Castellucci, le famiglie finalmente fatta giustizia. Repubblica ha anche un pezzo sulla situazione in Israele, battere Netanyahu, il fronte che può cambiare Israele, il pezzo di Francesca Caferri. L'ultima spiaggia potrebbero essere gli aerei, secondo un articolo pubblicato ieri da Arez. La ministra dei trasporti Miriam Regev starebbe preparando un piano per limitare l'afflusso di voli extra in coincidenza con le elezioni, citando la mancanza di spazio a Ben Gurion a causa della presenza di velivoli USA impegnati nella guerra contro l'Iran. Il tentativo, spiega Francesca Caferri, è di fermare la diaspora che voterebbe per Eisenkot, l'ex capo dell'IDF che nei sondaggi dovrebbe battere Netanyahu. Il Manifesto pubblica una foto a tutta pagina del ministro Nordio e titola Disgrazia. Nella forsennata corsa a destra il ministro sbatte contro un muro. Prima ancora delle motivazioni della sentenza, avvia l'istruttoria per la grazia al gioielliere condannato per l'omicidio di due rapinatori. Mattarella lo convoca al Colle e gli dà una lezione di diritto. L'iniziativa spetta al capo dello Stato. Avvenire apre invece, è l'unico a farlo, con la Libia a processo. La Corte Penale dell'Aia rinvia giudizio al Buti per i crimini e le torture contro i migranti commessi nel carcere di Mitiga, faro anche sulla rete di relazioni internazionali di Almastri. Il pezzo è di Nello Scavo, decisive le testimonianze delle vittime raccolte a maggio, in particolare le violenze su donne e minori. E poi in prima c'è il richiamo al forte pressing per la grazia, ma il Colle convoca Nordio, Vincenzo Spagnolo, sul caso Roggero. E la legge elettorale, c'è il primo sì, la Camera approva lo stabilicum, l'accusa delle opposizioni, nel mirino c'è il Quirinale. E il Danilo Paolini poi approfondisce con un'intervista a Renato Balduzzi, il problema di fondo resta il premio e il frutto dell'assillo maggioritario. Il Tempo, Meloni e Trump torneranno amici, più amici di prima. Rudy Giuliani all'edicola del Tempo sostiene questa tesi, ma l'apertura è una vignetta che ritrae Arcuri, il commissario Covid, vestito da scolaretto. Cara procura, ti scrivo. Il Tempo svela la lettera che Arcuri scrisse nel novembre 2020 all'allora procuratore di Roma Prestipino. C'era un'indagine non a carico di Arcuri, di cui aveva scritto la verità. Ipotizzando di essere oggetto di accertamento, il commissario mandò un'accorata missiva. Sta di fatto che in 9 giorni la sua posizione fu stralciata e per gli altri si passò dal reato di corruzione a un banale traffico di influenze. Non dubitiamo del lavoro accurato della procura, ma la lettera deve essere stata convincente. E poi c'è l'editoriale di Daniele Capezzone, lettera aperta agli amici di Forza Italia, la palude spera di usarvi, non permettetelo, contano di utilizzarvi, incolparvi e poi gettarvi via. La Verità, sollevazione dopo la mazzata, quasi 15 anni al gioielliere, Re Sergio stoppa il governo che vuole graziare Roggero. Ha ucciso per difesa, Nordio avvia la procedura, ma Mattarella interviene, spetta a me. Vedrete che non gliela darà, è un borghese piccolo piccolo, non la Minetti o uno scafista, bisognerà sperare nel prossimo presidente. E poi la foto di Ivan Tavella, 47 anni, malato di distrofia, chiedo assistenza, invece lo Stato mi offre il suicidio assistito. Sul ponte Morandi, ecco le condanne anche al ministero. Prima sentenza per il crollo del ponte di Genova, 43 morti. A Castellucci, ex AD di Autostrade, 12 anni. Puniti inoltre gli ex vertici di Aspi e Spea e l'ex DG della vigilanza sulle concessioni del Dicastero dei Trasporti, 5 anni. Sulla legge elettorale c'è il sì della Camera con voto segreto. La legge elettorale ora va al Senato. Fratelli d'Italia smaschera il PD sulle preferenze. Libero, sia la legge elettorale ma al Senato giochi aperti. Nicolò Zanon, tutte le falsità sulla riforma, mentre a tutta pagina il titolo è già partita la ola per liberare il gioielliere. Il governo chiede il perdono, VIP mobilitati, ma la sinistra lo vuole dentro. Scontro Mattarella-Nordio sulla grazia, frenata del Colle. sui mondiali, mondiali suprematisti, in finale solo bianchi. Il Palazzo Chigi invece infilza Ranucci, da lui montagne di bugie. Il Giornale, esclusivo colloquio con Roggero, vivo in una follia ma sento l'affetto, sulla grazia il monito del Colle. Il gioielliere ieri si è costituito, in realtà non si è ancora costituito invece, il governo avvia l'istruttoria, Mattarella a Nordio, decido io. E poi il Giornale insiste su Ranucci, Ranucci il cerchio si stringe, il conduttore giura, mai accusato il Giornale per la bomba, ma nelle carte spunta altro fango e anche il generale Mori querela. Sul Ponte Morandi, la tragedia del crollo, sentenza Ponte Morandi, 12 anni a Castellucci, ritrattazioni in Ranucci, Ranucci il cerchio si stringe, il conduttore giura, mai accusato il Giornale per la bomba, ma nelle carte spunta altro fango e anche il generale Mori querela. Sul Ponte Morandi, la tragedia del crollo, sentenza Ponte Morandi, 12 anni a Castellucci, ritrattazioni inascoltate. Intervista a Salvini, i veri criminali.

0: Poi la proposta di Oliviero Mazza, meno carcere, più domiciliari, la riforma necessaria che nessuno osa fare. E il dubbio è l'unico che ha in prima pagina la notizia del crollo del tribunale di Bolzano, una parte dove si stavano facendo delle opere di ristrutturazione, tragedia sfiorata, crollo a Bolzano, COA, cioè il Consiglio Ordine degli Avvocati, sotto le macerie. Fortunatamente il crollo è avvenuto alle 6 del mattino, non ci sono state vittime né feriti. Il Fatto Quotidiano ha una foto di Nordio con Mattarella, clemenza senile, Mattarella contro Nordio che vuole salvare il gioielliere killer, troppa grazia, la lavata di capo, gara tra Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Futuro Nazionale pro Roggero, 14 anni per duplice omicidio, il ministro apre pratica per la grazia, il Colle dopo il caso Minetti e lo Striglia non sta a te. E poi c'è una intervista a Conte. Conte, la destra ha la psicosi Vannacci, il capo del Movimento 5 Stelle, no ai fondi SEF. Dopo aver fallito sulla sicurezza, ora tirano il Colle nella battaglia politica per inseguire il generale, ma noi smonteremo il riarmo di Meloni. E poi ponte giù per avidità, 12 anni a Castellucci, sentenza Morandi, 176 anni per 32 imputati. Il Domani, via libera al Melonellum zoppo, la Premier sogna i pieni poteri, e c'è l'approfondimento di Piero Ignazzi, il mito della donna sola al comando finisce oggi, leadership ammaccata. Morandi, 12 anni all'ex AD Castellucci, dopo il caso Moretti la giustizia italiana ridisegna il rapporto fra precauzione e diritto. Condannati in primo grado l'ex manager di Autostrade e altri 31 imputati, tutti responsabili del crollo, 25 le assoluzioni, la catastrofe rimane un disastro annunciato, la strage era evitabile. Il Foglio, niente male questa legge elettorale, sostegno alla stabilità, antidoto ai ribaltoni, bagno di realtà per le coalizioni. Il Mattino, grazia, richiamo di Mattarella, il caso del gioielliere che inseguì rapinatori in fuga e li uccise, Nordio annuncia l'avvio di un'istruttoria per la clemenza, poi la nota del Colle, facoltà esclusiva del capo dello Stato. Lo stesso titolo, il Messaggero, richiamo di Mattarella a Nordio, c'è poi l'editoriale, la difesa degli equilibri tra poteri, l'editoriale di Paolo Pombeni invece sulla legge elettorale. L'Osservatore Romano, l'unico che ricorda il Ebola fuori controllo, nella Repubblica Democratica del Congo crescono contagi e morti mentre in alcuni villaggi le squadre sanitarie subiscono attacchi dalla popolazione e nelle zone di guerra il virus è ancora più difficile da contenere. Il pezzo è di Federico Piana. Abbiamo poi anche i settimanali, Panorama ha una copertina sull'intelligenza artificiale, un robot dal volto umano, hanno pelle, capelli e sorriso da persone reali, in più leggono le emozioni e reagiscono di conseguenza. La nuova generazione di automi cinesi alza l'asticella nella robotica da compagnia. L'Espresso, armiamoci e partite, difendersi è il mantra da chi e come non è chiaro, eppure la corsa a spendere è forsennata. Famiglia Cristiana, in chiesa non c'è posto per il padrino, il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia svela il nuovo volto della mafia e l'impegno in prima linea delle parrocchie. Internazionale si occupa della fine delle calvizie, il Corriere della Sera, Luca Zingaretti, giusto vietare i social ai ragazzi dopo i 16 anni. Ma noi con i titoli ci fermiamo qui e l'approfondimento subito dopo.
1: Prima pagina, gli approfondimenti.
0: Rieccoci, allora cominciamo con il Corriere della Sera. Mattarella richiamo a Nordio, diciamo il pezzo di Giovanni Bianconi e Monica Guerzoni spiega quali sono i poteri del capo dello Stato e perché è stato richiamato Nordio. Dice: sarà pur vero, questo è l'attacco del pezzo, che il faccia a faccia tra Sergio Mattarella e Carlo Nordio si è svolto in un clima assolutamente sereno, ma già la scelta di invitare, fra virgolette, all'improvviso il ministro

0: al Quirinale per un colloquio chiarificatore, certifica quanto l'iniziativa del guardasigilli sul caso di Mario Roggero abbia sorpreso a dir poco il capo dello Stato. Raccontano fonti parlamentari che alle 14:20, quando da via Renula è arrivata la notizia che il guardasigilli aveva, virgolette, avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia, chiuse virgolette, al gioielliere, il capo dello Stato si è saltato sulla sedia. 5 ore dopo, mentre i big della maggioranza invocavano il perdono per un uomo appena condannato in via definitiva per duplice omicidio, il Colle inviava un pubblico altolà al ministro. Una nota breve e severa, la cui durezza ricorda lo scontro sulla grazia Nicolminetti e lascia prevedere che il comunicato sarà letto anche come un avviso al governo. In 10 righe secche, il Colle informa che il presidente ha ricevuto un ordine, virgolette, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro in tema di concessione della grazia, chiuse virgolette. Un invito energico a non scavalcare e strattonare il capo dello Stato e a tenersi dentro i confini della carta, perché concedere il perdono è facoltà che la Costituzione, anche qui virgolette, riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 200 del 2006. La grazia può sì essere concessa motu proprio, anche in assenza di domanda, ma solo il Colle può assumere l'iniziativa. E poi ancora si spiega che dal punto di vista tecnico-giuridico l'istruttoria che Nordio ha avviato non sembra avere fondamento in questa fase, se non per esigenze di propaganda politica. L'attività ministeriale prevede la richiesta di informazioni presso gli uffici giudiziari competenti, la magistratura di sorveglianza e la procura generale presso la Corte d'Appello, dove si è svolto il giudizio di merito, che deve eventualmente esprimere il proprio parere. Ma nel caso di Roggero, l'esecuzione della pena non è nemmeno iniziata e dunque al momento i giudici di sorveglianza non avrebbero nulla da riferire, così come la Procura Generale di Torino, visto che la sentenza della Corte di Cassazione che ha reso definitiva la condanna non è stata ancora depositata. Le motivazioni arriveranno nei prossimi mesi e solo dopo averle lette la Procura potrà esprimere le proprie valutazioni. La Stampa, anche l'analisi sullo stesso caso è di Ugo Magri, il fastidio del Colle, quel messaggio a chi scavalca le istituzioni. E scrive Magri: con tutta la chiarezza di cui è capace, Sergio Mattarella ha convocato il ministro della giustizia e senza alzare la voce gli ha intimato di stare al suo posto. Mai più si permette a Carlo Nordio di prendere iniziative che competono al Quirinale. L'unico che può concedere una grazia è il Presidente della Repubblica, non il Parlamento, non il Governo e tantomeno la folla di esponenti del centrodestra che ieri, da Antonio Tajani a Matteo Salvini, col beneplacito di Giorgia Meloni, hanno messo il Colle sotto assedio, reclamando clemenza subito per Mario Roggero, l'orefice di Grinzan Cavour che uccise 2 rapinatori e ne ferì un terzo. Mattarella non ha voluto nemmeno discutere se sia giusto o meno la condanna a 14 anni e 9 mesi appena confermata dalla Corte di Cassazione. Ha sollevato un problema più grave e potenzialmente esplosivo, la salvaguardia dei poteri che la Costituzione conferisce al Capo dello Stato, perché di questo si tratta. A un certo punto, quasi tagliando corto, ha recitato testuali a Nordio le parole del suo grande predecessore Luigi Einaudi: è dovere del Presidente della Repubblica evitare che si pongano precedenti grazie ai quali accada o sembri accadere che egli non trasmetta al suo successore, immuni da qualsiasi incrinatura, le facoltà che la Costituzione gli attribuisce. Lo ha detto perché il ministro riferisse: finché sarà in carica Mattarella non si farà mettere i piedi in testa da nessuno, vale per la grazia come per ogni altro eventuale tentativo di esproprio dei suoi poteri costituzionali. Chi vuole intendere, intenda. E la Stampa poi spiega perché si è arrivato a questo punto, il taccuino di Marcello Sorgi, dove porta l'incubo Vannacci. C'è la sollevazione del centrodestra in favore della grazia al gioielliere Mario Roggero, subito accolta dal ministro di giustizia Nordio, fino al rischio di entrare in conflitto con il capo dello Stato, dimostra di che tono sarà la campagna elettorale sotto l'incubo di Vannacci. Ormai i partiti di maggioranza fanno gara a immaginare non quel che passa, ma ciò che potrebbe passare per la testa del generale e cercano di precederlo, incuranti, manco a dirlo, di qualsiasi necessaria coerenza in materia di politica giudiziaria, con 4 anni di iniziative manettare, moltiplicazione di nuovi reati, iniziative securitarie, dall'ormai famoso decreto anti-rave con cui il governo esordì all'ennesimo decreto sicurezza varato 2 giorni fa. E proprio su questo conclude il pezzo la domanda di grazia che lo stesso Nordio si è affrettato a trasmettere al Quirinale difficilmente potrà essere accolta, ma Roggero come ultrasettantenne potrà usufruire dei benefici di legge che prevedono che dopo i 70 anni la pena possa essere scontata fuori dai muri del carcere trascorso un certo periodo, ma varare un giorno una stretta contro i minorenni che si assembrano nelle strade la sera e il giorno dopo sollevarsi per rimettere in libertà un uomo che ha sparato per strada, seppure per esasperazione, una qualche contraddizione la segnala. E la Repubblica, Mattarella ferma Nordio, l'ex PM che cade sulle regole, il pezzo l'avevamo anticipato, è di Francesco Merlo, il quale ci spiega che è sceso in campo per graziare Mario Roggero. Il ministro Nordio sta seriamente rischiando di seppellire la chiave della sua prigione, di rendere persino più definitiva la sua condanna a 14 anni e 9 mesi, della quale ancora non c'è nemmeno la motivazione della sentenza della Cassazione. E nelle immagini del capo dello Stato, che dopo averlo convocato al Quirinale spiega al ministro che cos'è e soprattutto che cosa non è la grazia, non c'è solo il maestro che chiama Pinocchio e gli mette il cappello a punta, mentre al discolo crescono le orecchie d'asino. La scena infatti è solo in apparenza comica, in realtà è drammatica, perché rivela Nordio e quest'ansia che non è soltanto sua ma di tutto il governo ormai in campagna elettorale di fare qualcosa di destra, più a destra di Vannacci virolone spietato, più a destra di Salvini che alimenta il mito reazionario della giustizia privata sino a Clint Eastwood e alla giustizia dell'individuo che precede l'intervento dello Stato e salta i processi, la legge, i tribunali, prende la pistola e spara, e sino a Charles Bronson, al quale Nordio vagamente somiglia con quella sua faccia incaica, la faccia della civiltà del crudo a sangue. La verità è che il ministro non vuole salvare dalla galera l'uomo bandiera della giustizia fai da te, della difesa che sarebbe sempre legittima anche quando è vendicativa, dell'emozione a mano armata. Il ministro vuole cavalcare il gioielliere omicida di rapinatori in fuga che giornali e televisioni di destra raccontano come un uomo lucido e per bene e che a differenza del ministro non conosce tutte le raffinatezze e le trappole della giustizia delle e spara per istinto, stringe i denti e carogna per bene, mette le dita nella presa elettrica. Al contrario, Nordio vuole servirsi della grazia, che ovviamente sa di non poter ottenere, per alimentare lo scontro politico, per diventare lui il ministro macho noir che capisce e protegge i cattivi per bontà e tutti i Roggero d'Italia e del mondo. E conclude dicendo ieri il maestro Mattarella ha spiegato al discolo che non si può legittimare l'idea che la clemenza sia uno strumento per aggirare il giudicato, che è importante non indebolire la distinzione fra misericordia e impunità, che non si deve politicizzare un istituto che la Costituzione ha voluto come espressione di umanità dello Stato e non di rivalsa. Ci aiuta Mattarella a rendere chiare le cose oscure, a vedere che dietro il culto del duro e del selvaggio che emette ed esegue la condanna c'era una politica che vuole accendere l'Italia come il cane di paglia di Dustin Hoffman. E il manifesto sotto la foto di Nordio con disgrazia ha invece il pezzo su Zelensky che licenzia il ministro della difesa Fedorov. In Ucraina scoppia il dissenso. La scelta di licenziare il ministro della difesa Fedorov era una lotta tra il vecchio e il nuovo e Zelensky ha scelto il vecchio, laddove quest'ultimo rappresenta i tritacarne, i generali educativi nelle scuole sovietiche che mandano migliaia di militari al macello, la corruzione degli oligarchi addetti alle forniture per l'esercito, così come quella dei funzionari che le ricevono, le brigate gestite come feudi. Nelle città ucraine sono scoppiate proteste di civili e veterani, soprattutto a Kiev, dove migliaia di persone si sono date appuntamento per manifestare contro quello che viene definito un passo indietro pericoloso. Fedorov godeva di grande popolarità in Ucraina, anche al fronte, e ora c'è da scommettere che la sua fama aumenterà. Il suo merito principale è quello di aver provato a riformare l'esercito partendo dalla disparità tra le forze a sua disposizione e quelle russe. Si era spinto fino a teorizzare la guerra asimmetrica come necessità per il suo paese. E poi abbiamo Avvenire, dicevamo, dell'intervista a Balduzzi, Renato Balduzzi, sulla legge elettorale, il pezzo di Danilo Paolini. Il premio è il problema di fondo, frutto dell'assillo maggioritario. Difficile dire se l'impianto complessivo della legge elettorale appena approvata dalla Camera sia al riparo da interventi della Corte Costituzionale, come è accaduto in passato ad altre normative sulla medesima materia. Renato Balduzzi, presidente dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, già ministro della Salute e consigliere laico del CSM, ne darà però un giudizio tecnico d'insieme piuttosto eloquente, già fornito agli stessi deputati quando è stato sentito in audizione. Liste bloccate, pluricandidature, effetto flipper, il complicato meccanismo per la ripartizione dei voti nelle varie circoscrizioni elettorali, formano un mix che, quando anche si immagini che i singoli profili possano non essere giudicati illegittimi, nel complesso potrebbe essere considerato come una criticità dal giudice costituzionale. E in particolare sul premio di maggioranza che scatta al raggiungimento del 42%, Balduzzi dice: questo è certamente uno dei nodi di fondo. Si è partiti dalla considerazione che con le regole attuali ci sarebbe il rischio del cosiddetto pareggio, anche se le regole attuali hanno dato vita 4 anni fa a una maggioranza larga che sostiene un governo destinato a essere il più longevo della Repubblica. Tuttavia ci si deve chiedere se conti di più la stabilità dell'azione di governo, nel senso di coerenza dell'indirizzo politico, o la mera durata. Credo che l'esperienza di questi ultimi anni, anche in altri paesi come la Francia, avrebbe dovuto insegnarci che l'assillo maggioritario porta a un allentamento del rapporto tra paese e politica. Non è vero che l'approccio maggioritario favorisce il consenso. Le varie parti politiche devono invece trovare la capacità di parlarsi senza insultarsi, non dando spazio significativo agli imbonatori che alzano la voce per occultare un certo vuoto di visione. Stiamo celebrando gli 80 anni della Repubblica, il garbo, la serietà pubblica e privata dei costituenti dovrebbe dirci qualcosa. Questo per dire che il pareggio non sarebbe di per sé un problema, perché inciterebbe a trovare soluzioni di mediazione, non di compromesso deteriore, ma di mediazione necessaria, in quanto le questioni di politica estera e di politica interna sono sempre complesse, soprattutto in un periodo storico di completo cambiamento come quello che viviamo. E poi la domanda è: c'è chi sostiene che il premio di maggioranza indurrà le principali coalizioni a tirare dentro le estreme, lui dice sì, i pericoli dei meccanismi premianti sono sempre possibili e possono essere anche di segno diverso. Introdurre un sistema di ballottaggio, come era stato proposto, se da una parte potrebbe ridurre la spinta ad allargare alle estreme, dall'altra aumenterebbe ancora la forbice tra consenso effettivo e la proiezione in seggi di questo consenso. Ma alla fine affronta anche il tema dell'indicazione del candidato premier al momento del deposito dei programmi. Dice: scrivere un nome va ad intrecciare la forma di governo e le competenze del Presidente della Repubblica. Nella precisazione che sono fatte salve le prerogative di quest'ultimo, fuga le perplessità. E nelle pagine interne, a proposito di quanto sta succedendo in Ucraina, c'è il pezzo dell'inviato a Kiev Giacomo Gambassi, uno dei pochissimi giornalisti italiani presenti in questo momento in Ucraina. Ucraina, le proteste di piazza contro il rimpasto di Zelensky, migliaia di persone in strada per dire no alla rimozione di Fedorov, il popolare ministro della difesa, dimostrazioni nella capitale e in altre città, contestato il presidente, è ora che inizi a servire il popolo. E poi passiamo al manifesto. Anche il manifesto parla dell'Ucraina. Mentre approfondiamo poi con il Fatto Quotidiano, l'intervista a Conte, ne parlavamo prima, Conte, la destra alla psicosi di Vannacci, il pezzo è di Luca De Carolis. Dice, per l'avvocato Giuseppe Conte, la convocazione di Nordio al Colle ha anzitutto un significato giuridico, la concessione della grazia che cancella la pena è una prerogativa sostanziale del Presidente della Repubblica, ma il punto politico è altrettanto rumoroso, tutto il centrodestra si è gettato sul caso Roggero per inseguire Vannacci, ormai per loro è una psicosi. E la domanda, pensano solo a non farsi scavalcare dal generale? La risposta di Conte, lo si è visto in modo evidente anche nelle votazioni sulla legge elettorale con Fratelli d'Italia che ha appoggiato un emendamento di Futuro Nazionale. I partiti di destra sono soggiogati da Vannacci e dai suoi parlamentari, ma dietro alla vicenda della grazia c'è anche l'esigenza di coprire i loro fallimenti sulla sicurezza. E ancora il Domani. Il mito della donna sola al comando finisce oggi, l'approfondimento era di Piero Ignazzi, leadership ammaccata. Un incidente di percorso, scrive Ignazzi, si rimedia, uno sfregio all'autorevolezza no. Per quanto Giorgia Meloni faccia filtrare dai suoi spin doctor l'immagine della capa furente nei confronti dei pasticci dei suoi ministri alleati, la perdita di prestigio non è rimediabile. Alla prima occasione utile, un voto a scrutinio segreto sulla legge elettorale, quasi una cinquantina di parlamentari della maggioranza hanno disatteso l'indicazione della Premier. Meloni non intende recepire il messaggio esplicito di questo voto. La legge è fatta male, impostata come una guerra santa e quindi indigesta per i temi e i modi anche ai parlamentari della maggioranza. E quello implicito, una donna sola al comando non è più tollerabile. E continua Ignazzi, questo è il punto, il prestigio della Presidente del Consiglio è sotto scacco e di conseguenza tutto il mondo della destra entra in tensione. La compattezza esibita finora è alle spalle perché è cambiato il contesto, sia il clima di opinione che le dinamiche del sistema partitico. Parla poi dell'irruzione di Vannacci, che altera gli equilibri del sistema incidendo sul settore di destra. Per la prima volta un'offerta politica di un certo peso entra nel territorio presidiato fin qui dalla triade della destra senza chiedere permesso. Anzi, e se Vannacci è una sfida dei connotati estremisti, non è detto che in questo sfarinamento dell'aura di invincibilità non nasca qualcosa d'altro anche sul versante moderato della coalizione. E infine Ignazzi scrive: l'arroganza del potere non paga, soprattutto se all'opposizione ci si muove per contrastarla, senza dimenticare chi dalle sue parti ha iniziato a distinguersi o a muoversi in concorrenza come Vannacci. Il sistema partitico in movimento, un leader che non lo vede è un Polifemo che accusa nessuno di averlo accerchiato. E poi Stefano Iannaccone parla invece del sogno dei pieni poteri, alla Camera passa il Melonellum zoppo, Meloni ha voluto l'approvazione, ora la sfida a Palazzo Madama, alta tensione al Senato, Zaffini di Fratelli d'Italia, insulta il leghista Centinaio. Azzoppato, portatore di tensioni e veleni, il Melonellum è stato comunque approvato alla Camera. Al voto finale non ci sono state sorprese. Con 217 favorevoli e 152 contrari, il provvedimento ha retto alla prova più difficile dell'urna segreta. Nessuno tra i deputati della destra ha voluto assumersi il rischio di una crisi in pieno luglio e il conseguente pericolo di andare a elezioni a settembre. Però parla poi degli insulti al Senato, l'imbarazzo totale, anche il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan, è andato a scusarsi con Centinaio, l'incidente è stato poi chiuso, restano le scorie politiche, in alcuni casi personali, fotografia di una settimana sull'orlo della crisi di governo. E il Foglio, niente male questa legge elettorale, avevamo letto nei titoli, sostegno alla stabilità, antidoto ai ribaltoni, bagno di realtà per le coalizioni, il testo approvato ieri alla Camera offre molte ragioni per rallegrarsi anche per il campo largo, opportunità non detti e un buco nero di nome Vannacci. Scrive il Foglio, ci sono ottime ragioni per essere indispettiti di fronte a un'ennesima maggioranza che per l'ennesima volta sceglie di cambiare l'ennesima legge elettorale per cercare di non perdere le elezioni. È andata così nel 2005, quando il centrodestra, per non perdere le elezioni, varò il Porcellum, poi le perse. È andata così nel 2015, quando il centrosinistra riuscì nel miracolo di approvare una legge elettorale mai utilizzata, alcune sue parti furono poi dichiarate incostituzionali. È andata così nel 2017, quando il centrosinistra varò il Rosatellum, con il quale perse le elezioni. Ma quando si ha di fronte una legge elettorale nuova, oltre a indignarsi per i motivi tradizionali, ne facciamo troppe, si cambia sempre, l'opposizione è stata esclusa, hanno paura di perdere, ci sarebbero tante altre priorità e così via, bisogna provare a concentrarsi sui contenuti. E secondo il Foglio, se si ha la pazienza di studiare i dettagli, non si farà troppa fatica a capire perché la nuova legge elettorale in fondo piaciucchia anche a chi la definisce niente meno la spia di una torsione autoritaria del paese. C'è intanto il merito: la nuova legge elettorale consente alla coalizione più votata, se raggiunge almeno il 42% dei consensi in entrambe le camere, di ottenere un premio di maggioranza robusto ma non eccessivo. Chi supera il 42% può arrivare al massimo a 220 deputati e 113 senatori, esclusi gli eletti all'estero. Significa che a una maggioranza, per crollare, basta perdere 20 deputati o 13 senatori per non essere più maggioranza. Però il Foglio dimentica che questa maggioranza si avvicina molto alla maggioranza che può decidere il Presidente della Repubblica. E il Mattino, grazie, richiamo di Mattarella, avevamo parlato dell'editoriale che c'è sia sul Mattino sia sul Messaggero, sono entrambi quotidiani dello stesso gruppo editoriale. In questo scenario politico, in cui sembra che una parte non piccola né insignificante della classe politica abbia perso la conoscenza di come funzionano le regole costituzionali, vedi le interpretazioni fantasiose su caduta del governo ed elezioni anticipate alla bersagliera, colpisce si sia arrivati a mettere in discussione una chiarissima prerogativa che spetta esclusivamente al Presidente della Repubblica, com'è il potere di grazia. Certo, la pesantissima condanna al gioielliere che, in una concitata gestione di una rapina violenta che ha minacciato pesantemente i suoi familiari, ha sparato a due banditi ormai in fuga e li ha uccisi, qualche perplessità la può ingenerare. Tuttavia, dei politici responsabili avrebbero dovuto capire che affrontare il problema quasi esigendo un provvedimento di grazia da parte di Mattarella era una pessima mossa, pregiudizievole per il condannato che si voleva aiutare, e tale, se il provvedimento fosse stato subito assunto, da aprire un conflitto costituzionale. Infatti si sarebbe trattato di chiedere al Presidente della Repubblica di censurare un verdetto della magistratura emanato dopo tutto il percorso dei gradi di giudizio possibili, per di più con un condannato che rivendicava, spalleggiato dai politici, la legittimità delle sue azioni. A complicare le cose ci si è messa un'iniziativa del Ministro della Giustizia, che ha affermato di aver iniziato le procedure per il conferimento della grazia. E poi il Messaggero, legge elettorale, primo sì nella bagarre, maggioranza compatta. L'editoriale è di Luca Ricolfi, che parla del valore della stabilità. Non è stato un bello spettacolo quello andato in scena martedì alla Camera, dice l'editorialista. Però dice che alla fine non è stato un bello spettacolo né da parte dei partiti di governo né da parte di quelli dell'opposizione. Sul versante governativo è apparsa alquanto bizantina l'idea di proporre una legge elettorale con il retropensiero di correggerla un minuto dopo con un emendamento. Non potevano mettersi d'accordo prima, come erano sempre riusciti a fare sulle ben più spinose questioni della politica estera e della guerra in Ucraina? Sul versante dell'opposizione è apparsa del tutto fuori luogo l'esultanza per un voto che di fatto toglieva agli elettori quel poco che l'emendamento di Fratelli d'Italia aveva tardivamente provato a concedere, circa un quarto di parlamentari eletti con le preferenze. Evidentemente la faziosità e l'odio per l'avversario politico possono far smarrire ogni senso della misura. Ma andiamo alla sostanza, secondo quello che dice Ricolfi. Ricolfi si chiede: è una buona legge elettorale quella che è stata proposta ieri, ha ottenuto il prima libera dalla Camera? Per molti aspetti, alcuni tecnici, altri politici, il cosiddetto stabilicum non lo è affatto, o perlomeno contiene diversi aspetti discutibili. Primo fra tutti la scelta dei candidati, di fatto affidata alle segreterie dei partiti. E tuttavia non è questo che le rimprovera l'opposizione, che anzi ha scompostamente gioito precisamente quando questo aspetto antidemocratico è stato ripristinato. La bocciatura dell'emendamento di Fratelli d'Italia ha riconsegnato alle segreterie dei partiti l'intero potere di scelta dei candidati con gaudio di tutti. Quello che alla nuova legge elettorale più frequentemente si rimprovera è il suo impianto, per così dire, presidenzialista plebiscitario, in quanto obbliga partiti e coalizioni a indicare il candidato presidente del Consiglio e al contempo prevede un cospicuo 105 seggi premio di governabilità al vincitore in caso di superamento del 42% dei consensi. La perplessità su questo aspetto è legittima, come legittima è la nostalgia per la Repubblica dei partiti, con il suo Parlamento fotocopia del Paese. Quello che risulta meno comprensibile invece è che la nuova legge venga accusata di incostituzionalità, in quanto il premio di maggioranza violerebbe l'articolo 48. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Se questa obiezione fosse fondata, la Corte Costituzionale avrebbe dovuto bocciare anche il Rosatellum e il Mattarellum, in quanto una quota dei seggi, addirittura il 75% nel caso del Mattarellum, veniva assegnata con sistema maggioritario. E poi conclude dicendo: i difetti della nuova legge elettorale sono evidenti, anche se minori di quel che vorrebbero farci credere gli esponenti dell'opposizione, molto meno sottolineati sono i pregi, e fra i pregi c'è appunto quello della stabilità. E dice: la stabilità del futuro governo, il fatto che la sera stessa delle elezioni si sappia chi ha vinto e anche la chiarezza sui nomi dei candidati premier. Esaurito il tempo delle ideologie, gli elettori non vogliono solo conoscere i programmi delle coalizioni, ma anche, forse ancor più, sapere chi guiderà il paese. È un elementare principio di chiarezza e di democrazia. Strano che a battersi contro di essi siano gli stessi che si stracciano le vesti per la democrazia tradita. Avevamo poi parlato dei settimanali in edicola. Appunto, l'Espresso: armiamoci e partite, difendersi è il mantra da chi è come non è chiaro, eppure la corsa a spendere è forsennata, ce lo chiede la NATO e il governo si adegua, ma dove troveremo i soldi e qual è il prezzo di un sistema economico che si è votato alla guerra? Emilio Carelli nell'editoriale scrive: per dirci sicuri non bastano soltanto le armi, chiediamoci se mentre difendiamo i confini non rischiamo di smarrire i valori che li contengono. Il titolo di copertina, Armiamoci e partite, ci offre lo spunto per una riflessione sul risultato del recente vertice NATO di Ankara, durante il quale è stato confermato l'impegno dei paesi europei partecipanti a una maggiore spesa per gli armamenti, come esplicitamente richiesto dal presidente americano Donald Trump, confermando che gli Stati Uniti non intendono più sostenere quasi da soli il peso economico dell'alleanza. Lo slogan del summit, un'Europa più forte in una NATO più forte, fotografa bene questa trasformazione. Dopo 3 anni di guerra in Ucraina, con una Russia definita ormai una minaccia strutturale e con un mondo sempre più instabile, il concetto di deterrenza torna a essere protagonista in politica. La pace, ci viene detto da Washington, ha un prezzo, e quel prezzo si misura in bilanci, industrie militari, tecnologie, munizioni, capacità operative. L'Italia ha aderito a questa strategia, Giorgia Meloni ha confermato una crescita graduale delle spese per la difesa, mentre il ministro Crosetto ha già annunciato una roadmap con una traiettoria che porta la spesa per difesa e sicurezza verso il 5% del PIL entro il 2025. E conclude l'editoriale: l'Europa ha deciso di diventare più forte, è una scelta comprensibile in un tempo attraversato da guerre e tensioni, ma in questo contesto quale idea di paese stiamo perseguendo? Un paese più armato sarà davvero anche un paese più sicuro? Oppure rischiamo di scoprire tra qualche anno che abbiamo difeso i confini, sacrificando ciò che rende una società degna di essere difesa? Ricordiamoci che la sicurezza non si costruisce soltanto con i missili, si costruisce anche con ospedali efficienti, scuole moderne, ricerca scientifica, infrastrutture, coesione sociale, tenendo ben presente che il paese più forte è quello che sa difendere i propri confini senza smarrire le ragioni della propria democrazia. Abbiamo finito con gli approfondimenti. La rassegna di oggi finisce qui. Vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto.
1: Anna Chiara Valle, inviata e vaticanista del settimanale Famiglia Cristiana, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma RaiPlay Sound nella sezione di Prima Pagina.
2: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti sulla biennale.org.
3: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto!
3: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare, sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
6: Convenienza? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Fino al 25 luglio via. C'è occasione unica! Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Il sabato e la domenica alle 10:15 Le Meraviglie, estate nei borghi Bandiera Arancione. 24 puntate speciali in collaborazione con il Touring Club Italiano. Da Varese Ligure a Castel Saraceno, da Certaldo a Cividale, l'estate nei borghi Bandiera Arancione. Le Meraviglie, il sabato e la domenica alle 10:15 su Radio 3.
1: Per intervenire e porre domande ad Anna Chiara Valle, inviata e vaticanista del settimanale Famiglia Cristiana, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
0: Eccoci, cominciamo il filo diretto. Abbiamo già la prima telefonata. Pronto? Pronto? Pronto, mi sente? Allora, mentre attendiamo la prima telefonata, che l'abbiamo in attesa ma non riesce ad andare in onda, vi leggo un pezzo che... pubblicato sul Dubbio. Oliviero Mazza diceva: meno carcere, più domiciliari, la riforma necessaria che nessuno osa fare. Diceva: all'inizio di ogni estate puntualmente si torna a denunciare l'emergenza carceri, una situazione intollerabile ma ormai tragicamente endemica. Dalla storica sentenza Torreggiani del 2013 ad oggi sembra che non sia cambiato nulla: sovraffollamento, suicidi, condizioni di detenzione inumane e degradanti. Forse gli unici elementi di relativa novità sono il sequestro di alcune sezioni del carcere di Sollicciano. Conclude Oliviero Mazza dicendo: secondo un'inveterata tradizione, in agosto vengono varate riforme penali di dubbia legittimità. Per una volta vogliamo sperare in un'oasi garantista nel deserto giustizialista, una riforma di mezz'estate, magari un decreto legge che ponga al centro del sistema punitivo la detenzione domiciliare. Lavoriamo concretamente per questa soluzione, accompagnandola con la sacrosanta denuncia di una situazione indegna di uno Stato di diritto democratico. Riusciamo adesso a mandare in onda la prima telefonata. Pronto?
9: Pronto? Pronto?
0: Sì. Ecco, chi parla?
9: Buongiorno.
0: Buongiorno.
9: Buongiorno, Paride dalla provincia di Treviso.
0: Sì, mi dica.
9: Allora, chiamo a proposito della vicenda del gioielliere che è stato incarcerato e per cui si chiede la grazia. Allora, mi sconcerta che un ministro della Repubblica faccia delle adotti dei comportamenti inadeguati per il suo ruolo e per questo venga richiamato dal capo dello Stato. Mi preoccupa che delle forze politiche di destra facciano il tifo perché questa persona venga graziata quando deve ancora entrare in carcere, e poi soprattutto quello che mi preoccupa veramente è che tra i cittadini si diffonde l'idea che va bene fare l'autodifesa, va bene fare la giustizia fai da te. Questo è quello che si sente e si legge specialmente sui social. Però quando un amministratore delegato di una grande azienda viene condannato perché sono morte delle persone, come nel caso dell'amministratore delegato Moretti o come nel caso di quelli del Ponte Morandi, allora non si parla. Strana sta cosa. Lei cosa ne dice?
0: Ma Ponte Morandi se ne sta parlando in tutti i TG, GR, anche sulle pagine dei giornali di oggi. L'abbiamo trovato come primo titolo, le condanne, i 12 anni a Castellucci, le 32 condanne e anche le reazioni delle famiglie, delle vittime. Per quanto riguarda il gioielliere, forse l'informazione non è completa, e questo è uno dei motivi per cui alla fine l'opinione pubblica viene tentata dal difendere la legittima difesa, quando legittima difesa abbiamo visto in tre gradi del giudizio non è stata accertata, anzi è stato accertato il contrario. Ci sono dei filmati su quanto è successo, perché le telecamere di sorveglianza avevano filmato sia i rapinatori che entravano sia quello che è successo dopo. Ricordiamo che il gioielliere aveva una pistola per la quale non era stato rinnovato il porto d'armi. I rapinatori sono entrati con una pistola a giocattolo, certo nella concitazione, nella paura. Molto probabilmente non era possibile capire che quella fosse una pistola a giocattolo, però ricordiamo anche che i rapinatori sono poi usciti, il gioielliere li ha inseguiti, gli ha sparato alla schiena e ha addirittura preso a calci uno di loro agonizzante. Si dice perché non si deve dare la grazia. Innanzitutto non sono state depositate le motivazioni della sentenza, ma poi non c'è stato neanche un minimo pentimento sulla giustizia fai da te. Qua veramente siamo nella vendetta personale, addirittura infierire contro una persona che sta morendo. E non si capisce perché gli avvocati non abbiano invocato l'incapacità momentanea di intendere e di volere, perché comunque il gioielliere aveva già subito in passato una rapina, quindi poteva essere in una situazione alterata di giudizio, in una situazione emotivamente difficile. Ma l'aver continuato a rivendicare anche dopo la giustezza della propria azione, questo è quello che lascia perplessi. Veramente questa non è giustizia ma vendetta, e quindi su questo non si può fare di questo un'arma politica e continuare ad aumentare le tensioni nel paese. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
7: Da Torino.
0: Da Torino mi è sfuggito il nome.
7: Paolo.
0: Paolo, mi dica.
7: Sì. Allora, io ho sentito tutti questi anni combinati per la questione del Ponte Morandi, però chi da questa sentenza una risposta fondamentale. Chi paga? Nel senso che, se non sbaglio, qualche anno fa l'Avvocatura dello Stato aveva quantificato in 250 milioni solo il danno per la gestione dell'emergenza conseguente al crollo, senza contare le spese per la ricostruzione, il danno d'immagine. Ora, credo che sicuramente il danno delle vittime sia la prima cosa a cui rispondere, però cioè, alla fine questa sentenza, se si tratta soltanto di distribuire un po' di anni di galera a questo e a quello, è un buffettino. perché chi ha campato per anni, speculato su questo ponte, ne rimesce fresco come una rosa, o sbaglio?
0: Beh, allora, fresco come una rosa no, perché comunque gli anni di carcere andranno fatti. Certo, chi paga? Pagano soprattutto le famiglie che non hanno più i loro cari vicini. E bisognerà poi vedere anche nella sentenza d'appello se verranno confermate queste pene oppure se verranno aumentate, diminuite, insomma vedremo. E le famiglie dicono che sono moderatamente soddisfatte perché giustizia è fatta, anche se i loro parenti appunto non li hanno più. Non abbiamo avuto tempo di leggere un bel commento di Maurizio Maggiani proprio su questo, perché dice: ora c'è un verdetto, il verdetto dice galera per tutti, dirigenti, esecutori informati, funzionari pubblici, i responsabili. Non so dire se è tanto o poco, a me sembra abbastanza. Sono dell'idea che la galera sia sempre abbastanza. La galera, penso ancora, è l'ultima istanza della giustizia, la più radicale, oltre che la più ruvida, la più semplice, la meno feconda. Comunque sia ragionevole attestare che in nome del popolo italiano giustizia sia stata fatta. E lui dice: ne dubito perché una congrua condanna alla detenzione può essere appagante, può apparirci un risarcimento adeguato e una soluzione del debito contratto con le vittime, i superstiti, la comunità. Nella comunità includo i parenti delle vittime, anche se voglio sperare che l'intera comunità si senta intimamente e crudamente parente di ognuna delle vittime. Ma no, non è tutto qui. Possiamo anche dirci che giustizia sia fatta, ma in verità giustizia non è compiuta. Perché giustizia possa considerarsi compiuta, occorre che accada dell'altro, che il crollo del Ponte Morandi sia una catastrofe irripetibile, un delitto inimmaginabile, che sia posta inibizione e regola la smania di profitto dei gestori di un bene della comunità, che non sia la ricchezza dei dividendi distribuiti ai soci la regola a cui tutto è sottoposto, persino la vita e la morte, così che se andiamo cercando il mandante morale della strage del Morandi è lì che lo troviamo, ma a norma di Costituzione e di pubblica condotta che l'unica regola sia il giusto compenso per un servizio reso in modo ineccepibile. Ecco, sono perfettamente d'accordo con Maggiani. Giustizia sarà fatta quando non sarà la regola dei dividendi distribuiti la regola a cui è sottoposta anche la nostra incolumità. E abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Buongiorno Lucia Capuzzi, sono Gianfranco da Roma.
0: Senti, sì, sono Anna Chiara Valle, sono amica di Lucia Capuzzi.
10: Ah,
0: ma
10: scusi,
0: io sono Anna Chiara.
10: Scusi. No, scusi, mi sono sbagliato, mi chiedo scusa. Parlo a proposito della legge elettorale. A me pare evidente che soprattutto i politici di questa maggioranza, in particolare Forza Italia e Lega, abbiano dimostrato e dimostrino tuttora proprio l'autoreferenzialità del politico, che non ha nessun interesse, l'hanno detto esplicitamente, a che i cittadini si esprimano con le preferenze. Quindi allora, quando parlano con accenti emotivamente, insomma, sono ipocriti, diciamolo pure chiaramente. Quindi quello che io le chiedo è: in questa circostanza il cittadino che cosa dovrebbe fare? Andare a votare così rispetta il diritto dovere, ma implicitamente accetta una legge, secondo me, iniqua e completamente, non proprio antidemocratica, ma insomma è evidente che non gli interessa più di tanto il giudizio dei cittadini, oppure si astiene. Però in questo caso non ottiene nulla, perché l'astensionismo per i politici è una comodità, perché faticano di meno, devono parlare soltanto alla propria parte, non agli altri, quindi è anche un lavoro più leggero. Ho terminato.
0: La ringrazio. Allora, il cittadino secondo me deve andare sempre a votare, perché come si dice gli assenti hanno sempre torto, non solo hanno torto gli assenti, ma in realtà rafforzano il potere. Inutile dire non ci piace questo governo o non ci piace questa legge elettorale o non ci piacciono le azioni politiche che si stanno compiendo, perché l'unico modo di intervenire è quello di andare a votare e di non votare la parte che ha compiuto delle scelte che non ci piacciono. Quindi sì, secondo me bisogna votare. Appunto, se votano pochissime persone, sarà comunque poi la maggioranza di quei pochi che vota a governare tutti, anche quelli che non sono andati a votare. Quindi è sempre meglio esserci. E abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto?
11: Pronto?
0: Sì.
11: Sì, mi sento. Sì, sono la Saverio da Calimbogno. Sono alla stazione, forse c'è un po' di confusione. Sono stata richiamata appunto in merito alla legge elettorale, appunto. Concordo sul fatto che l'opposizione dovrebbe
0: indicare... Sì, si ha al viva voce o all'auricolare?
11: Sì, ho l'auricolare forse.
0: Ecco, sì, forse è meglio. Sì.
11: Ok, ora.
0: No. Sentiamo ancora peggio.
11: L'auricolare. Ok.
0: Sì, ecco.
11: Ora pronto?
0: Sì, sì, adesso sì. Sentiamo meglio. No. Sì.
11: Intendevo sì che appunto il fatto che l'opposizione dovrebbe criticare maggiormente appunto il fatto che gli elettori non possono scegliere direttamente i loro candidati piuttosto che appunto risultati di un voto appunto questo emendamento sulle preferenze, ma si continua appunto anche credo nella scorsa legge elettorale questi premi di maggioranza appunto al 42% che alla fine con soglie di sbarramento comunque importanti anche per i singoli partiti di fatto un po' distorcono il voto e a mio avviso appunto diciamo alimentano un po' l'astensionismo ancora alto. Lei cosa ne pensa?
0: Sì, allora ho sentito così, comunque penso di aver capito quello che mi sta chiedendo. Allora il premio di maggioranza è veramente abnorme e comunque non è tanto velato neanche l'obiettivo finale, che è quello di riuscire ad avere una maggioranza tale da poter eleggere il prossimo Presidente della Repubblica e quindi avere qualcuno di più compiacente fra virgolette al governo con meno tutele alla fine per i cittadini, perché ricordiamo che il Presidente della Repubblica ha il compito non di schierarsi da una parte o dall'altra, ma di garantire il rispetto della nostra Carta Costituzionale, questo a favore di tutti i cittadini, di tutti gli schieramenti, anche di quelli che non sono andati a votare. E quindi è importantissimo il dibattito in Parlamento e non dare ad una forza politica, quale che sia, un premio tale da riuscire ad eleggere il capo dello Stato in solitaria. Il capo dello Stato è è il presidente di tutti gli italiani e quindi è una funzione di garanzia che non andrebbe messa in discussione. Leggo un messaggio. Buongiorno, per quanto riguarda la vicenda del gioielliere, sottolineerei, oltre al disprezzo della vita altrui, inseguimento e freddamento, anche le conseguenze psicologiche dell'aver tolto una vita. Come si può continuare a vivere sapendo di aver ammazzato una persona? Grazie Alessia. Non lo so neanch'io, questo è uno dei motivi che una volta depositate le motivazioni, una volta che il gioielliere comincerà a scontare la pena, se veramente il ministro Nordio vuole procedere a distruire la richiesta di grazia, è uno degli elementi che probabilmente saranno decisivi per non concedere la grazia, perché uno dei paletti è anche quello di aver espresso un ravvedimento, quindi una persona che si è ravveduta può accedere alla grazia, ricordiamo è prerogativa del capo dello Stato. Una persona che rivendica invece la sua azione come un'azione legittima è un'azione che comunque ha tolto la vita a delle persone. Adesso non abbiamo avuto il tempo di leggerlo, ma stamattina c'era l'intervista alla sorella di uno dei due rapinatori arrestato. Dice era la prima volta che compiva una rapina, e raccontava anche tutto il dolore, la sofferenza di lei e della mamma per questo fratello. Dice sicuramente meritava di scontare una pena, ma non meritava di essere ucciso. Umanizza anche la storia, il volto delle persone uccise, perché si è parlato solo di rapinatori, quasi che non fossero delle persone. Di loro non è stato raccontato nulla, della vita privata, delle relazioni con la famiglia, dei figli che hanno lasciato, e quindi appunto una disumanizzazione del reo che è funzionale al propagare anche l'odio contro questa categoria. Appunto non sono più persone, sono categorie. E abbiamo un'altra telefonata, pronto?
12: Buongiorno, mi chiamo Alessandro, chiamo da Padova. E...
0: Buongiorno, mi dica.
12: Buongiorno. Niente, ieri mattina ci siamo svegliati con un secondo... caso Morandi, caso Ponte Morandi, perché è crollato una gran parte del tribunale di Bolzano. E quindi, non so, faccio una riflessione che proprio nel giorno della sentenza, la prima sentenza sul crollo del Ponte Morandi, è crollato un altro bene italiano, un altro pezzo di architettura italiana. È come se un filo rosso legasse tante cose, il destino probabilmente esiste. Forse, e vado un pelo oltre a queste parole, forse c'è, non abbiamo denaro per tutto, non abbiamo denaro per aiutare l'Ucraina, non abbiamo denaro per gli sperperi, perché non ne abbiamo per curare la nostra architettura, anche recente, perché il Tribunale Belzano aveva circa 100 anni, Ponte Morandi ne aveva meno, e forse bisognerebbe pensare un po' più come buoni padri di famiglia su dove allocare le risorse, che non sono infinite di noi italiani. Le lascio queste riflessioni e l'ascolto con piacere. Buongiorno.
0: Sì, ha ragione, dovremmo pensare a come allocare meglio le risorse invece che sprecarle in spot elettorali. Pensiamo solo a quanto ci costa il centro in Albania. Purtroppo la situazione del Palazzo di Giustizia di Bolzano non è l'unica. Ieri è stata diffusa una nota dell'Associazione Nazionale Magistrati che, oltre alla vicinanza al personale del tribunale, denunciavano il fatto che questo non può essere considerato un episodio isolato e l'ennesimo allarme sul drammatico stato in cui versa l'edilizia giudiziaria italiana. Troppi palazzi di giustizia presentano da anni gravi criticità strutturali che mettono a rischio la sicurezza di magistrati, personale amministrativo, avvocati e cittadini. Denunciamo con fermezza da tempo questa situazione. Abbiamo consegnato al governo un dossier fotografico con oltre 500 immagini che documentano le condizioni di degrado di numerosi uffici giudiziari. Quel dossier non può più restare senza risposta, come finora accaduto. È incomprensibile che si continui a discutere dell'apertura o della riapertura di piccoli tribunali quando lo Stato non è in grado di garantire condizioni di sicurezza e dignità negli uffici giudiziari già esistenti. E quindi, appunto, come allocare le risorse? Sicuramente allocarle in modo da non mettere a rischio la vita delle persone e rendere più efficienti le strutture. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
13: Buongiorno dottoressa, buongiorno a lei, alla redazione e agli ascoltatori. Io mi chiamo Roberto, mi chiamo da Rieti. Allora, relativamente a tutta la bagarre sulla grazia preventiva fatta dalla destra, volevo ricordare che c'è stata una condanna da parte di un tribunale italiano verso due cittadini cinesi esercenti una tabaccheria, che avevano anche loro ucciso i rapinatori. Non mi sembra che ci sia stata una levata di scudi nei confronti di questi ultimi, non dei rapinatori ma degli assassini. Allora, mi sembra che ci sia un filino di razzismo in tutto ciò, oltre che tanta caciara alzata, perché c'è in ballo la legge elettorale. Allora vorrei sapere se stiamo in Italia o nell'Alabama degli anni 50 o nella Repubblica Sudafricana degli anni 70. Buongiorno, buon lavoro.
0: Grazie, grazie a lei. Ma sicuramente questi episodi vengono usati per campagna elettorale e quindi a seconda di chi uccide chi e anche in base al colore della pelle vengono levati gli scudi. Io ricordo anche un episodio accaduto un paio di giorni fa a Roma, a Trastevere, c'è stato un 33enne italiano che ha urinato per strada, un cameriere 26enne lo ha rimproverato, l'italiano, il cameriere era senegalese, appunto il 33enne italiano ha risposto con una colluttazione, però nessun Salvini si è alzato a porre l'attenzione su questo caso. Sicuramente a parti invertite, se fosse stato un senegalese a urinare, un italiano invece a rimproverarlo, sarebbe stato su tutti i social. Il 33enne non solo ha avuto una colluttazione con questo cameriere senegalese, ma gli ha anche sparato ferendolo a un braccio. Quindi sì, c'è un certo razzismo che si sta fomentando a fini elettorali. Dovremmo stare tutti un po' attenti e anche chiedere un maggior rigore ai nostri politici, ma anche a noi giornalisti, perché questa notizia io non l'ho letta in nessun grande quotidiano. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
14: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
14: Mi chiamo Paola e chiamo da Roma. Io ho fatto la maestra per tanti anni e rimango stupita dai provvedimenti che riguardano i minori, che vengono affrontati, che riguardano i minori. E l'età si sta chiedendo di abbassare sempre di più l'età, no? Per renderli, diciamo, imputabili, e non si pensa alle cause che invece portano ragazzini di 12 anni a compiere degli atti ovviamente contro la legge. E una delle cause che è evidente, che riguardano i minori, è l'età, si sta chiedendo di abbassare sempre di più l'età, no? Per renderli, diciamo, imputabili, e non si pensa alle cause che invece portano ragazzini di 12 anni a compiere degli atti ovviamente contro la legge. E una delle cause

0: provvedimento, nonostante ci sia un richiamo, ripeto, anche della Federazione dei Pediatri Italiani, e quindi secondo me andrebbe portata avanti questi interventi. Il divieto ormai è stato messo anche in tanti paesi stranieri, come in Australia e in altri paesi anche europei. Io volevo segnalare, parlando in positivo, l'iniziativa dei patti digitali. Che è promossa dall'università, da una delle università di Milano, e tra l'altro questo patto è stato stipulato anche dal comune di Milano. Quindi mi sembra una cosa
1: In cosa
0: importante.
1: consiste questo patto digitale?
0: Sono patti digitali che si fanno tra gli adulti, praticamente, che aiutano, che stanno con i bambini, quindi possono essere gli insegnanti, ma anche le persone degli oratori, delle parrocchie. Tant'è vero che lo ha stipulato anche l'Istituto delle Orsoline a Roma, e per mettersi d'accordo tutti quanti e tutelare appunto i bambini, i minori, rispetto a questo strumento che può, si sa, causare dipendenza. Sono appunto, significa mettersi tutti quanti d'accordo, ripeto, a tutela dei minori. Per esempio, i genitori di una classe decidono tutti quanti insieme quando dare il telefono, okay, ai bambini. E questo significa evitare che in classe ci sia un bambino che dica io ce l'ho, e quindi creare questa corsa sempre ad abbassare l'età maggiormente. In più, anche i genitori vengono resi più consapevoli attraverso dei corsi di formazione dei pericoli di questi strumenti. Tutto qua.
1: Grazie, grazie, interessante, sarebbe da estendere questo patto digitale. Intanto Giusy da Capri ci chiedeva su quale giornale c'è l'intervista alla sorella del rapinatore ucciso, ed è sulla Stampa. La Stampa, pagina 5, intervista sia Silvia Roggero, che è la figlia del gioielliere, che dice la grazia, non mi schiero, vorrei solo la verità, io contro le armi, ma la pistola di papà era regolare, mentre invece già dalla sentenza in appello era emerso che il porto d'armi era scaduto da anni per quella pistola, quindi non era detenuta regolarmente. E c'è poi l'intervista a Caterina Spinelli, la sorella del rapinatore, dice: meritava il carcere, non di finire sottoterra. Andrea, colpito mentre fuggiva, non era un mostro. Nessuno di noi ha mai avuto a che fare con la criminalità. Andrea aveva avuto guai con la giustizia per colpa di cattive amicizie. Mi addolora sentirlo definire un cattivo. Dopo il carcere si era rimesso in carreggiata, a quelle rapine nessuno di noi se le spiega. E abbiamo un'altra telefonata, pronto?
2: Buongiorno, sono Maurizio da Milano. C'è un fenomeno che riguarda la politica di tutti i giorni e per cui vorrei avere una spiegazione. Noi ogni giorno siamo costantemente bersagliati da sondaggi che rappresentano le nostre opinioni, sondaggi che ogni giornale, ogni talk show pubblica regolarmente con variazioni anche molto piccole, e questi sondaggi sono considerati molto attendibili e sicuramente lo sono perché sono anche alla base delle considerazioni che i politici fanno di tutte le loro conseguenze di scelte, eccetera, eccetera. Quando però si tratta di fare una legge elettorale, questo quadro percentuale proporzionale viene sistematicamente stravolto, e quindi la legge elettorale, che è quella più importante perché è la legge che stabilisce come noi formiamo il Parlamento, cioè è il potere che rappresenta il popolo italiano, allora tutto il quadro percentuale proporzionale che viene rappresentato quotidianamente e che usiamo per tutte le considerazioni, io sono aumentato dello 0,2, quello ha perso lo 0,1, non conta più. Allora si fanno arzigogoli, algoritmi per stravolgere quello che è semplicemente la rappresentazione puntuale e precisa delle opinioni politiche di tutti gli italiani. Se c'è qualcuno in grado di spiegare questa cosa, cioè da un lato una rappresentazione percentuale e proporzionale che si considera ed è scientificamente corretta, dall'altro invece quando si deve fare una legge che forma il Parlamento si inventano le cose più strane per avere delle conseguenze completamente addirittura opposte in certi casi. Se qualcuno non sa spiegarlo dica.
1: La ringrazio. Allora, i sondaggi minuto per minuto servono non tanto a capire qual è l'idea di paese da

0: da portare avanti, come far sviluppare un paese, come aumentare la coesione sociale, come farlo migliorare, ma è sono dei sondaggi che servono a capire come guadagnare il consenso. Quindi se quell'affermazione o quell'altra, indipendentemente dal bene che possono fare sul paese, possano spostare queste piccole percentuali. E la legge elettorale, in base anche a come si spostano le piccole percentuali, serve a garantirsi di perpetuare il proprio potere. Per questo si dice sempre che la legge elettorale dovrebbe essere frutto di una mediazione fra tutte le forze politiche, perché una legge elettorale fatta dalla sola maggioranza, che sicuramente leggerà anche i sondaggi e quindi nel fare la legge elettorale avrà starà cercando di capire se quello spostamento dello 0, agevola se la norma è fatta in un modo o penalizza se la norma è fatta in un altro, e quindi sono delle norme che sicuramente non cercano di tutelare il bene del paese, ma solo il bene di chi vuole continuare a stare al governo. E c'è anche un altro messaggio: le risorse che mancano sono quelle che gli evasori sottraggono alla comunità. Quando si farà una lotta seria all'evasione? Marco da Vicenza. Concordo, noi abbiamo un condono dietro l'altro, ma sembra che l'evasione fiscale non sia un vero problema. Non solo continuano ad aumentare le tasse sui lavoratori dipendenti, chiunque si può rendere conto vedendo le buste paga di quest'anno rispetto agli anni precedenti di quanto sono aumentate le tasse, anche di quanto sono aumentate le tasse indirette, giocando un po' sulle detrazioni. Quindi al di là degli annunci del governo di aver abbassato le tasse, in realtà le tasse sono aumentate per quelli che le pagano, mentre gli evasori riescono ancora a sottrarsi ad un reale controllo, e quindi questa è una perdita assoluta per tutta la comunità. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, la sento.
1: Pronto? Sì, sono. Non so se sono Gianni da Montesilvano. Ho mandato un messaggio sulla dispersione scolastica. Non so se sono io in turno.
0: Sì, in questo è lei. Momento.
1: Ah,
0: sì.
1: Benissimo. Allora, questa mattina ho ascoltato verso le 6:30 una trasmissione di Radio 24 in cui si parlava di questa dispersione scolastica e se ne parlava. Si diceva che il governo la rivendicava come un suo successo. In realtà, diciamo, il dato è buono, il 7,3% di dispersione scolastica esplicita, naturalmente. È certo un buon dato, ma intanto non tiene conto di quella implicita, della dispersione implicita, cioè di quella quota di alunni, di studenti che finiscono la scuola senza le competenze minime. E poi c'è un fatto che si attribuisce questo successo alle politiche introdotte dal 2022, quindi dall'inizio del governo Meloni ad oggi, con l'Agenda Sud, con il decreto Caivano per il contrasto alla criminalità, alla povertà educativa, eccetera. Ma non si dice che i progetti di tutoraggio, di contrasto ai divari, eccetera, derivano da stanziamenti strutturali che sono stati pianificati negli anni precedenti, anzi molto precedentemente, e che sono stati utilizzati da questo, e quelli, anzi no, è che quelli che sono stati utilizzati da questo governo sono quelli del PNRR, del tanto diciamo
0: vituperato,
1: concessi dalla tanto vituperata Europa. Ecco. Non si dice che i dati storici confermano che c'è stata una riduzione progressiva dell'abbandono scolastico, e quindi da molto tempo, prima di questo governo. Sono andato a rivedermi i dati proprio perché volevo la conferma di quello che avevo ascoltato su Radio 24, e ho visto che nel 2005 il tasso di abbandono superava addirittura il 23%, e che all'inizio di questa legislatura la base di partenza, quindi senza i fondi del PNRR, era di circa l'11%. Quindi io dico soddisfazione sì, ma nessun trionfalismo. Semmai dovremmo ricordarci che nonostante gli studenti abbandonano sempre meno i banchi di scuola, le prove Invalsi del 2026, sono andato a vedermi anche questo dato, evidenziano che quasi la metà dei maturandi ha ancora forti lacune sia in italiano che in matematica. Poi c'è la lingua straniera, eccetera, eccetera.
0: Sì, in matematica non solo quelli delle ultime classi, ma la matematica è un po' la nota dolente di tutta la scuola italiana. La ringrazio per la riflessione. Sono detto ai lavori, quindi ci ha un po' illuminati su questo argomento della dispersione scolastica, e quindi lascio la sua riflessione anche agli ascoltatori, non aggiungo altro. E invece è arrivato un altro messaggio sul gioielliere. Buongiorno, il mio parere è un po' combattuto, entrambi gli schieramenti mi lasciano perplesso riguardo alla grazia del gioielliere. E quindi vanno precisate alcune cose. Innanzitutto, la grazia non è un quarto grado di giudizio, quindi è del tutto anomalo chiedere una grazia all'indomani di una sentenza perché quella sentenza non ci piace. Quindi la grazia non nasce per correggere una sentenza che non ci piace, sgradita o che pensiamo sia erronea. Le sentenze, se devono essere corrette, la strada per correggerle è un'altra, con delle limitazioni ben precise. Non è questo il caso. La grazia si dà per motivi di umanità e, ripeto, una delle condizioni è anche il ravvedimento. Qui invece siamo in presenza di una persona che, per quanto turbata emotivamente, non ha detto ero turbato emotivamente dunque ho fatto un'azione che è andata al di là della mia volontà. È una persona che non si è mai pentita di aver ucciso due persone e ferita una terza, che le ha, ripetiamo, inseguite, sparate alla schiena, ha preso a calci uno dei due mentre era agonizzante e che continua a ritenere giusta la sua azione. Quindi in presenza di questi elementi sicuramente la grazia è da escludere. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
2: Pronto?
0: Sì,
2: buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, sono Luca da Roma. Io volevo accendere un po' di attenzione su un problema che ci riguarda da vicino, da tanti anni se ne parla, ma sul quale mi sembra che purtroppo si faccia poco, ossia la crisi idrica, che è collegata alla crisi ambientale, la crisi di questo clima che sta cambiando. Ci sono dati sulla dispersione idrica che abbiamo in Italia. Regione più, regione meno, si parla di qualcosa come oltre il 40% di dispersione idrica nelle tubazioni, in tutti gli impianti idrici. Al Lazio sentivo proprio qualche giorno fa superiore al 40%, forse in Sicilia di più, anche al nord forse un po' meno, ma insomma ci sono problemi grossi, strutturali, che sono evidenti da molti anni, perché non è una novità. E quindi mi domando come mai tutte le amministrazioni non si siano rese conto, non abbiano messo un riparo, diciamo, a questo problema, che poi ci porta, in casi estremi o in casi di crisi collegate a questo, a guai grossi per l'irrigazione, per l'agricoltura, per l'approvvigionamento idrico, per le riserve. Quindi si arriva sempre, no, tardi, dice ah ecco c'era questo problema, oddio chissà. Quindi mi sembra anche una grossa colpevolezza di tutte le amministrazioni che non si rendono conto che bisogna provvedere al più presto, dovrebbe essere una delle prime cose, perché oramai questi problemi di caldo e di crisi idrica che stiamo vedendo oramai da molti anni, appunto, sono all'ordine del giorno e lo saranno anche nei prossimi anni se non ci pensiamo in tempo. Quindi mi domando veramente come mai tutte le amministrazioni siano carenti da questo punto di vista, ecco.
0: Ecco, me lo chiedo anch'io perché sono carenti, perché non si tratta sicuramente di una situazione di emergenza. Io sono calabrese, quindi sono particolarmente attenta alla mia regione d'origine. In Calabria gli ultimi dati dicono che si perde il 66% dell'acqua. L'acqua prima di arrivare al rubinetto è dispersa per il 66%. Sono del 67%, andavamo al mare da bambini, avevamo una casa guardia piemontese sul Tirreno e mio padre aveva fatto costruire un pozzo perché mancava l'acqua. Sono passati 50 anni e più e in Calabria d'estate e purtroppo a volte neanche solo d'estate, in alcune ore della giornata manca l'acqua. Si sono succedute amministrazioni di tutti i colori, ma il problema non solo non è stato risolto, ma con l'andare del tempo e quindi anche con le condutture che sono sempre più invecchiate, il problema è andato peggiorando. Perché non si fa qualcosa? Non lo so, non so dov'è l'intoppo e perché non si mettono in campo dei progetti strutturali. Vengono sempre annunciati, anche adesso dopo le ultime rilevazioni, appunto, dicevano che c'era questo 66% di acqua che si disperde prima di arrivare al rubinetto. È stato annunciato l'ennesimo grande progetto, ma ancora non si è fatto nulla. Noi ci fermiamo qui, ringraziamo Mirko Buonomo per la parte tecnica, in redazione Maria Chiara Beranek e Sonia Kurzel. Dopo il giornale radio, Piero Sorrentino conduce Pagina 3, a seguire le novità musicali di Primo Movimento. Alle 10 tutta la città ne parla, approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Noi ci sentiamo domani, potete riascoltarci su Rai Play Sound.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
5: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
6: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
7: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
8: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
9: E a noi che ci piacciono tanto!
8: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
10: Da grande voglio guidare l'autobus.
11: Ma non volevi fare l'astronauta?
12: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ore 8 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: La grazia a Roggero, il gioielliere che ha ucciso due rapinatori. Mattarella convoca Nordio, è una mia prerogativa. Il caso giudiziario anima il dibattito tra i partiti.
4: Gli Stati Uniti colpiscono infrastrutture civili in Iran. Teheran risponde all'attacco con missili in Giordania, Siria e nel Golfo.
3: Il crollo del Ponte Morandi, 32 condanne, 12 anni all'ex di Castellucci, delusione dei parenti delle vittime.
4: L'intelligenza artificiale decide chi licenziare. Scoppia in California il caso Meta.
3: Buongiorno da Pietro Plastina e Simona Petracca. In primo piano quindi la condanna definitiva di Mario Roggero, che è diventato praticamente un caso politico dopo l'annuncio da parte del Ministero della Giustizia dell'avvio dell'istruttoria della grazia al gioielliere. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha ricevuto al Quirinale il guardiasigilli Carlo Nordio.
5: Solo il Presidente della Repubblica può concedere la grazia, parole che il Quirinale mette nero su bianco al termine del colloquio tra il Capo dello Stato Mattarella e il Ministro della Giustizia Nordio, dopo che lo stesso guardasigilli aveva fatto sapere di aver avviato l'istruttoria del provvedimento di clemenza per Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori in fuga dopo il furto nel suo negozio. La decisione di Renula ha evidentemente reso necessario un incontro finalizzato, si legge in una nota del Colle, a puntualizzare i limiti delle attribuzioni in tema di concessione della grazia, la cui facoltà, si sottolinea, è riservata dalla Costituzione esclusivamente al Presidente della Repubblica, come confermato anche dalla sentenza 200 del 2006 emessa dalla Corte Costituzionale.
6: Valentino Russo, GR3.
4: Il caso Roggero e le ipotesi di atto di clemenza al gioielliere infiammano il confronto politico.
7: La richiesta di grazia per Mario Roggero, iniziata con una raccolta di firme dei parlamentari del centrodestra, compatta la maggioranza. Matteo Salvini dalla Lega ipotizza una candidatura per il gioielliere condannato. Da Fratelli d'Italia il ministro Crosetto auspica si trovi un modo per evitargli il carcere. Pensiero condiviso dal leader di Forza Italia, Antonio Tajani.
8: Un uomo che ha sbagliato ma è stato vittima di tali e tante aggressioni. È intervenuto per difendere la propria famiglia e quindi credo che meriti il perdono da parte della società.
7: Schierato con Roggero da tempo anche Roberto Vannacci, futuro nazionale, dubbioso sugli anni di condanna da azione Carlo Calenda.
9: Una persona che ha già avuto una rapina, pur con un eccesso di legittima difesa in dubbio, 14 anni mi sembra tanta roba.
7: Il resto delle opposizioni va all'attacco del ministro Nordio, il PD parla di figuraccia del guardasigilli, 5 Stelle accusano la maggioranza di voler tornare al Far West e alla legge del taglione, da AVS un no deciso contro chi si fa giustizia da solo, sparando in giro. Vasco Pirri, GR3.
3: La legge elettorale passa alla Camera con 217 sì, 152 contrari e 2 astenuti. Il provvedimento adesso si trasferisce al Senato. Resta il nodo delle preferenze, esulta la maggioranza. Con le nuove norme è garantita la stabilità per la guida del Paese. Per Conte dei 5 Stelle si tratta di una legge truffa. Per la leader del PD Schlein, Meloni insegue Vannacci, maggioranza colabrodo.
4: Nuovi attacchi americani sull'Iran, sale il livello dello scontro, bombardati i ponti e snodi ferroviari intorno a Bandar Abbas sullo stretto di Hormuz. Gli iraniani continuano a bersagliare le basi americane nella regione, colpendo per la prima volta anche in Siria. Sullo sfondo la minaccia degli yemeniti alleati di Teheran, pronti a bloccare l'altro stretto, quello di Bab al-Mandeb, via di transito verso il canale di Suez. Il corrispondente.
10: Salto di livello. Non si fermano gli attacchi degli Stati Uniti in Iran, ma questa volta, secondo le autorità iraniane, tra le decine di obiettivi colpiti, per la terza volta in una settimana la torre di controllo di Chabahar, sono state prese di mira anche infrastrutture civili, come la stazione ferroviaria di Bandar Abbas, l'aeroporto di Ranshar e il ponte di Bandar Kamir, nella provincia di Hormozgan, raid che avrebbe provocato almeno 7 morti. Per rappresaglia, Teheran ha lanciato missili e droni contro strutture americane nel Golfo, in Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, ma anche in Giordania e, a sorpresa, è stata attaccata dai Pasdaran anche la base militare di Al-Tanf in Siria. Quella con l'America è una guerra esistenziale, dichiara ora il capo negoziatore e presidente del Parlamento iraniano Khalibaf. Mentre, secondo fonti riportate dall'agenzia Reuters, Teheran, che già ha di fatto bloccato la navigazione nello stretto di Hormuz, avrebbe chiesto ai suoi alleati Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, di tenersi pronti a chiudere anche Bab el-Mandeb, porta del Mar Rosso e altro punto di transito strategico per i commerci mondiali. Da Istanbul, Sergio Paini, GR3.
3: E mentre proseguono le tensioni tra Israele e Libano, slitta la visita di Netanyahu a Washington sul Libano. Alcuni media parlano di un possibile ruolo delle truppe italiane. La Farnesina non commenta. Il corrispondente.
11: Mentre le truppe israeliane si scontrano con gli Hezbollah nel sud del Libano, fa discutere la proposta emersa nei colloqui di Roma tra autorità libanesi e israeliane sull'invio di truppe italiane. Secondo il quotidiano israeliano Yediot Ahronot, i mediatori hanno proposto di schierare in due zone pilota soldati italiani per monitorare il disarmo e lo smantellamento delle milizie Hezbollah. Una missione diversa da quella di UNIFIL che scade a fine anno, presenza che Stati Uniti e Israele non accettano. Secondo gli accordi, Israele dovrebbe ritirarsi dalle due zone del sud del Libano trasferendo il controllo all'esercito regolare libanese. Intanto nuovi attacchi della Casa Bianca a Israele. Il vicepresidente americano Vance accusa Israele di voler sabotare i negoziati tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. E oggi intanto il Parlamento israeliano chiude i battenti, terminato il suo mandato politico. Il 27 ottobre si terranno nuove elezioni ed è polemica sulle ultime leggi approvate dalla maggioranza, come quella sulla sospensione degli arresti per i religiosi ultraortodossi renitenti alla leva, norma già sospesa dalla Corte Suprema. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR3.
4: Il discorso alla nazione del presidente Trump, il numero uno della Casa Bianca, è tornato all'attacco sulle elezioni del 2020 vinte da Biden, il presidente americano, che ha dichiarato di avere le prove, ha accusato la Cina di aver manipolato il risultato di 6 anni fa e ha messo in guardia dalla possibilità di brogli nella tornata elettorale di midterm a novembre prossimo. Trump ha anche attaccato i media, in particolare due network, ABC e NBC, che non hanno trasmesso in diretta TV il suo discorso. Nei loro confronti ha minacciato la revoca delle licenze.
3: E il fronte di guerra medio orientale spinge in alto il costo dell'energia. Da gennaio prossimo è previsto lo stop completo al gas russo. Il mercato sinora ha tenuto i prezzi nella media per l'utilizzo delle riserve di greggio. Gli scenari per il futuro si complicano.
12: La geografia degli approvvigionamenti energetici basata su Russia e Medio Oriente non esiste più. Si è completamente erosa, ha spiegato in audizioni alla Camera l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi. Uno scenario che costringe l'Europa a rivolgersi sempre più agli Stati Uniti, al Sud America e all'Asia per rifornirsi di combustibili. Il nuovo blocco dello stretto di Hormuz significa 9-10 milioni di barili al giorno di greggio inutilizzati. Una situazione che i prezzi energetici per ora non riflettono pienamente, spiega Descalzi.
13: Sono stati utilizzati circa 400 milioni di barili di riserve che sono state immesse nel mercato e queste hanno permesso di tenere i prezzi in una range fra i 90 e i 100 dollari dall'inizio dell'anno.
12: Ma queste quotazioni non dureranno a lungo. Descalzi anticipa uno stop completo del gas russo dal 1 gennaio, 36 miliardi di metri cubi che verranno a mancare. Per questa data l'Italia dovrebbe raggiungere il 90% degli stoccaggi, mentre altri paesi europei sono molto al di sotto, ma i prezzi continueranno a volare. Gelsomina Testa, GR3.
4: La sentenza a Genova per il crollo del ponte Morandi, che il 14 agosto del 2018 provocò la morte di 43 persone, condannati gli allora vertici di Autostrade, due funzionari del Ministero dei Trasporti, rispetta ai 400 anni chiesti dall'accusa, inflitte pene per oltre 170 anni di carcere. Il nostro inviato.
14: Siamo soddisfatti.
15: Mi aspettavo di più, però ci accontentiamo.
16: Ho perso mio fratello che ha lasciato a casa 4 bambini, ci aspettavamo di più.
17: Le condanne per i vertici di Autostrade sono arrivate, ma insieme alla soddisfazione c'è il rammarico per le pene ridotte. Dei 400 anni di carcere chiesti dalla procura, i giudici ne hanno inflitti 170 ai 32 condannati. Gli altri 23 imputati sono finiti assolti o prescritti. Nel crollo del Morandi, Marcello Bellasio ha perso due figli. È lui a commentare i 12 anni danni inflitti all'ex amministratore delegato Giovanni Castellucci, assente in aula perché già in carcere dopo la condanna definitiva per un'altra tragedia, quella del viadotto di Avellino, costata la vita ad altre 40 persone.
18: Ha preso 12 anni, però lui fino adesso cosa gli è cambiata la sua vita? La nostra vita non è cambiata, è stravolta. C'è dei momenti che non ho neanche più voglia di viverla.
17: Condannati due dei quattro funzionari del Ministero dei Trasporti accusati di non aver vigilato sulla scarsa manutenzione che portò al crollo della Pila 9. L'impianto accusatorio arretto, afferma la procura. La partita si sposta ora in appello, dove la speranza di chi ha perso un parente sarà quella di non vedere altre riduzioni di pena. Da Genova, Simone Zazzera, GR3.
3: Parliamo di scuola con il rapporto nazionale Invalsi 2026. Buone notizie sulla dispersione scolastica. Dal 2022 520.000 giovani sono stati recuperati alla didattica in classe. Bene il meridione, trainato da Agenda Sud, male le isole in fondo alla classifica. Problemi alle elementari, dove un bimbo su quattro non raggiunge il livello base di conoscenza della matematica. Sentiamo il ministro dell'istruzione, Giuseppe Valditara.
19: Il recupero della dispersione esplicita è molto importante, sono gli abbandoni scolastici, erano l'8,2%, quest'anno sarebbero, secondo le stime Invalsi, il 7,3%. Sulle elementari abbiamo un leggero arretramento, dobbiamo insistere molto su una nuova didattica per appassionare i giovani, anche quelli che sono meno incuriositi dalla matematica, meno tablet, più libri, più carte, più penna.
4: Meta, la multinazionale tecnologica fondata da Mark Zuckerberg, che gestisce social network come Instagram e WhatsApp, avrebbe utilizzato l'intelligenza artificiale per selezionare i dipendenti da licenziare. 26 lavoratori accusano la società di aver usato algoritmi per selezionare chi mandare a casa.
20: Meta, il colosso tecnologico che controlla Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger, ha introdotto mesi fa un programma di monitoraggio dei dipendenti basato sull'intelligenza artificiale. Nelle intenzioni di Mark Zuckerberg, doveva servire ad addestrare l'AI e migliorarne le prestazioni, assimilando i comportamenti degli impiegati e registrando ogni loro movimento, la digitazione sulla tastiera, l'attività del mouse, la cronologia del browser, i messaggi, le mail. Ma secondo 26 ex lavoratori che a San Francisco muovono causa l'azienda, l'intelligenza artificiale è servita a individuare le persone da licenziare, quelle che hanno usufruito dei congedi per maternità o malattia. A rilanciare la notizia è il Guardian. L'azienda risponde al quotidiano britannico che le decisioni sui licenziamenti sono state prese da persone in carne e ossa, ma per gli avvocati dei lavoratori è fin troppo evidente il nesso tra prestazioni rilevate in calo dall'intelligenza artificiale per le assenze pur giustificate e il licenziamento dei loro assistiti. Un ingegnere vittima di un infortunio, un manager dopo 16 giorni di malattia, una scienziata licenziata alla vigilia del parto. Francesca Fornario, GR3.
3: E chiudiamo il giornale con la rilettura di Filippo Dini dell'Alcesti di Euripide. In scena Ostia questa sera e domani sera nell'ambito della rassegna Teatro Ostia Antica Festival, Il senso del passato.
21: Quale speranza ora ci resta per la vita di Alcesti?
22: Visionari, i classici incontrano il linguaggio contemporaneo, indagano le relazioni umane, il presente, l'instabilità emotiva, come Alcesti che sceglie di morire al posto del marito e poi ritorna. Il regista Filippo Dini.
23: Io credo che questa sia una tragedia estremamente al femminile. In qualche modo le donne prendono possesso di uno stare su questo pianeta. E questo ce lo insegna Alcesti attraverso il suo atto d'amore e attraverso il suo percorso di orrore.
21: A dirci se dobbiamo piangere morta la nostra regina.
22: Uno dei testi più misteriosi della drammaturgia antica affascina il pubblico nella seconda edizione del festival. Il direttore artistico Luca De Fusco.
24: C'era una domanda diffusa di poter vivere questi grandi miti antichi ed è bastato tornare a offrire per una risposta così immediata e affettuosa.
25: Io ho accettato di sedere alla mensa con
22: Francesca Cosentino, GR3.
4: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, regia Gianni Tola, Alessio Caranzetti.
3: Adesso le previsioni del tempo, poi pagina 3, prossimo giornale radio alle 13.45 da Pietro Plastin e Simona Petracca. L'augurio di un buon proseguimento di ascolto.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
1: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
26: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
0: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play. Una selezione di film, serie e animazioni, col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
5: Stanno arrivando i mini cuccioli!
6: Ciao a tutti!
7: Portatemi chiunque prova ad entrare.
8: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
7: 14 ore.
0: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Convenienza? Ma vai da Conad!
10: Via, via!
9: Fino al 25 luglio via. C'è occasione unica! Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
27: Meteoradio.
28: Tempo previsto sull'Italia venerdì 17 luglio. Oggi il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato, ma con rovesci e temporali sparsi lungo l'arco alpino fino a sera. Sui restanti settori del nord prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Al centro-sud e sulle due isole maggiori il cielo sarà generalmente sereno, salvo addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici, associati a sporadiche piogge sulle regioni centrali. I venti saranno deboli e variabili a prevalente regime di brezza, con mari generalmente poco mossi. Le temperature si manterranno al di sopra della media, con valori massimi molto elevati su tutto il paese e in forte aumento sulle regioni adriatiche centro-meridionali e sulla Sardegna orientale. Persiste infatti l'onda di calore con valori oltre i 43 gradi nelle aree interne del meridione. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
27: Pagina 3.
29: È un minuto, bentrovate, bentrovati da Piero Sorrentino all'ascolto di Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e nel web di venerdì 17 luglio. Bando agli irrazionali scongiuri, cominciamo questa rassegna stampa culturale di stamattina prendendo a pretesto appunto un grande evento culturale che si è appena concluso, il Premio Strega. Lo facciamo per raccontare però di tutt'altro, perché lo sapete, la cultura a volte è una specie di manico anche per parlare di quello che siamo nel nostro vivere associato. Ecco, il Premio Strega stamattina ci consente di parlare dei cosiddetti caregiver. Di sicuro ce ne saranno molti all'ascolto, quelle persone che incarnano un ruolo vitale, spesso invisibile, dedicandosi all'assistenza quotidiana di persone a loro care con disabilità, con gravi malattie, gravati da carichi emotivi, fisici, spesso anche economici molto grandi. Stamattina sulle pagine della Stampa, Simonetta Sciandivasci intervista Francesco Pierantozzi. Chi è il fratello di Alcide Pierantozzi, finalista al Premio Strega appunto di quest'ultima edizione con il romanzo Lo Sbilico. Francesco Pierantozzi ha smesso di lavorare, scrive Simonetta Sciandivasci, per dedicarsi a suo fratello Alcide e al suo libro Lo Sbilico. Lo accompagna in ogni tappa del tour, in TV, alla radio, alle cerimonie, ai premi, come un agente. Invece è il suo caregiver, molto atipico. Non è un figlio di genitori anziani, sfibrato dal carico mentale delle cure. Non è un genitore di bambini con disabilità motorie. Difficilmente immagineremo un 36enne energico, allegro, completamente dedito al fratello scrittore quarantenne, che senza di lui non potrebbe incontrare i suoi lettori e viaggiare, perché non può rimanere solo a lungo, perché può piombare nel panico e poi nelle convulsioni per un treno in ritardo, per lo sgarbo di uno sconosciuto, per un minimo imprevisto. Alcide, scrive Simonetta Sciandivasci, soffre di una malattia psichiatrica complicata, disturbo bipolare e depressivo, spettro dell'autismo, dissociazione dell'io. Negli anni gli è stato diagnosticato di tutto. Per lui non c'è cura, ma solo terapia e gestione. Da tempo, ogni giorno, assume stabilizzatori, attivatori e dopaminergici che gli cambiano la vita e gli stravolgono la percezione percezione del mondo. Senza Francesco, Alcide non avrebbe potuto portare nel mondo il suo libro. Sa che il primo dei consigli, gli dice Simonetta Scandivasci, il primo dei consigli per i caregiver è non permettere che la malattia del tuo caro sia costantemente al centro della tua attenzione? Sì, risponde Francesco Pierantozzi, molti mi dicono che io non penso a me, in realtà lo faccio costantemente, perché stare vicino ad Alcide significa stare vicino all'essere umano che mi è più prossimo e simile. Dargli tutto per me è sempre stato scontato. Se non avessi avuto Alcide, per esempio, non avrei letto i libri che mi hanno cambiato la vita. Non sono un grande lettore, ma li ho letti perché lui me li lasciava sul divano, come a dire, fanno per te, se vuoi prendili. Dopo il liceo racconta un po' della sua vita. Dopo il liceo mi sono trasferito dalla provincia di Teramo a Milano, dove Alcide già viveva, mi sono iscritto a un'accademia, tornavo a casa ogni tanto per lavorare nella conceria di mio padre e per pagarmi la vita milanese. Poi siamo rientrati definitivamente dopo il Covid, io ho preso a lavorare nella conceria a tempo pieno. È in quel momento che Alcide ha avuto il suo crollo definitivo e ho potuto stargli vicino, perché ogni volta che aveva una crisi lo potevo raggiungere, mi bastava guardare mio padre e lui capiva. Fossi stato dipendente di un qualsiasi altro ufficio, forse sarei stato licenziato. Adesso che lavoro fa? Nessuno, dice. Mi sono preso un anno sabbatico per aiutare Alcide. Simonetta Scandivasci gli chiede, riceve sostegni pubblici? Non so nemmeno se esistano. Einaudi ci tratta con i guanti, paga tutto per me. Idem la Fondazione Bellonci per lo Strega, idem il Campiello. Tutti ci sono venuti incontro. Non lo davamo per scontato, siamo infinitamente grati. Ma aiuti statali per la nostra quotidianità io non li ho mai chiesti, perché ho paura del tempo e dell'attesa e non posso aspettare, nemmeno perdere tempo in procedure o lotte. Conduco una vita in cui devo minimizzare i problemi, fare sì che non si accumulino. Sono supportato dalla mia famiglia e da Alcide, che sa di cosa avere bisogno e collabora per farsi aiutare. E poi gli chiede Simonetta Scandivasci, ma lei per caso ha mai paura? E risponde Francesco Pierantozzi, di mio fratello no, di crollare io nemmeno. Ho paura di quello che non dipende da me. Sono terrorizzato dalla guerra, perché temo che un giorno possano smettere di arrivare i farmaci alle farmacie. Qualche mese fa abbiamo avuto un'esperienza terribile in treno e da allora cerco di accompagnare Alcide in macchina. Eravamo appena saliti su un Frecciarossa, ci siamo accorti che non c'era il ricircolo dell'aria, quindi Alcide ha cominciato a stare male. Io gli ho detto di restare immobile, gli ho giurato che sarei tornato e lo avrei salvato. Ho trovato il capotreno, gli ho spiegato che mio fratello avrebbe avuto un attacco psicotico e poi le convulsioni, scatenando il panico delle altre persone a bordo. Lui mi ha detto che mi avrebbe dato un po' d'acqua. Allora io ho minacciato di chiamare la polizia. A quel punto è venuto con me, abbiamo portato Alcide in prima classe dove c'era l'aria condizionata funzionante. Alcide si è seduto, davanti a lui c'era Fausto Leali, mi ha sorriso e ho tirato il sospiro di sollievo più grande di tutta la mia vita. Ho proseguito il viaggio nello spazio tra la sua carrozza e l'altra in piedi e ho visto che gli altri passeggeri di quella carrozza rotta venivano trasferiti e sono stato felice, mi sono sentito utile. Ecco, l'altruismo l'ho appreso proprio da Alcide. E poi gli chiede Simonetta Scandivasci sulla stampa, in realtà lei che cosa chiede alle istituzioni? Risponde Francesco Pierantozzi, i problemi dei caregiver sono tantissimi, mi sembrano irrisolvibili tutti a parte la solitudine. Alcide ormai è famoso, gli amici di mio padre sono fieri di lui, lo è mio padre stesso che all'inizio era ostile e spaventato e tutti lo tutelerebbero, ma che facciamo con chi non scrive oppure con chi non vince premi, con quelli che ci fermano nelle stazioni per chiederci una sigaretta e che noi evitiamo schifati? Ecco, non vogliono sigarette, vogliono soltanto parlare. Sogno che il nostro governo si impegni in una campagna che trasmetta a tutti l'importanza di smettere di trattare i matti come scarti e, in ultima analisi, smettere di averne paura. Questo era Francesco Pierantozzi, fratello dello scrittore Alcide Pierantozzi, finalista all'ultimo premio Strega, intervistato stamattina da Simonetta Scandivasci. Voglio aiutare il mondo da Mari Pazzi con i libri di mio fratello.

0: brano di oggi a pagina 3 che stiamo ascoltando, Gentil Coquelicot, nell'interpretazione del francese Laurent Anzulène dall'album Resonance del 2006, un pianismo con un forte impatto impressionistico che mescola jazz, new age e retaggi classici. C'è Pietro Del Soldà per l'anticipazione di Tutta la città ne parla. Pietro, buongiorno.
1: Piero, buongiorno. È arrivata anche a filo diretto di prima pagina la discussione nazionale ormai sulla vicenda di Roggero, Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane, che ha ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio. La notizia di oggi in prima pagina è il fatto che il ministro della giustizia Nordio, prima ancora che venga pubblicate le motivazioni della sentenza di condanna definitiva a 14 anni di carcere, abbia avviato l'istruttoria sulla concessione della grazia. C'è stato questo incontro con vocazione Quirinale da parte del presidente. C'è un caso politico già istituzionale dentro questa vicenda, ma noi a Tutta la città ne parla ci vogliamo soprattutto confrontare sul nostro rapporto con l'idea di giustizia, perché ancora una volta e più ancora che in passato il paese e la politica si dividono su due idee di giustizia: una giustizia totalmente sganciata dalle regole della politica, che vuole fare di quest'uomo che ha agito con efferata violenza e non si è mai pentito una specie di simbolo di quello che oggi è giusto e di come va gestita la sicurezza personale. È un tema enorme su che proveremo ad affrontare con tante voci, però abbiamo come sempre bisogno anche delle domande, delle critiche, delle opinioni dei nostri ascoltatori. Siamo in diretta come sempre dalle 10. Grazie Piero.
0: Grazie Pietro Del Soldà. Alle 10 Tutta la città ne parla, 335-5634-296 è il numero al quale potete contribuire e dove ci state già mandando i vostri primi messaggi. Sì, vi siete un po' impuntati sul l'uso della parola gay caregiver, per esempio Silvana dice troviamo insieme un termine italiano, Giovanni dice traduciamo in italiano questi termini, va benissimo, chiamiamoli assistenti familiari come vi pare, però insomma mi pare che la questione in ballo non sia di carattere strettamente linguistico. Apriamo una doppia pagina dedicata appunto agli oggetti che caratterizzano un po' tutta Radio 3, un po' tutta la vita degli ascoltatori, delle ascoltatrici e degli ascoltatori di Radio 3, cioè i libri. Sulle pagine del venerdì che in edicola da questa settimana, da questa giornata, c'è un articolo di Laura Imai Messina che racconta della libreria a Tokyo che è aperta 365 giorni l'anno, 24 ore su 24. C'è a Tokyo una libreria che non va mai a dormire, sembra l'incipit di uno dei tanti libri di conforto made in Japan, eppure è una realtà, è una umanità variegata quella che frequenta la libreria che non dorme, soprannominata così perché resta aperta senza sosta 365 giorni l'anno, dalla mattina alla sera fino alla mattina successiva. Un nome proprio in realtà lo possiede, si chiama Yamashita Shoten, ma tale è la sua riconoscibilità che nessuno sente la necessità di nominarla. È semplicemente la libreria che non chiude mai davanti alla stazione di Otsuka. Laura Imai Messina racconta anche un po' le persone che la frequentano, uomini spesso di mezza età che acquistano libri su argomenti come la cucina, i viaggi, gli alcolici. Le donne, più spesso tra i 20 e i 30 anni, scelgono manga oppure riviste. Ecco a tarda notte comparire persone che abitano nei paraggi, alcune delle quali vestite in abiti leggeri, addirittura uomini in pigiama, e donne in tute da casa che si affacciano alla libreria. Alcuni approdano lì dopo una notte trascorsa nei bar di zona, tanto che non senza una certa ironia è stata definita la libreria più frequentata dagli ubriachi del Giappone. Colpisce, scrive Laura Imai Messina sul venerdì, come in un momento storico in cui nel paese il 30% delle librerie chiude, ce n'è una che decide invece di continuare a lavorare in ore in cui tutto va a dormire. Forse la risposta alla base della sua sopravvivenza sta nella natura ibrida, nel suo essere longeva ma non antica, non immensa ma neppure piccola. Fondata nel 1999, sui suoi scaffali ci sono più di 80.000 volumi, molti dei quali anche sorprendenti e inattesi. E il direttore della libreria dice: perché restiamo aperti 24 ore su 24? Ce lo chiedono spesso. In definitiva, il fattore principale è l'affitto. Sia che il negozio resti aperto solo in certi orari oppure tutto il tempo, l'affitto naturalmente non cambia, il costo è lo stesso. Oltretutto Otsuka è un quartiere molto frequentato di notte, quindi è assai redditizio proprio perché il traffico di gente è inaspettatamente elevato. Restare aperti quando gli altri negozi chiudono significa anche ampliare la clientela. Di notte in realtà non c'è nessuna concorrenza, ci siamo soltanto noi. Alcuni arrivano nel cuore della notte, in moto oppure in taxi, Per esempio, hanno bisogno di procurarsi libri necessari per il lavoro o semplicemente vogliono accaparrarsi subito un titolo appena uscito. Chiacchierando con il direttore, capisco che Yamashita Shoten, appunto il nome di questa libreria, spiega molto bene che cosa siano i libri oggi, quanti possibili significati posseggano. Al di là della retorica sul presidio culturale, sono un luogo emotivo in cui rimettersi insieme. Pause da vite che si sognavano diverse, oggetti da collezione, strumenti di crescita, regali per riscattarsi da notti passate lontani dai figli, costretti a dare priorità alle cose sbagliate. E sì, lo sappiamo che i libri, come sempre, riescono a incarnare e a rappresentare qualcos'altro. Ne scrive Laura Imai Messina sul numero di venerdì di Repubblica di questa settimana, qui a Tokyo, chi dorme non prende libri.

A Rai Radio 3, questa è Pagina 3, dalle librerie aperte 24 ore passiamo ai libri, proprio all'oggetto libro e al modo di tenerlo mentre lo leggiamo, quella specie di, non so come dire, corpo a corpo, forse corpo al libro. Tra l'altro occupava, ve lo ricordate, anche l'incipit di Se una notte d'inverno un viaggiatore di Calvino, no? Diceva prendi la posizione più comoda, stai seduto, stai raggomitolato, stai coricato, vai sul letto, se hai un letto puoi anche metterti a testa in giù, insomma, anzi tra l'altro se volete ci potete anche raccontare proprio quali sono le vostre posture preferite di lettura. Vado su Internazionale dove c'è un articolo firmato da Vilma Derek intitolato Una comoda lettura, anche il libro più avvincente può diventare fastidioso se non troviamo la posizione giusta per leggere. Con l'estate arriva il momento di stendersi su un telo da mare con un bel libro in mano, ma è proprio lì che cominciano i problemi. Il libro in questione magari è un librone troppo pesante per il povero braccio che lo tiene sollevato sopra la testa e che dopo un po' viene assalito da un crampo. Allora ci giriamo, proseguiamo la lettura stando appoggiati sui gomiti, adesso però sono le spalle ad accusare un certo dolore. Allora ci spostiamo al bar, ci mettiamo seduti su una sedia, peccato che dopo pochi minuti sia il collo a cominciare a protestare. Ecco, dice Vilma Derek, da quando l'umanità ha cominciato a leggere sono state molte le risposte alla domanda qual è la posizione migliore per leggere un libro. Lo scrittore argentino Alberto Manguel comincia il suo saggio Una storia della lettura con una serie di immagini di personaggi famosi che leggono, per esempio un giovane Aristotele che legge una pergamena confortato da una coperta e dei cuscini. Nella pagina successiva troviamo Maria Maddalena in una grotta nel deserto intenta a leggere un libro appoggiata sui gomiti con il corpo nudo parzialmente girato. Ecco, dice Vilma Derek, naturalmente non possiamo sapere se Aristotele e Maria Maddalena leggessero davvero in quelle posizioni, ma è piuttosto improbabile. Perché? Perché ai tempi di Aristotele e Maria Maddalena le persone non si sedevano a leggere un libro. E poi ancora nel IV secolo Ambrogio, uno dei padri della Chiesa, fu visto leggere in silenzio. Lo sapete, no? Che la lettura silenziosa, quella che facciamo noi, non è la modalità di origini della lettura, che era invece un fatto collettivo e soprattutto orale ad alta voce. Ecco, fu visto leggere in silenzio e il fatto era talmente impressionante che il collega Agostino lo riportò con ammirazione nelle sue confessioni. Leggendo, i suoi occhi percorrevano le pagine e il cuore era rivolto a comprendere mentre la voce e la lingua riposavano. E poi ancora, scrive Vilma Derek, a partire dal XVIII secolo cominciò a diventare normale leggere da soli e in silenzio. Nel XX secolo si sono aggiunte le sedie a sdraio, sono tornate di moda le amache, ma quale di questi oggetti permette di assumere la posizione migliore per leggere un libro? Riporta la testimonianza di un docente di scienze fisioterapiche all'Università di Utrecht, per esempio costose poltrone relax ergonomiche, cuscini personalizzati, e il docente dice non mi esprimo su questi singoli prodotti, però posso dire che chi consiglia una sola posizione presentandola come quella perfetta non è in linea con l'attuale letteratura scientifica sulla postura. E poi appunto spiega su questo numero di questa settimana di Internazionale quali sono le attuali, diciamo, posizioni della scienza rispetto al modo in cui è più corretto leggere un libro. L'articolo lo trovate su Internazionale, lo firma Vilma Derek, si intitola Una comoda lettura.

9:20 a pagina 3. Parlavamo prima di posizioni fisiche. A questo punto ce ne andiamo a parlare invece di posizioni, diciamo, simboliche, morali, sulle pagine di Avvenire. C'è un articolo firmato da Maurizio Assalto che affronta una delle più tenaci, anche persistenti affermazioni della storia umana. La frase è stare dalla parte giusta della storia, che figuriamoci è una bellissima frase, ma Maurizio Assalto si chiede: ma che significa? Perché in realtà poi nessuno nella propria testa fa il cattivo della storia, pure, non lo so, i conquistatori, pure i dittatori, pure i cattivi dei film che vediamo al cinema non agiscono mai pensando di incarnare il male, magari credono di difendere l'ordine, la fede, la patria, il progresso, quello che vi pare. Una delle frasi fatte più ricorrenti, scrive Maurizio Assalto, in questi tempi feroci è quella brandita da chi pretende di essere o stare o trovarsi dalla parte giusta della storia, on the right side of history, come suona la versione originale, germinata nel corso del Novecento negli ambienti progressisti d'oltreoceano e diventata un leitmotiv dei movimenti per i diritti civili negli anni 60, fino a consolidarsi come un vero e proprio topos identitario nella retorica dei leader democratici. Uno slogan di indubbio impatto morale, emotivo, molto mobilitante, ma a lungo andare logorato dalla ripetizione, dal tono predicatorio e dalla sicumera oracolare. Esprime la convinzione di essere impegnati in una causa oggettivamente buona. Ora, dice Maurizio Assalto, si aprono due questioni non da poco. La prima riguarda appunto la causa per cui ci si impegna, chi e come ne certifica la bontà, dato per scontato che nell'immediato è sempre male tutto ciò che arreca sofferenza e distruzione a persone o a popolazioni innocenti, e corrispondentemente è bene ciò che ne allevia la situazione in una prospettiva di lungo periodo, quando entrano in gioco opzioni ideali, appellarsi a un tribunale del futuro che convalida determinate visioni, bocciandone altre, significa ignorare la complessità del mondo e la pluralità spesso conflittuale dei valori. La seconda questione, dice Assalto su Avvenire, è relativa alla concatenazione teleologica che dovrebbe condurre all'affermazione della cosiddetta parte giusta. Viene in mente la sentenza di Benedetto Croce, secondo cui la storia non è mai giustiziera, ma sempre giustificatrice, ossia non è un tribunale che distribuisce condanne e assoluzioni, e giustifica non nel senso che conferisca una legittimazione ex post a quello che è avvenuto, ma in quanto ne individua le ragioni, ne spiega le cause e il significato nel divenire storico. Non è una giustificazione, cioè, di tipo morale, ma conoscitivo. Condannare quello che accade nel presente è certo legittimo e in questo presente anche doveroso, ma farlo sulla base di quel che si ritiene essere il corso necessario degli eventi è insidiosamente equivoco. Può restare una innocua formula retorica, un po' fanatica, ma può anche diventare altro. Immaginarsi dalla parte giusta della storia, ossia dalla parte del bene contro il male, vuol dire non solo saper distinguere tra il bene e il male, ma anche conoscere dove va la storia. E qui, naturalmente, dice Maurizio Assalto, le cose si complicano di molto. C'ha dei tratti provocatori questa riflessione che vi ho letto e che vi rimando alla lettura integrale, della quale vi rimando alla lettura integrale sulle pagine di Avvenire, ma appunto pone degli interrogativi, soprattutto insomma in tempi di social network dove è tutto bianco o è tutto nero, piuttosto interessanti. Si intitola Stare dalla parte giusta della storia. La firma Maurizio Assalto su Avvenire.

A pagina 3 abbiamo ascoltato Gentil Coquelicot di Laurent Azoulay. Ci state scrivendo molto. Emilia dice: io leggo tranquillamente il mio libro seduta al tavolo della cucina. Giuliana dice: piuttosto che postura preferisco camminare in zone poco trafficate, migliaia di passi riesco a leggere perfino Guerra e Pace. Lidia: quando un libro è un'esperienza profonda puoi leggere anche a testa in giù. Ricordo di aver finito I Miserabili in lacrime appoggiata a uno scoglio. Abbiamo aperto questa puntata partendo da un premio letterario per parlare di caregiver oppure assistenti familiari, come preferite. La chiudiamo partendo da un concerto per parlare di disabilità e consumi culturali. Sul Manifesto c'è un articolo che denuncia le barriere non tanto architettoniche quanto organizzative e informative per le persone disabili. Lo firma Alessandra Pigliaru, si intitola Il miraggio di un concerto. Può capitare che una persona con disabilità voglia andare a un concerto, comprare un biglietto, raggiungere il luogo dell'evento, ascoltare la musica assieme ad altre persone. Un gesto ordinario che si trasforma spesso in un percorso a ostacoli. Racconta il caso di Francesca Arcadu, che vorrebbe assistere al concerto di Salmo previsto il 25 luglio all'ippodromo di Arzachena. Francesca Arcadu vuole andarci, scrive sui social, così si organizza per cercare informazioni utili sul sito dell'evento, consapevole che saranno messi in un'area dedicata perché la richiesta di accesso non passa attraverso il circuito di vendita dei biglietti, ma viene indirizzata all'organizzatore, che a sua volta può affidare la procedura a una realtà esterna. La questione dell'accesso ai concerti è diventata ormai anche elemento di dibattito istituzionale. Per esempio, nel settembre del 2025 la Commissione Cultura del Comune di Torino ha dedicato una audizione a questa realtà, segno che il tema non riguarda più soltanto esperienze individuali, ma pone interrogativi di carattere generale. Francesca Arcadu, attivista sassarese che si batte per i diritti delle persone con disabilità, scrive, compila un modulo, allega certificati e dati medi di dibattito istituzionale. Per esempio, nel settembre del 2025 la Commissione Cultura del Comune di Torino ha dedicato una audizione a questa realtà, segno che il tema non riguarda più soltanto esperienze individuali, ma pone interrogativi di carattere generale. Francesca Arcadu, attivista sassarese che si batte per i diritti delle persone con disabilità, scrive, compila un modulo, allega certificati e dati medici personali. A un certo punto interviene il manager di Salmo, che la contatta e con la massima disponibilità

0: è un meccanismo più ampio che va analizzato a partire, per esempio, dal nodo della frammentazione delle responsabilità. Se chi deve occuparsi di dare risposte non le dà, se tarda a fornirle oppure comunica che i posti sono esauriti, diventa difficile perfino capire a chi rivolgersi, oltre alla legittima rabbia del sentirsi come dei questuanti nei riguardi di un evento che non prevede a monte l'accessibilità come requisito fondamentale, bensì lo tratta come eccezione da passare a un ulteriore vaglio. E poi ancora, appunto, negli ultimi mesi la questione ha iniziato a emergere con maggior forza grazie al lavoro di molte associazioni. Resta comunque opaco il funzionamento del sistema. La musica dal vivo è uno dei luoghi simbolici della partecipazione collettiva e se per una parte del pubblico l'ingresso continua a dipendere da una mail, da un modulo, da una risposta che forse arriverà oppure no, chi lo sa, allora il problema resta fuori dalla contingenza di una serata e attiene piuttosto all'idea stessa di cittadinanza culturale. L'articolo di Alessandra Pigliaru lo trovate stamattina sul Manifesto, si intitola Il miraggio di un concerto. Pagina 3 finisce qui, vi saluto da Napoli con Danilo Datri, a Roma in console c'è Emilio Parisi, Davide Lerner in redazione, Cristiana Cassellotti, Maria Chiara Beranek alla cura di Pagina 3 e stamattina anche in regia c'è Onda Verde, poi Luca Damiani per Primo Movimento. Noi ci risentiamo presto qui su Radio 3, grazie come sempre per il vostro ascolto e affetto. Da Piero Sorrentino.
1: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.
2: L'estate di Radio 3. Il sabato alle 9.30, Terra di Sguardi, la costruzione di un mito, di Giovanni Carlo Federico Villa.
3: Questo nuovo percorso estivo non sarà semplicemente un viaggio nei luoghi d'Italia, sarà un viaggio negli sguardi che l'hanno immaginata.
2: Come scrittori, geografi, artisti hanno raccontato l'Italia nei secoli. Da Dante a Goethe, da Strabone a Raffaele La Capria, Terra di Sguardi. Il sabato alle 9.30 nell'estate di Radio 3.
4: Onda Verde. Viaggiare informati.
5: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le 9.30 e 10 secondi e benvenuti al consueto appuntamento con le notizie sulla viabilità di oggi venerdì 17 luglio, viabilità condizionata dal maltempo. C'è un'allerta meteo su ben 4 regioni diramata dalla Protezione Civile per temporali e in questo momento vi comunico che ci sono dei forti temporali sia sulla Milano-Genova tra Milano e Gropello Cairoli, ma anche sulla 23 Palmanova Tarvisio. Ci sono dei rallentamenti proprio per questi forti temporali tra la 4, la Torino Trieste e Udine. In entrambe le direzioni ci sono questi rallentamenti che troviamo anche nel tratto Venezia Trieste tra San Giorgio di Nogaro e Latisana, e ci sono appunto delle code in direzione di Venezia. E vi comunico che in questo momento, a causa di questi forti temporali, si è verificata una frana sulla statale 340 Regina in prossimità dello svincolo di Colonno. E sulla 10 Genova Ventimiglia da poco si è verificato un incidente tra due auto all'interno di una galleria tra il bivio della 26, la Genova Gravellona Toce e Genova Praia in direzione del capoluogo ligure. Altro incidente sulla tangenziale ovest di Milano tra proprio lo svincolo della 4 Torino Trieste, che come vi dicevo è fortemente condizionata dal maltempo, da forti temporali. Al traforo del Monte Bianco abbiamo delle code in direzione del nostro confine italiano e per varcare appunto il territorio occorre circa un'ora di attesa in direzione di Courmayeur. Sulla 4 la Venezia Trieste un incidente è verificato alla barriera di Trieste Lisert e andiamo sulla in questo momento vi comunico anche che ci sono 4 chilometri di code per un incidente avvenuto sulla 4, la Padova-Venezia, tra il bivio della 13, esattamente a Padova Est, e l'area di servizio Arino. E andiamo poi sulla 14, la Pescara-Ancona, per segnalarvi 4 chilometri di code tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, città Sant'Angelo, e sulla 30, la Caserta-Salerno, anche qui ci sono code tra Mercato San Severino e Raccordo Salerno-Avellino. E sulla 31 Torino-Brescia, anche qui code tra Manerbio e Pontevico Robecco verso Torino.

0: Con questo al momento le notizie di maggior rilievo. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento e guidate con prudenza. Arrivederci.
1: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: Bentrovati da Luca Damiani al microfono, con noi oggi Emilio Parisi in console, accanto a lui Gianluca Diana, regia. Ricordo, il programma è a cura di Giorgia Franceschi. 335 5634296 per i vostri messaggi. Primo Movimento si dedica alle novità discografiche. Oggi iniziamo con un CD della Chandos, Richard Strauss, Elettra, Irene Theorin, Jennifer Holloway, Tania Ariane Baumgartner, Nikolai Shulov con la Bergen Philharmonic Orchestra and Choir, diretta da Edward Gardner. Questa dunque è la prima novità che riguarda una composizione di Richard Strauss, eseguita per la prima volta a Dresda nel 1909, ed è stata una collaborazione di Strauss con Hugo von Hofmannsthal, prima di molte altre collaborazioni, ed interessante, molto interessante da un punto di vista musicale. Si tratta infatti di una partitura molto audace, soprattutto da un punto di vista armonico, e anche la presenza di un'orchestrazione assolutamente sontuosa. Quella che ascolteremo è una registrazione dal vivo a Bergen nel dicembre del 2023, con Edward Gardner alla direzione di un cast che era guidato da Irene Theorin. Dunque si tratta di una registrazione che per poco non è andata perduta. A quanto pare Kirill Petrenko era stato scelto per dirigere questi concerti, ma si è ammalato dopo essere arrivato a Bergen. All'ultimo momento dunque il direttore principale, il direttore onorario Edward Gardner, ha risolto la situazione ed è quindi lui sul podio. Si tratta dunque di una celebre composizione tratta dalla tragedia omonima di Sofocle, che racconta in un periodo molto preciso, alla fine della guerra di Troia, al palazzo degli Atri di Amicene, e si svolge appunto fra i personaggi che sono Clitennestra, Egisto, Agamennone e naturalmente Elettra. Iniziamo l'ascolto con tre esattamente momenti, che sono Orest ist tot, cioè Oreste è morto, Platz da verlunga zuvor eine Tür, ovvero fate largo chi se ne sta in giro in questo modo davanti a una porta, e Nun muss es hier von uns geschlehen, ora tocca a noi farlo. Ecco dunque la versione registrata a Bergen, l'abbiamo detto, con la filarmonica e con sul podio Edward Gardner. In particolare dovremo ricordare dunque i personaggi, che sono Elet Chrysostomis e Elektra, e sono rispettivamente Jennifer Holloway e Irene Theorin, almeno nella prima aria, e poi quindi i due servi, e alla fine di nuovo Elektra e Chrysostomis. Richard Strauss.

E questa dunque è la prima recensione di oggi per un disco Chandos. Rika Strauss, Elettra, Irene Theorin, Jennifer Holloway, Tania Ariane, Pom Karna, Nikolai Shukov con l'orchestra filarmonica di Bergen, diretta da Edward Gardner, ed era l'Elettra di Rika Strauss. E dunque arriviamo qui su Radio 3 alla seconda recensione di questa mattina. E riguarda un CD pubblicato dalla Deutsche Grammophon con la musica di Johan Johansson. Il titolo è Piano Works e protagonista è Alice Sara Ott, una ottima pianista che decide di affrontare il repertorio di questo compositore musicista molto particolare per una sorta di vicinanza, diciamo, spirituale. Tanto è vero che, benché non l'abbia mai incontrato, più volte ha parlato di lui. Mentre lavoravo a questi brani, interiorizzando l'architettura musicale, le forme e il linguaggio della musica di Johan, ho avuto la sensazione di instaurare un dialogo molto personale con lui. E ancora, ciò che rende incredibile la musica di Johansson è come le sue composizioni, originariamente scritte per ensemble più ampi e diversi strumenti, si traducano così splendidamente al pianoforte. In questo universo sonoro più focalizzato e intimo, la scrittura rivela sfumature nascoste che esalta la purezza e la chiarezza che sono così intrinseche alla sua musica. Questo dunque è quello che la pianista racconta di questa sua esperienza dunque con la musica di Johan Johansson, che è sicuramente un compositore interessante. Nato a Reykjavik nel 69, morto a Berlino nel 2018, è stato musicista, compositore, produttore discografico. Ha fondato i Kitchen Motons a Reykjavik, che è un'organizzazione, un think tank, un'etichetta discografica, e ha fatto parte di varie formazioni, tra queste anche di Evelyn Madness e anche di Apparat Organ Quartet nel 1999. È molto conosciuto anche come autore di colonne sonore, peraltro anche vincendo molti premi, il Golden Globe per la teoria del tutto, viene nominato per la prima volta agli Oscar l'anno successivo nel 2016, ottiene una nomination per Sicario, la cui musica è una parte integrante appunto della colonna sonora, ma anche del film, verrebbe da dire. E dunque insieme a lui, questa bravissima pianista giapponese di padre tedesco, che ha studiato pianoforte a Tokyo, che dice la musica era il linguaggio che va al di là di ogni parola e di questo mi sono innamorata, e che adesso ascolteremo con una composizione che si intitola Payphone from Mechanic, che ovviamente è un altro film di cui Johan Johansson ha scritto la colonna sonora.

Johan Johansson era Payphone dalla colonna sonora di Mechanic. Alice Sara Otta al pianoforte. Si tratta, abbiamo detto, della colonna sonora di un film diretto da Josh C. Waller, che appunto racconta la storia di un detective della narcotici a caccia di un criminale, una colonna sonora molto diversa da quella di Sicario di cui abbiamo parlato prima, che era fatta tutta da cluster, da grandi e anche inquietanti accordi, e questa era la versione dunque fatta per pianoforte dalla stessa Otta. Il prossimo e terzo album che presentiamo a Radio 3 all'interno del Primo Movimento è un disco Brilliant Classics e riguarda Vivaldi, e in particolare si intitola Concertos for Flute, Violin, Bassoon e Orchestra, ovvero dunque una serie di concerti per violino, fagotto e orchestra. Protagonisti Tommaso Rossi al flauto, Alessandro Ciccolini al violino, Giovanni Battista Graziadio al fagotto. Si tratta dunque di una delle ottime occasioni per ascoltare il concerto per fagotto di Vivaldi. Ne ha scritti ben 39 e sono tutti di grande interesse e di grande bellezza, per uno strumento che in quel momento non aveva avuto tanto seguito, ma che proprio Vivaldi invece riuscì a ringiovanire, a rinverdire. La formazione, che è la compagnia dei violini, è un incontro fra Alessandro Ciccolini, violinista barocco, e il tastierista clavicembalista Francesco Baroni, che dopo 25 anni di attività concertistica decidono di dare di nuovo forma alla compagnia dei violini, che era uno storico gruppo di violinisti attivo alla corte dei Farnesi tra il 500 e il 600. Dunque debuttano nel 2019, in questo caso li troviamo con il concerto per fagotto in re minore, Rion 482, primo movimento allegro molto, è un concerto appunto di Antonio Vivaldi, e lo strumento è il fagotto, che viene utilizzato con grandissima maestria, eccolo.

strumento di grande fascino, il fagotto in questo caso era Giovanni Battista Graziadio a suonare il concerto per fagotto in re minore Rion 482 di Antonio Vivaldi, era l'allegro molto, strumento molto difficile, molto faticoso anche, bisogna riempire 2,60 m di canna e soprattutto bisogna diteggiare con grande abilità come si è sentito. Vivaldi ha scritto ben 39 concerti per questo strumento, ma adesso lo troviamo, e in questo caso dunque Alessandro Ciccolini al violino, con il concerto per violino in si bemolle maggiore Rion 378, è una delle opere che purtroppo ci sono pervenute incomplete, anzi è proprio l'allegro che ci è arrivato, e in questo caso dunque è di nuovo la Compagnia dei Violini con Tommaso Rossi al flauto in questo disco della Brilliant Classics dal titolo Concertos for Flute, Violin, Bassoon e Orchestra, in cui è possibile ascoltare appunto concerti per fagotto, per violino, e noi adesso ascolteremo l'allegro molto dal 378.

0: di Antonio Vivaldi, concerto per violino in si bemolle maggiore, Riom 378, terzo movimento allegro nell'esecuzione affidata al violino di Alessandro Ciccolini con la Compagnia dei Violini, e abbiamo detto un CD della Brilliant Classics, appunto di questa compagine orchestrale e questi musicisti che hanno come scopo, così hanno scritto, la ricerca e la didattica filologica, dove trova il suo ideale compimento nel recupero del repertorio inedito italiano, rivolgendo particolare attenzione all'area di Parma, ma in questo caso appunto era Antonio Vivaldi. A me non resta a questo punto che ringraziare tutti voi, in particolare anche Emilio Parisi in console, Gianluca Diana in regia, darvi appuntamento a più tardi per il concerto del mattino e naturalmente consigliarvi l'ascolto di Tutta la città ne parla con Pietro del Soldà. Luca Damiani vi auguro un buon ascolto dei programmi di Radio 3.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
3: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
1: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: Ore 10.
1: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
2: Ragazzi, picnic?
3: La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Quando sei uscita?
5: Ieri.
4: Che pensi di fare?
5: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
4: Le cose sono cambiate, Teresa.
5: Tu non ci devi venire qua.
6: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
7: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
1: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
8: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
9: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumayer, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti sulla biennale.org.
10: Tutta la città ne parla.
11: Buongiorno, Paride dalla provincia di Treviso. Chiamo a proposito della vicenda del gioielliere per cui si chiede la grazia. Allora, mi sconcerta che un ministro della Repubblica adotti dei comportamenti inadeguati per il suo ruolo e per questo venga richiamato dal capo dello Stato. Mi preoccupa che delle forze politiche di destra facciano il tifo perché questa persona venga graziata quando deve ancora entrare in carcere, e poi soprattutto quello che mi preoccupa veramente è che tra i cittadini si diffonde l'idea che va bene fare l'autodifesa, va bene fare la giustizia fai da te. Questo è quello che si sente e si legge specialmente sui social.
12: Eccoci, 10-2 minuti 45 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti a Tutta la città ne parla. È da giorni che anche a Filo Diretto di Prima Pagina arrivano telefonate a commento della vicenda ormai arcinota del gioielliere Mario Roggero. I contorni li conoscete di sicuro, ma insomma il 28 aprile del 2021 tre rapinatori entrano armi in pugno, sono armi giocattolo, ma loro non si vede, a Gallo di Grenzane Cavour in provincia di Cuneo. Il gioielliere, la moglie e la figlia, minacciati con un coltello e appunto con armi giocattolo, dopo aver consegnato i gioielli, denaro e orologi, si liberano. Roggero insegue i tre malviventi fuori dal negozio e spara quattro colpi, uccide due di loro. Una delle due uccisioni, documentata da una videocamera di sorveglianza, mostra anche l'accanimento di Roggero, che prende a calci sulla testa uno dei due rapinatori, che è agonizzante e sta morendo per gli spari che ha ricevuto. Questa vicenda è, come altre nella nostra storia, diventata una bandiera politica, la battaglia per la richiesta di grazia e prima ancora per la sua innocenza, in nome di una legittima difesa che, dicono i giudici in terzo grado Cassazione, c'entra poco o nulla con questa storia. Ai giudici viene richiesta invece una revisione per tanti anni, si spera in una soluzione, attenuazione della pena. Gli avvocati faranno, come il loro diritto, ricorso forse alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo a Strasburgo. Il tema oggi è quello della grazia, perché, come saprete sui giornali in prima pagina, i protagonisti oggi sono il ministro Nordio, il ministro della giustizia, che avrebbe già avviato un'istruttoria per la grazia, e il presidente della Repubblica Mattarella, che ha avuto su questo tema una conversazione al Quirinale nella quale pare abbia ribadito le prerogative quanto alla richiesta di grazia, che sono del Quirinale. E poi in ogni caso bisogna aspettare la pubblicazione delle motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione, ci vuole ancora del tempo. La politicizzazione di tutto questo nell'era dei social sarà uno dei temi di questa puntata, che direi mette al centro anche e soprattutto l'ultima parte della telefonata del nostro ascoltatore, cioè un paese che si divide ancora una volta, ma con toni direi accesi come non mai, su un'idea di giustizia. La giustizia come qualcosa che si può privatizzare, fare da sé, anche con violenza inaudita, ben oltre i confini della legittima difesa, così come è garantita dal nostro ordinamento. Ognuno è libero di fare quello che vuole, padrone in casa propria e anche nel circondario di casa propria, come nel caso della gioielleria di Loggero. Perché siamo arrivati a questo e cosa dice anche della qualità, dello stato di salute della nostra democrazia un dibattito così acceso su questo argomento? Scriveteci, mandateci le vostre opinioni alla 335-56-34-296, sms, whatsapp e anche whatsapp audio, fateli durare poco, una trentina di secondi al massimo, e noi cominciamo con il nostro primo ospite, uno dei più autorevoli esperti giornalisti di cronaca giudiziaria, inviato speciale Corriere della Sera, nonché anche più volte voce di prima pagina, Giovanni Bianconi. Buongiorno e benvenuto Giovanni, grazie. Io Bianconi non lo sento, vediamo di ripristinare immediatamente il collegamento con lui, perché da lui dobbiamo partire, pochi hanno seguito e conoscono la vicenda come Giovanni Bianconi. Non c'è, chiedo conferma alla regia, no. E allora l'altra persona che ci accompagnerà in questo percorso, sento uno squillo del telefono nella mia cuffia, l'altra persona che ci accompagnerà è il sociologo dei processi politici, è stato anche presidente della Commissione diritti umani del Senato, fondatore dell'Associazione a Buon Diritto, Luigi Manconi. Buongiorno Manconi, bentornato a Radio 3.
0: Buongiorno e grazie di questo invito.
12: Grazie di aver accettato. Ora Giovanni Bianconi c'è. Bianconi, buongiorno e benvenuto a Tutta la città ne parla.
2: Buongiorno, buongiorno.
12: Era grazie. Caduta nel frattempo la linea, non so se hai potuto sentire, ho fatto solo una sintetica ricostruzione della vicenda di quel giorno di aprile in cui si consumò il duplice omicidio. E sì. Che cosa, però, diciamo, chiederei a te, nella tua estrema competenza, che cosa dobbiamo sapere, che cosa caratterizza questa vicenda anche rispetto ad altre che poi erano state usate dalla politica? Penso al famoso benzinaio Stacchio, lì eravamo in Veneto, no? Che si difese, uccise un rapinatore. Che cosa è tipico di questa storia che dobbiamo mettere in evidenza? Al di là della richiesta di grazia a Manconi, Nordio Mattarella, ne parleremo dopo.
2: Quello però è quello che fa la differenza sostanzialmente, perché qui siamo di fronte a una doppia sentenza, come dicono i giuristi, una doppia conforme, cioè una doppia sentenza di condanna che non ha riconosciuto la legittima difesa, ha soltanto l'appello abbassato un pochino le pene rispetto al primo grado, la pena rispetto al primo grado, però in tutti e due i gradi di giudizio e poi l'altro giorno anche in Cassazione, sebbene ancora non si conoscono le motivazioni, è stato riconosciuto quindi da tre gradi di giudizio che non c'erano gli estremi per la legittima difesa. Quindi diciamo questo è il caso tipico neanche di un eccesso di legittima difesa, ma il fatto che non lo era, perché come si evince anche dalle immagini che insomma sono abbastanza eloquenti, infatti lì c'è anche una scelta forse della strategia difensiva che ha voluto fare il dibattimento ordinario anziché per esempio fare il rito abbreviato, che avrebbe comunque comportato un ulteriore sconto di pena oltre a quello ottenuto con la concessione delle attenuanti generiche e specifiche che sono state riconosciute comunque all'imputato. Però tutto questo ha comunque comportato una condanna. La differenza è che questo avviene alla vigilia di una campagna elettorale con una forza politica che diciamo fa concorrenza rispetto alle altre che pure hanno politiche securitarie nel loro programma e nel loro DNA, e quindi tutto questo ha portato poi a una scelta come quella del ministro, che ha fatto una scelta istituzionale ma chiaramente che nasconde dietro una scelta politica e financo partitica, direi.
12: La richiesta di grazia non può essere interpretata come un altro grado di giudizio, ma si basa anzi su un'accettazione della condanna. In questo caso però sembra andare diversamente, cioè viene richiesta fortemente, è una vera e propria bandiera politica, un po' come se fosse già sufficiente tirar fuori, impedire questo signore di entrare in carcere. Poi potremo anche discutere sul fatto di una condanna a 14 anni di un uomo che ne ha 72, c'è l'articolo 27 della Costituzione, la funzione riabilitativa, sì, del carcere, però insomma,
2: la funzione della pena è un'altra cosa.
12: Sì, è un'altra cosa.
2: Un conto è la condanna e un conto poi sarà l'esecuzione della pena, ma questo vale per tutti i detenuti e si valuta, certo, poi caso per caso. In questo caso, a parte che la richiesta di grazia neanche c'è, perché formalmente non c'è, ci sono annunci di raccolte di firme e di richieste di grazia, quindi la richiesta di grazia non c'è. È stata formalmente annunciata invece dal ministro un'apertura di istruttoria, appunto in assenza di domanda di grazia, che peraltro ha poco fondamento anche dal punto di vista tecnico, nel senso che l'istruttoria del ministro consiste essenzialmente nel chiedere informazioni alla magistratura di sorveglianza e alla procura generale del luogo dove si è svolto il fatto. Ma la magistratura di sorveglianza non conosce il signor Ruggero, perché non è entrato in carcere e perché non è neanche iniziata l'esecuzione della pena, quindi non ha nulla da dire, così come la procura generale non ha nessun parere da esprimere nel momento in cui non c'è ancora la motivazione della sentenza di condanna pronunciata dalla Cassazione, che arriverà entro 3 mesi, si immagina.
12: Ecco, e questo quindi rinforza il sospetto di un uso chiaramente strumentale di tutta la storia.
2: Insomma, ci sono pochi dubbi, penso che anche il ministro Nordio dovrebbe rendersene conto, insomma. Non so in che cosa possa consistere questa istruttoria in questa fase.
12: Giovanni Bianconi, ritornando a quella vicenda, proprio alla scena del crimine, noi raramente, devo dire, in questa trasmissione a Radio 3 entriamo nei dettagli, tuttavia insomma è nota a tutti e qui le immagini, come stiamo per ribadire anche con un altro ospite, sono centrali nell'aver creato un gran dibattito e molto seguito anche su questa storia. Le immagini ritraggono un uomo che non solo spara alle spalle, diciamo, a degli uomini che fuggono, ma che in particolare si accanisce dando dei calci, sferrando dei calci alla testa ad un uomo a terra che sta già agonizzando per gli spari che ha ricevuto. Mi pare di aver letto, chiedo conferma, non so se questo dettaglio lo sai, che l'autopsia ha poi rivelato che comunque il rapinatore non è morto per quei calci, che pure erano calci alla testa, ma per gli spari subiti che hanno provocato delle emorragie interne importanti. Tuttavia, come dire, lì proprio la legittima difesa è gli antipodi di questa scena. Tuttavia, di nuovo, colpisce tanto che questo, cioè, innanzitutto ti chiedo quanto abbia questa efferatezza possa aver contato nella sentenza di condanna, oltre agli spari, e poi insomma è tanta roba, no? Come dire, il fatto di elevare anche quest'atto di estrema violenza contro un corpo inerme che sta esalando il suo ultimo respiro, è, senza demonizzare nessuno, però è una cosa tremenda.
2: Questo, certamente ha avuto un peso nella condanna tutta l'evoluzione dei fatti così come sono stati ripresi, perché poi un'altra caratteristica di questa vicenda è proprio il fatto che si svolge tutto, diciamo, sotto l'occhio delle telecamere, quindi ci sono poche discussioni sulla dinamica dei fatti, tant'è che tutto si basa anche da parte della difesa sull'elemento del fatto che, siccome quelli erano ancora armati e potevano tornare indietro, allora lui li insegue e spara per evitare che tornassero indietro, ma insomma siamo all'interpretazione.
12: Però quello a terra agonizzante non poteva tornare indietro.
2: Dopodiché, questi fatti che tu stai descrivendo, io penso che siano esemplificativi di un'altra cosa, cioè dell'esasperazione, semmai, di una persona, certo, che aveva già subito altre rapine, che aveva appena visto questi rapinatori ammanettare e minacciare con la pistola la moglie, la figlia, quindi l'esasperazione e l'ansia di difendersi da solo dopo che in altre occasioni aveva già dovuto subire situazioni analoghe, il turbamento e tutto quello che vogliamo, che poi dovrebbero portare appunto a diciamo così, integrare la legittima difesa che invece non è stata riconosciuta. Io penso che anche l'accanimento che descrivevi sia frutto di questa esasperazione e su questo si basa anche la campagna politica, no? Perché si dice, si condanna una persona per bene che era esasperato a tal punto che appunto c'aveva una pistola e ha dovuto inseguire quelli perché non ne poteva più. Questo, su questo si fa si tenta di fare leva anche dal punto di vista della propaganda politica. Ma di nuovo stiamo parlando di politica e di sentimenti e di diciamo influenza sul pensiero delle persone, non più di diritto, non più di tribunali, di leggi e di applicazione delle leggi. Sono due cose.
12: Ovviamente il tema c'è, e io ti chiedo conferma, è l'ultima domanda che ti faccio, Giovanni Bianconi, di questo elemento, l'esasperazione, i giudici debbono aver tenuto conto, perché altrimenti un duplice omicidio così volontario avrebbe ricevuto una condanna molto maggiore, no?
2: Non gli avrebbero concesso le attenuanti, ma dopodiché tutto questo si può invece riverberare, appunto, come dicevo, sull'esecuzione della pena. Io penso che sia normale discutere del fatto che poi una persona a 72 anni debba scontare in carcere 14 anni o 15 anni, che poi con la liberazione anticipata sono di meno, ma insomma anche 10 anni, e considerando anche che gli ultimi 4 li possa fare fuori per l'affidamento, insomma, ma anche 6 anni a una persona di 72 anni, è chiaro che diciamo la missione rieducatrice o di risocializzazione o di recupero in questo caso è molto difficile da parte del carcere, no? E quindi allora si deve discutere di questo, ma se ne dovrà discutere nei termini e nei modi adeguati, appunto con la magistratura di sorveglianza, con le istanze e forse anche con una domanda di grazia presentata al momento opportuno e sulla base di tutti gli elementi che ci saranno a disposizione sia per l'istruttoria sia per l'eventuale decisione finale del Presidente della Repubblica. È l'accelerazione che non ha senso, o che comunque ha un senso appunto di nuovo solo di propaganda politica, perché non ha fondamento la domanda di grazia in questo momento, non ha fondamento l'istruttoria, e perché comunque alla base, e sta anche nelle dichiarazioni di chi sta sostenendo questa ipotetica grazia, c'è l'idea che la magistratura ha sbagliato e che c'è una legge sbagliata eventualmente da cambiare, perché è stata applicata una legge che non si doveva applicare. Questo è il motivo per cui si dice che bisogna dargli la grazia, ed è un quarto grado di giudizio, ed è esattamente ciò che non è la grazia.
12: Uno snaturamento del concetto di grazia, che è un principio cardine del nostro diritto. Giovanni Bianconi, grazie. Abbiamo capito, come già l'abbiamo detto, le immagini contino tanto. Certo, quelle della scena del crimine dell'aprile del 21, ma poi anche le immagini nelle quali si vede, tante volte si è visto nei social, come protagonista questo signore, che in effetti, a differenza di altri casi simili, non ha mai dato cenno di essersi pentito per quel che ha fatto, e proprio in virtù di questa sua forza e coerenza è diventato un po' il simbolo di, ormai fanno un po' a gara i partiti politici dell'arco, diciamo, più a destra, per intestarselo come quasi testimonial. Allora, siamo stati colpiti, lo dico anche a Luigi Manconi che ci sta ascoltando, da un post su Instagram di un analista della comunicazione che ha un grande seguito in rete, che si chiama Patrick Facciolo, che abbiamo raggiunto al telefono. Buongiorno e benvenuto, Facciolo. Speriamo ci sia. Vediamo.
13: Eccoci, ci sono, ci sono.
12: Eccoci,
13: ci sono,
12: buongiorno Fanciolo.
13: Buongiorno, grazie all'invito, dicevo.
12: Eccoci. Dicevo, preparandosi a questa puntata, ci siamo imbattuti in questo suo reel in cui lei sostanzialmente fa una, da esperto di tecniche video e social, un'analisi delle tante apparizioni, soprattutto sui social, di Mario Roggero, dimostrando che sono proprio abbastanza confezionate quasi ad arte, secondo lei, no? Per far passare un messaggio chiaro, insomma. In che senso? Lei parla delle tecniche di Roggero, cioè,
13: sì,
12: e soprattutto da parte di chi?
13: La costruzione di questi video è molto simile a quella dei video di comunicazione politica, nel senso che hanno all'interno una serie di elementi che cercano di attivare le emozioni del pubblico. Io all'interno del reel che citava lei giustamente su Instagram ho fatto vedere proprio dei passaggi di questi video dove c'è tantissima musica di sottofondo, tantissima colonna sonora drammatizzante all'interno di questi video, che è una cosa per carità legittima, però bisogna capire che cosa si sta facendo comunicativamente in quel momento. Stiamo cercando di attivare le emozioni del pubblico, e quindi la musica struggente, le lacrime, il pianto, il racconto delle relazioni familiari distrutte, tutte cose legittime, chiaro, però allo stesso tempo non si capisce qual è la finalità. Cioè, la finalità è stare nel merito del sono innocente e ve lo racconto, o è convincere, modulare la risposta emotiva del pubblico? perché se è convincere e modulare la risposta emotiva del pubblico, siamo di fronte a un contenuto politico, ma non nel senso partitico, nel senso del, come posso dire, del mobilitare all'azione il popolo. E forse è qualcosa di diverso da quello che ci aspetteremmo naturalmente da una persona che semplicemente vuole argomentare le proprie ragioni. E ho fatto notare questo, peraltro vedo che, per quanto poco conti, ma a una sentiment analysis della risposta, vedo che tante persone avevano notato questo e mi hanno scritto sotto: non avevo il coraggio di dirlo, per fortuna l'hai detto tu. Cioè c'è un pezzo di paese, un pezzettino quantomeno di paese, che questa cosa la crede e la condivide, secondo me.
12: Qual è il messaggio, diciamo, per chi i video non li ha visti, io compreso, se non pochi secondi, qual è il contenuto, se c'è il messaggio più chiaro, la cosa più che unisce insieme questi video così ben costruiti?
13: Da parte di Roggero? Beh, da parte, sì, di Roggero c'è proprio uno storytelling di costruzione, c'è per esempio un video per ogni giorno che mancava alla sentenza, meno 5, meno 4, meno 3, meno 2, meno 1, con un climax molto forte che veniva costruito. E poi dei ganci particolarmente forti. Cosa sono i ganci? Sono i primi 3 secondi del video che devono catturare al massimo l'attenzione. Tutte tecniche di social media marketing che solitamente si applicano su altri tipi di comunicazione, e fa molto specie, molto atipico che ci sia questo tipo di comunicazione su un caso di questo tipo. Molto ben seguito, devo dire, in questo senso, nel senso che chiaramente per fare quel tipo di attività sui social bisogna avere delle persone brave che lo facciano, e lui ha delle persone brave che glielo fanno. E il punto, ribadisco sempre la questione di prima, perché è necessaria questa comunicazione qui? Cioè, se stare nel merito è la questione, cioè sono innocente dal suo punto di vista, perché forzare l'attivazione emotiva del pubblico? Questa è la cosa che non mi spiego e che ha un valore politico su cui bisognerebbe discutere, ecco.
12: Perché senza questo investimento, questa strategia comunicativa, forse non ne staremmo neppure parlando noi stessi, non sarebbe diventato così centrale nel dibattito, bandiera appunto di alcuni movimenti politici e di persone che così in un modo o nell'altro si schierano a destra dell'arco parlamentare.
13: Vi do un paio, sì, di metriche su, sì, sì, volevo dare un paio, sì, di metriche, sì, su questo. L'ultimo video di Roggero, sì, che è quello
12: questo
13: dove
12: volevo
13: viene
12: sapere,
13: condannato,
12: sì,
13: e annuncia la condanna, esatto, che a dir la verità in quel caso le musiche non ci sono, e l'ho apprezzato più di altri proprio perché non hanno questa carica di pathos così forte. Ha fatto a ieri 12 milioni di visualizzazioni, cioè 12 milioni di visualizzazioni vuol dire che quel video l'hanno visto circa 6 milioni di persone, perché le visualizzazioni si raddoppiano, nel senso che uno ricomincia a vedere il video e conta 2, almeno 6 milioni di italiani l'hanno visto, cioè ragazzi è di più di quanti hanno visto la semifinale dei mondiali, stiamo parlando di una potenza pervasiva che supera abbondantemente una prima serata TV. Quindi attenzione, perché questi strumenti vengono studiati, costruiti e raggiungono determinate audience e poi possono sfondare a livello di pubblico in maniera veramente pervasiva. Tutto legittimo, ribadisco, però riflettiamoci da un punto di vista mediatico, perché sono fenomenali.
12: Ultimissima domanda, faccio l'ultimissima domanda postilla a questi numeri. Vuol dire che 6 milioni di persone sono totalmente d'accordo con lui, o è semplicistico ridurla così?
13: Ovviamente no, un video social così cioè ottiene questi numeri perché è polarizzante. Quando è polarizzante genera viralità, e generare viralità vuol dire spaccare in due il pubblico. Poi quanti da una parte e quanti dall'altra non lo sappiamo. Posso fare anche un esempio politico in questo senso. Quando, so che sembra lontano ma non lo è perché riguarda i social, quando Silvio Berlusconi scese su TikTok e fece il suo primo video, fece 10 milioni di visualizzazioni, ma non è che quelle 10 milioni di visualizzazioni si tradussero in voti, anzi ne ricevette molto pochi Forza Italia all'epoca in quella tornata elettorale, per dire che le visualizzazioni non costituiscono consenso automaticamente, ma sono un grande fenomeno più potente della televisione. Nelle mani ovviamente del creator, e questo è un fatto che da anni ormai, ma a maggior ragione in questo caso, dobbiamo tenere in considerazione.
12: Patrick Facciolo, grazie per questo chiarimento.
13: Grazie a voi.
12: Grazie a Cristiana Castellotti che ha intercettato questo reel. Abbiamo pensato in riunione di aggiungere questa pagina fondamentale, perché in effetti Luigi Manconi, riparto da lei, la ringrazio per aver ascoltato sin dal principio, ci fa capire che le cose cambiano anche rispetto ai tempi in cui si verificarono storie simili, quella appunto del benzinaio Stacchio, ormai sono passati più di 10 anni, e che si difese come gioielliere Roggero, ma non aveva quella possibilità di essere lui personalmente col suo volto, la sua voce al centro dell'attenzione ed essere visto da più persone, lo ribadisco ancora, di quelle che hanno visto la semifinale dei mondiali. È vero che non c'è l'Italia ai mondiali, ma insomma, Manconi, a che punto siamo, che cosa racconta questa vicenda del concetto di giustizia oggi in Italia, su cui è incardinata la nostra democrazia? Dico solo che accanto a lei ci aiuterà una filosofa morale come la professoressa Laura Boella, che intanto saluto. Buongiorno professoressa, bentornata a Radio 3.
14: Buongiorno.
12: Manconi, a lei.
0: Intanto si dimostra il carattere così potentemente politico di questa vicenda. Quanto ha così bene argomentato l'ultimo intervento, quello di Facioli, una vicenda criminale si è trasformato in un potentissimo fatto politico, di cui quanto è accaduto ieri, cioè l'intervento così sgraziato, così sgangherato del ministro Nordio, è solo l'appendice, come dire, più grottesca e anche più dilettantesca, ma la dimensione politica di questa vicenda si era già completamente e compiutamente dispiegata, ovvero questo fatto è diventato un potente fattore di mobilitazione ideologica e politica che avrà un suo effetto, nessuno può dire quanto rilevante, ma ce l'avrà un suo effetto, persino sul piano legislativo e elettorale. Allora, intanto va ricordato un fatto. Roggero è stato condannato sulla base di una normativa, quella sulla legittima difesa, che è stata poderosamente voluta, perseguita e infine ottenuta dal ministro della giustizia Roberto Castelli della Lega nel 2006. È dunque una legge leghista. Questa legge leghista è stata ancora aggiornata e resa più restrittiva da un altro ministro leghista, Matteo Salvini, nel 2019. Dunque stiamo parlando di un impianto normativo che dovrebbe corrispondere perfettamente a quello che è il senso che al termine e al tema della legittima difesa attribuisce il partito dell'ordine che si vorrebbe essere quello della Lega. Non solo, questa stessa normativa ha conosciuto un ulteriore mutamento nell'ultimo dei pacchetti sicurezza di questo governo nel 2026. L'insieme di queste norme c'è il partito dell'ordine che si vorrebbe essere quello della Lega. Non solo, questa stessa normativa ha conosciuto un ulteriore mutamento nell'ultimo dei pacchetti sicurezza di questo governo nel 2026. L'insieme di

0: slogan di questa campagna politica di mobilitazione, e lo slogan è tanto elementare, semplice e suggestivo quanto primitivo, cioè la difesa è sempre legittima. Ecco, questo slogan è uno slogan totalmente privo di fondamento, che nega proprio in radice il senso del diritto e il senso della giustizia, dal momento che il diritto è esattamente quell'insieme di norme, di regole e di garanzie che servono a porre un limite. Dunque l'affermazione la difesa è sempre legittima è un'affermazione antigiuridica, perché nega quel fondamento della civiltà giuridica che si esprime attraverso l'imposizione di limiti, vincoli, garanzie all'esercizio della violenza. Cioè il diritto è questa cosa qui, è ciò che pone un limite. Quindi la difesa è sempre legittima, non solo è qualcosa di profondamente antigiuridico, ma è qualcosa di profondamente prepolitico, precede la nostra civiltà giuridica. A questo si deve aggiungere ancora una considerazione. I fautori dello slogan «la difesa è sempre legittima» vorrebbero in sostanza che in presenza di una vicenda come quella del gioielliere non vi fosse nemmeno procedimento giudiziario. E qui siamo in presenza di un'altra contraddizione essenziale, perché la nostra civiltà giuridica è quella che in presenza di una morte, cioè di un decesso violento, prevede rigorosamente, esige che vi sia un'indagine giudiziaria. Nella nostra civiltà giuridica la morte di una persona per cause violente esige sempre un'indagine giudiziaria, cioè pretende che vi sia un accertamento delle cause, delle circostanze, delle motivazioni, delle attenuanti e delle aggravanti. Quindi in questa istanza, che sembra di natura umanitaria se non filantropica, cioè la difesa di Rogero, c'è davvero un principio, è un senso comune, è un sistema di valori che io ritengo davvero, uso questa parola con intenzione, barbarico, pregiuridico, prestatuale, prepolitico. Dopodiché la vicenda personale, la biografia di Rogero va considerata con tutta l'attenzione, la sollecitudine, la sensibilità espressi da Giovanni Bianconi, cioè l'esecuzione di quella pena che non poteva essere diversa, stante appunto il nostro sistema giuridico, le nostre leggi, insisto, volute dai ministri leghisti, l'esecuzione di questa pena poi va, a mio avviso, considerata con la massima attenzione nei confronti delle circostanze che hanno portato Rogero a quell'orribile crimine, nella considerazione della sua età, nella considerazione certa che egli non potrà reiterare il reato. Dunque, che quella pena per un uomo di 72 anni rischia di essere una condanna all'ergastolo, perché appunto prevede la sua uscita dal carcere in età avanzatissima, e che soprattutto vanno tenute presenti le circostanze di quel crimine, l'esasperazione di chi aveva già subito 4 o 5 rapine, la condizione in cui si trovava moglie e figlie. Io sono d'accordissimo, a partire dal fatto che sono estremamente critico nei confronti del nostro sistema delle pene e delle nostre istituzioni carcerarie.
1: Carcere, di cui molto si parla anche in questi giorni, come del resto accade in ogni torrida estate. Luigi Manconi è stato chiarissimo, alle sue riflessioni, sono curioso di poter

0: affiancare e ascoltare quelle di Laura Boella, alla quale, filosofa morale, chiedo: questa, dietro questa storia, questa polarizzazione dell'opinione pubblica, questa fascinazione del prepolitico, per usare le parole di Luigi Manconi, no? Che peraltro seduce in tanti ambiti, da quello della guerra al diritto internazionale soppiantato dalla legge del più forte, ormai dichiarata come un manifesto, no? Da Donald Trump, ma non solo da lui. Questa seduzione va insieme a un'idea proprio di una privatizzazione di tutto, della vita, delle regole, degli strumenti di difesa, come a dire, è il privato che conta, che si fa giustizia, il pubblico, sia esso rappresentato dalle leggi, dai magistrati, è qualcosa che in realtà interferisce, no? È quel principio del padrone in casa nostra, che mi sembra però avere un ruolo sempre più centrale nella politica e anche nell'etica contemporanea. Lei cosa ne pensa, professoressa?
1: Di fronte a questa vicenda, la mia impressione è che tante cose possono essere dette, già ne ho ascoltate alcune di particolare importanza e interesse. D'altra parte manca un pezzo di realtà, proprio della realtà concreta di quello che è accaduto e che accadrà anche a partire dal reo, ecco, questo pezzo manca. E allora direi che il mio compito stamattina non può essere altro che quello di gettare, diciamo, un po' di luce su questo pezzo mancante di una realtà agghiacciante, difficile da affrontare. Allora, intanto si parla di giustizia e si parla di grazia. Allora, grazia, già la grazia come istituto, no? Che risale a tempi premoderni, la grazia del sovrano che decideva sulla vita e sulla morte delle persone, comunque è un istituto ancora adesso che porta il diritto, con tutte le specificazioni interessantissime che sono state dette da Bianconi e anche da Manconi, no? Ecco, porta fuori del diritto. Perché? In che modo? Allora io la metterei molto semplicemente così. La grazia è un istituto che, a prescindere appunto dai contesti premoderni, moderni e contemporanei, è un istituto che fondamentalmente si preoccupa di togliere, sgombrare dalla vita del reo il macigno della colpa. E allora qui entriamo in un ambito molto anche concreto, legatissimo alla sentenza, cioè che è negato a molti aspetti, no, dell'autodifesa, ricostruendo la dinamica insomma del duplice assassinio. Effettivamente rimuovere il macigno dalla vita, dall'esistenza di un reo, non vuol dire assolutamente far sì che ciò che è accaduto non sia accaduto, ma questo non riguarda soltanto la morte delle persone, non si possono fare risuscitare le persone, ma ci sono degli effetti, no, di un reato, di una violenza, che sono indelebili anche se la persona sopravvive. Ed è altrettanto vero, ed è proprio questo che io sento mancare da questo poi squallore, no, della politica, che diventa proprio una cosa, diciamo un dout des, un troviamo appunto metodi anche per degli escamotage sostanzialmente, ecco, che poi possono servire ad altri fini. Ecco, la questione di cui non si è assolutamente parlato, che in effetti la vicenda, non solo per il gioielliere ma per la sua famiglia, sarà una vicenda che probabilmente graverà sulle loro spalle, no? Il terrore e poi adesso il rumore mediatico. Cioè, e soprattutto io penso che sia... La prima cosa che mi è venuta in mente quando appunto ho sentito la discussione così prematura, no, sulla grazia, ho detto: ma questo qui, cioè, ha ucciso delle persone, come potrà, diciamo, la grazia dissipare totalmente questa cosa? Allora, è un pezzo di realtà, ma anche un pezzo di esperienza vissuta a cui io mi richiamo. E questa esperienza vissuta effettivamente non è che con la bacchetta magica si risolva, No, non credo. La grandezza e la bellezza in fondo dell'istituto giuridico della grazia va proprio in questa direzione, ma in una direzione che poi chiama in causa l'etica, chiama in causa le relazioni. No, perché io penso, per esempio, alcuni sono per esempio teorici, quelli che hanno parlato della giustizia riparativa, eccetera, non sono molto d'accordo su questa mia opinione, ma io non penso che le persone possano perdonare se stesse. Cioè, le persone possono essere perdonate. Perdonate da chi si rivolge a loro in una relazione diretta, guardandosi in faccia, innanzitutto forse la vittima, no? E cosa che poi è dilemmatica, perché quando la vittima non c'è più, questo diventa molto difficile. Però altri effettivamente possono, ed è questo un aspetto del perdono, no? Possono fare un dono di libertà al reo, cioè donargli la possibilità di riprendere il suo cammino, ma non cancellando. È impossibile, cioè da nessun punto di vista empirico, filosofico, teologico, è impossibile far sì che ciò che è accaduto non sia accaduto in tutti i sensi
0: Ovviamente
1: della questione. E
0: la interrompo solo
1: altrettanto però.
0: perché, sì, no, perché il dibattito attuale sembra vertere invece sul fatto che quanto è accaduto, ma sostanzialmente non era sbagliato, non era neppure un reato da perdonare da un certo punto, almeno ascoltando
1: Però
0: certe
1: è un modo
0: sirene
1: come un
0: politiche.
1: altro,
0: Sì. Sì,
1: c'è stato un reato, c'è stato un
0: sì.
1: assassinio, c'è stata una violenza. Adesso che uno neghi la realtà, no, di questa
0: Sì, no.
1: violenza, il
0: No, non il
1: già il
0: fatto, ma
1: diritto con tutte,
0: l'interpretazione.
1: ecco, ciò
0: Rivendicandolo
1: che è
0: come un atto
1: accaduto,
0: completamente
1: ma proprio
0: giustificabile.
1: scusate, nell'esperienza, nella vita di tutti noi, anche a prescindere da questi episodi tragici, ma ciò che facciamo accadere, ecco, resta, che poi lo si possa modificare in 10.000 modi, soprattutto quando non sono drammi e tragedie. Ecco, questo va bene,
0: Non c'è dubbio.
1: però
0: E non
1: secondo me questo
0: bastano
1: è
0: milioni di visualizzazioni su Instagram per cancellare il dato di realtà, questo è il punto. Alla sua opinione, così, Laura Boella, filosofa morale, così importante, vorrei accostare, perché in tutto ciò c'è anche un tema che non possiamo ignorare, l'abbiamo sfiorato poco fa, che è il rapporto tra le istituzioni. La grazia, così ben spiegata nel suo significato anche filosofico e etico da Laura Boella, è una prerogativa del Capo dello Stato. Ieri c'è stato questo invito. Queste sono le parole ufficiali del ministro della giustizia Nordio al Quirinale. E che interpretazione dà di questa vicenda uno dei più esperti quirinalisti del nostro paese, come il collega giornalista del Corriere della Sera, Marzio Breda? Buongiorno e benvenuto, Breda.
2: Buona giornata a voi. Beh,
0: In pochi minuti, che cosa è accaduto?
2: sì, è accaduto che si è passati da quelle che sono pressioni indebite, sgrammaticature, cioè per esempio il fatto che Salvini immediatamente è un tipo di ha annunciato una campagna per la grazia, e queste sono pressioni, diciamo così, indebite, si è passati a una forzatura del governo. Perché quando il ministro Guardasigilli, ministro non a caso, come si diceva una volta, è cambiata la denominazione di Grazia e Giustizia, ha avviato appunto un'iniziativa, un'istruttoria che di fatto delegittima il grado superiore, che è il Presidente della Repubblica. Diciamo due cose velocissime. Per molti anni si è pensato, o sia meglio, più che pensato, si è interpretato l'istituto della grazia come l'esercizio di un potere duale, cioè un potere che stava in capo a due soggetti istituzionali, il guardasigilli, cioè il ministro, e il capo dello Stato. Dopo una serie di polemiche, problemi e forzature anche in quel caso, che erano emersi ai tempi di Ciampi per quanto riguardava. Allora il problema era la grazia, la concessione della grazia a Sofri. grazie a che il presidente Ciampi voleva, era intenzionato a concedere, ma contro la quale si opponeva l'allora ministro leghista Castelli, e c'è stato poi alla fine altre partite analoghe, un pronunciamento della Corte Costituzionale che ha chiarito in modo inequivocabile che il potere di concedere un atto di clemenza, cioè la grazia, è del presidente, punto e basta. In questo caso la forzatura di Nordio per Mattarella è non solo che si sentiva in qualche modo delegittimato, un tipo di forzatura insopportabile, ma diciamo lo coinvolgeva in quella che diventa, sarà diciamo la campagna elettorale del prossimo anno, che sarà largamente giocata sul tema della sicurezza, eccetera.
0: Marzio Breda, questa sua spiegazione ci fa capire che questa vicenda non finisce qui, e insomma sono solo i prodromi, certo, di un ampio dibattito. Grazie per ora, noi continuiamo in musica a con voi. Un brano che indaga sul concetto di giustizia e porta anche così al nostro pensiero con una ironia molto filosofica i paradossi della morale contemporanea. Ascoltiamo Max Gazzè con La legge dell'etica.

0: Mio padre, tanti anni fa, aveva un negozio. Subì furti e numerose rapine. Alla fine, angosciato e esasperato, chiese e ottenne il porto d'armi. Un giorno, purtroppo, entrò un ragazzo, trovò nel negozio sparando. Mio padre prese la pistola, mirò basso e lo colpì a una gamba. Il ragazzo fuggì col complice in moto, ma poco dopo morì per la lesione alla femorale. Mio padre non ha mai subito conseguenze legali, ma una sentenza morale autoinflitta, durissima e senza appello. Il pentimento, il rimorso di aver tolto la vita, seppur involontariamente, a un ragazzo, non l'ha mai abbandonato. Spero che, se c'è un Dio, gli abbia concesso la grazia, perché lui la sua pena l'ha scontata per tutta la vita. Adesso io capisco dove ci sta portando la retorica di Vannacci, di Salvini. Mi provoca un disturbo viscerale, ma ne capisco le finalità, e per questo ho raccontato questa tragedia, per dire: cerchiamo di rimanere umani, perché forse un mondo migliore è ancora possibile. Cosimo da Sansevero.
1: E la voce di Cosimo apre la nostra piazza con questa testimonianza così preziosa, così privata eppure collettiva. Buongiorno anche da Rosa Polacco. Un approfondimento interessante in rete è quello che fa il sito Valigia Blu, il caso Roggero non è legittima difesa, di Francesco Gatti, che è avvocato del Foro di Perugia, che ripercorre il caso, la sentenza, le questioni che abbiamo anche appena analizzato con i nostri ospiti. Spiega anche perché la condanna è stata in realtà così lieve, 14 anni e 9 mesi anziché i 30 che avrebbe preso. I giudici hanno riconosciuto a Roggero molte attenuanti, quelle generiche e quella della provocazione. Questo sconto di pena gli è stato concesso nonostante Roggero non abbia mai mostrato un reale pentimento. L'ipotesi, quanto carcere per Roggero, è di un primo periodo in cella di circa 4-8 mesi. Per le valutazioni dei medici e degli educatori potrebbero poi essergli concessi i domiciliari, avendo superato i 70 anni.
2: Quello che mi ha colpito di più dalla vicenda del gioielliere è che lui ha sempre rivendicato questa sua azione di uccisione, di togliere vite alle persone, senza quasi nessuna consapevolezza che questo è un reato. Cioè, il suo è un diritto. E molte persone condividono. Anna da Bologna.
1: Grazie anche ad Anna. Questa vicenda ci riporta altri casi recenti come quello di Nicole Minetti, ma soprattutto volevo ricordare quello invece di Ala Farai. Sul Post potete leggere la sua storia se non la conoscete. 30 anni in carcere da 10 quando arrivò in Italia via mare dalla Libia, studiava ingegneria, voleva diventare un calciatore, scappa dalla Libia, viene condannato a 30 anni per omicidio plurimo, la giustizia lo ha condannato come scafista, ma si è sempre professato innocente, e a dicembre Mattarella gli ha concesso la grazia. In questi anni ha finito le scuole, si è diplomato, si è iscritto all'università, ha scritto un libro molto bello, ne abbiamo parlato anche qui, Perché ero ragazzo, pubblicato da Sellerio, che nasce da uno scambio di lettere con l'attivista e giurista Alessandra Sciurba, conosciuta in carcere. A fine maggio la Corte d'Appello di Messina ha ordinato la revisione del processo, la prima udienza sarà a ottobre. La Corte ha anche accolto la richiesta di sospensione della pena, liberando quindi Farai, che a giugno si è sposato con Alessandra Sciurba. Una storia molto diversa da quella da cui siamo partiti. Ora ascoltiamo una breve clip per aprire l'ultima parte di questa puntata.
3: Tutta la città ne parla.
4: Il problema molto grosso è la discussione che filosofi o giuristi hanno fatto riguardo a trovare il fondamento del criterio di giustizia, qual è il criterio di fondo della giustizia. E questo qui si dirama in due direzioni. Uno è quello del fatto che per sapere cosa è giusto bisogna definire il soggetto che attua la giustizia o la subisce, e questo è, diciamo, il soggetto, la persona. E l'altro qual è la generalizzazione, perché una cosa è giusta se noi abbiamo un criterio di giustizia che pretende di essere estesa, non esiste, diciamo, una giustizia che sia limitata a una sola persona. La giustizia è un atto, è una situazione di relazioni.
5: Rieccoci, Radio 3 in diretta, Tutta la città ne parla, Pietro Del Soldà al microfono, in questa puntata di Tutta la città ne parla in cui abbiamo messo al centro la vicenda del gioielliere Mario Roggero, la polarizzazione politica, l'impatto che questa sua storia, anche a causa di video che lui stesso ha girato, molto ben editati e confezionati, hanno avuto un successo enorme, 12 milioni di visualizzazioni, ci spiegava poco fa un analista della comunicazione su Instagram, più della semifinale dei mondiali, evidentemente una vicenda culminata ieri poi con quella, l'ha definita così il quirinalista Marzio Breda e anche Giovanni Bianconi prima di lui, sgrammaticatura dell'avvio di una istruttoria sulla grazia da parte del ministro della giustizia che ha anticipato il Quirinale e peraltro ha anticipato anche di molti giorni la pubblicazione delle motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione su questa storia, questo duplice omicidio per il quale è prevista una pena di oltre 14 anni. Allora, c'è un punto su cui credo valga la pena di insistere ancora per concludere questa nostra riflessione stamattina, che riguarda ancora una volta il nostro rapporto con la giustizia e come ci siamo arrivati all'idea che, ce l'ha detto anche Luigi Manconi poco fa, il diritto abbia proprio a che fare con l'accettazione del limite alla nostra capacità di azione, soddisfazione dei desideri e anche difesa personale attraverso la violenza, che non può non avere limiti, altrimenti l'effetto è la disgregazione stessa del tessuto sociale. Non è possibile che sia cioè considerato un atto moralmente giusto e non punibile quello di un uomo che uccide degli altri uomini in fuga, e che peraltro, lo ripeto ancora perché mi sembra un dettaglio importante visto che questa immagine è diventata virale, che un uomo che su un'altra persona agonizzante perché gli ha sparato infierisca con dei calci in testa mentre quello sta esalando il suo ultimo respiro. Marina Lalatta Costerbose insegna filosofia del diritto all'Università di Bologna. Buongiorno e benvenuta a Radio 3.
6: Buongiorno, grazie dell'invito. Buongiorno.
5: Le vorrei chiedere, da filosofa del diritto, anche a lei, che cos'è in gioco in questo dibattito sulla giustizia come qualcosa di privato e personale che non ha limiti, prepolitico e che piace così tanto, sia a livello individuale, mi pare di poter tracciare un parallelo, sia a livello di politica internazionale, perché è la stessa cosa di quando Trump, in una famosa intervista in cui spiegava la guerra in Iran, disse: no, io non ho, solo io posso dare limiti al mio potere, io non ho limiti.
6: In gioco, per rispondere subito alla domanda, io credo che in gioco ci sia proprio tutto, ci sia tutto. Se noi anche proviamo a riavvolgere un po' il nastro di una storia che ha affondato le sue radici in fonti e in momenti storici che ci riportano indietro anche di secoli, ciò che ad un certo punto si comprende è non immediatamente che qualcosa è giusto e qualcos'altro è sbagliato, ma che è persino razionale, cioè che è ciò che ogni soggetto razionale, ogni persona razionale è in grado di comprendere. Io qui chiamerei in causa, perché è l'autore che in questo ambito di riflessioni sempre forse si rammenta, ed è Cesare Beccaria. Cioè la rappresentazione che Beccaria ci dà della persino ragionevolezza di un'idea di giustizia che scarti dal farsi giustizia da sé. L'idea del farsi giustizia da sé come massima espressione di libertà e di giustizia è un'idea stupida, e dico stupida in modo rispettosissimo, intendiamoci, cioè stupida, cioè profondamente irrazionale. Cioè ad un certo punto si è capito che nella misura in cui istanze di ordine sono venute meno e quindi in qualche misura gli individui sono individui che convivono in un territorio, che interagiscono, che si scontrano, che hanno interessi confliggenti, che hanno forze diseguali. In questo contesto, l'idea che giustizia e libertà significhi lasciare spazio alla forza e al più forte non è solo ancora non arrivare a riconoscere il valore di ciascuno, ma ancora prima è irragionevole, perché ci sarà sempre qualcuno più forte di te. Quindi, secondo me, in gioco non c'è solo che noi stiamo rischiando di aderire e di accettare una rimessa in discussione dei fondamenti di uno Stato di diritto democratico, che vuol dire tante cose, adesso non apro questa parentesi, ma persino abdichiamo alla nostra ragionevolezza. Cioè l'idea che, in altre parole, ci si consegni ad una logica del farsi giustizia privata significa che si ritorna, si regredisce ad un'idea di giustizia come vendetta. Cioè, l'idea che quindi fare giustizia significhi personalmente vendicarsi rispetto all'altro, dove anche il riconoscimento del danno, del reato, è in capo al soggetto stesso. Cioè, noi proviamo ad immaginare, no, la negazione di ogni forma di imparzialità, la rinuncia ad ogni idea di certezza del diritto. Gustav Radbruch, un filosofo importantissimo che scrive nel Novecento e che riprende in mano la penna appena potuto dopo il nazismo e che difende un'idea di giustizia democratica, non rinuncia alla certezza del diritto e dice: perché anche la certezza del diritto è giustizia. Quindi l'idea di un'imparzialità che viene meno, l'idea di una certezza del diritto che viene meno, l'idea che, anche questo è importantissimo e anche questo è in gioco, l'idea che una persona che commette un reato, quello che volete, il più grave, rimane una persona. Cosa significa questo? Che non ha fatto niente, che non è successo niente? No, che occorre chiamare in causa un'idea di giustizia, la quale tuttavia coerentemente deve riconoscere quella dignità, deve riconoscere quella dignità anche nella misura in cui attribuisce e commina una pena, anche nella misura in cui ritiene che vi debba essere una detenzione, no? Cioè, i diritti, questa riflessione, che sembra una riflessione così molto, se volete, anche estremamente contemporanea, generosa, democratica, no, di questo parlavano molti secoli fa, e nel Settecento, senz'altro. Prima facevo riferimento a Beccaria, all'illuminismo italiano, non è solo quello italiano, anche in Germania, ma ci terrei a sottolineare un aspetto.
5: Ma forse già gli antichi,
6: in
5: realtà abbiamo una manciata di secondi, magari ci ritorniamo, perché Marina Latta Costerbosa, grazie alla sua breve lezione di filosofia del diritto che ci ha fatto stamani qui a Tutta la città ne parla, ci ha fatto capire come questa vicenda di Roggero, ampiamente strumentalizzata, sarà sicuramente centrale anche nei prossimi mesi, politicamente divisiva, e in gioco una diversa idea di società qui. Grazie, c'era l'amico Bonomo alla parte tecnica, Sonia Cursa al suo fianco in regia, Pietro del Soldario Sapolacco ai microfoni, Cristiana Castellotti, Piero Sorrentino, Cristina Faloci. Vi danno appuntamento a lunedì mattina alle 10, ora c'è Radio Tremondo.

0: ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto di Radio Tremondo, un programma a cura di Anna Maria Giordano, oggi con Giulia De Luca e Costanza Spocci in redazione, Marco Motta in regia, Emilio Parisi alla console. Cominceremo la puntata di oggi andando in Ucraina, mentre proseguono la guerra sul terreno, gli attacchi aerei, mentre persiste lo stallo diplomatico, a Kiev è esplosa una crisi politica. La settimana era cominciata con le dimissioni del primo ministro Yulia Svyrydenko, poi mercoledì sera il presidente Zelensky ha annunciato di aver destituito il ministro della difesa Mikhailo Fedorov, figura molto popolare per le sue riforme tecnologiche e l'uso dei droni. Oggi un editoriale del Kiev Independent, che abbiamo segnalato nella rassegna stampa internazionale, definisce Fedorov la forza trainante della riscossa ucraina degli ultimi mesi sul campo di battaglia. Proprio per questa ragione diversi politici e la società civile hanno contestato la decisione di Zelensky, che in questo modo si sarebbe liberato di un personaggio che rischiava di metterlo in ombra. Ieri a Kiev ci sono state proteste nelle strade, vedremo che cosa sta accadendo oggi, le possibili conseguenze di questa crisi politica. E poi parleremo dell'iniziativa del segretario di Stato americano Marco Rubio, che ha ospitato ieri a Washington una conferenza internazionale sul terrorismo politico di estrema sinistra, con la partecipazione di delegazioni di 66 paesi. L'amministrazione Trump sostiene che questa minaccia sia stata finora sottovalutata e punta a rafforzare la cooperazione internazionale, e da novembre gli Stati Uniti hanno inserito 4 gruppi europei nella lista delle organizzazioni terroristiche. La scelta è però contestata da ex funzionari, associazioni per i diritti civili, che temono uno spostamento di risorse rispetto alla lotta contro il jihadismo ed estrema destra e possibili restrizioni anche al diritto di protesta. Inoltre nella notte c'è stato anche un discorso di Trump dedicato a presunte irregolarità nelle elezioni presidenziali del 2020. Trump ha anche fatto riferimento a presunte interferenze cinesi nelle elezioni americane. Insomma, non mancano spunti per la pagina che oggi dedicheremo agli Stati Uniti. Il numero per i vostri messaggi e le vostre domande è il 335-56-34296.
1: Намагаються зробити реформи в нашій владі, а не тільки красти, корупційні схеми робити. І я вважаю, що його відставка – це плевок по…
2: Ми бачимо, що вийшов український народ, але український народ вийшов… Не за конкретного міністра Федорова. Український народ вийшов.
0: Ecco, in questa clip presa dal sito di Deutsche Welle, l'emittente pubblica tedesca di radiodiffusione internazionale, avete sentito la protesta di ieri a Kiev contro il licenziamento di Mikhailo Fedorov, che era in carica da solo 6 mesi. Avete sentito prima la voce di una manifestante che diceva: sono venuto a difendere la libertà del popolo ucraino di scegliere ministri efficaci, ministri che cercano davvero di portare avanti le riforme del nostro governo e non soltanto di alimentare schemi di corruzione. Ritengo che le sue dimissioni rappresentino un passo indietro. Poi avete sentito anche la voce dello stesso Fedorov che diceva: vediamo che il popolo ucraino è sceso in piazza, ma non per un singolo ministro, il popolo ucraino è sceso in piazza per se stesso, per difendere le speranze che erano nate e i progressi ottenuti. E noi andiamo proprio a Kiev. Saluto Claudia Bettiolo, giornalista di Osservatorio Balcani e Caucaso, Meridiano 13 e Valigia Blu. Buongiorno Claudia Bettiolo.
3: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: Allora Claudia Bettiol, intanto com'è la situazione oggi a Kiev? Ci sono ancora proteste come è accaduto ieri?
3: Sì, le proteste continuano, appunto, diciamo che migliaia di persone sono comunque scese in piazza ieri e sono rimaste tutta la giornata e fino a fine serata, insomma. E anche oggi c'è un po' di movimento, perché appunto è un evento comunque molto sentito e per molti ucraini, come abbiamo detto, insomma, Fedorov è diventato comunque il simbolo della capacità del paese di reinventarsi durante questa guerra, e quindi la vicenda rappresenta probabilmente anche un test politico, diciamo, molto delicato per il presidente Zelensky, almeno dall'inizio dell'invasione russa su larga scala. Ecco quindi
0: se non sbaglio, non so se è vero o no, ma mi pare che forse dall'inizio proprio dell'invasione del 2022 forse erano quelle di ieri sono state le manifestazioni più imponenti contro una decisione di Zelensky, o sbaglio? C'erano dei precedenti?
3: Sì, le proteste maggiori sono appunto quelle avvenute proprio lo scorso anno, quindi si replica, diciamo, quello che è avvenuto lo scorso anno con le proteste appunto contro a favore degli organi a favore dell'indipendenza degli organi contro la corruzione, e che quindi hanno portato migliaia di persone in piazza. E la manifestazione che vediamo oggi, diciamo che un po' ripete lo stesso percorso, perché nonostante appunto si sia entrati nel quinto anno di guerra, comunque i cittadini riescono a scendere in piazza e a dirci anche qualcosa, che la società ucraina cerca la democrazia e soprattutto la trasparenza. Infatti è questo soprattutto che ha portato anche alle proteste di ieri, non tanto e solo la figura di Fedorov, ma soprattutto la voglia appunto di trasparenza e democrazia per quanto riguarda le decisioni interne.
0: Ecco, chi c'era in piazza ieri? I giovani, studenti, lavoratori, adulti, insomma, che tipo di folla c'era?
3: Allora, sì, la folla era soprattutto costituita da giovani, perché Fedorov rappresenta un po' anche quella generazione. Fedorov, ricordiamo, è un 35enne e quindi è il volto anche della trasformazione digitale ucraina che ha portato avanti dal 2019. Quindi in piazza sicuramente la maggior parte delle persone erano giovani e comunque non solo civili, ma anche militari, nel senso che comunque la protesta ha visto appunto una manifestazione molto più ampia rispetto a quella che possiamo immaginare, ecco. Quello che abbiamo visto e che emerge anche dalle voci delle persone in piazza non è soltanto però uno scontro a livello di personalità, perché appunto è emerso che le dimissioni di Fedorov sono legate al suo conflitto con il generale Sirsky, il capo delle forze armate ucraine. In realtà non è soltanto uno scontro tra personalità, ma un confronto proprio tra come si vive la guerra e come si vive lo Stato, ecco. Nel senso che Fedorov comunque rappresenta quell'Ucraina delle start-up, dell'innovazione e della guerra appunto fatta da droni, mentre Sirsky ha un sistema molto più tradizionale e centralizzato.
0: Ecco, infatti
3: e,
0: oggi...
3: diciamo anche...
0: Prego, sì. Prego, metti avanti.
3: No, dicevo anche che i cambiamenti che voleva introdurre Fedorov all'interno dello Stato Maggiore non sono stati accolti e non sono stati praticamente bloccati, proprio per il fatto che Fedorov ha una visione molto più tecnologica, innovativa rispetto a quella che è la visione dell'esercito classico, diciamo. E quindi è anche per questo motivo che in piazza è scesa molto più gente giovane e più, non so, di una generazione appunto diversa rispetto a quella che ci si può aspettare, ecco.
0: Ecco, infatti questa mattina nella rassegna stampa internazionale abbiamo citato un editoriale del Financial Times in cui Fedorov veniva definito un genio della tecnologia, mentre appunto un altro editoriale del Kyiv Independent appunto considera Fedorov l'artefice, no, la forza trainante della riscossa ucraina sul campo di battaglia in questi ultimi mesi. Poi la settimana era cominciata anche con le dimissioni della prima ministra Yulia Svyridenko. Che legame c'è fra le dimissioni di Svyridenko e la destituzione di Fedorov?
3: Sì, diciamo che sono due destituzioni diverse, nel senso che Fedorov è comunque una personalità che è sempre stata molto vicina a Zelensky, e ricordiamo che ha anche accompagnato la campagna presidenziale di Zelensky nel 2019, quindi è comunque parte del suo entourage, ecco, quindi anche per Zelensky probabilmente non è stato così facile lasciarlo andare, quindi anche per quello che si presenta probabilmente un test politico molto più delicato rispetto alle dimissioni della Premier. Tra l'altro ricordiamo che alla Premier è stato proposto una sostituzione e di andare a diventare la nuova ambasciatrice ucraina negli Stati Uniti, proposta che però lei stessa ha rifiutato. Anche Fedorov comunque ha rifiutato il ruolo di consigliere che Zelensky ha proposto dopo le sue dimissioni. Quindi ecco, vedremo un po' nei prossimi giorni come andranno le cose e chi prenderà il posto in questo puzzle di rimpasto di governo. Ecco.
0: Ecco, comunque è un'interpretazione diffusa appunto in diversi commenti oggi è che Fedorov sia stato destituito perché stava diventando troppo popolare, come scrive appunto in questo editoriale Financial Times, in molti casi la lealtà e la discrezione sono valutate più dell'efficacia, la popolarità e la visibilità sono considerate un ostacolo. E quindi Fedorov potrebbe diventare una minaccia per Zelensky nel caso, quando ci saranno le prossime elezioni, insomma quasi un presidente che preferisce il one man show e non avere rivali che lo mettono in ombra. Ecco, che si dice a Kiev su questo?
3: Sì, sicuramente c'è anche questa visione, nel senso che chiaramente anche tra la folla e tra le voci giovani comunque c'è anche questa idea che Zelensky possa essere in dubbio nei confronti del proprio futuro elettorale, appunto, se mai e quando dovesse finire questa guerra e si vada comunque a elezioni. Sicuramente la popolarità di Zelensky a livello di politica interna è scesa moltissimo, il consenso è sceso molto in quest'ultimo anno di guerra. Quindi chiaramente Zelensky deve anche stare un po' attento a come gestisce appunto il proprio governo e a come rimette appunto i tasselli in modo da avere comunque un altro picco di popolarità futura. Ecco,
0: il Kyiv Independent oggi in questo editoriale sottolinea anche che Zelensky si è mostrato più indulgente verso altri politici e funzionari corrotti e incompetenti perché non rischiavano di oscurare la sua popolarità, insomma, quindi una sorta di doppio pesismo da parte del presidente in questo caso.
3: Sì, anche perché ricordiamo che dopo tutti i casi di corruzione che sono usciti nell'ultimo anno, chiaramente non è ancora stato messo in chiaro il ruolo che Zelensky ha con le personalità che sono state comunque indagate e sulle investigazioni che sono state fatte, quindi non si è mai chiaramente esposto o voluto esporre, quindi questo crea anche un po' di frizione all'interno proprio di tutto quello che è politica interna.
0: Ecco, ma Zelensky ha annunciato discorsi nelle prossime ore per spiegare alla popolazione il motivo di questa sua decisione?
3: In realtà aveva già tentato di spiegare appunto il perché ha rimosso Fedorov dal Ministero della Difesa ed è stata una decisione che però non ha avuto una spiegazione pubblica molto dettagliata e quindi chiaramente è anche questo che ha innescato tutta la serie di proteste, perché appunto si parla di poca trasparenza. Il presidente ha comunque parlato in maniera generica di una necessità di comunque avere una struttura militare più compatta e quindi di superare i conflitti interni ai vertici. Quindi sappiamo che Fedorov è comunque un ministero della difesa, ma rimane un civile, nel senso che non fa parte dell'apparato militare. E quindi chiaramente nella scelta un po' dovuta tra un Fedorov e un Sirski, si va comunque a tenere in piedi il comandante in capo delle forze armate.
0: Va bene, certo, insomma, staremo a vedere cosa accadrà in questi prossimi giorni, quale sarà l'evoluzione di questa crisi politica. Io ringrazio Claudia Bettiol, giornalista di Osservatorio Balcani e Caucaso, Meridiano 13 e Valigia Blu, collegata con noi da Kiev. Grazie per essere stata con noi.
3: Grazie mille a voi, buona giornata.
4: For far too long, however, our counterterrorism doctrine has had a blind spot. A blind spot when it comes to extremist violence from the political left. Even today, the very idea that far-left terrorism could be a serious threat is treated as a right-wing fever dream, or worse, as a dangerous fascist conspiracy. It's treated this way by many in the press,
0: ecco, in questa clip di Fox News siamo passati invece agli Stati Uniti. Avete sentito la voce del segretario di Stato Marco Rubio, il suo discorso di apertura per la riunione al Dipartimento di Stato dedicato al tema del terrorismo politico di estrema sinistra, il cosiddetto movimento Antifa, contrazione di antifascista. Per troppo tempo la nostra dottrina di contrasto al terrorismo ha avuto un punto cieco quando si tratta della violenza estremista proveniente dalla sinistra politica. Ancora oggi la sola idea che il terrorismo di estrema sinistra possa rappresentare una seria minaccia viene liquidata come una fantasia della destra radicale o peggio come una pericolosa teoria complottista di stampo fascista. Queste erano alcune delle parole di Marco Rubio. Noi per parlare di questo, ma anche per parlare poi del discorso che ha fatto la notte scorsa Trump agli americani, siamo collegati con Martino Mazzonis, giornalista esperto di cose americane. Buongiorno Martino.
5: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, Martino Mazzonis, intanto perché l'amministrazione Trump ha deciso di organizzare questo summit internazionale sulla cosiddetta rinascita del terrorismo politico di estrema sinistra proprio in questo momento?
5: Ma probabilmente l'idea generale è quella di creare un clima. A me viene in mente solo questo. A novembre, come sappiamo, si vota. Ci sono stati spesso e volentieri dei richiami all'idea che ci sia in corso, come dire, tra infiltrazioni di paesi stranieri. Rubio ieri sera, stanotte, ha citato Cuba e l'Iran, parlando delle reti di terroristi antifascisti collegate a una struttura, no? L'idea di una struttura che in realtà probabilmente non esiste, anzi tutti gli esperti dicono non esistere. Per cui c'è questo aspetto qua, creare un clima nel quale è possibile identificare qualsiasi forma di protesta, diciamo un po' eccessiva, forse un po' radicale, a volte che possa anche generare in violenza urbana, come una forma di terrorismo. Stiamo andando verso le elezioni, è probabile che attorno alle elezioni ci sarà o ci potrebbe essere tensione nel paese. Nei mesi scorsi, come sappiamo, abbiamo assistito ad altre forme di tensione attorno ai raid dell'ICE, anche lì in qualche forma si era parlato di, tra l'altro parlando delle persone uccise, Rene Good, forme di estremismo politico. Ecco, l'idea mi sembra un po' questa, sia a livello interno ma anche a livello internazionale, nel senso che poi i paesi invitati erano diversi paesi europei e diversi paesi latinoamericani, oltre a tre paesi asiatici. L'idea che anche fuori dagli Stati Uniti, come dire, ricordiamolo, in molti paesi latinoamericani si sono tenute le elezioni nell'arco di pochi mesi, hanno vinto candidati spesso affini a Trump in paesi molto divisi politicamente al loro interno, cioè con risultati che spaccano il paese in due, e quindi è possibile che ci siano proteste, movimenti di protesta e così via. L'idea sembra quella di delineare un quadro nel quale qualsiasi protesta piuttosto radicale contro i governi in carica possa essere un po' designata come qualcosa affine al terrorismo.
0: Quindi insomma il rischio di mettere un po' nello stesso calderone protesta radicale, disobbedienza civile e terrorismo, è un mix un po' rischioso, no?
5: Questa sembra proprio essere l'idea, nel senso che da un lato Rubio ha citato alcuni episodi specifici, cioè per esempio l'assassinio del CEO, dell'amministratore delegato di una grande assicurazione sanitaria da parte di Luigi Mangione, oppure gli scontri a Minneapolis dopo l'uccisione di George Floyd, che tra l'altro sono due cose che non c'entrano nulla l'una con l'altra, no? Per la morte di Charlie Kirk, gli attentati al presidente, sono tutte cose che non sono figlie di un disegno e nemmeno e tantomeno di una rete, diciamo così, no? Non sono cose collegate tra loro operate da parte di membri di un'organizzazione, no? Che si coordina in qualche forma, sono o casi di lupi solitari, di persone squilibrate, oppure invece proteste che emergono dopo la morte di George Floyd, cosa che tra l'altro è stata sanzionata, come dire, è un assassinio e lo hanno detto i tribunali americani, non i movimenti in piazza che protestavano dopo quella morte. Per cui ecco, l'idea di connettere tutto questo, di dargli una cornice ideologica è francamente davvero poco credibile,
0: esatto,
5: serio.
0: Antifa è più che un'organizzazione strutturata, sembra quasi una sorta di etichetta, no? Che raccoglie gruppi e individui diversi.
5: Esattamente, si può fare, il che aiuta a fare questo calderone, a buttare tutto dentro, la protesta ed eventualmente un atto violento da parte di qualcuno, no? Cioè c'è anche questo aspetto qui. Se io chiamo una cosa, un po' come dire, radicalismo islamico, che naturalmente è un'altra cosa, però anche lì ci sono figure, come dire, predicatori che sono molto conservatori e poi ci sono i terroristi e non sono la stessa cosa, no? In questo caso con ideologie, ipotesi, idee completamente diverse, ma anche lì è la stessa cosa. Se io dico che chi protesta e chi spara si somigliano perché li chiamo tutti con lo stesso nome, i confini si svaniscono. E tra l'altro ci sono altri due aspetti, direi. Ce n'è uno, e cioè il fatto che il Dipartimento di Giustizia ha tolto dal proprio sito un rapporto nel quale si dice che la violenza di estrema destra negli Stati Uniti è più frequente di quella di estrema sinistra, cioè semmai eventualmente, ma non credo che ci sia nemmeno quello, un problema di violenza di estrema destra. E poi anche, scusate, c'è l'altro elemento per il quale, buttare tutto dentro è un po'.
0: Sì, tra l'altro ecco, uno delle testate internazionali che ha dato più spazio a questa iniziativa di Rubio è il quotidiano spagnolo El País, che cita un passaggio del discorso che, appunto, secondo il quotidiano spagnolo, a tratti ha richiamato l'epoca della Guerra Fredda. Rubio ha parlato dell'organizzazione rivoluzionaria del 17 novembre, attiva in Grecia negli anni 70, di gruppi statunitensi Weaver Underground e Black Liberation Army, dei Tupamaros uruguayani o delle Brigate Rosse italiane. Ha detto: oggi ci troviamo di fronte a una nuova ondata di questo vecchio male. E insomma ha fatto quindi un legame molto, molto diretto con questi movimenti del passato, ormai insomma smantellati, anche per fortuna.
5: Sì, da un lato, e dall'altro anche quei movimenti che si richiamavano tutti ad alcune ideologie, diciamo così, ma anche quelli non erano una rete internazionale comunque, esatto. non erano l'equivalente di Al-Qaeda, non erano l'equivalente dell'ISIS, non erano l'equivalente del terrorismo internazionale che abbiamo conosciuto negli ultimi decenni che si riprende, diciamo così, no? Si riprende quell'idea generale per parlare dell'opposizione, ecco, direi che però è un'altra cosa, non è. Tra l'altro, ecco, una cosa che volevo dire prima, cioè che designare queste organizzazioni internazionali come terroristiche significa per gli Stati Uniti e anche a livello interno consentire ad alcune agenzie federali di intelligence, di inchiesta e di polizia di usare degli strumenti diversi da quelli che non potrebbero usare qualora queste organizzazioni non fossero designate come terroristiche, no? Cioè significa, come dire, diciamo utilizzare delle leggi speciali, ecco, diciamo così, da consentire di utilizzare delle forme di inchiesta, di indagine, eccetera, che non sarebbero consentite se non si trattasse di organizzazioni terroristiche. Per cui c'è anche questo elemento tecnico.
0: Cioè,
5: diciamo
0: intanto
5: così.
0: È arrivato un messaggio di un ascoltatore, Simone, che dice: forse vado troppo indietro nel tempo, ma i MAGA si ricordano della bomba di Oklahoma City, una delle grandi stragi, no, del terrorismo negli Stati Uniti, no?
5: Che è una strage, sì, di estrema destra.
0: Esatto,
5: cioè,
0: non aveva un marchio ideologico di sinistra. Ecco, Martino Mazzoni, nella notte c'è stato anche il discorso di Trump dedicato a presunte irregolarità nelle elezioni presidenziali del 2020. Trump anche ha fatto riferimento a interferenze cinesi. Che legame c'è tra l'iniziativa di Rubio e questo discorso di Trump? Se c'è in qualche modo un legame, un collegamento che possiamo vedere?
5: Io direi che c'è appunto quest'idea e questo disegno generale per cui le istituzioni sono in pericolo, le istituzioni, il processo elettorale è in pericolo, potenze straniere ci infiltrano. È noto che la Cina, ma era noto da anni che la Cina abbia recuperato dati sugli elettori americani, ma è anche altrettanto noto, perché ci sono le inchieste dell'FBI, della CIA e dello stesso congresso, che dicono che con quei dati la Cina non abbia fatto nulla, cioè non abbia tentato di interferire nel processo elettorale americano. Semmai lo può fare come chiunque altro, come dire, con degli atti pubblici, cioè adesso faccio un esempio di fantasia, cioè imponendo un dazio su una merce in maniera da danneggiare l'economia americana e quindi rendere impopolare il presidente in carica, per esempio. Cose così un altro paese le può fare, si può anche cercare di interferire nel processo elettorale, come più spesso si dice faccia la Russia, ecco, ma in questo caso specifico, nei casi specifici nominati da Trump, questo non è accaduto. Il problema generale è quello di creare un clima, io direi, immagino, di sospetto verso il processo elettorale, verso la sinistra, identificando nelle settimane scorse, quando alcuni socialisti democratici americani hanno vinto le primarie dei democratici in alcuni stati del paese, Trump ha parlato di pericolo comunista, per cui ecco, le cose un po' si sovrappongono. Se gli avversari politici sono anche comunisti e ci sono le reti antifasciste di terroristi e ci sono le potenze straniere che interferiscono nel nostro processo elettorale, è più facile creare un clima di tensione attorno al processo elettorale stesso e poi magari dire, se le elezioni si perdono male, che queste sono state infiltrate da potenze straniere. Ecco, per cui è creare una cortina fumogena, direi, ecco, creare un clima che non fa bene alla democrazia americana.
0: Certo, ricordo all'inizio di novembre si svolgeranno le elezioni di medio termine, vedremo anche se ci sarà poi una risposta della Cina a queste dichiarazioni.
5: Le elezioni si perdono male, che queste sono state infiltrate da potenze straniere. Ecco, per cui è creare una cortina fumogena, direi, ecco, creare un clima che non fa bene alla democrazia americana.
0: Certo, ricordo all'inizio di novembre si svolgeranno le elezioni di medio termine, vedremo anche se ci sarà poi una risposta della Cina a queste dichiarazioni di Trump. Ricordo che tra l'altro in autunno dovrebbe svolgersi la visita del presidente cinese Xi Jinping

0: per la finale dei campionati mondiali di calcio fra Argentina e Spagna. Vedremo come gestirà questo evento. Dovrebbe esserci un one man show, perché a quanto pare non ci sarà il presidente argentino Milei, grande amico alleato di Trump, e non ci sarà neanche il primo ministro spagnolo Sanchez. Insomma, vedremo anche le reazioni del pubblico a questa presenza di Trump allo stadio domenica sera. Grazie a Martino Mazzonis per essere stato con noi.
1: Grazie, buona giornata.
0: E si conclude qui la puntata odierna di Radio Tremondo. Adesso è il momento di Radio Trescenza. A tutti voi l'augurio di una buona giornata e di buon ascolto da Roberto Zichitella.

Rai Radio 3. Radio 3 Scienza.

0: Gli manca solo la parola. Vi è mai capitato di pensarlo del vostro animale domestico? O magari siete riusciti a interpretare perfettamente una sua espressione o un suo comportamento? Beh, non siete impazziti? Questa comprensione reciproca è il frutto di una lunga storia di domesticazione. Ce lo spiega bene il saggio Metterci lo zampino. Buongiorno da Francesca Buoninconti, bentornati e bentornate a Radio Trescenza. Noi oggi andremo alla scoperta dei comportamenti dei nostri coinquilini a quattro zampe, di cani e di gatti, con cui conviviamo ormai da qualche migliaio di anni, e lo facciamo sfogliando un saggio appena uscito per Becco Giallo che si intitola Metterci lo zampino, come è cambiato il comportamento di cani e gatti vivendo con noi. Un saggio pubblicato dall'etologa e divulgatrice Lorenza Polistena. Complicità, giochi, dispetti, comportamenti unici dei vostri animali, raccontateci che cosa combinano i vostri cani e i vostri gatti. Vale tutto, dai disastri che hanno combinato in casa vostra ai comportamenti magari amorevoli o protettivi o cose particolari che hanno imparato a fare. Scriveteci dei vostri animali via WhatsApp e via SMS al 335 5634 296 per partecipare alla nostra puntata di oggi, mentre noi apriamo commentando un video di tutta altro genere, un video che sta circolando da ieri in cui il segretario alla difesa statunitense Pete Hegseth annuncia che per il personale americano over 30, quindi con più di 30 anni, partirà uno screening annuale sui livelli di testosterone, e in caso di carenza i militari potranno assumere una terapia finanziata direttamente dal governo. Non si sa bene se questo test annuale verrà fatto anche per le donne. Per gli uomini sotto i 30 anni invece sarà su base volontaria, quindi non obbligatorio, ma insomma è chiaro che questo annuncio pone più di qualche problema. Ascoltiamo.
1: I'm authorizing a new screening program for testosterone deficiency for our service members, ensuring you have the right testosterone levels to operate at your absolute best. Because it's well established science that as we age, testosterone levels often naturally drop.
0: Lo avete sentito, lui dice: autorizzo un nuovo programma di screening per l'insufficienza appunto di testosterone rivolto ai nostri militari al fine di garantire che abbiate i livelli di testosterone adeguati per operare al massimo delle vostre capacità. Già questo è un primo punto critico, e poi continua dicendo: perché è scientificamente provato che con l'avanzare dell'età i livelli di testosterone spesso diminuiscono naturalmente. Questo è quanto afferma, non solo questo, insomma c'è molto altro tra le parole di Pete Hegseth, il segretario della difesa statunitense. Per chiarire un po' di punti, allora abbiamo raggiunto Paolo Turchi. Buongiorno.
2: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: Paolo Turchi, andrologo all'ospedale di Prato, lavora da moltissimo tempo proprio su questo tema. Allora, Paolo Turchi, innanzitutto, è davvero scientificamente provato che con l'aumentare dell'età questo testosterone, quel livello insomma del testosterone, cali talmente?

0: tanto da dover richiedere, diciamo così, per forza un'integrazione, e c'è una corrispondenza, come pare, insomma, sottolineare appunto Pete Hegseth, tra il mantenimento di questi livelli, diciamo, ottimali di testosterone e queste prestazioni al massimo?
1: Beh, è una bella domanda. Questo è un argomento molto complesso, però semplificando, così come è un po' apparentemente semplicistica la proposta che ha fatto il segretario della difesa, possiamo dire che nell'uomo che invecchia può succedere che la produzione del testosterone vada a calare. Non è una cosa frequente, non è una cosa frequente soprattutto considerando che questo screening viene proposto dai 30 anni. Questo è un problema che si affaccia dopo i 50-55, ma in una percentuale di uomini non così elevata. Non è certo una cosa inevitabile, come può essere invece la menopausa nella donna, che è un evento universale e inevitabile. È un calo che ci può essere e che in genere può essere il caso sensato di correggere quando viene accertato, perché ci sono tutta una serie di fattori che dipendono dal testosterone nel maschio e che quando il testosterone è basso vanno a essere deficitari, dal tono dell'umore alla calcificazione delle ossa, al metabolismo, alla tendenza a ingrassare, all'essere un pochino meno attivi e avere anche difficoltà sul piano della vita sessuale. E questo, se posso, io vorrei dare un commento scientifico, ovviamente non politico.
0: Certo.
1: Trovo un po' semplicistico e anche rischioso, perché il testosterone è un ormone che fluttua. Se facciamo un prelievo oggi e lo rifacciamo fra 2 mesi, probabilmente avremo risultati diversi. E fare una diagnosi di ipogonadismo, cioè di testosterone basso, sulla base di un singolo prelievo è rischioso, perché si può pensare di dover mettere in terapia questo soggetto. Quando si somministra testosterone, l'organismo di questo soggetto smette di produrre testosterone, perché il testosterone somministrato viene registrato comunque come testosterone, e quindi i sistemi di regolazione ritengono che ci sia un livello adeguato e la produzione va a calare.
0: Quindi ci sono almeno appunto 2 ordini di problemi, no? Uno su questo test, in cui appunto ci stava dicendo i livelli di testosterone, naturalmente sono variabili anche nel corso della giornata, fare un test l'anno, insomma, potrebbe essere troppo poco per dover definire o meno una patologia, un livello insomma patologico, e poi anche l'età a cui questo test comincia ad essere proposto. Paolo Turchi, ovviamente diciamo l'annuncio arriva anche in un momento molto particolare, in cui se andiamo a guardare la Food and Drug Administration, quindi l'ente regolatore, no, che si occupa proprio della sicurezza dei farmaci negli Stati Uniti, sta allentando anche proprio i limiti di prescrizione per il testosterone, diciamo in aggiunta, quindi gel, pillole, cerotti, anche addirittura iniezioni. Ora, ci sono dei rischi, degli effetti collaterali nell'assunzione di testosterone, soprattutto nel momento in cui non si ha effettivamente una carenza patologica?
1: Assolutamente sì. E questo cambio di rotta dell'FDA si basa, non è diciamo un cambio di rotta politico, ma si basa su studi recenti che hanno un po' sdoganato il rischio a cui si può esporre un soggetto che va incontro a una terapia con testosterone. Ma rimane un confine molto preciso fra l'ipogonadismo e il soggetto non ipogonadico, cioè una persona che ha un testosterone realmente basso, e questo va diagnosticato non sulla base di un singolo prelievo, ma sulla base di tutta una serie di valutazioni che si basano non solo sulla chimica, cioè sul dosaggio del testosterone, ma anche sui disturbi legati a un testosterone basso che devono essere presenti per poter parlare di ipogonadismo. Mentre il soggetto che ha un testosterone nella norma, e anche lì i limiti della norma non sono condivisi da tutte le società scientifiche, possono essere più o meno alti, ma comunque sia, stabilendo un limite, il soggetto che sta in questo limite, anche se è sui limiti bassi, probabilmente non avrà nessun beneficio da una terapia con testosterone. Oltretutto, secondo me, i limiti di questa proposta sono non solo quelli di fare uno screening. Gli screening, cioè un esame a tappeto, sono sconsigliati da tutte le società scientifiche che si occupano di questo tema, sia per la fluttuazione del testosterone, come dicevo, sia perché poi in questo caso, se l'obiettivo è quello di fornire testosterone a soggetti che ce l'hanno medio-basso, con l'obiettivo di massimizzare le capacità psicofisiche, beh, nessuno studio dimostra che questo avverrà se il soggetto non è ipogonadico. Se è ipogonadico ne avrà sicuramente un beneficio.
0: Ecco, grazie innanzitutto per queste puntualizzazioni davvero molto preziose. E tra l'altro, insomma, lo ricordiamo, no? L'assunzione di testosterone per motivi, diciamo, non medici, quindi non curativi, per esempio per aumentare, diciamo, la massa muscolare, per adesso almeno pare nel regolamento dell'esercito americano è espressamente vietato. Però questa assunzione di testosterone è diventato negli ultimi tempi un po' proprio un mantra anche proprio della manosfera. I sostenitori in generale del movimento Make America Health Again di Kennedy promuovono l'assunzione di testosterone come un modo anche banalmente insomma per apparire più giovani esteticamente, per sviluppare massa muscolare, per essere più lucidi, più scattanti. C'è qualcosa di vero in tutta questa propaganda, appunto, o è solo propaganda?
1: C'è di vero che negli Stati Uniti, ma anche in Canada, questo uso è diventato non di routine, ma molto molto frequente, e anche nei nostri ambulatori qui in Italia spesso, abbastanza spesso, ci viene chiesto di avere prescrizione di testosterone in uomini che in realtà non sono ipogonadici, ma che vogliono magari buttare giù la pancia oppure avere più energia quando vanno a fare allenamenti in palestra. Bene, questo non solo è vietato dalla legge, noi possiamo prescrivere testosterone solo in uomini ipogonadici, ma non è detto che abbia benefici. Probabilmente i rischi a cui si espone quell'uomo sono superiori ai possibili benefici che può avere. Questo è nel concetto più generale di doping, ma anche se un uso nel cinquantenne, nell'over 50, così con questa diciamo così richiesta di maggiore prestazione, maggiore mantenimento della giovinezza, non è affatto detto che poi ne abbia il beneficio.
0: Grazie mille davvero per aver chiarito moltissimi punti, Paolo Turchi, lo ricordo, andrologo all'ospedale di Prato, ci ha aiutato proprio a chiarire diverse perplessità sulle nuove misure annunciate da Pete Hegges. Noi adesso però voltiamo pagina, sfogliamo un libro che parla di animali domestici, in particolare di cani e di gatti, del loro rapporto tra noi e loro. Raccontateci che cosa fanno i vostri cani e i vostri gatti al 335 56 34 296.

0: Buongiorno Lorenza Polistena.
1: Buongiorno, ciao.
0: Bentornata a Radio 3 Scienze, etologa, sui
1: grazie.
0: Social la trovate come Bee Animal, quindi con la H in mezzo, autrice di Metterci lo zampino, come è cambiato il comportamento di cani e gatti vivendo con noi, il libro appunto che sfoglieremo oggi, pubblicato da Becco Giallo e Lorenza Polistena. Cominciamo dal principio, no? Perché appunto la storia di convivenza tra noi e cani e gatti inizia qualche migliaio di anni fa, e proprio all'inizio del suo libro si incontra subito un termine che mi ha colpito molto, cioè la sindrome da domesticazione. Che cosa significa?
1: Allora, per sindrome da domesticazione si intendono tutte quelle caratteristiche che sono proprio tipiche degli animali domestici, che noi osserviamo negli animali domestici. Quindi, per esempio, caratteristiche che sono legate all'aspetto fisico, ma caratteristiche anche comportamentali che hanno facilitato la creazione di un legame con noi, con la nostra specie, o comunque la gestione da parte degli umani. La cosa particolare quando si parla di sindrome da domesticazione è che a seconda della specie che prendiamo in considerazione abbiamo sì delle caratteristiche condivise tra gli animali domestici: la minore aggressività nei confronti degli umani, la tendenza ad associarsi agli umani, ad essere manipolati dalle persone, però ci sono poi delle caratteristiche peculiari che andate incontro a questo processo di domesticazione unica. E qui sta il nodo cruciale, diciamo, dell'inizio del libro, che è poi la differenza tra i cani e i gatti. Quindi come il cane è diventato cane, come il gatto è diventato il gatto che noi oggi conosciamo. Entrambi li chiamiamo animali domestici, ma ciascuno di loro.
0: Lorenza Polistena, non la sentiamo bene, e proviamo a richiamarla. Intanto al 335-5634-296 ci state inondando di messaggi sui vostri animali domestici. C'è Stefano da Bobbio: il mio vicino di casa aveva un Labrador Lucy che, annoiandosi mortalmente, riusciva a sfogarsi mordendo l'agenda degli appuntamenti del padrone, sempre solo le pagine a destra, mai quelle a sinistra. E poi ancora, la mia gatta aveva imparato a prendere l'ascensore da sola, abitavo al quinto piano, ma la gatta durante il giorno era abituata ad uscire e la sera spesso approfittava di qualcuno che entrava piazzandosi davanti all'ascensore e si faceva accompagnare al quinto piano. Ancora c'è Raffaella: buongiorno, il mio cane Ciampi, senza essere stato addestrato, appena torna a casa corre a prendermi le ciabatte, perché da sempre il gesto di metterle era il primo che facevo al mio ritorno, e poi un giorno all'improvviso me le ha portate lui. Meraviglioso. Lorenza Polistena, siamo di nuovo collegate.
1: Ciao,
0: appunto
1: sì.
0: Raccontava della sindrome da domesticazione, quindi tutta una serie di caratteristiche morfologiche ma anche etologiche di comportamento che i nostri cani e i nostri gatti hanno assunto nel corso del tempo in questa nostra convivenza. Lorenza Polistena, spesso diciamo, no, che a questi nostri amici a quattro zampe manca la parola, perché magari fanno delle facce molto espressive, molto buffe. Sono nostre allucinazioni, oppure davvero cani e gatti hanno un'espressività maggiore rispetto ad altre specie?
1: Allora sì, in realtà ce l'hanno, nel senso che soprattutto in relazione a quella che è la comunicazione con noi. Diverse ricerche hanno evidenziato che, per esempio, ci sono delle differenze proprio nel modo in cui un gatto domestico o un cane domestico si rapportano attraverso la comunicazione, e come si sono entrambe le specie, anche se in modo differente e in tempi diversi, adattati a comunicare meglio con noi, quindi anche non solo a leggere meglio i nostri comportamenti, ciò che facciamo, ciò che diciamo, ma anche loro stessi a manifestare dei comportamenti che in qualche modo facilitano anche la comunicazione con noi umani, che abbiamo un'etologia differente dalla loro.
0: Lorenza Polistena, a proposito appunto di espressività, no? Di cani e di gatti, da qualche anno c'è un meme, quindi un meme canino, diciamo così, un'immagine diventata virale che ritrae una cagnolina giapponese, si chiamava Kabosu, una cagnolina di razza Shiba, quindi quella razza un po' fulva e bianca, che aveva un'espressione diciamo abbastanza perplessa, no? C'erano questi occhi un po' sgranati, lo sguardo un po' disbieco, insomma sembrava un po' stranita, un po' titubante, quasi giudicante. Ma i cani ci giudicano?
1: Allora, i cani non ci giudicano nel senso che intendiamo noi. Noi di solito quando parliamo di giudizio di una persona nei confronti di un'altra, parliamo sempre di qualcosa che tende ad avere un'accezione un po' negativa, no? Giudichiamo qualcuno per qualcosa che sta dicendo o facendo. La valutazione del giudizio nei nostri confronti da parte di altre specie animali va letta in una chiave un po' diversa, di cui parlo appunto in uno dei paragrafi. E quindi va letta nel senso di valutare le capacità di un altro soggetto, e in quanto specie sociale per i cani è importante capire se il loro compagno di vita, anche se umano, manifesta determinate capacità svolgendo particolari attività anche quotidiane. Quindi dal meme di Caposu è partita, insomma parte nel libro un po' questo argomento. Poi lei veramente è stata un cagnolino, una cagnolina amata in tutto il mondo, e la sua espressione facciale è diventata appunto un meme, ma a me ha permesso di raccontare qualcosa di scientifico in una chiave un po' pop.
0: Ecco, appunto, i cani forse non ci giudicano, ma diciamo così valutano anche per loro natura, no? Noi se siamo adatti, diciamo così, a svolgere dei compiti di accudimento verso di loro, ma probabilmente invece i gatti ci giudicano. Sto scherzando ovviamente, ma no, spesso si scherza anche sulla dicotomia tra l'atteggiamento del cane e quello del gatto, no? Il gatto sempre immaginato come più indipendente da noi, più regale anche, e forse insomma si scherza spesso, no, anche sul fatto che siamo noi umani a scegliere il cane e invece sono i gatti a scegliere noi come proprietari. Su questo, Lorenza Polistena, effettivamente che cos'è che ci spinge, diciamo, ad obbedire alle richieste dei gatti? Magari un miagolio in particolare.
1: Ci sono diversi elementi, sicuramente uno di questi è, visto, noi tendiamo a pensare al cane come la specie che per eccellenza si è adattata alla convivenza con noi, perché la storia della domesticazione non è solamente di noi che abbiamo messo lo zampino, a proposito, nella vita di questi animali, di questa specie, ma anche il contrario. Loro hanno messo lo zampino nella nostra vita, e noi pensiamo al cane come l'animale che per eccellenza si è adattato a vivere con noi, a comunicare con noi. Però in realtà anche i gatti l'hanno fatto, e negli ultimi anni la ricerca scientifica si è concentrata sulla straordinaria flessibilità comportamentale anche dei gatti. E per esempio c'è una dinamica in cui noi umani sentiamo questo forte bisogno di alzarci, preparare la cena, aprire la porta, anche se poi i gatti decideranno di non entrare ma rimanere comunque fuori, nonostante non ci siamo alzati per farli entrare, e che è legata alla comunicazione vocale, oltre all'insistenza, perché comunque un gatto magari ti guarda fisso e a un certo punto ti alzi, ma anche alla comunicazione vocale. Cioè il miagolio è uno di quelle vocalizzazioni che veramente rappresenta, è un po' il simbolo della domesticazione dei gatti. I gatti selvatici non miagolano come lo fanno i gatti domestici, e non miagolano nemmeno così tanto gatti domestici ferali, che quindi non hanno un grosso legame con gli umani, non sono stati ben socializzati sin da piccoli. Quelli che miagolano di più sono i gatti che conoscono le persone sin da quando sono piccole, iniziano ad interagire sin da cuccioli con gli umani, e quindi per esempio il miagolio ci porta ad agire. E i gatti hanno una strategia, che questa è veramente sottile ma straordinaria, che riguarda delle particolari fusa di cui parlo nel libro, che sono un po' delle fusa di richiesta. Cioè in contesti in cui un gatto ci chiede qualcosa, ci sta chiedendo qualcosa, la sua vocalizzazione e le sue fusa si arricchiscono di una componente acustica che ha delle caratteristiche acustiche che sono simili a un suono che noi conosciamo molto bene da persone, e che ci porta ad agire, ovvero il pianto di un bambino. E questo è straordinario, se ci pensate, c'è veramente il simbolo dell'adattamento, no? Della flessibilità etologica dei gatti. Quindi altro che i gatti non comunicano con noi e sono più distaccati, cioè veramente abbiamo delle prove scientifiche ormai che evidenziano quanto anche i gatti rientrano appieno tra tutte quelle specie che, come i cani, anche se ripeto in modo differente, sanno bene che punti toccare.
0: Una straordinaria appunto convergenza in questo caso sui miagoli e i pianti dei bambini. Intanto continuano ad arrivarci messaggi. Daniela: la mia gatta molto domestica conserva ancora comportamenti predatori per me inaspettati. Nei giorni scorsi ha cacciato, ci ha portato due conigli selvatici e un serpente. E ancora un ascoltatore e un'ascoltatrice che non si firma: il mio gatto Achille ha gran pazienza, quando vuole uscire si posiziona di fronte alla porta e attende che qualcuno gliela apra senza emettere un suono, può aspettare anche mezz'ora. E ancora Giovanna: un giorno ero sola in casa, ho sentito urinare in bagno, mi sono un po' inquietata, ma arrivata in bagno ho trovato con mia grande sorpresa sulla tavoletta del water la gatta ad espletare i suoi bisogni. Nata libera e poi adottata, ha preso il tutto semplicemente osservandoci. E un'altra credenza comune, un altro luogo comune, che cani e proprietari si assomiglino nell'aspetto ma anche nell'atteggiamento, ed è qualcosa che viene anche raccontato magistralmente, direi, in un classico Disney.
2: Beh, vediamo un po' chi arriva adesso. Un po' troppo bassa. No. Top! Guarda un po' là. Quella sì che è una razza di lusso. Ma forse è un tantino troppo di lusso. Sì, decisamente troppo. Troppo vecchia. Troppo giovane. Era un problema, un vero problema.
0: Qualcuno forse l'avrà riconosciuta, la scena iniziale della carica dei 101, in cui c'è il dalmata Pongo, protagonista appunto del film Disney, che affacciato alla finestra della sua casa di Londra cerca di studiare le coppie di umani e cani che passeggiano appunto lungo il viale di casa nel tentativo di trovare una compagna adatta al suo umano di riferimento, Rudy. Lorenza Polistena, quanto c'è di vero in questa scena? Cioè, davvero cani e padroni si somigliano, scegliamo quello che ci assomiglia o finiamo per assomigliarci?
1: Possono essere per entrambe in realtà, nel senso che ci sono degli effetti poi legati a questi fenomeni. È difficile trovare delle coppie di persone e cani o di persone e gatti che si somigliano fisicamente. Ci sono dei casi, però non è così frequente. Si finisce in qualche modo per assomigliarsi in alcuni elementi, anche perché questi animali vivono molto tempo con noi, noi gestiamo tutti gli aspetti della loro vita, dalle uscite all'alimentazione, ai contatti sociali, sia con altre persone che con specifici, quindi con altri cani o con altri gatti. E quindi si adattano in qualche modo alla nostra routine, ai nostri ritmi, al nostro modo anche di relazionarci con il mondo, considerando anche che hanno delle straordinarie abilità, questo soprattutto i cani, nel capirci anche quando non stiamo dicendo nulla, e quindi questa cosa modifica il loro comportamento, per cui possiamo avere veramente l'impressione di somigliarci tanto. Sulla somiglianza fisica, appunto, ripeto, è difficile trovare magari un cane che veramente ha il mantello di colore esattamente uguale a quello dei capelli della persona, oppure dei baffi che la persona ha e che ricordano insomma il muso di un cane. Però anche lì possiamo essere portati a scegliere anche dal punto di vista estetico un animale perché ci ricorda qualcosa di nostro, e quindi l'effetto cosiddetto della preferenza per la somiglianza con se stessi. Noi tendiamo a scegliere, ad associarci a persone ma anche ad animali con cui sentiamo un certo feeling, qualcosa in comune. Quindi questo è qualcosa che in psicologia viene molto studiato tra persone, ma che ultimamente anche con l'inserimento dell'etologia inizia ad essere studiato anche nella relazione con altre specie.
0: Ancora davvero tantissimi messaggi che ci stanno arrivando. C'è anche una cagnolina, Petunia, ascoltatrice di Radio 3, ci dice Sandy da Trieste: cominciava a ululare prima del segnale orario, poi con le diverse sigle dei programmi, in particolare le piacevano quella di 6 gradi e la nostra, insomma quella di Radio 3 Scienza. Bruno da Como invece ci dice: la gatta di mia madre 30 anni fa, quando lei si addormentava leggendo, saliva sul letto, le toglieva gli occhiali e li posava sul comodino. A proposito di animali, diciamo così, dalle capacità che ci risultano straordinarie, lo abbiamo detto, insomma, spesso si dice che a cani e gatti manca soltanto la parola, è un detto comune, però effettivamente ci sono dei cani che parlano e sul web ultimamente è spesso pieno di video di cani davanti a grandi pulsantiere colorate che appunto emettono delle parole, dei suoni schiacciando queste pulsantiere. Come funziona? Cioè davvero riescono a parlare, a comporre delle frasi, a capire quello che dicono? O è un addestramento, diciamo, fine al video e basta?
1: Allora, i cani e anche qualche gatto, perché c'è anche qualche video di qualche gatto, inizialmente vengono certamente addestrati a associare al pulsante una determinata parola. Questo utilizzo dei pulsanti, delle pulsantiere, ha sicuramente creato un po' di scompiglio anche nella comunità scientifica. Quindi da un lato c'è chi ha visto questo fenomeno come qualcosa da sviluppare, dall'altro invece ci sono dei detrattori. Questa dinamica si basa su una forma di comunicazione aumentativa e alternativa che in passato veniva utilizzata per persone che hanno problemi nel linguaggio, problematiche visuomotorie, e quindi per permettergli di parlare attraverso dei pulsanti. E poi è stata invece riadattata ad altre specie animali, in particolare ai cani. Ci sono degli studi in realtà che hanno iniziato ad indagare il fenomeno sui cani in particolare. Quello che è emerso sono alcuni elementi interessanti che però non spiegano completamente quello che accade in alcuni video, perché in alcuni video ci sono questi cani che sembrano premere i pulsanti dopo aver ragionato e chiedendo anche qualcosa relativa a elementi molto introspettivi. Questo ha messo, insomma, un ulteriore punto interrogativo. Nelle ricerche che abbiamo finora, in realtà sono emersi degli elementi interessanti: la capacità associativa di questi cani nelle pulsantiere, un comportamento che non è pura imitazione di quello che fanno le persone, però da qui ad affermare che il cane arriva a utilizzare la pulsantiera tutti i giorni per comunicare qualcosa che sente o che prova in modo totalmente autonomo, ecco, bisogna ancora valutare diversi aspetti. Ci sono degli elementi interessanti, ma dall'altra parte, dal punto di vista etologico, bisogna considerare che dobbiamo noi umani continuare ad imparare molto la loro comunicazione prima di arrivare ad una situazione in cui la tecnologia arriva a delegare completamente la comunicazione tra noi e loro o a fare da intermediario nella comunicazione. Quindi una situazione in cui gli animali utilizzano i pulsanti e quindi noi pensiamo che quella sia la loro forma di comunicazione. Ecco, questo può portare a delle problematiche e noi ci perdiamo la vera etologia di queste specie.
0: Leggendo Metterci lo zampino, come è cambiato il comportamento di cani e gatti vivendo con noi, pubblicato da Becco Giallo di Lorenza Polistena, si capisce benissimo anche quanto è importante il rispetto, no, dell'etologia, del comportamento, del benessere degli animali che vivono con noi. Grazie Lorenza Polistena.
1: Grazie a voi e buona lettura.
0: Radio 3 Scienza oggi finisce qui. Insieme a me vi ringrazio a tutta la squadra al lavoro: Emilio Parisi alla parte tecnica, Ilaria Stop in redazione, Marco Motta alla cura di Radio 3 Scienza, oggi anche in regia. Da Francesca Buoninconti un saluto e buon weekend all'ascolto di Radio 3 a partire dal concerto del mattino.

0: ore 12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

E bentrovati da Luca Ramiani al microfono per questo concerto del mattino. Con noi oggi è Mirko Bonomo in consola, accanto a lui Gianluca Diana. Regia, ricordo, il programma è a cura di Giovanna Natalini e in questo caso riporta un concerto che si è registrato il 24 aprile del 2026 nella casa della radio RBB, cioè Rundfunk Berlin Brandenburg, a Berlino ovviamente, e che vede protagonista l'orchestra sinfonica della radio di Berlino con Miho Hasama alla direzione e, quando sarà, appunto, Julian Joseph al pianoforte. Iniziamo con ricordare che questa è una delle tante orchestre di Berlino ed è stata fondata nel 1923, peraltro quando la città è rimasta divisa nei vari settori, si trovava nel settore orientale. Sono stati molti i direttori di questa importante orchestra, ricordiamo Jochum, Celibidache, fra gli altri, e in questo caso parliamo di Miho Hasama, che è una compositrice e musicista, ma soprattutto jazz. Nata a New York e nata a Tokyo e residente a New York, dopo un percorso di studi che l'ha portata ovviamente soprattutto in Giappone, si è trasferita nel 2010 e peraltro ha studiato composizione jazz al Master Manhattan School of Music. È diventata poi una compositrice residente in molte organizzazioni come la Siena Wind Orchestra, la Danish Radio Big Band. In questo caso la troviamo come primo ascolto con una composizione di cui è autrice e si tratta di una composizione interessante, si chiama Don Justo Faith, cioè si parla di Don Justo Takayama Okon, 1552-1615. Si tratta di un samurai, un daimyo per l'esattezza, che di grande coraggio, di grande forza, che però si era convertito al cristianesimo. E per questo verrà allontanato, come molti sanno. A un certo punto il Giappone decide di espellere tutti i gesuiti e tutti i cristiani, e lui rinunciò a tutte le sue ricchezze e si uscì dal Giappone, tra l'altro morirà nelle Filippine, e nel 2017 Papa Bergoglio lo ha santificato. Dunque è un omaggio a questa figura, Dom Justus Fate, primo ascolto della nostra selezione di oggi. Miho Hasama dunque è l'autrice e questo è l'ascolto.

Ed era Dom Justo's Fate, cioè la fede di Dom Justo, abbiamo detto, di questo samurai Takayama Okon. E infatti ci scrive Umberto: proprio affascinante questa composizione dedicata al samurai. Devo dire, sì, una scrittura poco nipponica, molto statunitense, e interessante la direzione anche di Miko Hasama, che in questo caso aveva a disposizione la Rundfunk Berlin Brandenburg Orchestra, l'Orchestra Sinfonica della Radio di Berlino, che vale la pena di sottolineare, ha veramente regalato un'esecuzione interessantissima. E proseguiamo qui su Radio 3 al Concerto del Mattino con la seconda composizione in questo concerto, che abbiamo detto è stato registrato il 24 aprile di quest'anno proprio a Berlino, ed è un classico, ed è George Gershwin, Rhapsody in Blue per pianoforte e orchestra. È un'ulteriore occasione dunque per ascoltare questa celebre composizione che Gershwin in realtà aveva immaginato per due pianoforti, poi ebbe un celeberrimo, leggendario incontro con Paul Whiteman e insieme decisero dunque di costruire questa, che è una delle più importanti composizioni, che in parte è dedicata al jazz e in parte deriva dalla musica classica. L'orchestrazione fu affidata all'arrangiatore di Whiteman, che era Ferdi Groffé, e la prima venne presentata il 12 febbraio 1924 alla celeberrima Eolian Hall di New York, dove lo stesso Whiteman si esibiva. Nell'occasione presenti in sala anche Fritz Kreisler, uno dei più importanti violinisti del tempo, Sergei Rachmaninoff e Leopold Stokowski. Ebbe subito un grande successo, fu poi più volte replicata, e sappiamo che Gershwin in realtà l'aveva immaginata come un American Rhapsody. Tanto è vero che lui ha scritto: l'ho immaginata come una sorta di multicroma fantasia, un caleidoscopio musicale dell'America con quel nostro miscuglio di razze, il nostro incomparabile brio nazionale, i nostri blues, la nostra pazzia metropolitana. Dunque queste le intenzioni che in questo caso vengono interpretate, oltre che dall'Orchestra Sinfonica della Radio di Berlino, diretta da Miko Hasama, anche da un pianista, un giovane pianista, Julian Raphael Nathaniel Joseph, nato nel 66, abbastanza giovane diciamo, inglese, ma ha studiato al Berklee College of Music, dove si è laureato in composizione nel 1989, ha poi fondato varie orchestre, vari ensemble, per esempio il Julian Joseph Jazz Academy nel 2013 a Londra, e quindi è uno di quei musicisti che è possibile incontrare spesso nei festival inglesi e non soltanto. In questo caso, appunto, l'abbiamo detto, ci troviamo in Germania e dunque ascoltiamo questa celeberrima composizione, che in un unico movimento, anche se sviluppa ben cinque temi, e che appunto, come nelle intenzioni dichiarate dell'autore, vuole raccogliere molte istanze della cultura statunitense. Rhapsody in Blue per pianoforte e orchestra, Orchestra Sinfonica della Radio di Berlino, diretta da Miko Hasama, con Julian Joseph al pianoforte, registrazione del 24 aprile 2026 nella Casa della Radio a Berlino.

George Gershwin, Rapsodia in blu per pianoforte e orchestra, in questo caso Julian Joseph fa lo strumento solista, l'orchestra è quella della Sinfonica della Radio di Berlino, diretta da Miho Asama, di cui peraltro in apertura abbiamo ascoltato una composizione originale. Molti vostri messaggi, diciamo quelli più ovvi, diciamo concerto del mattino strepitoso, e credo che si riferiscano in particolare a questa composizione. Beh, altri però che intanto hanno intuito che non era una esecuzione, diciamo, formale, ma è la trascrizione originale, o c'è un'elaborazione pre-jazzistica, iper-jazzistica? Beh, è evidente che in questo caso Julian Joseph ha voluto utilizzare il linguaggio jazzistico, certo prendendosi delle spazi, delle cadenze, dell'improvvisazione. E infatti qualcuno invece protesta in qualche modo dicendo: la rapsodia jazzata a Gershwin non sarebbe piaciuta. Ora, a parte che è difficile sapere, dovremmo chiederlo direttamente, ma sappiamo per certo invece che Gershwin stimasse il jazz, non solo lo avesse fuso nelle sue composizioni, ricordando tra l'altro che il blues era la base della musica statunitense. Quindi credo che invece Gershwin, tra l'altro proprio con questa famosa orchestra di Paul Whiteman, non poteva che essere d'accordo con una continua esecuzione, con continue improvvisazioni. Tra l'altro Gershwin è autore di alcune delle più famose melodie, di famosi standard. Citiamone uno per tutti, credo che è quello su cui si siano avute più esecuzioni, cioè Summertime. Allora, è probabile che Gershwin avrebbe molto amato qualsiasi forma di elaborazione di questo suo concerto, che ricordiamo, Rhapsody in Blue, ha avuto una gestazione per due pianoforti, poi è stato arrangiato per orchestra ed ha avuto la sua prima il 12 febbraio del 24 all'Eolian Hall di New York. Peraltro a me, ma non credo soltanto a me, solo sentire glissando di clarinetto, tra l'altro strumento principe della musica klezmer, della musica ebraica dell'est, viene in mente il film Woody Allen, il film di Woody Allen Manhattan del 1979, meraviglioso bianco e nero, che si apre proprio con questa composizione che rappresenta New York. George Gershwin era nato a Brooklyn nel 1898, Jacob Gershowitz, ed è scomparso nel 37, molto giovane, per un, naturalmente per un male incurabile, ed è stato diciamo, è cresciuto in una famiglia di musicisti, anche la sorella era una musicista, Frances, e il fratello Ira è colui con cui ha scritto molte sue composizioni, molti suoi soprattutto musical. A lui si devono almeno una dozzina di spettacoli teatrali, dentro cui ci sono decine di famosissime melodie. Dico tutto questo perché peraltro l'ultimo brano che ascolteremo è proprio un medley delle composizioni di George Gershwin, e che è appunto famoso per questa sua capacità. D'altra parte aveva iniziato proprio vendendo le sue melodie. Un tempo, diciamo, dove c'è Times Square a New York, si chiamava Timpan Alley, perché molti uffici appunto erano degli uffici in cui si vendevano edizioni musicali, e dunque dove cantanti, esecutori andavano a comprare queste melodie, ed Gershwin era uno di questi. Quindi siamo assolutamente nel mondo dell'improvvisazione, in particolare dunque adesso ascolteremo From the Place That Knows Everything, ed è un medley di Gershwin con l'arrangiamento di Miho Asama, che abbiamo detto pianista anche lei, oltre che direttrice d'orchestra giapponese, però da tempo stabilitasi a New York. Ricordo ancora che questa è una registrazione del 24 aprile di quest'anno nella casa della radio Rundfunk Berlin Brandenburg a Berlino, e questo dunque è il terzo ascolto per questo concerto del mattino qui su Radio 3 con l'orchestra sinfonica della radio di Berlino diretta da Miho Asama.

0: Pubblico decisamente e giustamente entusiasta per questo concerto dell'Orchestra Sinfonica della Radio di Berlino, diciamolo subito che merita un plauso specifico, Miho Asama, che era l'arrangiatrice di queste celebri melodie di Gershwin, in testa Summertime, ma altre contenute in Porgy and Bess e non solo. Il titolo in questo caso era From the Place That Knows Everything, ma moltissimi vostri messaggi, stupendi arrangiamenti, più gershwani del grande Gershwin, grazie sempre Radio 3. Bel concerto, ci scrive Emanuele, e poi Raffaella che si rammarica ricordando appunto che il nostro George Gershwin è scomparso a 36 anni per un tumore al cervello, e poi Massimo da Genova che addirittura ha colto uno sprazzo di bossa nova, quindi una sensibilità particolare, e bravo, ho trovato questa trascrizione più gershwiniana che groffeiana, riferendosi appunto a Groffé che è stato l'arrangiatore di Whiteman e quindi della prima versione di questa celebre composizione di George Gershwin, che insieme alla Rhapsody in Blue per pianoforte e orchestra e l'originale della stessa Miho Asama, cioè Dom Justus Fate, ha composto il concerto di oggi, registrato alla Casa della Radio il 24 aprile di quest'anno. Siamo dunque in conclusione e a me non resta che ringraziare Mirko Buonomo che è stato con noi in console e naturalmente Gianluca Diana. È venerdì e io vi auguro una buona fine di settimana. Da lunedì tornerà Renata Scognamiglio. Noi ci ritroveremo presto e naturalmente buon ascolto.
1: Il sabato e la domenica alle 10:15 Le Meraviglie, estate nei borghi Bandiera Arancione. 24 puntate speciali in collaborazione con il Touring Club Italiano. Da Varese Ligure a Castel Saraceno, da Certaldo a Cividale, l'estate nei borghi Bandiera Arancione. Le Meraviglie, il sabato e la domenica alle 10:15 su Radio 3.
2: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.
3: Suona Luna.
4: Opera senza confini. Con Paolo Terni.

Buongiorno cari amici, buon pomeriggio, anzi è Paolo Terni che vi saluta dai microfoni di Radio 3. Sta per avere inizio Opera senza confini. Sulle note della sigla mozartiana che state ascoltando, vi ricordo che è l'inizio in re maggiore della sinfonia numero 4 K19 ed è una musica che spero per tutti augurale di ogni felicità. Per Opera senza confini abbiamo oggi una vera e propria rarità. Si tratta dell'unica opera composta da Jan Sibelius, che si chiama La ragazza nella torre. Io ritengo che quest'opera non sia mai stata rappresentata in Italia. Potrò sbagliarmi, ma non vi sono tracce che ne indichino una sua rappresentazione. È un'opera di brevissima durata ed è praticamente anche l'unica opera che abbia scritto Jan Sibelius. Jan Sibelius che ha vissuto tra il 65 dell'Ottocento e il 57 del nostro secolo, e così come un pochino Sergei Rachmaninov è stato un compositore che potremmo chiamare che appartiene alla categoria dei compositori snobbati. Quando era molto chic partecipare esclusivamente delle vicende della seconda scuola di Vienna, Schönberg, Berg, Webern, poi Stravinsky, poi Hindemith, eccetera, chiaramente i compositori come Rachmaninov e Sibelius erano considerati un po' per signorine o come buoni musicisti per colonne sonore da film o da teatro, molto sentimentali, in sostanza da prendere poco sul serio. Per fortuna questa valutazione sommaria, schematica e ingiusta è stata ampiamente riveduta, innanzitutto da grandi interpreti ed esecutori. Vi sono interpretazioni delle sinfonie di Sibelius che sono strepitose in questo momento, che restituiscono al nostro unico grande compositore finnico la sua reale e assoluta dignità. E non dimentichiamo il concerto per violino, che è forse la sua composizione più celebre, che ha avuto echi straordinari sul piano proprio delle grandi interpretazioni, cominciando da Ginette Neveu, la strepitosa violinista anni 40, che morì in un incidente aereo assieme al fidanzato di Edith Piaf, Marcel Cerdan, il grande pugile francese, che era una eroina del concerto di Sibelius. Beh, queste sono note di colore, torniamo all'opera. È stato richiesto nel 1894 a Sibelius di comporre un'opera, serviva per finanziare l'Orchestra Nazionale Finnica, che non aveva soldi. E cosa fa Sibelius? Era molto diligente, va a Bayreuth e ascolta il Tristano, perché non lo conosceva. E torna indignato, dice: Tristano non fa per me, io non sono per i Leitmotiven, io scriverò un'opera come fosse scritta da Franz Liszt. In realtà all'ascolto vedrete che i compositori a cui più assomiglia quest'opera, curiosissima e molto bella, sono Mascagni da un lato e forse in qualche modo un anticipo, perché non li avevo ancora sentito, di Puccini. Si vede che praticando Mascagni e con una certa competenza armonica si arriva irresistibilmente in territorio pucciniano, anche se non si è Puccini stesso. L'argomento è dovuto a uno scrittore di scarsissima fama, si chiama Raphael Herzberg, ed è la storia di una ragazza amatissima dal signorotto locale, che rifiuta ovviamente l'amore del signorotto, il quale la chiude in una torre. Questo è un must proprio, ragazze della torre, ne avremo tra poco con Pelléas e Mélisande, tanto per citarne uno. Dalla torre sentirà la popolazione in rivolta contro di lei, perché si è diffusa la pessima notizia, la calunnia, che lei è stata venduta per oro e che lei abbia ceduto alle lusinghe del denaro mentre la si sapeva innamorata di un altro. Lei piangerà una gran scena d'amore dalla torre, vi sarà un duetto amoroso con il giovine innamorato veramente, e poi in conclusione tutto andrà benissimo, perché si faranno gran duelli e la ragazza verrà recuperata al suo amore vero. Bene, a questo punto credo che si debba partire, se no non ascolteremo granché visto il poco tempo che abbiamo a disposizione, e incominciamo subito con l'ascoltare la Ouverture, che sembra uno dei tempi di sinfonia di Sibelius, anche se più leggero come strumentazione, e subito ascolterete il duetto tra il Bali o il signorotto in questione e la ragazza, un duetto appassionatissimo. Il Bali, il signorotto, dico Bali perché viene chiamato Bailiff qui in inglese, non so, si chiama Jorma Hynien e il soprano Marianne Høgjander. Ovviamente, questa è la curiosità massima, quest'opera è cantata in suomi, cioè in lingua finnica. Buon ascolto allora della prima scena e dell'ouverture di quest'opera, La ragazza nella torre di Jan Sibelius.

Abbiamo ascoltato, cari amici, la prima scena e l'ouverture, ovviamente in sequenza diversa, invertita, dell'opera La ragazza nella torre, La fanciulla nella torre di Jan Sibelius. Gli interpreti erano Jorma Hynion come baritono, era il signorotto che aveva in qualche modo in questa scena appassionatissima rapito concitatamente Marianne Hegander, il soprano, ossia la ragazza nella torre. L'orchestra sinfonica di Gothenburg è diretta da Noemi Jørvi, sono tutti protagonisti appartenenti alla cittadinanza finnica, ovviamente, visto che si tratta di un'opera finlandese, forse l'unica opera finlandese che noi conosciamo. Bene, prosegue questa bellissima opera. Avete notato il carattere tchaikovskiano, l'orchestra condotta con estrema eleganza, molto, molto dolce anche in certi punti di vista, molto liquida, molto profonda. Adesso avremo un momento, devo dire, bellissimo. La ragazza è stata chiusa nella torre e prega Santa Maria, piena di grazia, eccetera. È un'Ave Maria che si trasforma ovviamente in un monologo dolorosissimo. Questo è forse il momento più poetico, più intenso dell'opera. Vi raccomando l'ascolto, che vale veramente la pena. Dopodiché avremo il prosieguo di questa sua meditazione, interrotta, questo è molto originale, dal coro, un coro folcloristico locale, è il coro dei popolani, che invece accuseranno la ragazza di essersi venduta per denaro e di aver così tradito il proprio amore vero. Il confronto è interessante anche per l'uso del gesto folcloristico che è costante in Sibelius, è costante nei compositori scandinavi e che in qualche modo viene legittimato dall'uso stesso che ne venne fatto da Mascagni nella Cavalleria Rusticana. Era il momento di una riflessione sulla parola popolare, sulla parola folclorica. Bene, ascoltiamo queste due scene nella interpretazione, come sempre, della Gothenburg Symphony Orchestra diretta da Noemi Jørvi. Non ripeto adesso i nomi dell'interprete. Buon ascolto.

Abbiamo ascoltato la quarta e la quinta scena, no, la seconda e la terza scena, scusate, della Fanciulla nella torre di Jan Sibelius. Devo dire, era splendida la scena da solo, l'aria del soprano. Vi ricordo che il soprano è Marianne Högander. E questo coro era in realtà simboleggiava il padre della ragazza. Lei diceva sempre father, father, e veniva invece brutalmente respinta, malgrado il tono aulico del coro stesso, che era su temi folcloristici finnici. Il tutto, devo dire, di grande poesia, di grande suggestione, molto bello. Adesso ascolteremo un brevissimo interludio dove figurerà un assolo di clarinetto e poi di flauto che rappresenteranno il tema dell'innamorato. L'innamorato è un tenore, nella vita è Erland Hagegurd, se pronuncio bene, e l'orchestra è quella di Gothenburg, diretta da Neeme Jørvi. Seguirà, dopo l'introduzione del tenore, niente, ci fermeremo un attimo per presentare poi la scena successiva, che sarà poi l'ultimo ascolto che trarremo da quest'opera. Allora, buon ascolto dell'interludio e dell'assolo del tenore innamorato.

Questo che deve vincere è l'appassionatissima dichiarazione d'amore del tenore Erland Hagegaard, che nella parte dell'innamorata della fanciulla nella torre di Jan Sibelius. E da notarsi comunque in tutta questa partitura un rapporto originalissimo e unico con l'idea di natura, che è molto molto pertinente all'approccio culturale generale, al progetto scandinavo comunque nella musica, che fu progetto considerato di scarso interesse fino a pochi anni fa, che ora invece col recupero di una sensibilità verso questi problemi diventa di nuovo molto importante, ed è giusto che sia così. Bernstein riscoprì questa dimensione per esempio nelle sinfonie di Sibelius con estremo interesse. Bene, arriviamo all'ultima citazione che facciamo di quest'opera, ed è un gran duetto d'amore dove che abbia detto Sibelius si sente in qualche modo il modello tristaneggiante. Duetto d'amore si dice tutto, le citazioni della natura sono molteplici, ma le sorvolerò. L'orchestra è quella di Gothenburg, diretta da Neeme Järvi, e i due sono, lo ripeto, Marianne Hegander, soprano, e Erland Hagegaard, tenore. Buon ascolto.

Cari amici, questa era l'ultima scena che ascolteremo dall'opera La fanciulla nella torre di Jan Sibelius, a conclusione di Opere senza confini del programma di Radio 3 Meridiana di oggi. E Paolo Terni che vi sta parlando. Vi ricordo la importanza di questo testo che abbiamo ascoltato. Mancano pochissimi minuti alla sua conclusione, ma è una conclusione meno importante perché è concitata, insomma, come sempre si tratta della cavalcata finale, ma ne abbiamo percepito l'eleganza e la poesia, la proprietà di rapporti tra voce, canto, testo, bellissima la lingua suomi tra l'altro, e musica. È un testo che ci serve a un recupero da farsi per un riordino meno settario, direi, del panorama musicale europeo. Gli interpreti erano Marian Hegander, Erland Hagegaard e Jorma Hinninen, sono i tre che abbiamo ascoltato. L'orchestra era l'Orchestra Sinfonica di Gothenburg, diretta da Neeme Järvi. Il maestro del coro era Gunno Palmquist, e con il coro di Gothenburg. Un caro saluto da Paolo Terni, buon proseguimento d'ascolto.

0: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
4: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
0: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
5: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
0: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

0: Ore 13 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Tutte falsità. Pechino risponde a Trump: mai interferito sulle elezioni americane. La Cina ha rubato 220 milioni di dati, l'accusa del capo della Casa Bianca, che torna anche sul rischio brogli alle elezioni di midterm.
4: Basta paradossi. Giorgia Meloni, dopo il caso Roggero, con il nuovo disegno di legge sulla sicurezza, chi commette reati non potrà più essere risarcito. Sulla vicenda del gioielliere, ancora polemiche tra gli schieramenti.
3: Italia tropicale, 16 le città da bollino rosso, domani saranno 19, temperature fino a 45-46 gradi in Sicilia e Sardegna. Allerta nubi fragili al nord, una tregua e un po' di respiro, non prima di lunedì. Una buona giornata da Maria Rosaria Veliva e Simona Petracca. Elezioni americane a rischio brogli. Il presidente Trump accusa la Cina. In un discorso alla nazione, il presidente rilancia la battaglia sul voto del 2020, vinto da Biden, e chiede al Congresso misure urgenti per le elezioni di metà mandato a novembre. La replica di Pechino: sono pure invenzioni.
5: Shocking vulnerabilities in our election infrastructure.
6: Ci sono vulnerabilità scioccanti nel nostro sistema elettorale. Nel 2020 la Cina ha rubato i dati di oltre 200 milioni di elettori americani, la più vasta violazione di dati elettorali della storia, perché i cinesi non volevano che io vincessi e i poteri forti di Washington hanno coperto tutto. Ho pubblicato le prove. Donald Trump parla alla nazione in TV, torna sulle elezioni vinte da Biden, che ha sempre definito elezioni truccate, e annuncia il rischio di irregolarità per le prossime elezioni di metà mandato a novembre, parlando di 278.000 elettori registrati che non hanno la cittadinanza americana. Il presidente spinge per l'approvazione del Save Act, il progetto di legge che imporrebbe l'obbligo del documento d'identità per votare, una misura osteggiata dai democratici ma anche da diversi repubblicani. I network NBC e ABC decidono di non trasmettere il discorso di Trump in diretta. Il presidente minaccia la revoca della licenza, mentre Pechino replica alle accuse e dichiara: le interferenze denunciate da Trump sono pura invenzione. Francesco Mincone, GR3.
4: Escalation nel Golfo. Stati Uniti e Iran hanno iniziato a bombardare anche infrastrutture nemiche civili e Teheran estende i suoi raid anche a una base americana in Siria. Nella Repubblica Islamica si contano 8 morti. Il corrispondente.
7: Israele sta trascinando gli Stati Uniti in una guerra senza via d'uscita. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi commenta così il salto di livello annunciato da Trump. Per la sesta notte consecutiva gli americani hanno colpito decine di obiettivi. Per la terza volta in una settimana la torre di controllo del porto di Chabar. Ma adesso hanno preso di mira anche infrastrutture civili, come la stazione ferroviaria di Bandar Abbas, l'aeroporto di Ranshar e il ponte di Bandar Khamir nella provincia di Hormozgan, raid che avrebbe causato almeno 8 morti. Dal 22 giugno sono già 38 le vittime e 400 i feriti, denuncia l'Iran. E allora, per rappresaglia, Teheran ha di nuovo lanciato missili e droni contro strutture e postazioni degli Stati Uniti nel Golfo Persico, in Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, ma anche in Giordania e in Siria, dove i pasdaran rivendicano di aver colpito alcuni caccia americani e la base militare di Al-Tanf. Per far fronte alle emergenze, il regime degli Ayatollah ha chiesto alla popolazione di ridurre il consumo di elettricità e il capo negoziatore, nonché presidente del Parlamento iraniano Khalibaf, dichiara: quella con l'America è ormai una guerra esistenziale. Da Istanbul, Sergio Paini, GR3.
3: Rientriamo in Italia. Nessun commento specifico di Giorgia Meloni sul caso di Mario Roggero. La Premier però torna a parlare di legittima difesa, commentando sui social il disegno di legge sulla sicurezza approvato in Consiglio dei Ministri martedì. Introduciamo una regola di puro buonsenso, scrive la Presidente del Consiglio. Chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari. Chi viola la legge, prosegue, non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Lo Stato sta dalla parte delle persone per bene, non dei criminali.
4: E sono proprio i limiti della legittima difesa e il caso Roggero ad animare il dibattito tra i partiti.
8: Fratelli d'Italia rivendica le novità del decreto sicurezza come lo stop al risarcimento dei malviventi. Marta Schifone.
9: Chi commette un reato non potrà più chiedere il risarcimento alla propria vittima, perché con Fratelli d'Italia lo Stato è dalla parte dei cittadini onesti.
8: In tema giustizia il partito della Premier è per la grazia a Mario Roggero. D'accordo anche il leader di Forza Italia Antonio Tajani e Matteo Salvini. Lega pensa alla candidatura del gioielliere, al fianco del quale si è schierato anche Futuro Nazionale. Il campo largo attacca il ministro Nordio. Per il PD il guardasigilli ha fatto una figuraccia con il capo dello Stato. Dai 5 Stelle l'accusa alla maggioranza di voler tornare alla legge del taglione. Fra Tajani a VS rincara, Nordio ha invaso il campo del Colle. Dopo il sì della Camera alla legge elettorale, Fratelli d'Italia valuta se riproporre le preferenze al Senato come chiesto da Noi Moderati e ventilato dalla Lega. Opposizioni critiche, il PD, maggioranza con la Brodo, Chiara Braga.
10: Hanno tenuto bloccato il Parlamento per una legge elettorale che serve solo a conservare il potere di Giorgia Meloni.
8: Per il 5 Stelle Conte è una legge fatta per l'inamovibilità della Premier. AVS coglie il neologismo schiforma. Francesco Macaro, GR3.
3: E notizia di poco fa, la Procura di Asti intanto ha emesso l'ordine di carcerazione per Mario Roggero, condannato pochi giorni fa in via definitiva dalla Cassazione a 14 anni e 9 mesi per la morte dei due rapinatori che avevano rubato nella sua gioielleria. Ora che il 72enne si dovrà costituire in carcere, la moglie ha depositato la domanda di grazia.
4: L'economia italiana resiste alle tensioni geopolitiche e alla pressione dei prezzi e secondo le stime di Confcommercio anche grazie ai consumi può puntare quest'anno a una crescita più sostenuta.
11: Nemmeno le nuove tensioni nel Golfo Persico, con l'incremento del prezzo di gas e petrolio, frenano le attese di crescita per l'Italia, che anzi mostra innegabili spunti di vivacità. A dirlo è il rapporto congiunturale di Confcommercio sul secondo trimestre dell'anno, che conferma la stima di aumento del prodotto interno lordo per tutti il 2026, prossima all'1%, una delle previsioni più favorevoli, basata sul fatto che dopo un andamento positivo nel periodo aprile-giugno, il PIL dovrebbe crescere anche a luglio dell'1,2% su base annua, la stima Confcommercio, trainato dalla tenuta della produzione industriale vista soprattutto la ripresa del settore auto e dai consumi delle famiglie più 1,8% a giugno grazie anche al rallentamento dell'inflazione. A questo punto, rilancia l'associazione dei commercianti, gli eventuali rallentamenti dell'attività economica influiranno soprattutto sul 2027, che dovrebbe anche scontare il venir meno degli effetti diretti del PNRR. Fabio Comini, GR3.
3: La Commissione europea propone di rallentare dal 2031 la riduzione del tetto alle emissioni inquinanti da parte delle imprese nel sistema di scambio delle quote, il cosiddetto ETS. Il massimale consentito continuerà a diminuire ogni anno, ma a un ritmo meno sostenuto, a livelli più favorevoli per l'industria. Il meccanismo si estenderà ai settori aereo e marittimo e anche a quello della gestione dei rifiuti.
4: Regno Unito, come previsto, il partito laburista britannico ha incoronato poco fa come suo nuovo leader Andy Burnham, 56 anni, deputato, ex sindaco di Manchester ed ex ministro al posto di Keir Starmer, dimissionario da giugno. Burnham è stato acclamato grazie al sostegno plebiscitario del gruppo parlamentare di maggioranza e dei sindacati affiliati al partito e subentrerà a Starmer come capo del governo dopo il passaggio rituale di consegna a Downing Street fissato per lunedì.
3: Arriveranno tra 90 giorni le motivazioni della sentenza per il crollo del ponte Morandi a Genova. In primo grado sono stati condannati 32 dei 57 imputati, compreso l'ex amministratore delegato di autostrade Giovanni Castellucci, il nostro inviato.
12: Siamo soddisfatti di queste condanne, crediamo che l'impianto accusatorio abbia retto.
13: All'indomani della sentenza, tra i parenti delle 43 vittime del Morandi, la soddisfazione per le condanne è stemperata dalle pene inflitte dai giudici.
14: Siamo passati con Castellucci a 18 anni e 6 mesi a 12 anni, un po' di amaro in bocca lascia.
13: Ma la portavoce dei familiari, Egle Possetti, invita a non delegittimare il verdetto.
12: Le posizioni apicali sono state condannate in tutti e tre i filoni, ASPI, SPEA e Ministero. Significa che questo ponte è stato abbandonato volutamente per 20 anni.
13: Una sentenza che incoraggia anche gli avvocati della difesa. Francesco Del Deo è tra i legali che assistono gli imputati di Spea.
15: Gran parte della struttura su cui si fondava questo processo, cioè i falsi, è stata smantellata.
13: Dopo il disastro, Paola Vinci dormì per giorni accanto alle macerie del ponte, finché il corpo del figlio Mirko non venne ritrovato.
16: Il fatto che sia stato confermato che sono stati uccisi, che ci sono dei colpevoli, questo un po' mi alleggerisce. Voglio dire, 12 anni non sono pochi, speriamo che vengano mantenuti.
13: Da Genova, Simone Zazzera, GR3.
4: Non ce l'ha fatta Alice, la bambina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento di Sestri Levante. La piccola è morta dopo 2 giorni di ricovero in terapia intensiva all'ospedale pediatrico Gaslini. I genitori hanno deciso di donare gli organi della ragazzina.
3: L'Italia le prese con una delle ondate di caldo più intense di questo luglio. Oggi massimo livello di allerta in 16 città, che domani saliranno a 19. Da lunedì in arrivo temporali al nord e graduale discesa delle temperature.
17: Non fa sconti l'anticiclone africano. Caldo e umidità dominano su gran parte dell'Italia, con temperature estreme al sud e nelle isole. Nelle zone interne della Sardegna si sfiorano i 46 gradi, 45 in Sicilia. Al centro il termometro oscilla tra i 37 e i 40 gradi, mentre al nord improvvisi temporali non riescono ad alleggerire l'afa. È Torino la città più calda, con 23 giorni di allerta in poco più di un mese, secondo dati del Ministero della Salute. Anziani e fragili i più esposti a rischio, con aumento di malori e un più 3% di decessi già registrati il mese scorso. Fine settimana ancora rovente, domani le città da bollino rosso salgono a 19. Il colonnello Guido Guidi, Aeronautica Militare.
18: Onda di calore persistente sulle regioni centro-meridionali e sulle due isole maggiori.
17: Da lunedì un lento miglioramento.
18: Ma la differenza vera la avvertiremo soltanto mercoledì e giovedì, quando l'aria più fresca attraverserà tutto il paese, portando anche dei temporali diffusi, facendo scendere le temperature su tutte le regioni.
17: Eleonora Belviso, GR3.
4: Lutto nel mondo del calcio. È morto a 91 anni Osvaldo Bagnoli, l'allenatore dello storico scudetto del Verona nella stagione 84-85, una delle imprese sportive più grandi mai realizzate nel nostro paese. Nato a Milano nel 1935, Bagnoli giocò tra le altre nel Milan, nel Verona e nell'Udinese. Poi una lunga carriera da tecnico. Dopo il capolavoro con l'Hellas allenò anche il Genoa e l'Inter. Il Verona lo ricorda con una nota sul proprio sito. Leggenda inimitabile, non solo del nostro club, ma di tutto il calcio italiano.
3: In chiusura la musica. Dal 17 al 19 luglio torna per il 17esimo anno il Tolfa Jazz Festival nel Borgo in provincia di Roma, un weekend denso di appuntamenti tra concerti, installazioni, street parade e artisti di strada.
19: Un intero weekend nel Borgo della Maremma Laziale per condividere buona musica, arte e sapori del territorio. Tolfa Jazz valorizza la scena italiana ospitando musicisti di livello internazionale, dal trombettista Fabrizio Bosso alla cantante Ada Montellanico, ma punta sui giovani, vera novità dell'edizione 2026. Non ha bisogno di presentazioni la prodigiosa Frida Bollani Magoni, che nel suo tour Semplicemente Frida si presenta in una dimensione più personale. Anaïs Drago, virtuosa del violino, attraversa i generi come un surfista accompagnata dal suo relevé trio. Il trombonista Matteo Paggi, scelto da Enrico Rava per il quintetto di giovanissimi Fearless Five, presenta a Tolfa Jazz il suo nuovo album Giraffe.
20: La giraffa, l'animale con la testa molto lontana dal cuore, simboleggia la lungimiranza. Io ho scritto le composizioni con la mente lontana da questo fuoco che risiede nel nostro petto, lasciando spazio poi alla passione senza trovare ostacoli. È musica che si rifà al mio gusto di groove e di armonia, si concentra molto sulla potenza melodica e sul suonare con passione.
19: Claudia Fayet, GR3.
3: Direttore Nicola Rao, coordinamento di edizione Maria Rosalia Velivacchi, ha condotto in studio con Simona Petracca, in regia Gianni Tole e Max Gambino. La linea ora va a Wiki Radio, la prossima edizione del GR3 alle 16.45. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
21: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22: Onda Verde. Viaggiare informati.
23: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 13.58 e 40 secondi. Queste le principali notizie di traffico. In A23 Palmanova Tarvisio, in Friuli Venezia Giulia, tra Pontebba e la barriera di Ugo Pizza in direzione Tarvisio, 6 km di code per traffico congestionato. Criticità in A4, tratto Brescia-Padova, tratto Veneto, tra Padova Ovest e Padova Est in direzione di Venezia, con 6 km di code per lavori di ripristino in seguito ad un incidente. Andiamo poi al traforo del Monte Bianco, qui lunghe code con oltre 2 ore e 15 minuti di tempi di attesa allo svincolo piazzale Lato Francese in direzione Courmayeur. In A1 adesso, tra la variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna, 3 km di coda per un incidente ora risolto ma con tendenza in aumento. Ancora uno tratto toscano tra Incisa Regello e Valdarno in direzione di Roma, rallentamenti a causa di un veicolo fermo. Ancora in Toscana, Firenze, Pisa, Livorno, qui code tra Cascina e Navacchio Visignano in direzione di Pisa. Chiudiamo in A14, Ancona Pescara, code tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Atripineto in direzione di Ancona. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 3 alle 16.50. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
22: In collaborazione con il CIS.

0: Radio.
1: Nella serata ancora qualche isolato temporale sull'alta pianura padana e sulle Alpi orientali, con cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del territorio. Persistono per domani sabato 18 luglio le condizioni di onda di calore che stanno caratterizzando questo periodo, ma persistono anche i temporali tra l'area alpina e le zone pianeggianti del settentrione a nord del Po. In particolare, le nubi che si sviluppano sui monti nelle ore centrali del giorno danno poi luogo nel pomeriggio a eventi di pioggia e vento anche intensi, per spostarsi poi verso la pianura nelle ore serali e notturne. Su tutto il resto del paese, regioni centrali e meridionali, isole comprese, la giornata sarà soleggiata e ancora molto calda. Infatti le temperature massime saranno diffusamente prossime a 38-40 gradi nell'entroterra, con punte di 43-44 gradi tra la Sardegna e la Sicilia. Mari poco mossi e vento scarso. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: RAI Radio 3. Wikiradio. Le voci della storia. Selezione di puntate trasmesse.
2: Luoghi.
3: La Selva Lacandona, con Gennaro Carotenuto.
4: La giungla respira come un seno addormentato. Odora di foglie umide, di pietre bagnate dalla pioggia, del giaguaro invisibile che mi sta braccando. Sono un figlio del suo ventre. Le sue ombre mi riparano e mi riportano alle radici del mondo.
5: Così parla della Selva Lacandona, dove è nato nel 1950, il poeta ciapaneco Efraín Bartolomé, nella sua opera più importante, Occhi di giaguaro, che è del 1982. È però 12 anni dopo l'uscita di Occhi di giaguaro che, forse per la prima volta nella storia, la Selva Lacandona e l'intero stato del Chiapas sono in prima pagina in tutto il mondo. Il primo gennaio del 1994 entrava infatti in vigore il Trattato di Libero Commercio del Nord America, che nella retorica di quegli anni sanciva quello che era considerato l'ingresso del Messico nel primo mondo, nel trionfo del neoliberalismo dopo la fine della Guerra Fredda. E da quel mondo il Messico si univa al Canada, agli Stati Uniti, in un unico mercato dove le magnifiche sorti e progressive della laissez-faire avrebbero diffuso il benessere in ogni angolo del paese. Quello stesso giorno, nel punto più meridionale del continente nordamericano, nello stato del Chiapas, al confine col Guatemala, gli abitanti della Selva Lacandona, un popolo di un centinaio di migliaia di abitanti di etnie tzetzales, tzotziles, choles e toholabales, si alzavano in armi sotto le insegne dell'esercito zapatista di liberazione nazionale per dire che non erano d'accordo, che loro morivano di inedia e che quel territorio aveva una storia ben diversa da raccontare. Fu così che uscirono dalla selva quelle donne e quegli uomini che raramente superavano il metro e mezzo di altezza, armati poco e male, vestiti di vestiti tradizionali ma con il viso coperto da un passamontagna nero che, più che travisarne l'identità individuale, permetteva loro di assumerne una collettiva.
6: Fruscio di fogliame, incanto di luce soffusa, infido strisciare di uccelli. Per ogni dove freme la vita, la morte è pronta ad ogni piede sospinto. Dietro ogni cespuglio un agguato, assembramento di insidie naturali, arcana presenza di forze soprannaturali. Animali e piante lottano per sopravvivere. Terribile fra tutti il matapalo cresce al di sopra degli altri alberi, assorbe la loro aria, li avviluppa, li strangola.
5: La Selva Lacandona è una regione di foresta pluviale tropicale, la più grande del Messico, situata nel cuore dello stato del Chiapas, 1000 chilometri più a sud della capitale, al confine col Guatemala, paese col quale il Chiapas è culturalmente legato non solo per le comuni radici maya. Al tempo della colonia, il Chiapas era infatti parte della Capitania Generale del Guatemala e, dopo l'indipendenza, fu per 3 anni parte di quest'ultimo, fino a un contestato referendum nel 1824, col quale passò al Messico. Per ubicarci, possiamo immaginare la Selva Lacandona grande un po' meno della Sardegna. È considerata una delle zone con maggiore biodiversità della Mesoamerica e un importante polmone verde per il pianeta. Se oggi è percepita come un luogo particolarmente isolato, prima della conquista era pienamente integrata nell'antico mondo Maya e vi sono siti archeologici come quello di Bonampak che risale al nostro terzo secolo e dove sono stati scoperti alcuni dei murales Maya meglio conservati e che risalgono ai secoli tra il VI e l'VIII d.C. Considerando un'altezza media sul livello del mare tra i 300 e i 1000 metri, vi vivono migliaia di specie di alberi, come il seibo, il mogano, oltre a un'enorme quantità di piante medicinali, rettili e mammiferi come il giaguaro, la scimmia ragno, il tapiro, che si considerano autoctoni, come centinaia di specie di uccelli, tra i quali c'è il quetzal, che è l'uccello simbolo del Guatemala. Infine, ma questo non dovrebbe sorprenderci, vista la contiguità con la penisola dello Yucatan, che ne è il santuario, nella Selva Lacandona vivono infinite specie di farfalle, molte delle quali in via di estinzione. E l'estinzione è da decenni un pericolo concreto non solo per le farfalle, ma per tutta la selva, la sua flora e fauna e per le popolazioni che la vivono da millenni. Coltivano la terra da sempre utilizzando la cosiddetta milpa, una maniera ecologicamente sostenibile e parte dell'identità spirituale di quei popoli. Si tratta di una coltivazione a rotazione tra mais, fagioli e zucca, 3 alimenti che si completano tra loro, per poi lasciare riposare la terra anche per 10 anni consecutivi. È una modalità di coltivazione incompatibile con la moderna agricoltura intensiva. È minacciata dall'agroindustria, dalla deforestazione, dall'imposizione di monoculture come quella della soia o dall'allevamento bovino, produzioni che mettono a rischio anche le riserve di acqua dolce della regione. Soprattutto, nell'imminenza del Trattato di Libero Commercio nordamericano, in quegli anni Ottanta, dove il Messico e il mondo stavano cambiando, gli indigeni vedevano minacciato il possesso comunitario delle terre per metterle sul mercato e diventare proprietà privata di qualcuno totalmente alieno. Se ancora negli anni 50-60 del secolo scorso la selva poteva considerarsi intatta nelle sue dimensioni storiche, a partire dagli anni 70 iniziò un'intensa colonizzazione, in parte promossa dal governo nazionale, allora incarnato dal Partito Rivoluzionario Istituzionale, il partito Simoro, dietro il quale si celava una semidittatura che governò il paese per 70 anni. Nel breve volgere di 30 anni, tra il 1970 e il 2000, si calcola che il 60% del bosco originario sia andato perduto, a causa di allevamento di bestiame, coltivazione senza adeguato riposo del suolo, colonizzazione e pressione demografica, estrattivismo minerario e disboscamento illegale. A ciò aggiungiamo le conseguenze del riscaldamento climatico e degli incendi. Oggi si calcola che meno del 30% del territorio originale resista e solo poche aree protette, come la riserva della biosfera dei Montes Azules, proteggono questo prezioso ecosistema. La modernità, peraltro, quando nel 1994 esplode la rivolta zapatista, non ha portato grandi vantaggi a quella gente. Nella Selva Lacandona solo il 5% delle abitazioni aveva l'elettricità. La mortalità infantile era tra le più alte del Messico e il ruolo della donna di totale subalternità, come ci racconta la comandante Ramona.
2: Nella Selva Lacandona, appena sorgeva il sole, le famiglie andavano nei campi. L'uomo cavalca, e dietro, a piedi, va il resto della famiglia. Ritornano al tramonto. L'uomo è ancora a cavallo, le donne portano brocche piene o i loro fratelli più piccoli. La madre cammina curva sotto un grosso fascio di legna da ardere. Una volta tornate a casa, la mamma si occupa di preparare la cena, aiutata dalle figlie che puliscono, spazzano o vanno al ruscello a lavare i vestiti. Così, giorno dopo giorno, dall'alba al tramonto. Nelle scuole e nei villaggi non c'era nulla per le donne e quando un uomo scapolo era attratto da una ragazza, si rivolgeva direttamente al padre di lei, gli portava un litro di mezcal e la chiedeva. Quando la ragazza lo scopriva, era già stata venduta per poche centinaia di dollari e molte donne vanno piangendo a casa dello sposo o all'altare perché non vogliono, perché non gli piace.
5: Così alle donne tocca giocare un ruolo fondamentale e trasformativo nel movimento zapatista fin dalla sua nascita. La loro partecipazione non è solo numerosa, ma ha anche influenzato profondamente l'ideologia, le pratiche e le richieste del movimento. Già negli anni di preparazione partecipano attivamente al dibattito e poi, quel primo gennaio, prendono le armi sfidando gli stereotipi di genere e il maschilismo anche in ruoli di comando, come il caso della comandante Ramona, o nell'elaborazione della legge rivoluzionaria delle donne, che oltre a garantire il diritto di queste ad avere un ruolo pubblico, ne garantisce diritti civili e protagonismo, tenendole in prima linea per tutti questi anni. Anche se la situazione resta di grande povertà, le donne zapatiste sanno immaginare un futuro diverso e più giusto per quelle popolazioni originali, ma negli anni Ottanta vedono solo i loro saperi millenari e un equilibrio sostanziale con la madre terra spazzati via fino a ridurli all'inedia, ricacciarli nelle parti più remote della selva e costringerle a reagire. È sotto il pericolo concreto di essere cancellati che cominciano a pensare a quello che poi sarebbe stato l'esercito zapatista di liberazione nazionale, EZLN. Il nome viene da Emiliano Zapata, la figura più significativa del Messico rurale della rivoluzione del 1910, un personaggio cristallino che aveva come propria professione di fede quel tierra e libertà che i nuovi zapatisti tornavano a fare loro.
7: È il giorno di Capodanno quando fu presa proprio la comandanza, come dicono in Messico, di San Cristóbal de las Casas e anche altri municipi furono presi.
8: I componenti dell'esercito zapatista di liberazione nazionale hanno voluto richiamare l'attenzione di tutto il popolo del Messico perché la soluzione dei problemi del nostro paese deve iniziare dall'acquisizione di una vera libertà, di una vera democrazia. Essi considerano che le elezioni del prossimo agosto 94 non sono garantite dall'attuale governo. Sarebbe necessario un esecutivo veramente neutrale, non così legato al partito del potere, che potesse garantire al paese di scegliere un'opzione o un'altra. E su queste basi il governo dovrà rispondere a questo invito che è stato formulato nella conferenza che i nostri capi hanno tenuto. Non sono richieste dell'altro mondo. Si esige ancora la terra, che è la richiesta fondamentale per i contadini. Loro non vogliono togliere tutto agli altri. Rispettano la piccola proprietà, vogliono soltanto crediti. Chiedono cose che hanno già dimostrato di aver chiesto e che non hanno avuto. Per questo è stato dato quest'ordine. Si ribellano e chiedono che il potere dell'Unione, cioè la Camera dei Deputati e quella dei Senatori, disconosca il potere esecutivo e il gabinetto in carica.
5: Nella notte tra il 31 dicembre 93 e il 1 gennaio 1994, circa 3.000 insorti, in gran parte indigene e indigeni Maya, Tzeltzal, Tzotzil, Chol, Toholabal, scendono dalle montagne della selva Lacandona e occupano simultaneamente diverse città del Chiapas. Tra queste la città più importante, San Cristóbal de las Casas, e prendono il controllo degli edifici municipali, caserme della polizia, banche e uffici pubblici. È l'inizio di una delle rivolte indigene più significative dell'America Latina contemporanea, che però fin dall'inizio usa ben poco le armi e diffonde invece quella che sarà la prima dichiarazione della selva Lacandona, dove reclamano terra, giustizia, democrazia e diritti per i popoli originari e non la presa del potere. Leggiamone qui qualche frammento di quel primo breve comunicato al quale negli anni seguiranno molti altri.
2: Noi, uomini e donne integri e liberi, siamo consapevoli che la guerra che dichiariamo è un'ultima risorsa, ma una misura giusta. Da anni i dittatori conducono una guerra genocida, non dichiarata contro il nostro popolo. Per questo chiediamo la vostra partecipazione determinata nel sostenere questo piano del popolo messicano che lotta per il lavoro, la terra, un tetto, il cibo, l'assistenza sanitaria, l'istruzione, l'indipendenza, la libertà, la democrazia, la giustizia e la pace. Dichiariamo che non smetteremo di lottare finché non realizzeremo queste richieste fondamentali del nostro popolo, formando un governo per il nostro paese libero e democratico.
5: Alla notizia dell'insurrezione, l'esercito messicano lancia una controffensiva violenta. Nei giorni successivi si registrano decine di morti, in particolare a Ocosingo, dove avvengono duri scontri tra zapatisti e militari. Molti zapatisti sono vittime di esecuzioni sommarie. Al contempo, l'evidenza che quella zapatista è una sollevazione di masse pauperrime, scalze, malarmate, fa sì che la richiesta di pace e dialogo e l'ondata di solidarietà nazionale e internazionale cresca rapidamente. Perfino il brutale presidente Salinas de Gortari è spiazzato. Dichiara lo stato d'assedio, dà inizio alla carneficina che dovrebbe, come altre volte, avvenire nel silenzio, ma presto si rende conto di dover essere prudente. Gli zapatisti, da subito, vogliono il dialogo e hanno uno straordinario alleato nella Chiesa Cattolica locale, in particolare nella figura del vescovo di San Cristóbal, Samuel Ruiz, che si offre come mediatore con il governo. Vicino alla teologia della liberazione, proprio per suo impegno a fianco degli indigeni, Don Samuel sarà identificato nel grande paese nordamericano come l'alto prelato capace di passare dall'opzione preferenziale per i poveri, figlia di Medellin nel 68, a quella pastorale indigena per la quale sarà osteggiato dal Vaticano di Karol Wojtyla. Al contrario, Papa Francesco nel 2016 vorrà visitarne la tomba e, in quell'occasione, autorizzò l'uso delle lingue native nelle cerimonie religiose come testimonianza della potenza trasformativa e profetica del ruolo di Samuel Ruiz. Era davvero un pastore straordinario, Don Samuel, che stava in mezzo a quegli indigeni da più di 30 anni. Raul Zibeki, che ha passato una parte importante della sua vita di intellettuale e militante sociale a conoscere nel profondo le comunità indigene di tutta America, in un prezioso libro del 1995, Los Arrojos cuando Bajan, descrive dall'interno come la pastorale per gli indigeni divenga pastorale degli indigeni. È importante, cita Don Samuel, che emerga una chiesa autoctona, dove il povero non sia più oggetto, ma soggetto dell'evangelizzazione. Anche in queste parole riecheggia Papa Francesco, quando afferma che alcuni, e forse il riferimento è di nuovo a Wojtyla, in America Latina scambino l'evangelizzazione con la colonizzazione.
7: Questa è una telefonata che due giorni fa ho effettuato appunto con Monsignor Samuel Ruiz.
9: Samuel Ruiz?
10: Sì, alla ordine. Monsignor Ruiz, chi sono io? Ah, molto piacere di conoscerla. Il governatore di Chiapas all'inizio ha detto che la Chiesa, soprattutto lei, Monsignore, appoggiava questi gruppi ribelli. Sono accuse senza fondamento. La nostra azione pastorale risale già parecchio tempo fa. Le nostre parole hanno suscitato una certa animosità dei gruppi di potere quando sono state denunciate le violazioni dei diritti umani, soprattutto per gli indigeni del Chiapas. Quindi queste accuse sono totalmente false e non aiutano a chiarire, a risolvere il problema. Non è un individuo, ma una situazione che ha generato questa situazione.
5: Dopo le prime settimane di guerra, gli zapatisti proclamano un cessate il fuoco unilaterale, che garantisce loro una certa agibilità politica, anche se questo non cancella del tutto la violenza a causa degli interessi economici dietro lo sfruttamento dei territori zapatisti. L'episodio più grave è quello di Acteal, quando, all'antivigilia di Natale del 1997, 45 indigeni tzotziles, tra i quali 19 bambini e 7 donne incinte, vennero massacrati in una chiesa da una banda paramilitare. Il caso trova eco internazionale e, sebbene la responsabilità del governo non sia provata, le luci accese sul Chiapas contribuiscono a limitare la violenza. Il mondo scopre gli indigeni che escono dal cono d'ombra della storia e anzi, d'improvviso, sembrano capaci di scrivere la loro storia proprio da quella selva lacandona dove fino al giorno prima morivano di inedia e di malattie facilmente curabili. Anche perché sta succedendo una cosa nuova, non l'unica, ma molto importante. È ancora lontano il cosiddetto popolo di Seattle, così come il G8 di Genova e i fori sociali mondiali a Porto Alegre. Ma per gli indigeni zapatisti c'è un mondo disposto all'ascolto e, per la prima volta, c'è un medium nuovo che fa sembrare che gli zapatisti riescano a far giungere la loro voce direttamente dalla selva lacandona. È internet. Quell'anno eravamo collegati alla rete in non più di 30 milioni di persone nel mondo, la metà dei quali negli Stati Uniti, circa 5 milioni in Europa e appena 100.000 utenti in Messico. È un mondo per lo più di accademici, istituzioni e smanettoni della nascente industria informatica, sulla quale si stanno aprendo però le grandi autostrade dell'informazione preconizzate dall'allora vicepresidente di Bill Clinton, Al Gore. Cosa c'entra internet con la selva lacandona? C'entra perché quel primo gennaio in Chiapas è presente una firma di punta del quotidiano di Città del Messico, La Jornada, Jaime Aviles, che evita il blocco totale della regione voluto dal governo e pubblica la prima dichiarazione della selva lacandona e via via decine di notizie e documenti, non solo nel quotidiano cartaceo, che avrebbe avuto un eco nazionale, ma nella loro precocissima, tra le primissime al mondo, edizione internet. Così poté sembrare che uno dei popoli più poveri e isolati della terra comunicasse al mondo direttamente dalla selva lacandona. La cosa era solo parzialmente falsa. Internet non arrivava nella selva, ma gli zapatisti intuirono subito che era indispensabile mettere La Jornada in grado di fare da staffetta partigiana per pubblicare immediatamente, a volte in anteprima, i testi dei comunicati zapatisti, offrendo loro, su carta nella capitale e in tutto il pianeta con la rete, uno spazio concreto di restituzione di voce rispetto a un mainstream che li ghettizzava nelle categorie di terroristi e di guerriglia vetero-marxista. Nel giro di poche settimane, due, tre, molti luoghi virtuali nel mondo divennero due, tre, molti Chiapas. Furono registrati domini come ezln.org, aperte mailing list e fori di discussione in molte lingue che, partendo per lo più dalle università, riuscivano a circolare con una rapidità del tutto nuova in tutto il mondo. Non sembri strano. All'epoca la maggior parte di queste cose erano nuove per i più. Fu così, o anche così, che lo sterminio degli zapatisti fu evitato e che la politica messicana fu costretta a lunghe trattative che portarono agli accordi di San Andrés del 1996, che, se da una parte sancivano il diritto all'autonomia e al rispetto dei loro diritti umani, dall'altro sono stati sempre e sono ancora sul punto di essere violati. Originale era il mezzo, internet, e originale era il messaggio, il linguaggio degli zapatisti. Per il sociologo franco-brasiliano Michel Levy, il discorso zapatista mescolava elementi di mito, utopia, poesia, romanticismo e speranze che si coniugavano con l'abilità di reinventare e reincantare il mondo, in un momento nel quale l'analisi zapatista sul neoliberismo sembrava calzare perfettamente al dibattito sul thatcherismo in Inghilterra o sul trattato di Maastricht in Europa o sui piani di aggiustamento imposti dall'FMI in Africa e Asia, oltre che nella stessa America Latina.
8: Ancora vorrei richiamare la vostra attenzione, non credo infatti che le vostre telecamere lo abbiano già fatto, sulla popolazione, per la maggior parte indigena, che compone questo movimento. E vorrei, se fosse possibile, ma non credo che l'esercito lo permetterà, che voi veniste all'entrata di Uccisingo, dove abbiamo preso la radio X8, e nel municipio di Altamirano e di Margarita, dove vedreste le stesse etnie. Se qui vedete i Sociles, là vedreste i Seltales, dall'altra parte i Topolavales, nell'altra Choles, Soches, Mam. È un movimento molto grande, che si è contato e ha bussato a molte porte, fino a che non ha avuto che questa alternativa.
5: Sarà così che gli indigeni della Selva Lacandona resteranno per molti anni un riferimento nel dibattito pubblico, in particolare delle sinistre europee, fino a far sì che almeno una volta nella storia quella foresta remota, disagevole, pericolosa, lontano da tutto, divenisse il centro del mondo, o almeno di un pezzo di mondo. Accadde tra il 27 luglio e il 3 agosto del 1996 alla Realidad, in piena selva, dove gli zapatisti avevano convocato il primo incontro intercontinentale per l'umanità contro il neoliberismo organizzato da loro, dalle ZLN. A quell'incontro parteciparono circa 3.000 persone provenienti da 42 paesi dei 5 continenti. Spiccavano José Saramago, Edoardo Galeano, Naomi Klein, Arundhati Roy, Rigoberta Menchú, Vandana Shiva, a configurare quel concetto di sud globale che cominciava a sostituire l'idea di terzo mondo, figlia della guerra fredda. Nella delegazione italiana spiccavano figure come Luciana Castellina, Marco Revelli o Gianni Minà. Non fu facile né comodo per nessuno di loro, ma fu un grande raduno internazionale di attivisti, intellettuali, indigeni, contadini, sindacalisti, studenti, femministe e movimenti sociali provenienti da tutti i continenti, che per molti versi fu prodromico a quelli che saranno i fori sociali mondiali. Si parlò di neoliberismo, di globalizzazione neoliberale come generatori di esclusione, impoverimento e distruzione di culture e dell'ambiente, di forme di democrazia dal basso, quella che con un'espressione allora molto in voga si chiamava democrazia partecipativa, di solidarietà internazionale e del movimento di resistenza indigena come guida per nuovi modelli di società. Negli anni, nei decenni che seguirono, anche sulla scorta di quell'eco, i popoli della Selva Lacandona trovarono il loro precario posto nel mondo. Per alcuni movimenti sociali europei divennero una sorta di mito che poteva esportare il modello alternativo di società. Per quelli latinoamericani, penso in particolare a quelli andini, non fu altrettanto, e col passare degli anni gli zapatisti si chiusero nella loro selva, poco interessati al mondo esterno e molto interessati a sperimentare la loro vita comunitaria in quelli che chiamarono caracoles, termine che corrisponde in italiano alla chiocciola della lumaca. Da lì hanno continuato a proclamare il diritto all'autonomia e al rispetto delle culture dei popoli indigeni, in un contesto di lotta contro povertà e disuguaglianza. Hanno legato poco, sia con i governi di centro-sinistra messicani che con quelli del resto del continente, compresi quelli indigeni, come quello boliviano di Evo Morales. A volte sono usciti dalla selva, come quando nel 2001 marciarono fino a Città del Messico, o nel 2005, con la sesta dichiarazione della Selva Lacandona, con la quale tentavano di aprirsi ad altre voci anticapitaliste, o quando nel 2014 fanno scomparire il personaggio del subcomandante Marcos, un intellettuale urbano che da decenni viveva con loro ed era stato a lungo una sorta di mediatore culturale tra il loro mondo e quello esterno. Anche quella sparizione corrispondeva alla base della cultura indigena che rappresentavano: non voler prendere il potere, né con la forza né tramite elezioni, ma anzi volerlo disperdere dal basso al di fuori delle istituzioni statali. I caracoles, le chiocciole delle lumache, col loro movimento lento ma costante, la loro spirale che ascolta prima di parlare, proprio per includere la voce di tutti, hanno continuato a funzionare, pur se in un sostanziale isolamento da quello che noi, probabilmente sbagliando, sicuramente sbagliando direi, chiamiamo società civile. a proteggere la loro autonomia allora, in tutti questi anni, ci ha pensato la loro sacra Selva Lacandona.
2: Gennaro Carotenuto ha raccontato la Selva Lacandona,
5: probabilmente sbagliando, sicuramente sbagliando direi, chiamiamo società civile. A proteggere la loro autonomia allora, in tutti questi anni, ci ha pensato la loro sacra Selva Lacandona.
2: Gennaro Carotenuto ha raccontato la Selva Lacandona nello stato messicano del Chiapas.
9: Testi letti da Maria Grazia.

0: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
1: Rai, Radio 3.
2: L'idealista è sempre in onda e vi tiene compagnia con alcune delle sue più belle puntate.
3: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah,
4: yeah, yeah. Bentrovati da Valerio Corzani, questo è l'idealista, il tecnico in console è Lazzaro Scasserra, Pino Zingarelli in regia, Luca Marchese si occupa dei social che come sempre ci permettono di restare in contatto con voi anche durante la diretta. Oggi ci occupiamo della vena acustica dei Led Zeppelin, ovvero una volta chiesero a Jeff Buckley quali erano state le sue maggiori influenze musicali e lui tirò fuori una risposta piuttosto sorprendente: amore, odio, depressione, gioia, sogni e tutto quello che hanno fatto i Led Zeppelin. Beh, in effetti sono sparsi in tutto il globo terracqueo i fan dei Led Zeppelin. Oggi è il compleanno di Jimmy Page, chitarrista fenomenale, capofila di generazioni di adepti. Il 3 gennaio scorso compiva gli anni John Paul Jones, bassista dei Led Zeppelin dal fraseggio implacabile. Dunque ci sembrava giusto festeggiare questa grande band con una puntata dedicata ai brani meno corrosivi e lancinanti, ma non per questo meno intensi. Sono brani registrati quasi sempre senza il distorsore, ballate acustiche con qualche riferimento folk e una capacità di incantamento davvero implacabile. Il debutto della rock band più importante degli anni 70 non fu altro che una speciale fusione tra blues e rock che creò qualcosa di completamente nuovo. Jimmy Page si basò principalmente su altre canzoni, principalmente blues, per creare i pezzi del primo disco, ma il risultato, una volta interpretato dai quattro membri dei Led Zeppelin, è qualcosa di originale con un imprinting unico. È vero che Page avrebbe potuto coinvolgere di più gli altri quando si trattò di condividere i meriti delle composizioni, ma in ogni caso nel loro primo album gli Zeppelin suonano già come il motore rock più perfetto della storia. Sono spinti da riff di Jimmy Page, dalla batteria di John Bonham, il gruppo indurisce il blues per trasformarlo in qualcosa di diverso, in canzoni come Dazed and Confused, You Shook Me, oppure anche How Many More Times, mostrando infine le prime immersioni in un suono più folk e acustico in Black Mountain Side, che ha un piglio rigorosamente strumentale, le sue scale esotiche e molto orientaleggianti. Black Mountain Side è un riarrangiamento del brano tradizionale irlandese Down by Blackwater Side, caratterizzato da venature di ispirazione araba e indiana. Tutto questo rafforzato anche dalla presenza del musicista indiano Viram Jasani, che nel brano suona le tabla.

Ramble On, che fra poco ascoltiamo, è contenuta invece nel secondo album dei Led Zeppelin, Led Zeppelin 2. Il brano è uno dei più intensi composti dalla band inglese, ha influenzato lo schema, sostanzialmente l'ha codificato, quello della power ballad, alternante parti morbide e soffuse ad esplosioni di vero e proprio hard rock. Si apre con un pezzo suonato con la chitarra acustica da Jimmy Page, in cui si sente molto il basso di John Paul Jones, e per il ritornello e l'assolo il chitarrista ha invece usato la sua Fender Telecaster Dragon. Si è anche molto speculato sul tipo di supporto di percussioni utilizzato da Bonham, John Bonham, come sottofondo lungo tutto l'arco del brano, vista la peculiare sonorità che se ne coglie. Non esistono versioni concordanti al proposito, alcuni parlano di un piccolo bidoncino di plastica per i rifiuti suonato con le mani dal lato del fondo, altri del sedile della sua batteria percosso con le bacchette o addirittura delle suole delle scarpe che aveva indosso durante la sessione di registrazione, percosse in modo cadenzato con le bacchette della batteria. In un libro, la sua autobiografia, invece, lo stesso John Bonham parla di una custodia rigida per chitarra su cui, appunto, lo stesso Bonham improvvisò delle percussioni di sottofondo a mani nude.

Vi prego, mettete Bron Air Air Stomp, ci scrive Roby al 3355634296. Noi adesso lo accontentiamo, perché in scaletta c'era proprio quella canzone, una canzone registrata dai Led Zeppelin per il loro terzo album, Led Zeppelin 3, pubblicato nel 1970. Prende il nome da una casa a Gwynedd in Galles, dove i membri delle Zeppelin si ritirarono nel 1970 per scrivere gran parte di questo album, dopo aver completato un tour di concerti in Nord America. Bron Air significa collina d'oro. Il cottage non aveva elettricità né acqua corrente, ma il cambio di scenario fornì evidentemente ispirazione per molte delle canzoni dell'album, tra cui appunto la title track. Jimmy Page e Robert Plant scrissero il pezzo nel 1970. La canzone fu fortemente influenzata da un brano intitolato Wagoner's Lad di Bert Jansch, musicista folk scozzese, membro fondatore della band Pentangle. Si tratta di un hoedown con influenze country, con testi che parlano di una passeggiata nei boschi. Il chitarrista Jimmy Page usava una chitarra acustica in questo pezzo, il batterista John Bonham suonava cucchiai e nacchere e il bassista John Paul Jones suonava un contrabbasso.

Restiamo nella scaletta di Led Zeppelin 3, che non ricevette critiche del tutto lusinghiere, anzi in alcuni casi furono quasi feroci, nonostante quell'album sia diventato subito un million sellers album. Diciamo che in effetti manca gran parte della meravigliosa sorpresa regalata dai primi due album, col mirino che varia da un rock blues sanguigno ad una rivisitazione del folk britannico e americano, ma per fortuna ben lungi dal voler riproporre quelle atmosfere particolarmente care ai fedeli dei suoni delle tradizioni. Erano reduci, dicevamo, da 15 mesi di quasi ininterrotti tour, 5 mesi negli Stati Uniti, e questi quattro ragazzi hanno il desiderio evidentemente di tornarsene a casa, chi in famiglia, chi, vedi, Page e Plant, a riposare e a ricaricare le batterie in uno sperduto posto tra le montagne gallesi. Assieme al cantante e al chitarrista ci sono Trey Rowdy, la moglie di Plant, una giovanissima groupie che accompagnava Page, e un registratore a batterie, visto che a Bronner Air non c'era elettricità e acqua corrente, come dicevamo, perché l'Atlantic aveva comunque intenzione di far uscire a breve un nuovo album di questi loro protetti, diventati una vera e propria macchina da soldi. La traccia di chiusura di quell'album, Hats Off to Roy Harper, è un blues improvvisato che trae spunto da Booker White e il suo stile bottleneck, e che la band dedica appunto a Roy Harper, un cantautore inglese particolarmente apprezzato da Jimmy Page. Presenta peraltro la voce di Robert Plant filtrata da un amplificatore con vibrato. Ascoltiamolo.

tanti messaggi che arrivano al 3355634296 di fan dei Led Zeppelin che apprezzano, e qualcuno come Francesco da Martina Franca segnala che questi Led Zeppelin non li aveva mai sentiti prima, questi brani dei Led Zeppelin. Siamo contenti di averglieli fatti scoprire. Chiudiamo con The Battle of Evermore, pubblicata nel 1971, contenuta nell'album Led Zeppelin 4. Si tratta di un brano suonato interamente con mandolino e chitarra folk, scritto da Jimmy Page mentre suonava il mandolino del bassista delle Zeppelin, John Paul Jones. È l'unica canzone delle Zeppelin in cui Robert Plant non è l'unico cantante, perché è in realtà un duetto con Sandy Denny, cantante del gruppo folk Fairport Convention. Il testo della canzone presenta alcuni passaggi che potrebbero riferirsi alle opere di Tolkien, di cui Plant era un grande appassionato. Tuttavia, nonostante le teorie avanzate dai fan, l'unico riferimento esplicito è l'utilizzo della parola coniata dallo stesso Tolkien, ovvero Ringwraiths, spettri dell'anello, indicanti i Nazgûl, i servitori di Sauron.

0: Dunque oggi è il compleanno di Jimmy Page e il 3 gennaio scorso compiva gli anni John Paul Jones. Abbiamo dunque voluto festeggiare questa grande band, la loro grande band, i Led Zeppelin, con una scaletta che ripercorreva la vena acustica dei Led Zeppelin. Adesso la linea va a Fahrenheit.
1: Avete ascoltato il meglio dell'idealista.
2: Yeah.

0: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumayer, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.
1: Ore 15.
0: Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
2: Fahrenheit. I libri e le idee.
3: Simone D'Arrigo alla console oggi, Susanna Tartaro al microfono e in regia Giovanna Savignano e poi tutto il gruppo di lavoro di Fahrenheit che si è riunito per creare questo pomeriggio di libri e di idee, un pomeriggio per stare insieme, per passare un po' di tempo riflettendo, divagando. Tra l'altro al 335-5634-296 possiamo comunque con questo numero anche stare in contatto. Per esempio, avete un fiume? Un fiume del cuore? Allora, io sono pronta a prendere i messaggi. Ma dicevo, tutto il gruppo di Fahrenheit, ovvero Giosuè Calaciura, Carlo D'Amicis, Emilia Morelli, Beatrice Palazzoni, Mariangela Liardi, Marianna Succodato, Laura Zanacchi, insomma, siamo tutti qua. Tra le mani di Stefano Bollani continuiamo con questo pomeriggio dei libri e di idee, le nostre cose preferite. Allora, intanto il fiume, quello sicuramente, torneremo a parlare dei fiumi perché è un po' la metafora che uso spesso, quella di guardare il mondo oltre il posto dove stiamo, quindi aprire la finestra e guardare quello che c'è dall'altra parte. Lo facciamo in modo simbolico, in modo metaforico, ma in questo caso con tre scrittori lo faremo anche proprio fisicamente, perché staranno alla finestra a raccontarci quello che vedono e il loro fiume di riferimento. E poi parleremo, intanto c'è la caccia al libro, c'è la poesia, c'è Ad Alta Voce, ma poi ci sono gli eventi dell'estate, un bel libro del giorno, c'è un bellissimo carteggio tra Ingeborg Bachmann e Max Frisch. Mamma mia, quante cose belle, questo carteggio vale davvero la pena. Ma intanto iniziamo da una notizia che è stata anche data stamattina a prima pagina, forse anche a pagina 3, non ricordo, ma comunque insomma stamattina se ne è parlato anche qui dai nostri microfoni, perché è stato presentato l'ultimo rapporto nazionale Invalsi 2026 relativo alle rilevazioni sugli apprendimenti, sull'apprendimento condotte nei mesi marzo-maggio 2026. Coinvolte sono le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Quanti alunni? Allora, 800.000 alunni per 11.400 scuole e circa 520.000 alunni di scuola secondaria di primo grado e oltre 1 milione di studenti e studentesse della scuola secondaria di secondo grado. Insomma, tutti censiti, registrati, tutto questo ha dato dei numeri. Ha dato dei numeri. Chiara Valerio.
4: Buongiorno.
3: Ben arrivata a Fahrenheit.
4: Grazie.
3: Allora, per noi, per Radio 3, non solo è la voce dell'isola deserta, ma è spesso un punto di riferimento e là il simbolo preciso in 3D di quello che significa utilizzare le materie umanistiche e le materie scientifiche in una sola persona, perché Chiara Valerio è una scrittrice, una matematica e si è probabilmente stata colpita come noi da questo dato, cioè che quasi 40% dei bambini elementari non ha le conoscenze sufficienti di base in matematica. Lei si è occupata spesso di matematica, ne ha anche parlato pubblicamente. Tra l'altro lei si è occupata del calcolo delle probabilità, fu il suo campo di ricerca. Quindi le chiedo, Ma che significa secondo lei che a tutt'oggi le conoscenze di base di matematica sono un po' carenti?
1: Allora, intanto non ho visto le prove Invalsi, proprio i testi su cui sono state misurate, ma immagino che siano, diciamo, non siano troppo dissimili da quelli degli anni precedenti, quindi misurino la capacità dal fare le addizioni alle moltiplicazioni a risolvere, diciamo, piccole questioni di geometria. La cosa che però mi sono domandata a Susanna Tartaro leggendo questi dati abbastanza macabri, appunto del 40% dice Repubblica e è un pochino di più del 40%, diciamo, che va male in matematica, però intorno al 40%. Ho pensato questo, che in realtà la matematica è una disciplina complicata in questo nostro periodo, perché ovviamente siamo in un periodo in cui ognuno vuole la sua verità, però la matematica non va bene perché la matematica cerca una verità, diciamo, condivisa, e poi siamo sempre in un periodo in cui ognuno di noi vuole avere ragione, ma invece la matematica si occupa di trovare soluzioni. Quindi da questo punto di vista emotivamente la matematica non è una disciplina che ci può rasserenare, perché ci dice tutto il contrario di quello funziona tutto il contrario, ha tutto il contrario della pressione identitaria che subiamo. Quindi in qualche modo la matematica non è contemporanea a questo io, a questa specie di raglio nel quale siamo tutti quanti immersi, perché appunto si occupa non di verità assolute, ma di verità condivise tra le persone, non di ragione ma di soluzione. Quindi c'è qualcosa che per la struttura della matematica che ci mette di fronte al momento drammatico culturale in cui ci troviamo. Io penso questo, perché i dati sono 40%, significa quasi la metà. Lo scorso anno, diciamo, le competenze matematiche misurate dall'Invalsi per gli studenti e le studentesse dell'ultimo anno delle scuole superiori erano sotto il 50%, quest'anno siamo un pochino sopra, insomma, abbiamo rotto quella soglia psicologica di stare sotto il 50%. Però quindi la questione è: a che cosa ci serve una matematica che è una disciplina che ci ricorda continuamente che non siamo soli, che non è importante avere la propria verità e che non è importante avere ragione? Perché questo è il punto della matematica, e questo lo si impara facendo le addizioni, sapendo che tutti quanti possiamo verificare che 3 più 2 fa 5, sapendo che tutti quanti possiamo verificare quanto vale la diagonale del quadrato e ridimostrarci il teorema di Pitagora. Quindi in qualche modo la matematica ti dice sempre che non sei solo e che se la tua ragione è solo la tua, non è una ragione. Quindi capisce che in questo momento dove Trump urla, oppure altri politici urlano che questo è mio e questo è tuo, che qui si bombarda e qui no, la matematica non può funzionare. Ecco, ovviamente la matematica sta in un'area del tempo, e l'area di questo tempo è un'area che mi sembra contraria ai principi della matematica, cioè ai principi di soluzione e di verità condivisa.
3: È per questo che lei paragona la matematica alla cittadinanza attiva?
1: Esatto, questo è sempre quello che ho pensato, quello che ho capito io, Susanna Tartaro. Io adesso praticamente, se facessi quei test Invalsi, probabilmente starei insieme a quei bambini che non la capiscono più la matematica, pur avendo fatto un dottorato e un postdottorato, perché la matematica è una cosa che si esercita. Ora, ovviamente è un'iperbole, però potrebbe essere. Però sì, io penso che quello che ho capito dalla matematica è che in fondo rispettare tutti un certo insieme di regole che ovviamente possono essere cambiate in democrazia col voto, questo fa sì, diciamo, questo aiuta la libertà di tutti. Ecco, ma a me la matematica ha insegnato questo, quello che è rimasto dopo tanti anni è questo. E quindi ho visto questi risultati Invalsi e mi sono detta: perché non funziona più il ragionamento matematico per noi? E non funziona più il ragionamento matematico per noi perché è anti-identitario, questo è il problema.
3: Senta, lei, Chiara Valerio, è scrittrice, animatrice culturale, si occupa di tante cose, lavora anche a Radio 3, scrive sui giornali, è anche stata curatrice di importanti incontri che hanno avuto alla base l'editoria, penso semplicemente a libri come, ed è stata anche al centro di alcune polemiche ormai che ci siamo stralasciate alle spalle, e le assicuro neanche ricordo quali erano le motivazioni, però mi ricordo comunque. Ovviamente immagino il coinvolgimento quando uno è al centro di una polemica. Quando si è al centro di una polemica bisogna attingere, o lei, esprimo bene la domanda, lei ha attinto più alla sua formazione scientifica o alla formazione che comunque nel tempo ha sempre più acquisito e praticato, umanistica? Cioè nelle acque perigliose di... comunque che la vita ci mette davanti e che dobbiamo navigare, una consapevolezza matematica aiuta di più, praticamente intendo, o aiuta un sapere più alla fine più legato a quelli che sono la filosofia, la letteratura.
1: Guardi Susanna Tartaro, io credo che aiuti sempre nella vita, anche nei momenti diciamo di maggior sconvolgimento e turbolenza, sapere, avere la coscienza di conoscere qualcosa in modo verticale. Se questo qualcosa è la matematica, o questo qualcosa è saper fare le torte, o questo qualcosa è diciamo i vestiti nei Promessi Sposi, oppure questo qualcosa è non so, il numero di battute in un balloon di fumetti, non importa, l'importante è avere la coscienza che qualcosa la si sa in maniera verticale dall'inizio alla fine. Ovviamente la matematica di questa verticalità, perché la matematica è costruita in maniera verticale, non puoi fare le moltiplicazioni se non sai fare le somme, non puoi fare le sommatorie se non sai fare le somme, non puoi fare gli integrali se non sai fare le sommatorie, quindi la matematica è costruita pezzo per pezzo, non puoi cominciare da un certo punto in poi, la devi cominciare sempre da capo, e anche questo è abbastanza irritante in un momento in cui sembra che tutti in ogni momento possiamo cominciare qualsiasi cosa dal vertice, dal top. Ecco, no, a me quello che mi ha aiutato è avere la coscienza che certe cose, alcune di letteratura, alcune di matematica, io le sapevo bene, e quella cosa lì diciamo mi ha sempre molto rasserenata. Dopodiché c'è anche una specie di sano, credo, okay, io siccome sono nata comunque in un sud Italia abbastanza a Scauri, diciamo, i miei genitori, mia madre è sorrentina, quindi una specie di fatalismo, io ho sempre pensato, Susanna Tartaro, che le polemiche non sono tanto importanti, che certe frasi che si dicono non sono in fondo tanto, che ci vengono rivolte, non sono tanto importanti. Quello che importa è sapere,
3: cioè
1: di
3: non
1: aver
3: sono
1: fatto
3: un dato
1: che...
3: certo, non sono no, un dato no, certo per tornare certo. A un gergo anche scientifico. Senta,
1: no, ma poi l'offesa è facile, diciamo, a me non piacciono le cose facili, diciamo, mi sembrano sempre un po' irritato.
3: Lei relativizza, del resto la matematica, che spesso viene vista rigida, lei la definisce no. Pura immaginazione, quindi
1: è pura immaginazione.
3: Senta, ma a proposito di questo, essere pura immaginazione, quindi sarebbe la base di qualsiasi tipo di insegnamento per le nuove generazioni, l'immaginazione e anche la purezza del poter pensare, di immaginare. Che consiglio darebbe a un insegnante di matematica per risollevare un po' le sorti e per non essere ricoinvolta qui l'anno prossimo, con molte probabilità, visto che lei ha studiato il calcolo delle probabilità, a rifarci gli stessi interrogativi sul prossimo test Invalsi?
1: Guardi, secondo me la soluzione, perché sa c'è quel progetto che mi sembra si chiami il cielo itinerante, che fa Ersilia Vaudo Scarpetta, che è una fisica dell'Agenzia Spaziale Europea e che ha scritto anche un libro qualche anno fa per Einaudi che si intitolava Mirabilis sull'universo. Ecco, Ersilia Vaudo Scarpetta e altre persone portano, per esempio, perciò si chiama il cielo itinerante, in una specie di camioncino, questi telescopi, e vanno nelle periferie. Quindi la questione non è che nessuno a scuola può mettersi, diciamo, a fare una matematica itinerante, però è vero questo, che si può partire dai problemi, e si può partire anche, o almeno io così l'ho capita e così l'ho insegnata quando la insegnavo, del fatto che la matematica non è la scienza dei numeri e delle forme geometriche, è la scienza delle relazioni tra numeri e numeri e numeri enti. Quindi sostanzialmente la matematica è una specie di continuo non rozzo, non violento Temptation Island, dove uno prova le relazioni tra una cosa e un'altra, se falliscono o non falliscono. Questo è stato, diciamo, questo è l'insegnamento della matematica. Adesso il buon Poincaré, nella Science e l'Ipotesi, scrive questa cosa delle relazioni, Temptation Island, ovviamente non l'aveva visto, non c'era manco la televisione, siamo nel 1902, però la verità è che scrive questo, è la disciplina attraverso la quale uno studia quanto possono essere solide le relazioni e quanto possono essere avvincenti le relazioni. Questa è la matematica, e questo partendo dai problemi, dalla soluzione dei problemi, e non dalle tabelline, per esempio, ma credo che non si parta più dalle tabelline. Poi io non ho mai insegnato alle scuole elementari, quindi io non so come si insegna alle scuole elementari. Vedo adesso mio nipote che le ha passate adesso alle scuole medie, non giocava nemmeno più con i regoli. Il problema è che era una matematica fatta a crocette, Susanna Tartaro. La matematica fatta a crocette non interessa a nessuno, ma non ci interessano niente queste crocette. Quindi la questione è non le crocette, ma i problemi. e dei problemi e le relazioni tra i numeri, le relazioni tra i numeri e le forme geometriche. Adesso è vero che non è di Galileo Galilei il concetto di funzione, ma appena dopo Tycho Brahe, quindi siamo negli anni 40 del 600, quello che succede è che si mettono, capisce che è interessante studiare la dipendenza di una variabile da un'altra, di una questione da un'altra. Ecco, la matematica è questo, misura la nostra relazionalità con il resto delle cose e il resto delle persone. Questo è, questo ovviamente non può essere un consiglio perché io non ci sto a scuola e soprattutto alle scuole elementari non ho mai insegnato, però posso dire cosa ho imparato io dalla matematica e questo è, e se questo può servire a qualcuno io lo lascio in quel magnifico posto che è Radio 3, che amo tanto, come sa.
3: Grazie, aggiungo un'altra, voglio allargare ancora un po' la questione, perché lei diceva scienza delle relazioni, quindi mettiamo in relazione, spostiamo anche di generazione, non parliamo solo dei bambini piccoli, anche se so che in Cina si insegna a scuola anche dalle elementari l'uso dell'intelligenza artificiale. Allora mi chiedo, tecnologia e intelligenza artificiale, capire la matematica è diventato o diventa il requisito essenziale per non subire la tecnologia della AI?
1: Oppure assolutamente
3: lei
1: sì.
3: Ah, ecco, vedi. Oppure lei vede nella tecnologia, e le chiedo come mai noi vediamo, seppur superficialmente, la AI come qualcosa di assolutamente avulsa dalla matematica, perché la AI ormai sembra qualcosa a sé, per chi la usa in modo superficiale, per chi non è un programmatore, per chi non conosce gli algoritmi e la matematica, lei attiene più a un mondo astratto e filosofico, c'è qualcosa quasi di esoterico nell'uso della AI, ci si rivolge alla AI se hai mal di testa o se ti devi fidanzare anche con qualcuno, con la possibilità di internet o addirittura sui messaggi telefonici ormai. Ecco, quest'uso dell'AI, che è assolutamente la punta di un iceberg che facciamo ognuno di noi, allontana moltissimo da quella che è la radice matematica, no? Dell'assemblaggio di questi dati. Quindi capire la matematica, capire la matematica diventa quel requisito essenziale per farsi anche scudo e non subirla, l'AI?
1: Allora, sicuramente sì, dopodiché ci sono due questioni che tutte le discipline scientifiche tecnologiche vengono percepite come esoteriche quando ci si dimentica da dove vengono. Esempio formidabile è ovviamente il ciclo della fondazione di Isaac Asimov, dove tra l'altro le ultime traduzioni sono di Vincenzo Latonico per i tipi di Mondadori, dove ovviamente si capisce questo, che quando nessuno di noi conosce più come funziona lì era l'energia nucleare o adesso potrebbe essere l'intelligenza artificiale, ovviamente gli scienziati che sanno utilizzarla vengono chiamati sacerdoti e quindi come nella matematica e politica che lei citava prima, nell'altro libro che ho pubblicato per Einaudi, La tecnologia e religione, la questione era sempre perché utilizziamo per la tecnologia, che giustamente lei definisce in qualche modo esoterica, dei termini che attengono al linguaggio religioso, e questo perché non capendoci niente quello che facciamo è pensare che sia appunto in una dimensione altra dalla logica. Dopodiché il punto è questo, e lo scrive Norbert Wiener, perché è molto interessante, perché questa che quella che oggi chiamiamo intelligenza artificiale, che è un'intelligenza artificiale di, diciamo, modelli semantici linguistici così grandi, è un'intelligenza artificiale che non c'ha nemmeno 10 anni, perché il primo articolo, se non mi sbaglio, è del 2017 o del 2016, quindi è una decina d'anni che noi abbiamo questa intelligenza artificiale qui, però nasce nel 1950 su intuizione di Norbert Wiener, e che la chiama cibernetica, e Norbert Wiener chiama questa rivoluzione cibernetica, che è il prodromo del prodromo del prodromo di questa nostra intelligenza artificiale. Norbert Wiener dice che è la terza rivoluzione delle macchine, che schiavizzerà l'uomo, renderà schiavo l'uomo se l'uomo non studia. Quindi lo dice molto candidamente nel 1950 in un libro che si chiama L'uso umano degli esseri umani, che è stato intitolato in italiano Introduzione alla cibernetica, in maniera molto avvenente, pubblicato da Bollati Boringhieri. E quindi quello che succede è che Wiener lo dice, noi abbiamo un unico strumento per non avere paura e per non ritenere le cose che non capiamo come esoteriche e alte dalla logica, e questo mezzo è lo studio. Adesso lo studio, esattamente come la matematica, non gode di grande stampa in questo periodo, perché bisogna farlo sostanzialmente da soli, per capire ci vuole un sacco di tempo, non bisogna aver paura di non capire e bisogna avere il desiderio di capire. Cioè, già, diciamo, scarseggia il desiderio sessuale, figuriamoci il desiderio di capire. Quindi in qualche modo è complicato. Ecco, la matematica riassume, e questi dati invalsi riassumono il nostro problema con le relazioni. Questo ho capito io, Susanna Tartaro.
3: No, capisco, mi sembra, mi sembra interessante anche come riflessione. Senta, passo davvero da un'altra parte, o forse no, chi lo sa, perché poi alla fine voglio dragare un po' i suoi interessi, Chiara Valerio, e tra i suoi interessi c'è la letteratura, c'è la grande letteratura, lei è molto, molto attiva tra gli algoritmi appunto di Facebook, di Instagram, è comunque molto presente, mi sembra di capire che ha sempre voglia anche di condividere le cose che le piacciono e che la conquistano.
1: Diciamo che essendo insonne programmo delle cose e poi ogni tanto le metto.
3: Ah, questo, vedi, questa qui mi sfuggiva. Sì. Allora, senta,
1: e poi ce ne sono alcune cose che non metto perché le utilizzo, ma credo che l'avesse scritto Tommaso Pincio in una bellissima riflessione su Facebook qualche anno fa, cioè diventa una specie di diario, dove
3: un diario,
1: uno poi
3: sì,
1: pubblica o non pubblica, però ci sono delle cose, quindi io infatti sono pazza, penso, oddio, chissà che cosa ci sarà di recensioni cinematografiche di Pincio che non sono state pubblicate, per esempio, o di altre persone che fanno questo. Ma ecco, le volevo dire questo, caro Insonne, l'ho interrotta, mi perdono.
3: No, figuriamoci. Dunque, lei ha, come dire, sui social essenzialmente, ma anche sul giornale, perché quando escono, raramente escono le cose di Fleury Eghi, ma insomma è una sua scrittrice di lezione, come se ci fosse dentro il lavoro di Fleury Eghi qualcosa che l'ha colpita talmente tanto da doverne sentire l'urgenza di farne quasi un controsocial, cioè si sa che se vogliamo leggere qualcosa di Fleury Eghi, questa scrittrice, traduttrice che svizzera, naturalizzata italiana, insomma, poi ci sono anche dei bellissimi libri, voglio ricordare I Beati Anni del Castigo, per dirne uno, però siccome fra un pochino parleremo di Ingeborg Bachmann, ecco, sì, la Eghi scrive un libro minuscolo dove c'è alla fine una sorta di concentrato della sua amicizia con Ingeborg Bachmann, con la grande scrittrice svizzera, e sono proprio gli ultimi giorni, sono in realtà ultimi giorni di un'amicizia, perché essenzialmente il racconto di Fleury Eghi su questa, c'è molto Fleury Eghi in questa più che Ingeborg Bachmann. Le chiedo, che cosa le piace così tanto di questa scrittura? E così tengo un po' insieme tutto, non solo il suo lavoro intellettuale e di letterata Chiara Valerio, ma anche la scaletta di Radio 3, che è uno dei miei, diciamo, compiti nel pomeriggio.
1: Allora, la prima cosa che mi ha colpito di Fleury Eghi, ma l'ho letta, diciamo, nel 1990, quindi avevo 12 anni, appunto I Beati Anni del Castigo, e ha in qualche modo rafforzato la mia anarchia, dicendo che il sistema ti verifica una sola volta, in quel caso il collegio, altre volte, diciamo, la società, e se quella volta ti trova conforme, poi tu puoi fare quello che ti pare. Quindi questa cosa qui, a me Fleury Eghi ha insegnato questo, ha insegnato a essere libera essendo adiacente a quelli o aderente a quelli che sono gli stilemi della società. Quindi io porto sempre il gilet, porto sempre i capelli allo stesso modo, cioè c'è una specie di divisa, ecco, come esattamente come in collegio. Gli ultimi giorni di Ingeborg, che è l'ultimo libro pubblicato da Fleury Eghi, il precedente era del 2014, si chiama Sono il fratello di XX, è una raccolta di tre testi scarni. Mario Desiati, che è uno scrittore italiano, che è un formidabile lettore, ha detto che esattamente era paragonabile quel testo a una epigrafe funeraria, perché era in effetti molto scarno. È una storia di un'amicizia in tre tempi, in cui c'è il secondo racconto che era già stato pubblicato nella raccolta precedente in una forma diversa, che si chiamava La stanza settica, dove però c'è una cosa che mi ha fatto molto ridere e che a un certo punto ho chiesto a Eghi per l'intervista che le avevo fatto per Repubblica, perché nella prima versione quel racconto finisce con la caparbia convinzione in ciò che non si avvera e che Ingeborg non sarebbe diventata vecchia. Invece in quest'ultimo c'è appunto lei che sposa Calasso e chiede a Ingeborg Bachmann di andare in viaggio di nozze con loro, e Ingeborg Bachmann si rifiuta. Quindi Eghi scrive: alle mie nozze mancherà sempre qualcosa. Quindi la questione che mi piaceva è che evidentemente noi abbiamo letto di Fleury Eghi una parte epurata dimenticata di alcune cose. E invece adesso ci saranno racconti e racconti, esattamente come le recensioni cinematografiche di Pincio, nascoste a cui potremo ancora, diciamo, accedere. E quindi sì, ci siamo divertite, finisce il libro di Ingeborg Bachmann, di Flerieghi su Ingeborg Bachmann. E adesso non glielo dico in tedesco perché c'è una pronuncia veramente, veramente sbagliata, e poi noi conosciamo gli ascoltatori, la cribbia degli ascoltatori e ascoltatrici di Radio 3. Però sì, ci siamo sempre divertite, e questo ci siamo divertite, questo per me è veramente la sintesi di un'amicizia, ma di tutte le amicizie.
3: Anche la sintesi, secondo me, anche sì, sarebbe la frase più bella a coronamento di una vita, un divertimento,
1: sì,
3: che è anche,
1: esatto,
3: che è anche pieno di dolori, di
1: sì,
3: divertite, divertendosi anche nelle cose più, provando insomma un sentimento anche per i giorni bui, come quelli che racconta anche Flerieghi in questi ultimi giorni di Ingeborg Bachmann, su cui
1: sì,
3: torneremo con... Beh, insomma, va bene, sono riuscita a tenere un po' tutto insieme, spero di sì. Chiara Valerio lo fa, e lo fa talmente bene che sono, insomma, la inseguo, perché scrittrice, matematica, voce di Radio 3, oggi ci siamo soffermati, grazie alle sue considerazioni, su questa... sulla matematica, perché alla luce del rapporto nazionale Invalsi relativo alle rivoluzioni sull'apprendimento dei mesi marzo-maggio 2026, un piccolo dato positivo, anzi un importante dato positivo, è che migliorano in italiano gli studenti dell'ultimo anno delle superiori a livello nazionale. La quota che di chi raggiunge almeno il livello obiettivo passa infatti dal 52% del 2025 al 54% del 2025. E i segnali incoraggianti provengono dal Mezzogiorno, dove l'incremento risulta particolarmente importante. Però, scritto grande così, quasi il 40% dei bambini elementari non ha conoscenze di base in matematica. E qui Chiara Valerio, non so se ha chiarito o meno, però ci ha raccontato un pezzetto di sé, e alla fine va bene così, perché è appunto formata da tante cose, da tanti divertimenti culturali. 15:26, teniamo insieme tutto, grazie Chiara, e andiamo con...
1: Grazie Susanna Tartaro, e grazie Farinetta, arrivederci.
3: Grazie, 335-56-34-296, perché se avete un fiume che vi passa sotto la finestra, o sul cui argine andate a passeggiare, un fiume a cui guardate, un fiume che vi rappresenta, un fiume letterario... Insomma, un fiume pieno di vita che volete condividere qui al 335-56-34-296, io sono qui. Musica. Beh, oggi Hard Rock 1967-1968, gli Iron Butterfly. Si chiama Metamorphosis questo album del 1970, sono mutazioni del suono quelle che segnano questa farfalla di ferro, un rapido susseguirsi di suoni, di rock duro, di un mondo anche psichedelico.

Sapevate che sono stati proprio loro, gli Aaron Butterfly, ad inventare un impasto sonoro basato sul contrasto fra chitarra e tastiere allo stesso livello? Io non lo sapevo. Vediamo se lo sa qualcuno della caccia al libro.

0: non lo faccio, non lo faccio. E chi lo fa? Sto qui al mio posto. Buona, buona. Buonasera, Andrea.
1: Buonasera.
0: Ben arrivato a Fahrenheit.
1: Grazie a voi della occasione.
0: Siamo alla caccia al libro, quindi il telefono è 06-3686-5666. La vedo sul pezzo. Che cosa cerca?
1: Sto cercando una pubblicazione che è decisamente fuori catalogo. Sembra, dalle ricerche fatte, che esistono due copie in due biblioteche pubbliche, una a Trento e una a Roma. E poi chi l'ha comprato fino adesso non mi sembra che sia presente in qualche mercatino dove magari l'hanno dato. Questo testo che sto cercando si chiama Baskin 360 gradi, è un testo di uno dei principali formatori di questa disciplina sportiva, che non è altro un adeguamento della pallacanestro, nata indicativamente una ventina d'anni fa a Cremona, dove praticamente non si fa distinzione innanzitutto di sesso, di età, di problematiche fisiche o psichiche, e con delle regole ben definite ognuno partecipa al gioco su un campo da basket regolare, modificato solo a metà campo perché vengono messi due canestri laterali più bassi di quelli tradizionali, dentro un'area protetta dove possono esserci solo due giocatori cosiddetti pivot che hanno difficoltà cognitive o di mobilità che gli potrebbero creare dei problemi a girare nel campo. Si svolge come una partita di basket con delle regole specifiche, e praticamente è una dimostrazione concreta dell'inclusione a tutti i sensi.
0: Ed è una Andrea, lei ci ha fatto una piccola lezione davvero molto interessante, e anche assolutamente, perché a volte basta fermarsi su una parola come questo baskin, che è il titolo del testo che lei cerca, lo voglio dire bene, di Roberto Anzivino,
1: esatto.
0: L'autore Baskin a 360 gradi, teoria tecnica e tattica, edizione Erickson 2015. E in quel baskin è proprio baskin, cioè per un basket inclusivo,
1: esatto.
0: Molto molto bello, interessante l'idea comunque che si possa giocare, avere una pratica sportiva. E tra l'altro Roberto Anzivino è cultore della materia, conduttore di laboratorio in teoria e tecnica didattica di squadra presso l'Università Cattolica di Milano, allenatore delle squadre maschili e femminili, lo è stato dell'università stessa che partecipano al campionato universitario milanese. E quindi insomma sa bene di cosa si tratta. Andrea lo cerca, io la ringrazio, Andrea, molto, perché è una bella ricerca questa. E andiamo a chiedere a Rosa. Rosa,
2: buonasera.
0: Buonasera Rosa,
2: grazie dell'invito.
0: A lei, cosa cerca di bello?
2: Io cerco un libro che si intitola Geologia delle Dolomiti, scritto da Alfonso Bosellini, che è un testato della classe del 34, credo che sia ancora in vita, è stato a lungo professore ordinario di geologia all'Università di Ferrara, è stato membro dell'Accademia dei Lincei, membro di altre istituzioni americane che si occupano di geologia, quindi uno studioso di chiara fama, il quale tra le innumerevoli pubblicazioni scientifiche ha pubblicato questo libro nel 96 per la casa editrice Attesia di Bolzano. Purtroppo la casa editrice ha chiuso, il libro non è più stato, scusate per il gatto che mi sta invadendo.
0: No, vabbè, povero gatto, lasciamolo lì. Allora,
2: l'ho pubblicato nel 96, l'ho cercato.
0: Non ce l'ha, né lo cerca, questo libro di Alfonso Bosellini, Geologia delle Dolomiti, che sintetizzo ulteriormente, scritto per chi desidera proprio conoscere l'origine anche geologica delle Dolomiti con un linguaggio molto semplice, assolutamente semplice.
2: La bellezza di questo libro è che è tecnico, però è un libro divulgativo proprio per volontà dell'autore, che lo ha arricchito di non solo fotografie ma anche di schemini, di disegni, di tabelle.
0: Mi sembra che lei se lo pregusti proprio, Rosa, questo libro. Speriamo che qualcuno lo abbia. Sta lì proprio con gli schemini, proprio lo desidera, sento dalla voce. Una voglia pazza di questo. Di questo

0: posto geologia delle Dolomiti, lei vive da quelle parti? Le vede?
1: No,
0: le
1: io vivo vicino a Verona, però amo queste montagne. Sin da bambina sono stata portata dai miei genitori.
0: Ascoltatori, ci sentite? Andate in alto, non in altissimo, in alto, sulla vostra libreria, uno scaffale magari vicino al soffitto, c'è proprio lì questo Geologia delle Dolomiti, tiratelo giù, non cadete. A Tesia 1996 di Alfonso Bosellini, perché Rosa lo cerca. Le interessa? Se lo sta pregustando, lei e il gatto, sì, stanno lì che lo aspettano. Quindi, come si chiama il gatto?
1: Il gatto si chiama Risi.
0: Risi?
1: Risi, perché ha una sorella che si chiama Bisi.
0: Ah, Risi e Bisi.
1: Risi e Bisi.
0: Niente male. Allora, Rosa con Risi, se ci salutano, la ringraziano, ringraziano gli ascoltatori che saranno così generosi da farle dono di questo libro che si intitola Geologia delle Dolomiti, a Tesia 1996. Sono tanti, l'elenco è lungo, lo trovate sul RaiPlay Sound, troverete anche i moduli per cercare e offrire. Sono tanti, ne cito qualcuno: Beniamino Sidoti, Giochi con le storie, edizione La Meridiana, oppure Dario De Toffoli, Il grande libro del backgammon di Stampa Alternativa 2008, e ancora di Aga Ruska e di Klaus Riele, Memorie segrete del dentista dei papi e dei re. Mamma mia, io non le vorrei sapere queste memorie. Bietti, 2001, e ancora del grande Franco Fortini, Saggi ed epigrammi, Mondadori 2003. Caccia al libro, il posto più bello del mondo. Andiamo alla musica.

0: E scorre via la musica come un fiume. Parliamo quindi di questo apparato circolatorio del nostro paese. Come sta? Come va? Come fluisce con questo clima? E che cosa osservano questi tre scrittori dalle loro finestre? Buonasera Veronica Galletta, buonasera Alessio Torino, buonasera Simona Baldanzi. Il gioco è un po' questo: raccontare le loro esperienze che vedono il fiume protagonista. Le hanno raccontate nei loro libri. Nulla è casuale a Fahrenheit, non li abbiamo pescati così. Per caso, e i nostri ascoltatori hanno capito l'aria, tant'è vero che anche qui si susseguono riferimenti a fiumi che sono anche fiumi culturali o fiumi legati a massacri o guerre. Al 335-5634-296 scrive Federico: Salve, il mio fiume è il Serchio, evocato anche da Ungaretti. Bagni, rane e tanta socializzazione, dice Federico. E ancora, dice Sante, il Sand Creek, il fiume dell'odio che il Faber, cioè De André, ci ha amaramente immortalato. Allora, Veronica Galletta, buonasera.
1: Buonasera.
0: Scrittrice, ingegnere idraulico, quindi colei che ha la competenza su tutti, diciamo, maggiore sull'argomento, ma tra i suoi libri, quell'Argine di Nina, edito per Minimum Fax 2021, non era solo simbolico, perché comunque è un argine che diventa anche simbolico, ma il fiume, per quanto innominato del Canavese, ha straripato e c'è questa l'acqua invadeva le carreggiate, estirpato alberi, minacciato l'abitato, e Nina sull'Argine è qualcosa che comunque è molto legato a quello sguardo. Veronica Galletta, che fiume osserva oggi per noi, per Fahrenheit?
1: Oggi per voi osservo il fiume Po, che è il grande fiume, no? E così viene chiamato in Italia, che è il fiume per il quale lui e insomma, tutti i suoi affluenti di destra e sinistra ho lavorato per diversi anni. E la mia esperienza poi è entrata insomma, anche in quel romanzo che lei citava prima. E quello che osservo, faccio un'osservazione così ci pensavo un po' oggi, laterale. E noi ci siamo abituati e ci siamo formati come ingegneri idraulici a occuparci degli eventi estremi nel senso di piena. Io lavoravo in un posto in cui facevo servizio di piena, quindi venivamo chiamati la notte per osservare il fiume o per osservare gli idrometri in sede centrale. E in realtà lavorare con il fiume, osservare il fiume significa osservare anche la secca, osservare anche la siccità. Non è una cosa di oggi, non è nuova. Io la prima cabina di regia a cui ho partecipato era del 2002,
0: Cosa
1: in cui
0: significa
1: per la prima volta.
0: cabina di
1: La
0: regia?
1: cabina di regia fu la prima volta in cui tutti gli enti si resero conto che dovevano mettersi insieme, chi proteggeva il territorio, chi lo pianificava, i consorzi di bonifica che prendevano l'acqua, gli enti invece preposti al rilascio delle acque dal Lago Maggiore, per esempio sul Ticino, dovevano lavorare insieme. Adesso sono passati tanti anni e ci sembra quasi normale in qualche modo, no? Un'idea quasi olistica del fiume, che è molto complesso. E il Po, in questo senso, rappresenta benissimo la complessità, perché è un fiume molto lungo, con tanti affluenti, tocca quattro regioni diverse, c'è anche un discorso, come dire, sulla generosità, sull'equità, in qualche modo troppi prelievi a monte non fanno arrivare l'acqua a valle. E io che mi sono sempre occupata di piene, e quindi nel 2020, per dire proprio un numero, al Ponte Lago Scuro la piena era circa di 9.000 metri cubi al secondo. Oggi si parla di 250 metri cubi al secondo, una siccità tale per cui ci sono enormi problemi come la risalita del cuneo salino. È quello che pensavo in questi giorni. Io sono anni comunque che non faccio più quel lavoro, Mi sono poi occupata di mare, poi mi sono occupata solo di scrittura, come negli ultimi anni, come in realtà la siccità sia qualcosa che mi fa molto più paura forse delle piene. Perché una siccità è un fiume che muore, cioè inevitabilmente, non c'è trasformazione possibile in qualche, no? E questo è quello che non è una cosa particolarmente ottimistica, forse,
0: No, ma è la sua, noi abbiamo
1: o
0: chiesto, no,
1: romantica.
0: non vogliamo romanticismi perché alla finestra a questa finestra ci affacciamo tutti e guardiamo i nostri
1: Però
0: fiumi.
1: questo ciottolo, questa sabbia bagnatissima, queste alghe che rimangono, queste pozze, quest'acqua che non si muove, noi siamo abituati perché il fiume è affascinante, perché va da un punto A a un punto B, come le storie, no? Inizia e finisce. E questo è un fiume che non si muove o si muove pochissimo. Ripeto, rispetto a una piena sono 30 volte inferiore, ma facciamo una cosa ordinaria, 5 volte inferiore una portata, non permette di navigare, non permette di pescare, non permette di irrigare, non permette neanche di essere guardato, no?
0: La voce che ascoltate è quella di Veronica Galletta, che è laureata in ingegneria civile idraulica a Catania, una materia di cui ha conseguito un dottorato di ricerca, ha lavorato come ingegnere e lavora ed è una scrittrice, quindi il suo sguardo è sia scientifico, un po' come Chiara Valerio prima, sia scientifico che, se vogliamo, umanistico. Rimaniamo sempre su questa idea dei fiumi, anche simbolica, la siccità, le grandi piene. Io non posso non pensare e alla fine non dedicare simbolicamente quanto stiamo dicendo a quel padre che è annegato nel fiume Tagliamento una settimana fa. Veniva dall'Azerbaigian e poco prima delle 16 si era tuffato con la famiglia nelle acque del fiume Tagliamento, dalle parti di Ronchi di Latisana, provincia di Udine. Non è più rimerso, ha salvato una bambina. Le ricerche sono state avviate subito. La moglie e le figlie si sono salvate. Lui ha perso la vita alla fine per una domenica semplicemente di refrigerio, di una piccola vacanza dentro giornate chissà quanto faticose. E non dimentico quella notizia data dal telegiornale dove c'erano inquadrati questi gonfiabili per le due bambine e questo padre che è rimasto lì e di cui non si è più saputo nulla, rapito da questo tagliamento. E andiamo su un altro fiume, Alessio Torino. Buonasera.
2: Buonasera.
0: Lei insegna all'Università di Urbino, tra i suoi libri Passare il fiume e il fiume su cui si affaccia qual è?
2: Allora, io ho scelto il Burano perché è un po' il fiume principale di quelli che mi sono cari, ma in realtà sarebbe un po' una rete di fiumi che poi vanno a finire tutti nel Metauro. Ma sono questi piccoli fiumi, in certi casi anche torrenti, più dalle parti dell'Appennino Umbro-Marchigiano, quindi all'interno, Burano, Bosso, Candigliano, eccetera, che poi finiscono per fluire, appunto, come dicevo, nel Metauro. Lei ha citato Passare il fiume, grazie, e mi fa piacere che abbia nominato questo titolo dove c'è questa parola dentro. Perché in questo caso il fiume ha a che fare con la storia della resistenza nell'Appennino Umbro-Marchigiano. Parliamo dei primi mesi del 1944, in particolare la storia di un prete di un paesino che si chiama Secchiano, finito a Mauthausen da questo piccolo paesino. E l'idea di passare il fiume è qualcosa che appunto ha legato alla sua esistenza da quando era nella sua parrocchia, nella sua terra, fino a quando poi purtroppo ha passato il fiume sotto forma di ceneri nel Danubio, perché è stato ucciso nella camera gas e le ceneri disperse nel Danubio. E questa espressione, passare il fiume, stava a indicare chi non ci stava. Chi passava dall'altra parte, si dava la macchia, usciva, diciamo, dalla società civile, dei consenzienti, degli impauriti, come quasi tutti noi siamo, per stare invece dalla parte di quello che credeva essere appunto la giustizia, l'onestà, o a volte anche semplicemente dalla parte dei più deboli. Quindi sono fiumi che oggi tendono a dirci poco da un punto di vista di indicazioni storiche. Se uno anche semplicemente va a Secchiano e vede ben poco di quello che è successo in quegli anni. E però, certo, l'atmosfera oggi in Italia non è favorevole a un ricordo di quello che è successo, e quindi invece il mio lavoro va proprio in quella direzione lì.
0: Senta, la voce che ascoltate è quella di Alessio Torino, che si affaccia dalla sua finestra e ci fa la foto del suo fiume, ovvero Burano. Cosa sono le caldare, di cui si occupa anche nel suo libro e che sono così evocative, che rappresentano anche un grande passaggio, non solo passaggio fisico da una sponda all'altra, o in questo caso passare il fiume simbolico come queste ceneri, quindi passare in un al di là, ma diventa un passaggio esistenziale, un passaggio dall'adolescenza alla vita matura, alla maturità.
2: Sì, Caldare è il nome di tre pozze bellissime che ci sono lungo il Burano, dove appunto tutti i giovani iniziano prima o poi con questa sfida del tuffo, no? Sì. Che inesorabilmente implica paura, coraggio, attraversamento. Ed è un qualcosa che mi ha attratto a più riprese per delle tematiche di scrittura. E nella realtà poi sono dei bellissimi luoghi che specialmente nella bella stagione richiamano tantissime persone. Poi durante l'anno continuano a esistere anche a dicembre, a gennaio, quando magari ci vanno due persone così a fare un focherello da una parte. Quindi zone che vivono tutto l'anno di una vita a volte difficile, socialmente difficile, zone di grandissimo senso di abbandono, dove però ci sono delle cose che continuano, appunto, dicevo, ad esistere, e direi fortemente. Faccio questo esempio: questi fiumi, ci sono anche dei mulini abbandonati. Sì, resistere. Dei mulini abbandonati che, se uno però li va, come dire, a esplorare, può trovare magari ancora un filo d'acqua che ci scorre dentro.
0: E ecco, allora quindi passiamo a un'altra, diamo anche il tempo di raccontare un altro fiume. Grazie con il suo Burano, così simbolico, e andiamo a un altro fiume che racconta di grandi alluvioni e di siccità, quello di Simona Baldanzi. Dove è affacciata Simona Baldanzi?
3: Sì, salve, buonasera. Sull'Arno parliamo, a partire dal viaggio che ho tentato di fare lungo le sue sponde, anche se camminare vicino a un fiume non è semplice. Infatti i pellegrini camminano sui crinali proprio per evitare le ritorsioni dell'acqua che si muove. L'Arno e il viaggio che ho compiuto è stato una raccolta di voci di comunità per come è cambiato il rapporto con gli abitanti o i frequentatori delle sponde del fiume durante, insomma, i decenni, perché negli anni 60, fino agli anni 60, l'Arno era il mare dei poveri. Mi ha colpito molto le notizie di Parigi e dei bagni, no? Che si sono tornati a fare nella Senna, proprio relativi a questo innalzamento delle temperature dovute al cambiamento climatico. Molto probabilmente si sta ricercando un nuovo rapporto col fiume, che non è più quello dello sfruttamento del lavoro, perché il fiume è stato energia, è stata autostrada, per esempio, per trascinare i tronchi che hanno fatto l'opera del Duomo, quindi sia per Firenze che per Pisa, dove si trascinavano i tronchi, e dove viene anche l'espressione a UFO, perché era uso Florenzia opera e quindi non si pagavano le tasse, o dove si utilizzava la materia prima, penso alla rena, all'argilla. Ma anche il fiume utilizzato come discarica per le industrie, quindi c'è un ritorno anche alla protezione delle acque. Ecco, quindi rispetto anche alla grande paura dell'alluvione di Firenze degli anni 60, si cerca forse un nuovo modo di interagire col fiume, una specie di ricerca di un'alleanza diversa, che è necessario visto il clima e la situazione.
0: I fiumi d'Italia li stiamo raccontando attraverso le voci di speciali di tre osservatori dal loro osservatorio. Veronica Galletta, scrittrice, poi c'è magari una telefonata da abbassare, sì. Veronica Galletta, scrittrice, ingegnere idraulico, ricordo Nina sull'Argine per questo po' che edito per Minimum Fax nel 2021, Alessio Torino, Quel passare il fiume, scritto anche questo un testo di tempo fa per Orecchio Acerbo, scrittore, insegna latino all'Università di Urbino, e Simona Baldanzi, che per Ediciclo scrive Mal di fiume, acqua, passi e genti d'Arno. Sono tre modi di raccontare i propri luoghi, cosa è diventato l'Arno, il Po, il Burano, cosa ce ne facciamo di questi fiumi, come li guardiamo, come li osserviamo. Volete aggiungere i vostri fiumi a questi? 335-5634-296. E intanto vi ringrazio di esservi prestati a questo strano scatto, uno scatto radiofonico, tutto per Fahrenheit. Grazie.

0: Allora, beh, devo dire questo Slower Than Guns, sorprendente per il suo ritmo quasi fluviale, perché è uno scorrimento anche molto dolce, e in questo caso non immaginavo, perché questo gruppo, gli Iron Butterfly, fanno anche ben altro, li continueremo a scoprire durante tutto il pomeriggio. Avevo già preannunciato un incontro importante. Ingeborg Bachmann e Max Frisch, non siamo stati bravi, lettere 1958-1972. Abbiamo Cristina Vezzaro, buonasera. Buonasera,
1: Buonasera.
0: germanista, traduttrice di questo corpus letterario per Feltrinelli, e che ringrazio e sul quale vogliamo un po' ragionare, perché devo dire che è anche uno strumento utile per conoscere un pochino di più questi grandi protagonisti di lingua tedesca, uno austriaco, un austriaco e l'altro svizzero, Max Frisch e Ingeborg Bachmann, noti anche alle cronache, anche ai pettegolezzi dell'epoca, per aver stabilito una lunga storia d'amore molto complicata, e che qui in questi 300 documenti tra lettere, cartoline e telegrammi, scritti dal 1959 al 1960, no, scritti dal 1958 al 1972, rappresentano un corpus molto particolare, perché questi sono due giganti della letteratura, due grandi pensatori, due intellettuali, anche molto inseriti nel tempo. Ingeborg Bachmann è stata una poetessa, una scrittrice, una giornalista austriaca, tra l'altro divenne redattrice radiofonica presso l'emittente viennese più importante, per la quale compose nel 1952 la sua prima opera radiofonica, questo solo per iniziare la sua carriera. E poi Max Frisch, che è stato quello scrittore e anche architetto svizzero-tedesco così importante. Ricordo solo che vinse il concorso di architettura a Zurigo, e vinse anche la costruzione e il progetto per la costruzione di una piscina comunale a Zurigo, che ancora oggi porta il suo nome, si chiama Max Frisch Bad. Ecco, questo è il calibro di questi due innamorati, che però sembrano così uguali a noi, con non solo scaramucce, non disperazioni, colpi di testa, urti di nervi, un carteggio che comunque racconta la grande umanità, anche se espressa ovviamente con penna che è quella di due grandi scrittori, ma dove la letteratura rimane in questo caso in un angolo, perché è proprio una storia quasi normale questa. Vezzali, che pensa?
1: Sì, è verissimo, è un amore e quindi come tutti gli amori inizia con un innamoramento che è abbastanza tempestoso inizialmente e li travolge entrambi. Sono in una situazione in cui lei ha innanzitutto 32 anni, mentre lui ne ha 47, è quindi molto più giovane di lui ed è una donna libera. E lui le scrive per farle i complimenti perché ha sentito il buon Dio di Manhattan alla radio e lei, lusingata, gli risponde, chiedendo subito di vederlo. Nel frattempo passano poche settimane, di fatto si incontreranno a Parigi e con la seconda lettera di lui è già iniziato, l'amore tra di loro. È un amore che però è subito segnato anche da difficoltà perché lui che, è sposato ha però già da anni un'altra compagna, Madeleine Seignet, e rispetto a questa passione lei in realtà gli chiede subito di decidere cosa fare, se iniziare una relazione. Oppure no, passeranno una settimana insieme a Zurigo e poi si separeranno. E poco dopo, però, in realtà inizierà veramente la loro storia d'amore.
0: Voglio ricordare solo un paio di opere. Allora, la bibliografia di Frisch è importante, è molto composita. Ingeborg Bachmann, con le sue poesie, nel 1953, all'età di 27 anni, riceve Bachmann il premio letterario del gruppo 47 per la raccolta di poesie, appunto, a cui facevamo riferimento. Era molto introdotta, amica per la pelle del grande compositore Hense. E in quel Homo Faber lo scrive nel 1947 Max Frisch, ed è il romanzo con cui si impone, di questo scrittore svizzero di lingua tedesca, si impone proprio con questo romanzo, dove il protagonista Walter Faber è un ingegnere meccanico di successo, una visione iperrazionale del mondo, tecnica, che però via via sembra frammentarsi nel corso del romanzo, perché si confronta con eventi imprevisti, assolutamente strani, perché cambiano la sua esistenza. Incontra uno dopo l'altro un amico defunto, un amore d'infanzia, incontrerà sua figlia senza sapere che è sua figlia. Insomma, Homo Faber è questo grande romanzo, e che pubblicato nel 57, nel 58 inizia questo carteggio, per dire che sono due già introdotti, già famosi, ecco. Non abbiamo
1: non
0: la
1: solo
0: sì, prego.
1: Appunto, Frisch ha già vinto nel 1956 il premio Büchner, il più importante premio letterario in Germania, però lei appunto ha già pubblicato due raccolte di poesie e è stata ammessa al gruppo 47, vincendo appunto anche un premio. Entrambi sono molto sulla scena, si incontrano, che sono già entrambi molto famosi e molto apprezzati per la loro letteratura.
0: È interessante, la prima lettera, il detonatore non c'è di questo carteggio, perché c'è la risposta di Ingeborg Bachmann alla prima lettera che mandò Max Frisch. La prima lettera che abbiamo è datata 9 giugno 1958, come dicevo, un carteggio lunghissimo di 300 anni. Che storia racconta fra questi due amanti, fra queste rincorse, fra loro che hanno poi convissuto alla fine un paio d'anni, facendo la somma dei mesi, e che è stato un amore complicato, disperato.
1: È stato
0: anche
1: un amore, sì, molto complicato e anche disperato, perché innanzitutto sono entrambi presi dal loro lavoro, la letteratura è importante per entrambi, e però poi sono anche presi nel loro tempo, ovvero Frisch, che è anche un po' più grande di lei, ha già avuto delle donne, delle esperienze, ha convissuto, e lui una donna la cerca nel senso più tradizionale del termine, mentre Bachmann, che pure a tratti anche nel carteggio rivendica un marito, una casa e un figlio, però in realtà lei vuole essere libera di scrivere, di fare la sua letteratura. Per cui, nonostante abbia anche, rispetto a una malattia che interviene per lui poco dopo il loro incontro, ha anche degli slanci da Croce Rossina, però in realtà lui dà segni di insofferenza. Ed è una cosa molto toccante, mi pare, in questo carteggio, come emerga l'insicurezza di entrambi a tratti, l'insicurezza, quella come donna di Bachmann, che ha paura che lui non la desideri quando la tiene lontana, perché non vuole farsi vedere malato, e invece appunto l'insicurezza di Frisch è proprio quella di essere un uomo vecchio, malato, di non essere all'altezza di una giovane donna così di successo, da un lato, e poi c'è anche un aspetto più letterario, perché ne patisce un po' il genio. A un certo punto appunto dice che lui alla fine non fa altro che letteratura di intrattenimento, cosa che naturalmente non è vera, però nel confronto anche lui ha dei momenti di debolezza, e questo è molto toccante, trovo, è molto umano.
0: Senta, Frisch è stato anche accusato da Bachmann di averla sfruttata sotto il profilo letterario, a proposito di un libro dove lei appare. Il carteggio illumina anche questa questione, no?
1: Sì, assolutamente. Si tratta del mio nome, sia Gantenbein. Allora, la letteratura tra loro è inizialmente elemento di seduzione molto grande, ovviamente. Si scambiano i loro scritti, si danno pareri, si cercano, no? Anche lei a un certo punto, mentre è appunto da Hense, in realtà ha tutti i suoi testi, lo cerca in questi testi, e poi scherzando dice: naturalmente ho anche un D'Annunzio in Hölderlin, perché non sembri una fissazione la mia. Però ecco, c'è quel cercarsi a vicenda nei propri testi. Poi hanno scambi anche importanti su altre opere, in particolare Andorra per quanto riguarda Frisch, sul trentesimo anno che Bachmann fatica un po' a scrivere, perché appunto è un po' in preda alle vicissitudini di questo amore, e che tarderà poi infatti a uscire rispetto all'uscita annunciata. e sul mio nome sia Gantenbein, sul quale lei si esprime inizialmente in maniera anche molto positiva, in realtà poi avrà una grande crisi perché si sentirà usata e tradita da Frisch. In questo senso si può dire che nella rielaborazione letteraria di entrambi ci sono anche approcci diversi, perché entrambi il loro vissuto poi lo portano in qualche modo nella letteratura.
0: E lo porterà anche Frisch in Montauk, che uscirà nel 1975. Esatto. Bachmann è già morta nel modo che conosciamo, ma che ricordo, che è un modo atroce, perché è vittima di un incendio a casa dovuto probabilmente a una sigaretta, alla vestaglietta di nylon. Tra l'altro il libro di Fleur Yeghi a cui facevo riferimento ricorda questo particolare, cioè che lei chiede aiuto a una donna di servizio. Questo succede a Roma nel 73, chiede aiuto al telefono dicendo aiutami, ma faccia, insomma, quasi a tranquillizzarla, lei sta prendendo fuoco, ma è attenta anche a grande cortesia per questa persona che dovrà soccorrerla. Insomma, un personaggio davvero unico, la Bachmann, come Frisch, che la farà rivivere in questo Montauk. Senta, è una relazione, dicevamo, anche accompagnata da grande attenzione, fu oggetto di voci anche pettegolezzi, del resto c'era anche questa differenza di età, eppure sembra una storia così normale tra due innamorati che si rincorrono in un modo che sembra insensato per chi non vive quella storia in prima persona. Sono scritti di getto, sono anche resoconti di uno stato emotivo. C'è una certa critica, una certa letteratura, alla fine anche la stessa regista von Trotta ha dedicato a questo rapporto un film nel 2023, dove mi sembrava parteggiare molto per la figura di Bachmann nel rapporto tra i due. Max Frisch nel film esce quasi come così un po' un tedioso signore assolutamente prevedibile, molto anche maschilista, molto... Lei è d'accordo? Cioè Bachmann è un po' la vittima di tutta questa tensione amorosa, o in realtà questa corda è tirata al 50% da una parte e dall'altra?
1: La percentuale esatta non la saprei dire, però mi pare che ci siano naturalmente ragioni da entrambe le parti. Purtroppo siamo una coppia famosa, dicono a un certo punto, e questo di sicuro non ha aiutato. Purtroppo questa storia, che sembra molto normale, è anche molto moderna per l'epoca, perché nel famoso contratto di Venezia decidono comunque di essere una coppia aperta, e quindi l'inserimento di altre figure nella loro relazione non aiuta.
0: Loro fanno proprio un contratto. Lei giustamente fa riferimento al famoso contratto di Venezia, che non è una legge, diciamo, pubblica, no, ma era una sorta di aggiustamento della loro vita sentimentale contrattualizzata, facendo un patto, diciamo.
1: Esatto, fanno un patto in cui decidono che possono avere relazioni al di fuori della loro, purché non siano sentimentali. Poi inevitabilmente invece capiterà anche che si innamorino, prima l'una e poi l'altro, e quindi inevitabilmente la storia finirà. Bachmann è una figura... Allora, io intanto ho tradotto le due voci separatamente, per cui quando ho tradotto Bachmann ero completamente dalla parte di Bachmann. Poi quando ho tradotto Frisch invece ho iniziato a capire anche le ragioni di Frisch.
0: Ah, pensa, perché ha tradotto separatamente? Mi faccia capire il suo lavoro, come le ha funzionato fare questo?
1: Perché volevo poter entrare nella voce di ciascuno e quindi poter trovare la loro voce. Era la prima volta che io traducevo questi due autori, e quindi per poter dare la mia voce alla loro dovevo sentirla sotto pelle e entrare in ciascuno di loro separatamente. Poi a fine delle due lettere, ancora dei due, appunto, dell'una e dell'altra, ho poi ancora tradotto le poesie di Bachmann, a cui ho dato un'attenzione particolare nella lettura proprio anche della loro relazione, perché le poesie che gli dà alla fine, perché siano pubblicate in America, sono anche, come sottolineano i curatori, rivolte a lui, sono anche ancora un messaggio con lui, sebbene nella relativa lettera non lo chiami nemmeno per nome e non si capisca se gli stia dando del tuo o del lei, rimane molto impersonale da quanto è ferita.
0: Lei diceva che parteggiava poi per uno o per l'altra, a seconda di cosa traducesse, questo mi piace molto.
1: Sì.
0: Perché
1: sì,
0: anche il lettore è così.
1: Anche esatto,
0: il lettore fa così.
1: Esatto. Poi nella composizione finale, in cui appunto li abbiamo messi io insieme alle mie colleghe Emilia Benghi, che si è occupata del commento puntuale, e la Livia Lommi, che si è occupata invece della revisione, abbiamo appunto messo in dialogo i due, mantenendo le loro caratteristiche stilistiche. E la cosa che è venuta fuori man mano è che a fine settimana scrivevo loro sempre dei messaggi sul lavoro fatto, e oltre alle questioni linguistiche e al punto in cui eravamo nella storia, a poco mi sono resa conto che ho approfondito proprio anche la parte psicologica, perché sono talmente personali queste lettere, addirittura si parla di sogni, che inevitabilmente si arriva a immaginarsi appunto non dei personaggi di un romanzo, ma delle persone in carne ed ossa, rispetto alle quali si prova da un lato grande pudore per quello che si sta facendo, e dall'altro però bisogna anche tirare fuori un po' di malizia per riuscire a leggere il non detto. E in questo il commento puntuale aiuta moltissimo, perché specifica delle circostanze che altrimenti ai lettori non sarebbero conosciute, e al tempo stesso permette a tutti di farsi un po' un'idea. Io ho la sensazione che anche proprio per lo stile della loro scrittura sia inevitabilmente più facile mettersi dalla parte di Bachmann.
0: E può essere anche un tranello questo, però.
1: Allora.
0: È successo quello che è successo un po' con Sylvia Plath e Ted Hughes alla fine. O sbaglio? Che
1: allora,
0: dice?
1: Io penso questo, che ci sono degli aspetti di Bachmann che vengono fuori poi man mano, no? Il fatto, lui a un certo punto le dice, sei abituata a essere portata su un palmo di mano, io non ti tratto così. E di recente ho visto un documentario molto interessante in cui il suo editor Baumgart diceva, quando c'era lei attorno, aveva 3-4 uomini, faceva sempre cadere qualcosa a terra perché qualcuno si chinasse davanti a lei e lo tirasse su. Ecco, questi aspetti di Bachmann un po' diva ci sono. D'altro canto però nelle lettere Bachmann è anche così spontanea, e la sua scrittura in tedesco è veramente una scrittura, è un parlato molto naturale anche, e mentre quello di Frisch è una scrittura che ho definito orizzontale, quella di Bachmann l'ho definita verticale, perché Frisch si fa portare dalle parole che a poco costruiscono il suo pensiero, ci sono molte ripetizioni, si formano proprio i suoi ragionamenti in base alle parole che man mano scrive. Mentre Bachmann, che pure anche lei ovviamente usa le ripetizioni e usa poi allitterazioni, ovviamente ricorre anche a figure stilistiche, però di fatto è più immediata, più spontanea, e ha subito poi dei pensieri che diventano verticali perché sono molto profondi. Ed è questo che in qualche modo poi si riflette, secondo me, anche nella loro letteratura.
0: E anche come parteggiare magari per un approccio sicuramente più emotivo e emozionato rispetto a un approccio. Alla fine dell'architetto di una scrittura, fa anche autofiction, il suo lavoro è sempre molto, è anche una scrittura assolutamente razionale. Senta, stiamo parlando, lo ricordo, con Cristina Vezzaro sul questo carteggio Ingeborg Bachmann, Max Frisch, Non siamo stati bravi, Lettere 1958-1972, edito per Feltrinelli. Un carteggio che ha una storia anche legale, perché noi entriamo in questi risvolti così intimi con il benestare però dei loro autori.
1: No, dei loro autori di Frisch, non di
0: Bachmann.
1: Bachmann avrebbe voluto che Frisch le restituisse tutte le lettere, e lui si è rifiutato di farlo. Invece, di fatto, noi delle 300-298 lettere che abbiamo, per due terzi sono lettere che Bachmann ha scritto a Frisch, per un terzo sono lettere che Frisch ha tenuto in trascrizione sua parziale oppure in copia carbone. Quindi anche rispetto a questo c'è da chiedersi quanto di quello che Frisch ha deciso poi alla fine di tramandare, nonostante inizialmente le avesse assicurato che non le avrebbe mai fatte pubblicare, invece poi in punto di morte accorda, 20 anni dopo la sua morte, di poterle pubblicare. E allora viene anche da chiedersi quanto di queste lettere, cioè quanto ha scelto, diciamo, lui di tramandare di sé, no? Anche questo aspetto è interessante. Lei di fatto appunto lo accusava anche, lo accuserà poi quando starà male, di avere usato lei per raccogliere materiale per la sua scrittura, e io non penso che fosse veramente quello l'intento, però è vero che nella sua narrazione abbastanza vicina agli episodi di vita vissuti, capisco che una donna ferita possa sentirsi così.
0: Senta, che lavoro è stato? Quanto le ha preso di tempo intanto questo tipo di lavoro, questa traduzione in italiano? Quanto ci ha lavorato? E qual è stato il momento più complicato per lei?
1: La prima stesura è stata la più lunga e ci ho messo appunto 9 mesi, più o meno 9-10 mesi. E, forse uno dei momenti più complicati è stato l'inizio, perché era un misto di timore reverenziale, di rispetto, insomma erano due nomi molto importanti. E, poi per fortuna è subentrato il mestiere e quindi si è avvicinata anche l'autorevolezza del mestiere, con cui poi uno fa le scelte, no? Che bisogna fare ogni volta che si traduce un testo e che inevitabilmente lo si trasforma. E quindi a quello era legato anche il senso di pudore che provavo nel fare una cosa proibita che lei soprattutto non avrebbe voluto. Poi un altro momento difficile è stato quello in cui ho dovuto lasciarle andare, dopo averle appunto coordinate con le mie colleghe, dopo aver rivisto, riletto, le abbiamo consegnate. E poi c'è stato un ultimo momento difficile poco prima della pubblicazione, perché a quel punto ho voluto, oltre a rileggere tutto quanto, ho proprio lavorato di nuovo sulle poesie, che mi sembravano essere un po' la summa anche di questa esperienza, appunto nella lettura della relazione, non solo della poetessa. E quindi su quelle ho fatto di nuovo tutti i ragionamenti del caso, mi sono confrontata con i curatori in Austria, che sono stati molto cortesi, soprattutto Renate Langer mi ha aiutato molto nelle mie, come dire, esitazioni, e quindi poi l'ho dovuto lasciare andare. Quella è difficile anche.
0: Senta, volevo chiederle un'altra cosa. Sto sfogliando questo carteggio nella traduzione di Cristina Vezzaro, che abbiamo al telefono collegata, l'abbiamo in realtà in studio a Torino, su questo libro, dove ci sono questi 300 scritti tra lettere, telegrammi, cartoline, eccetera, che vengono poi spediti da tante parti del mondo. Ci sono dei personaggi che non sono assolutamente secondari, che sono per esempio Roma, dove loro hanno avuto a che fare e hanno anche vissuto. Ci sono dei luoghi, come raccontano i luoghi, che significato hanno nel rapporto amoroso questi luoghi, che li hanno visti felici e li hanno visti affranti?
1: Entrano tutti a fare parte della scenografia della loro storia d'amore, perché sin da subito decidono di andare a vivere insieme, e quindi per lei si pone il problema di entrare a vivere in Svizzera, poi però magari non insieme, tra l'altro non si poteva all'epoca convivere, e per di più lui era ancora sposato, non era ancora divorziato, ma lei per poter stare in Svizzera ha bisogno anche di un permesso di soggiorno. Quindi ci sono tantissime questioni che si intrecciano, diciamo, alla difficoltà della storia, e che li accompagnano in tutte le case che hanno avuto. A Roma diventa difficile trovare una casa, poi finalmente la trovano. Una cosa interessante è naturalmente il fatto che mentre noi leggiamo tutto delle lettere, poi abbiamo moltissimi vuoti dati dal momento in cui erano insieme, quindi di fatto non possiamo seguire quella parte, è come se ci perdessimo delle puntate, diciamo, no? di questa storia, e quindi le ricostruiscono per noi un po' i curatori, però di fatto non, come dire, ci arriva poi quasi di più la parte della tristezza e della disperazione. E tra l'altro ho notato che le lettere in cui sono felici sono molto più corte di quelle della disperazione e della rabbia, cioè si scrive molto più nella disperazione e nella rabbia. Però appunto vagheranno molto in diverse città. Roma è sicuramente fondamentale, hanno avuto diverse case a Roma, frequenteranno moltissime persone, viene citata poi anche addirittura Marlene Dietrich a New York, dove Frisch potrà soggiornare durante la presentazione, la prima della sua opera teatrale.
0: C'è anche l'accenno di grande gelosia di Frisch in una lettera centrale per un grande germanista italiano, che è stato Paolo Chiarini. A un certo punto c'è anche la insomma questa storia Frisch non lo nomina mai, ma appunto sappiamo che si tratta, così scrivete in nota, di questo giornalista per cui Bachmann aveva perso la testa. All'inizio degli anni 60, che è stato motivo invece di una tra le lettere meno razionali di Frisch. Direi.
1: Sì, è vero, lì perde proprio la testa.
0: Perde la testa.
1: Perché appunto il famoso contratto siglato tra loro, grazie per averlo specificato, viene in qualche modo, appunto non è più rispettato. Lei in realtà si innamora di questo uomo e non glielo dice subito, glielo dirà poi solo a Roma e su insistenza di lui, che sentirà la distanza di lei. È interessantissimo, in una lettera che precede, lei è ancora ad Amburgo a lavorare a una sceneggiatura per un film tratto da una sua opera, e lì si legge appunto che lei dice: sono ad Amburgo, esito se tornare oppure no. Allora, delle parole che sono completamente semplici e trasparenti, in realtà poi in nota si legge che lì era iniziata la storia con Chiarini, e quindi è chiaro che tutto assume anche un altro significato. E poi appunto la Germania, tutti e due, lei sarà a Francoforte per le lezioni di poetica all'università, poi riparerà a Berlino nel momento della fuga dalla Svizzera, terrà all'inizio la Svizzera innanzitutto perché spera che lui torni dalla relazione che poi inizia con Marianne Oehlers, una traduttrice appunto che conoscerà a Roma, e poi quando questo non accadrà, dopo che lei stessa avrà avuto problemi di salute abbastanza gravi, riparerà in Germania dapprima. E l'Austria viene menzionata, sono di passaggio spesso in Austria, l'Italia è presente in molte forme, c'è Napoli dove c'è Heinze, c'è Roma dove appunto ci sono anche a Villa Massimo, l'Accademia Tedesca, ci sono anche lo stesso Enzensberg con cui lei ha una storia.
0: Esatto. Beh, insomma, ci sono tanti incroci, e anche così interessante, così struggente, così umane queste lettere, quasi si fa fatica a leggere, ad entrare così nelle teste, nella sensibilità di due come loro, questi che non sono stati bravi, come Ingeborg Bachmann e Max Frisch, nelle lettere 1958-1972. Ringrazio Cristina Vezzaro della traduzione di questo lavoro, di averci illustrato non solo il suo lavoro di traduttrice, ma anche questo rapporto così tempestoso e così furioso e pieno di amore e di passione tra questi due pazzi meravigliosi come Max Frisch e Ingeborg Bachmann. Grazie ancora.
1: Grazie a lei, Susanna.
0: E beh, io saluto intanto poi mi è fatto piacere anche ricordare questo grande germanista come Paolo Chiarini. Dobbiamo a lui anche la traduzione di Goethe, Brecht, della Lessing, di Nietzsche, insomma, grande germanista. Allora, 16:29, ce ne andiamo con la musica? Andiamo alla musica.

0: E insomma, così cantano questi Iron Butterfly Soldier in Our Town, questi soldati nella nostra città. Possono essere anche librai, soldati tra i più meravigliosi, assolutamente a salve. Enza Campino, buonasera.
1: Buonasera, buonasera, anche sentinelle.
0: Sentinelle della lettura.
1: Del territorio.
0: Sentinella
1: anche,
0: del territorio,
1: anche.
0: Anche della lettura, soldati assolutamente pacifici e pacifisti, perché è bello anche proteggere, avere a che fare comunque con la lettura, proteggerla, evidenziarla, valorizzarla e fare in modo che si possa leggere sempre in più numerosi. Allora, questa è la nostra trasmissione, il nostro spazio, che si chiama Lo Scaffale di Fahrenheit, perché chi partecipa qui con una mail a fare con l'H al centro @rai.it entra d'ufficio tra i nostri librai di riferimento, avrà anche un bel manifesto da appiccicare allo scaffale. E lo scaffale di Enza Campino si trova nella libreria Tutti i libri di Formia, una bella libreria. Ci faccia entrare, ce la fa immaginare veramente in un minuto com'è questa libreria, dove si trova?
1: Oddio, spero proprio di sì. Innanzitutto noi siamo tra Roma e Napoli, Formia, no? In provincia di Latina, una cittadina di 45.000 abitanti sul mare, montagna, collina, devo dire veramente c'è tutto. E noi siamo proprio a un incrocio del corso principale, una strada che poi porta alla stazione, ma anche appunto al porto, dove in genere si parte poi per le isole, Ponza, Ventotene. Quindi devo dire un posto dove, grazie a questa ubicazione all'angolo, e come con quattro vetrine, dove l'occhio cade quasi spontaneamente, no? Passeggiando, anche non volendo venire direttamente in libreria. E quindi noi poi speriamo sempre che i libri che esponiamo siano un po' delle calamite, sai, si dice i libri ti vengono a cercare dove tu non sai, ma loro sanno. E in una libreria è chiaro che è il luogo deputato, però forse quel titolo lì proprio non ci avevi pensato e ti potrebbe colpire, insomma, guardandolo. Poi entri, è abbastanza luminosa, è su due piani che collegati insomma abbastanza agevolmente, un percorso così che ti porta da un reparto di narrativa e altri generi alla saggistica, ai libri per ragazzi, poi una libreria generalista come genere, insomma sono in provincia.
0: Beh, niente male, ce l'ha fatto proprio immaginare molto molto bene Enza Campino. Però, come sempre chiedo ai nostri librai, dovete portare qui, mica è facile fare lo scaffale di Fahrenheit, bisogna portare lo scaffale del cuore, nel senso quello scaffale che voi coltivate con particolare attenzione, che tenete sempre vivo e che vorreste che fosse il riferimento primo per i vostri clienti, quindi quello dove mettete anche libri non per forza dell'ultimo momento, ma libri su cui tornare. Quindi, qual è il titolo del suo scaffale?
1: Allora, veramente abbastanza egoistica, diciamo, come scelta, nel senso che innanzitutto, ecco, proprio per quello che lei stava dicendo, quando uno scaffale è particolare è poi identitario, diciamo, perché poi la possibilità di comprare libri c'è dovunque e in qualsiasi modo. Se poi uno sceglie una libreria al posto di un'altra è un po' perché si riconosce in un progetto, in una proposta, e in questo caso, nonostante cerchiamo di rendere la libreria leggibile per tutti, no? Con una divisione abbastanza precisa dei reparti, poi c'è qualcosa che speriamo che un po' ci identifichi e ci faccia sentire in comunione appunto con chi entra. Io, sa come l'ho chiamato, con il titolo di un mio libro del cuore, un mio libro cult, che si chiama Giustizia e Bellezza, ed è un piccolo libro di un grande autore che è uno psicanalista junghiano, si chiama

0: Luigi Zoia, che ha tenuto anni fa una serie di conferenze proprio su questo tema,
1: Quindi il
0: sulla
1: primo nello
0: relazione
1: scaffale è
0: tra la
1: sicuramente il
0: giustizia.
1: grande psicanalista Luigi Zoia, autore di Giustizia e
0: Certo.
1: Bellezza per Bollati Boringhieri, se non ricordo male.
0: Esatto,
1: E che altro c'è
0: ricorda
1: vicino a Zoia?
0: benissimo.
1: Che altro abbiamo messo?
0: Ci sono quelli che richiamano i temi di
1: Per
0: questo
1: esempio,
0: libro, no?
1: diamo
0: Che
1: la
0: appunto.
1: bibliografia così gli ascoltatori possono prendere appunti con chiarezza.
0: Ma spero che siano utili. Le dicevo, la relazione tra la giustizia e la bellezza, volevo solo dire una cosa che appunto, come stava sottolineando, che ci sono libri anche non appena usciti, ci sono poi romanzi, saggi, libri completamente diversi, perché per fare riferimento poi a una vostra rubrica che è quella del libro del giorno o il saggio del giorno, è vero che a volte è difficile fare proprio una distinzione netta tra narrativa e saggistica. Perché, come dice proprio Zoia in questo libro, è difficile insegnare senza emozionare, quindi poi ci vuole anche una qualità della scrittura e una storia che a volte ti possa insegnare più di un saggio specifico. Un esempio di questo tipo, proprio della relazione poi tra la giustizia e la bellezza ed un libro difficile da catalogare, è questo che è uscito da una decina di mesi, ma che ha avuto un percorso editoriale, una storia intorno che è quasi affascinante quanto il libro, ma molti di voi l'avranno seguita. Il libro si chiama Perché ero ragazzo, è pubblicato da Sellerio e l'autore è Ala Farai. È un libro straordinario ed è la storia
1: E
0: di questo
1: questo,
0: ragazzo.
1: sì, sa che non abbiamo tanto
0: Lo conosce
1: tempo,
0: bene,
1: lo
0: no?
1: conosciamo, l'abbiamo presentato a Fahrenheit, però
0: Sì.
1: vorrei proprio dare i titoli perché non abbiamo
0: I
1: tutto questo
0: titoli,
1: tempo.
0: certo.
1: Quindi,
0: Ah, perfetto,
1: ricomincio,
0: vado.
1: Luigi Zoia, Giustizia e Bellezza per Bollati Boringhieri. Poi abbiamo questo
0: Titolo
1: libro
0: dello
1: che l'ha,
0: scaffale.
1: titolo dello scaffale è anche libro, diciamo. Poi
0: Sì.
1: abbiamo questo di Sellerio, di Ala Faragi,
0: Sì.
1: Perché ero ragazzo. Poi che altro ci mette?
0: Esatto. Gianrico
1: Enzaga.
0: Carofiglio,
1: Gianrico.
0: Accendere i fuochi,
1: Ah.
0: manuale di lotta e gentilezza. Ci metterei anche l'enciclica del Papa, libro tra l'altro assolutamente molto acquistato, avete visto anche classifica da lettori trasversali, ha un capitolo sulla giustizia sociale, perché quindi è necessario per esempio non lasciare indietro le persone più fragili, eccetera, che si riallaccia benissimo al nostro titolo. Anna Foa, mai più un grido levato dopo l'Olocausto, che però purtroppo siamo ancora qui a fare i conti.
1: La terza. No,
0: Platone di Matteo Nucci, la terza, mi perdoni,
1: è figura.
0: Platone di Matteo Nucci, una storia d'amore, finalista al premio Strega, che ce lo presenta come un ragazzo pieno di passioni e poi dopo un uomo sempre in lotta per realizzare giustizia e felicità. O immagina Antidoti, Feltrinelli l'abbiamo detto, mi era scappato. Un altro libro Feltrinelli, Stefano Laffi, un sociologo, immagina Antidoti contro la rassegnazione. Questo si lega benissimo al libro di Gianrico Carofiglio, poi su Accendere i fuochi, quindi come coltivare le passioni e gettare il cuore oltre l'ostacolo, soprattutto per i ragazzi. E poi un altro libro piccolo ma straordinario, che è un manifesto internazionale di un movimento fatto da associazioni, rifugiati, esiliati provenienti da tutto il mondo. Si chiama The People Want, che significa i popoli vogliono. È un manifesto il cui sottotitolo è Le rivoluzioni del nostro tempo ed è pubblicato da Eleutera. E poi un libro veramente anche questo qui, come quello di Zoia, uscito da tantissimi anni, però è un romanzo straordinario su come la letteratura, l'arte possa salvarci la vita, la bellezza e come poi restituire questo dono che si è avuto, no? L'autore lo fa poi come insegnante e come produttore teatrale. Il libro si chiama Il ragazzo che amava Shakespeare. Lui si chiama Bob Smith ed è pubblicato adesso dell'Atea in questa edizione economicissima da 5 euro, che quindi possono provare tutti sulla fiducia.
1: È bello che qui parte la libraia Enza Campino, ma
0: Sì.
1: è molto interessante questo Giustizia e Bellezza che lei ci ha raccontato così
0: Molto.
1: bene. Si capisce che lei è una grande ascoltatrice di Fahrenheit, perché
0: Da sempre.
1: è da sempre, da sempre. Sono felice che lei sia dei nostri perché è un modo per entrare nella sua libreria che si chiama Tutti i libri ed è a Formia e ha questo scaffale che adesso sarà ancora più bello, secondo me, con il nostro manifesto, perché è un manifesto molto curato, molto carino e con una bella radio, se tiene la radio accesa, è un modo per farci compagnia, per scambiarci i libri. Perché Giustizia e Bellezza, l'omonimo testo di Zoia, è diventato un po' simbolo anche di questa libreria che, come capite, Enza Campino è piena di passione. E a noi ci piacciono le persone appassionate del loro lavoro. Grazie Enza, grazie di averci fatto entrare in libreria. Grazie, perché c'è la sigla a questo punto, quindi io vi saluto, Susanna Tartaro qui da Radio 3 vi saluta, vi dà appuntamento a più tardi, ora ci sono le notizie, ci sono, beh, c'è il meteo, poi riapriremo qui Fahrenheit come se fosse davvero un negozio, ho detto riapriamo fra un pochino perché ci aspetta la poesia, la musica ancora ad alta voce, un bel evento estivo su cui indagare, poi c'è anche il libro del giorno in studio da Roma, quante cose per l'ultima ora, vi aspetto.

0: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
1: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
0: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Dal 20 luglio, dopo il TG1 della sera, l'eredità Summer. Giochiamo? Giochiamo!
3: Con Marco Liorni, l'eredità Summer. Da lunedì 20:35, Rai 1.
0: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

0: Ore 16:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buon pomeriggio da Maria Rosaria Vilivain. Primo piano il caso Roggero, il gioielliere piemontese atteso nel carcere di Bollate dopo la condanna definitiva. La moglie ha presentato domanda di grazia.
4: Tanti colpi di scena legati alla carcerazione del gioielliere Mario Roggero. Due giorni fa, appena saputo della condanna definitiva della Cassazione, a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo, si era detto pronto a costituirsi subito. Successivamente, su richiesta della moglie e delle quattro figlie, aveva deciso di attendere la firma dell'ordine di carcerazione, che è arrivato oggi alle 12:45 da parte della Procura di Asti, dove si era svolto il processo di primo grado. Intanto la moglie, Mariangela Saendron, ha depositato questa mattina la domanda di grazia per il marito e il suo avvocato Stefano Marcolini un'istanza per il differimento dell'esecuzione della pena. In pendenza della domanda di grazia, Roggero ha sempre invocato la legittima difesa per l'uccisione dei rapinatori, ma per i giudici i colpi mortali furono invece esplosi quando il pericolo era ormai cessato. Sulla vicenda Roggero, il commento dell'ANM: i giudici applicano la legge, no al doppio pesismo. Anna Maria Caresta, GR3.
3: Nessun commento diretto di Giorgia Meloni sul caso Roggero. La Premier però torna sul tema della legittima difesa e sui social richiama il disegno di legge sulla sicurezza approvato martedì dal Consiglio dei Ministri. Introduciamo una regola di puro buonsenso, scrive: chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari. Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Lo Stato sta dalla parte delle persone per bene, non dei criminali. Nel Golfo prosegue l'escalation tra Iran e Stati Uniti, con bombardamenti che hanno colpito anche infrastrutture civili. Nel mirino dei raid statunitensi la linea ferroviaria di Bandar Abbas, 5 ponti e un porto sul Golfo dell'Oman. Il bilancio è di almeno 8 morti. Teheran ha risposto lanciando missili contro basi statunitensi nella regione e rivendica anche un attacco a una centrale elettrica in Kuwait. Fonti militari siriane smentiscono invece che sia stata colpita la base americana di Al-Tanf nel sud della Siria. In Gran Bretagna cambia la guida dei Labour. Come da previsioni, la scelta del partito è stata quella di Andy Burnham, 56 anni, ex sindaco di Manchester ed ex ministro. Burnham archivia così l'era Starmer, che si è dimesso a giugno. Il nuovo leader Labour ha promesso unità e una svolta dopo 40 anni di neoliberismo. Entrerà a Downing Street come nuovo premier britannico lunedì prossimo. E restiamo nel Regno Unito, in festa per il 79esimo compleanno della regina Camilla. Per l'occasione rinnova il suo impegno per la diffusione della lettura, la corrispondente.
5: Una giornata dedicata alla sua associazione per promuovere la lettura presso bambini e ragazzi. La regina Camilla compie 79 anni, un compleanno che poi festeggerà in forma del tutto privata con la famiglia, fa sapere Buckingham Palace. Per l'occasione è stato pubblicato un nuovo ritratto ufficiale della sovrana. Indossa un abito blu chiaro, una spilla a forma di farfalla di brillanti e rubini, segno del suo interesse per temi ambientali e naturali. Camilla è sempre più amata in Gran Bretagna, apprezzata per la sua riservatezza e per come ha saputo svolgere il suo ruolo accanto al re. La coppia, proprio ieri, era in visita nel Devon, in una birreria. Carlo III ha scherzato prima di assaggiare una pinta di birra. È il giorno giusto per affogare i dispiaceri, ha detto, riferendosi alla dolorosa sconfitta della nazionale inglese nella semifinale con l'Argentina. Da Londra, Nicoletta Manzione, per i GR3.
3: E prima di salutarvi, torniamo sulla nostra notizia di apertura: l'ordine di carcerazione per Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori, è arrivato nel carcere di Bollate per consegnarsi. Ci fermiamo qui, prossimo GR3 alle 18:45. La linea torna a Fahrenheit, in regia Francesco Ciafardini, da Maria Rosaria Viliva. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
6: Onda Verde. Viaggiare informati.
7: Buon
0: buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 16:49:49. Numerose criticità al momento sulle strade, traffico particolarmente intenso per le partenze del fine settimana. Code di 13 km sulla 1 nel tratto compreso tra il bivio con la 24 Roma Teramo e Valmontone in direzione di Napoli a causa di un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 585-300. 4 auto coinvolte. Attualmente nel tratto interessato il traffico scorre su una corsia disponibile in direzione di Napoli. Agli utenti che da Roma sono diretti a Napoli si consiglia di uscire a San Cesario, percorrere la strada statale 6 Casilina e rientrare in A1 a Valmontone. Sempre in A1, tratto Firenze-Roma, 6 km di code tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione di Roma. In A4 Milano-Brescia, 4 km di code per un incidente tra Monza e Cormano in direzione di Torino. Ancora 4, tratto Brescia-Padova, 5 km di code per il ripristino di un precedente incidente tra Somma Campagna e Peschiera in direzione di Brescia. E sulla 12 Roma Civitavecchia, 3 km di code anche qui per un incidente tra Cerveteri-Ladispoli e Santa Severa in direzione della strada statale 1 Aurelia. Chiudiamo in A30 Caserta-Salerno, qui 5 km di code sempre per un incidente con molti un'auto e un mezzo pesante tra l'allacciamento alla 1 e Nola in direzione Salerno. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 3 e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Il tempo in Europa. L'Europa centro-occidentale e l'area mediterranea sono protette da un robusto campo di alta pressione che garantisce tempo stabile e caldo, mentre un profondo sistema depressionario sul Baltico e sulla Scandinavia convoglia aria fredda e instabile, causando estese precipitazioni ed eventi temporaleschi tra il nord Europa, le Alpi e i paesi dell'est. Iniziamo con Madrid, che vedrà una giornata ancora più calda e con poco vento, prevalentemente da sud. La temperatura andrà dai 21 ai 36 gradi. Nubi in graduale aumento a Parigi, con piogge intermittenti in arrivo dal tramonto. Temperatura massima di 30 gradi, minima di 16. Temperature più gradevoli a Londra, massima intorno ai 25 gradi e minima di 13. Cielo sereno, poco nuvoloso. Torna il sole su Berlino, dove le nubi saranno poche e innocue. Massima che si fermerà intorno ai 25 gradi, minima di 15. Tempo instabile a Stoccolma, con cielo coperto e piogge per buona parte della giornata. Temperature in diminuzione, comprese tra 14 e 21 gradi. A Praga aumenterà la nuvolosità solo nelle ore centrali della giornata, ma senza rischio di precipitazioni. La temperatura oscillerà tra 18 e 27 gradi. Condizioni del tempo molto simili per Vienna, dove non pioverà, anche se nelle ore calde si formeranno dei cumuli. La massima toccherà i 29 gradi, 20 gradi la minima. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

Dal Montpellier Festival, la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen eseguirà l'ouverture dal Don Giovanni e la Sinfonia numero 1 in Mi bemolle maggiore di Mozart, il concerto per violino e orchestra in Sol minore di Bruch e la Sinfonia numero 4 in Re minore di Schubert. Alle 23 la serata prosegue col jazz dal Newport Jazz Festival, un concerto dedicato a Miles Davis, eseguito dal Miles Davis Septet. In diretta a Radio 3 Suite.

Ti piace tanto la noce moscata che ora la metti su tutto. Deliquio e veleno, dici, mentre mi intingi nel latte e mi sbriciolo e vado a fondo. Sei la linea che non cede, la schiena perfetta di un'idea che non ho mai avuto, se non al buio e in segreto, punto cieco nei miei risvegli. Vedo l'arco della notte richiudersi sui tuoi dorsali, sei stella inesplosa, senso sospeso, ciò che sopravvive è solo un secondo più vecchio di noi. L'orso che conducemmo per androni e corridoi, tra candelabri, specchi e separé, che tenemmo al guinzaglio per il nostro godimento, ora è triste. Sono dentro di te solo se non ci sono, e furtivamente tu inabiti l'emisfero australe della mia gioia. Non c'è un difetto nelle nostre mappe. Vorrei vederti citare Cartesio in corsetto e crinoline, spiarti mentre metti un like a un coniglio che divora gambo e fiore di un dente di leone. Ora che dici di essere tornata con i piedi per terra, vorrei essere scavato, aperto, arato, calpestato.

0: Federico Italiano è la scelta di oggi. Beh, devo dire, grande scrittore di poesie d'amore, Federico Italiano. Un amore assolutamente sui generis, ma la poesia è qui con la sua gabbia formale assolutamente precisissima per questo raffinato interprete degli sentimenti, come in questo caso Autoritratto con Orso Triste. Si chiama così questo suo testo, tratto dalla raccolta Godzilla e altre poesie. Il nome l'ho detto, Federico Italiano, Guanda. 16:57, noi siamo quelli di Fahrenheit. Io sono Susanna Tartaro, siamo a Radio 3, freschi come delle rose. Vado a leggere qualche messaggio perché i messaggi sintetizzano il nostro pomeriggio. Allora, dunque, intanto a margine del grande carteggio Ingeborg Bachmann e Max Frisch c'è chi chiede come si chiamava la persona che parlava, la giornalista. Era Cristina Vezzaro, traduttrice per Feltrinelli di questo testo, carissima Natalia. E poi del resto, Paolo, a proposito di quanto abbiamo ascoltato sempre nello spazio relativo al saggio, cioè in questo caso questo carteggio fra questi due grandi autori, del resto, dice Paolo appunto, anche le convivenze comuni non reggono la contiguità più di un periodo, figurarsi due assoluti come Bachmann e Frisch. Paolo, glielo consiglio questo libro. E poi ancora, a proposito di fiumi, scrivo dalla Lomellina, anche una roggia che anni fa era la piscina estiva per ragazzi, ora accoglie acque torbide e pesticidi. Sono una ferita per una comunità smarrita, dice Ale. Grazie Ale. E ancora, figli della valle, po' guardiamo al nostro fiume come al padre della pianura con nostalgia dei tempi in cui godeva del rispetto che merita. Ancora e ancora di più, scrive Marina. E ancora, buongiorno, sono della zona, frequento il Bosso, il Burano e il Candigliano, alla ricerca di fossili e di bagni rinfrescanti in questa torrida estate. Conosco anche la frazione di Secchiano, scrive Cristiano, e si sente molto vicino al nostro Alessio Torino, perché fanno riferimento questi messaggi alla parte dedicata ai fiumi, che raccontano la circolazione venosa del nostro paese, ma raccontano pezzi della nostra contemporaneità, raccontano storie, raccontano vacanze tranquille, povere. Racconta anche la tragedia di un'alluvione, la tragedia della siccità. Insomma, sono tre scatti che ci hanno regalato Alessio Torino per il Burano, Veronica Galletta per il Po e Simona Baldanzi per l'Arno. E l'ultimo, mi piace questo messaggio. Gira pilota, recuperiamo il cielo ad alta quota, torna nel mondo dal bel colore baio, dove c'è il fiume di gennaio. Questo è Aguaplano, l'ho riconosciuto, carissimo ascoltatore, Aguaplano. E beh, io direi che a questo punto, visto che sono 17 in punto, scusate il gioco di parole, mi metto comoda. Ci mettiamo comodi? Ci ascoltiamo Gli anni perduti di Vitaliano Brancati, letto da Antonio Catania? Sì, questo è il momento di Ad Alta Voce.
1: Ad alta voce. Antonio Catania legge Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. Quinta puntata.

Neve. Leonardo era rimasto solo in mezzo agli alti frassini. I suoi scarponi lo fermarono come due cani che puntano i piedi e non vogliono più cedere al guinzaglio che li trae. La montagna brillava tutta bianca, mentre nel basso alcune nuvole si muovevano pigramente o stavano addossate l'una all'altra, come una fila di pecore che il pastore ha spinto in un lato della strada per far passare un carro. Che silenzio! Qui il cielo era azzurro, lì d'un albore argentato, più in là roseo e tremante. Il bosco di frassini e di abeti aveva le foglie di un sottile legno tarlato e sosteneva sui rami mille nidi di neve. Il frassino a cui Leonardo aveva appoggiato le spalle cigolava dolcemente, poiché la neve si frantumava e cadeva dal ramo più in alto sul più basso e poi lungo il tronco fino alle radici a metà scoperte. Un giorno tutto questo cos'era? Leonardo si mise a pensare, a ripensare, a frugare nella memoria. Tutto questo era il presepe, era la fanciullezza, era la faccia bianca della madre, era un suono confuso che diceva al cuore di battere così invece che così, proprio come uno strumento che porge il suo là più forte, più bello, più alto a un altro non ancora accordato. Un giorno. Come cambia questa infedelissima vita? Ci sono anni bianchi e anni neri, anni in cui, pur non avendo nulla di sgradevole, tutto sembra morto e perduto, e anni in cui, pur accadendo delle noie e perfino delle sventure, tutto è santo e pieno di promesse. Simili cambiamenti rendono un uomo incoerente e sciocco. Il gran gioco della vita, secondo Leonardo, che ora cercava di abbottonarsi un guanto coi denti. Il gran gioco della vita si riduceva a questo: o essere pessimisti o essere ottimisti. Perché non poter essere o sempre l'uno o sempre l'altro e dover invece dividere gli anni fra l'uno e l'altro e non rassomigliarsi mai e dover oggi pensare con disgusto a quello che si disse ieri e doversi confondere domani con coloro che oggi si deridono. Che silenzio, che solitudine. Ma ecco che dall'orlo della vallata sbuca un puntino nero, s'avanza, s'arrotola, si ingrossa. Una figura di cosacco ne esce fuori, si ingentilisce rapidamente e mostra che è una donna. Alta, giovane, bella. Infine, che è Lisa Careni. «Salute, Leonardo!» fece ella tutta ansante, descrivendo con gli sci un semicerchio attorno al frassino. «Che fate mai tutto solo, con codesti scarponi pieni di neve, senza sci?» «Ma presto a far colazione.» «Colazione?» La ragazza lo scrutò con un sorriso. «E dov'è la colazione? Sempre così bugiardo?» «Sempre. Perché sempre?» Lisa si avvicinò pesantemente, facendo forza sui bastoncini. «Non partite più, dunque? Perché? Non volete più lavorare?» Leonardo la guardò. Lisa aveva gli occhi azzurri, ma di una tale profondità e pienezza da sembrar neri. Una ciocca di capelli biondi aspettava di essere ricacciata entro il berrettino di pelo. Tutta la persona era scossa da un forte respiro. Leonardo le si avvicinò e, inclinando e atteggiando il volto come il suonatore che si pone il violino sotto al collo e si accinge ad eseguire una musica ben triste, disse: «Cara Lisa, voi siete così buona e intelligente, con voi si può parlare a cuore aperto. Ecco, io non posso ancora partire.» «Ma perché? State ancora male?» «No, sembra che io sia guarito, almeno a un esame medico risulto guarito.» «E voi credete di non esserlo?» «Ecco, io magari vi credo, ma voi non ridete. Voi non siete come gli altri, ma mi manca ancora qualcosa di molto, molto importante.» La ragazza si tolse il berretto e grattò la bella fronte. «Non capisco. Mi manca la gioia. Non capisco davvero. Che gioia vi manca?»
Oh, è difficile dirlo. Bisogna che io non rida parlando e voi nemmeno ridiate. Ora ascoltatemi. Vedete? Mi manca quella luce interna che rischiara la vita, che fa vedere davanti a noi, che dà uno scopo a quello che si fa. Mi manca, ecco. Voglio diventare difficile, ma quando si è pensato troppo a una cosa si hanno in mente frasi complicate. Mi manca il permesso, un autorevole permesso di vivere. Complicato, fece la ragazza. Davvero non sono idee fisse codeste? Ciò non ha importanza, Lisa. Se la situazione in cui un uomo si trova rimane sempre identica, l'idea che quell'uomo ne ha può essere, deve essere un'idea fissa. Complicato, troppo complicato, fece la ragazza aggrottando sempre più la fronte e cercando di cavare il piede da uno sci per batterlo in segno di impazienza. A voi manca la gioia? A tutti manca la gioia, o almeno nessuno ne ha in quella quantità che vorrebbe. Ma con questo ci si butta in provincia, non si lavora più, non si vive più. Leonardo chinò ancora più il volto, sino a toccarsi la spalla con l'orecchio. Ma io non parlo di quegli scatti di giocondità che sono veramente rari nella vita. Parlo di un senso continuo e normale di gioia entro il quale si può anche soffrire, sperare, disperare, senza che quel continuo e beato senso si interrompa seriamente. Complicato. Oh, voi parlate della salute? E allora siamo d'accordo. Perché chi ha un dolore quando sta bene non è certo come chi ha lo stesso dolore quando sta male. O voi parlate di qualcos'altro che io almeno non ho mai provato. Forse voi lo provate, ma non ve ne accorgete perché non avete mai cessato di provarlo. No, no, no, no, fece la ragazza scuotendo la testa. Voi avete delle idee fisse. Non mi diventate come molti dei nostri concittadini, che chi pensa al proprio dito, chi a farsi la croce, chi a ripararsi dal freddo coi giornali. Cara Lisa, io mi trovo in uno stato in cui non riesco a far nulla di utile e di soddisfacente. Sfido, caro Leonardo, se non lavorate e passeggiate per il corso dalla mattina alla sera. No, talvolta io lavoro, ma fa lo stesso. Un uomo può trovarsi in uno stato per cui, nonostante si alzi presto la mattina, legga, scriva, vada fuori, corra, gridi, combini, scombini, in realtà poi non fa nulla ed è un perdigiorno. Ci vuole una situazione speciale, una disposizione che venga dall'interno, un consenso pieno della mente, perché un uomo facendo determinate cose e riposandosi anche per molte ore possa veramente dire di essere un uomo utile, un lavoratore, un uomo, insomma. Non mi direte mica che ci vuole quella gioia? Forse. Oh, Leonardo, una volta eravate un ragazzo come l'argento vivo. Ricordate al mare quando sedevamo sulla pancia di quella barchetta? Una sera avete cominciato a dirmi che mi volevate bene. Ma qualcuno purtroppo vi tirò in bocca un pugno di sabbia. E voi, quando sputaste la sabbia, non ricominciaste più quel discorso. Ditemi, ora che siamo più vecchi, quelle parole le diceste per scherzo? Leonardo era caduto nel ricordo di quei tempi e, preso da una suggestione religiosa davanti al pensiero di quello strano e ardimentoso personaggio che era vissuto alcuni anni avanti e aveva portato il suo nome, si mise a balbettare confusamente. Allora, sì, quella barca, voi, sì, no, no, non fu uno scherzo, vi volevo bene. Vi voglio bene, anche ora. Ma ora è un'altra cosa. Io mi vergognerei di passare un solo giorno davanti a voi. Io sono in questo momento così brutto. Mi sento brutto fino alle midolla delle ossa. Ma mi volete bene? Sì. Sì? Lisa nascose le mani perché le tremavano. Poi, quando si fu calmata, si rimise il berretto sui capelli, si precipitò giù, lasciando nell'aria un confuso scintillio. Leonardo la seguì per lungo tratto con uno sguardo
Che sguardo, appannato e debole, che non avrebbe saputo reggere a lungo nemmeno un moscerino, proprio come una ragnatela sfilacciata. Un giorno, invece, un giorno, egli sentiva che dai propri occhi si partiva un che di diritto, di vivo, di penetrante, di lieto. Sentiva che allorché guardava una cosa, quella cosa, beata lei e beato anche lui, ne era illuminata.

Neve. Giovanni Luisi seguiva il consiglio del professor Meloni, secondo il quale era possibile trascorrere ore intere fumando nella pipa il tabacco da sigaretta e sbraciando con le molle la cenere della conchetta. Ci si concentra, si pensa. Le fiamme del caminetto, saltellando di qua e di là, ora basse, ora alte, finivano col distrarre. Quei carboni rossi, invece, che ti fissano dal fondo della cenere, davano una gran calma, una grande pazienza. Si possono trascorrere molte ore così. E poiché alzandosi dalla sedia si rimane sempre sotto il dominio di quei carboni, con quella calma, quella pazienza, quel pensiero raccolto, si può dire che così è possibile trascorrere quanto avanzi dell'inverno e scuotersi nei primi giorni di aprile. Ecco aprile, infatti. Gli album delle signorine di Nataka, che custodiscono con religione i pensieri e le firme di sconosciuti, perché le signorine considerano chiunque venga dal nord a tenere una conferenza a Nataka come un immortale, e arrossendo in faccia, tutte tremanti e balbettanti, gli hanno sempre chiesto un autografo. Gli album delle signorine dicevano: vi ho conosciuto in una giornata radiosa e voi siete come l'aprile. L'aprile a Nataka era strano e mutevole, ora coperto di nuvole, ora lucente come uno specchio. Verso la fine diveniva tiepido tutto a un tratto. La neve che copriva la montagna in un solo giorno si perdeva, e con essa le gite in montagna, le corse sugli sci, le discese in due, qualche minuto d'allegria, uno scopo della vita. Al principio di maggio il cielo si abbassava, l'aria si chiudeva, l'odore delle zagare non aveva più una finestra donde fuggire. Il mare lo rimandava a Nataka, la montagna lo ricacciava a Nataka, l'alto cielo non gli permetteva di salire. Quell'odore, pestato giù, ripestava a sua volta i nervi dei cittadini di Nataka. Era allora che le ragazze davano in smanie, si facevano vento con la mano e per le strade, invece che le vetrine dei negozi guardavano gli uomini, squadrandoli dai piedi alla testa. Le signorine poi erano prese da strani turbamenti, per cui sentivano sempre pronunciare a voce alta il proprio nome. Correvano alla porta, correvano al telefono, correvano al balcone, ma nessuno le aveva chiamate. Esse tornavano sopra pensiero. Taluni ingrassavano nel giro di due settimane, come se un burlone vi soffiasse dentro l'aria del suo petto. Talune dimagrivano con la rapidità di una candela accesa. Altre che erano belle si svegliavano brutte. Altre infine che erano brutte passavano al posto delle prime. C'era nelle cose del corpo un disordine e una confusione da non si dire. Anche i giovanotti ne soffrivano, ma soltanto a fior di pelle. Nella faccia di Erasmo Veni e in quella di Enzo De Mei biancheggiavano a talune minuscole faccine bianche, sicché sembrava che da Erasmo Veni e da Enzo De Mei stessero per spuntare mille altri Erasmi ed Enzi. Era più forte della pazienza umana rimanere in casa da svegli. La strada non dava che per pochi minuti permesso di rientrare. Sdraiati sui sedili di ferro, i giovanotti sognavano parlando. Le voci della strada si innalzavano tutte. Chi dormiva al primo piano conosceva nei più intimi minuti dettagli quello che i nottamboli pensavano della signorina Elsa e della signorina Luisa, come l'avevano sognata, come speravano di sognarla, cosa sarebbe accaduto se il sogno fosse diventato realtà a bordo di un piroscafo. Piroscafi, treni, aeroplani. Quando nelle sale di varietà il terzo numero cantava «Andiamo tutti a Barcellona!», la folla era percorsa da un sordo mugolio, come un branco di leoni chiuso in una gabbia, e quale un bambino dalla strada indichi ingenuamente un vitellino di latte. «A Barcellona? Ma noi andremo anche all'inferno, se l'inferno fosse lontano di qui almeno 3 giorni di viaggio!»
Tu, disse la signora Luisa al figliolo Giovanni, devi fare la tua strada senza pensare a noi. Se è bene che tu parta, figlio mio, devi subito partire e che il Signore ti accompagni. Di noi non devi darti pensiero perché noi siamo vecchi. I nostri giorni ormai li abbiamo passati. Io per conto mio sento che non ho più nulla da fare qua giù. Quando tu sarai partito, il Signore mi farà una grazia togliendomi di qui. Perché, vedi, io sono vecchia, tuo padre è vecchio, anche lui. La sera alle 7 non aspettiamo più nessuno e appuntelliamo la porta. Quando ci sei tu, tuo padre mi dice, non mettere il lucchetto perché c'è fuori quel ragazzo. Egli sa che io lo so, ma sa anche che mi fa piacere di sentirmelo ricordare. Si va a letto, ma si rimane con l'orecchio alla porta e si aspetta che tu entri con quei passettini che ti sono rimasti da quando avevi 10 anni e vada nel bagno a sciacquarti la bocca e poi apra e richiude la porta della tua camera. Sentiamo anche il rumore del tasto della lampada quando tu spegni la luce dopo un'ora che stai a leggere. Perché leggi tanto la notte? E allora diciamo, quel ragazzo si è addormentato. E io penso al caffè che è già pronto e calcato sul fornello. Il domani mi basterà accendere il gas e aspettare 2 minuti per venire da te con la tazza. Ma quando non ci sei tu, alle 7 la giornata è finita, si va subito a letto, tuo padre, poveretto, non dice più una parola, non riusciamo a prendere sonno, pensiamo a te, ma pensiamo anche che tu sei grande e non hai più bisogno di quei due vecchi che ora, a furia di sentir freddo e dimagrire, ci sentiamo così piccoli in quel letto. E dunque, cosa ci stiamo a fare? Tu ora devi partire, devi stare allegro, non pensare mai, proprio mai, a quello che noi facciamo e al modo in cui viviamo. Ma il Signore mi deve presto raccogliere. Sta allegro, dunque. Allegro, fece Giovanni con luccicone agli occhi. Allegro, bene. Ma dato 100 anni di salute con questo discorso. Bene, bene. Non me li devi risparmiare discorsi come questo. Si alzò, percorse lentamente il corridoio, entrò nella propria camera, si guardò allo specchio. Perché quell'uomo, coi capelli brizzolati, doveva ricordare tante cose ai due più cari vecchi che ci fossero al mondo? Perché senza quella figura, che lo specchio fra l'altro rifletteva così pallida, senza quella figura di cui egli al posto di un altro avrebbe fatto volentieri a meno, senza quella stupida figura accanto, quei due vecchi dovevano sentirsi morire. Lasciò la camera, rientrò nello studio. La mamma sorrise. Non parto, disse Giovanni. D'altronde, pensò, quando il generale vuole vedermi, non ha altro da dire se non che io finalmente mi convinca che egli è il più disgraziato degli uomini. Ora che, dopo tanti mesi di promesse, non può darmi un bel posto remunerato. E lo conforti. Si faccia confortare da qualcun altro.

0: Antonio Catania ha letto Gli anni perduti di Vitaliano Brancati, a cura di Fabiana Carobolante e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play.
4: Sono felicissima!
3: Una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
5: Stanno arrivando i mini cuccioli.
6: Ciao a tutti.
7: Portatemi chiunque prova ad entrare.
8: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
7: 14 ore.
3: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
1: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
9: Ragazzi, picnic?
10: La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
11: Riccardo Bruno alla console, che mi dà l'attenzione, accanto a lui Giovanna Savignano in regia, per questa ultima parte di Fahrenheit dopo Ad alta voce, sempre Radio 3. E sempre Susanna Tartaro al microfono. Bella la notazione di un ascoltatore che purtroppo non si firma, però vale la pena leggerlo, perché dopo l'ascolto di Brancati scrive il virgolettato dell'ascolto, ha proprio trascritto una frase di Brancati: mi manca un autorevole permesso di vivere. Che pennellata di malinconia, Brancati scrive così a margine dell'ascolto che vi proponiamo. Allora, Fahrenheit è questo, I nostri chiodi fissi, che sono la poesia, che è la letteratura, che è sicuramente Ad alta voce, la caccia al libro. D'estate cerchiamo di muoverci da dove stiamo, anche se con l'immaginazione, e ce ne andiamo in Trentino perché c'è un evento culturale che vale la pena sottolineare, magari invogliare qualcuno che è da quelle parti a raggiungere. Alberto Faustini, buonasera Faustini.
12: Bentrovata Susanna e un saluto a tutti coloro che ci ascoltano.
11: Tutti coloro che ci ascoltano probabilmente riconosceranno il suo tono e la sua voce, perché è una delle voci di Prima Pagina, e Alberto Faustini in questo caso è il padrone di casa di una rassegna ormai storica che si svolge alle Terme di Comano in provincia di Trento, giunta alla sua 36esima edizione. Devo dire notevole come traguardo, perché è quasi più grande di lei Faustini.
12: Da un certo punto di vista è così. Allora, prima avete parlato di Max Frisch e di Ingeborg Bachmann, di questo grande amore letterario, no? Quanto durano gli amori letterari? Possono durare all'infinito in un certo senso. Il loro amore fisico, il loro amore sentimentale a un certo punto è finito, ma chissà se l'amore letterario può finire. E una rassegna come questa, che va avanti a 36 anni, vive di questo e per questo, cioè dell'amore delle persone che sono qui, che vogliono ascoltare un libro, visto che abbiamo appena sentito Brancati, non l'abbiamo letto, ma anche che vogliono vedere negli occhi chi l'ha scritto. E nasce un rapporto che ricorda davvero gli epistolari, che ricorda davvero qualcosa di desueto, cioè il tempo in cui qualcuno parla e qualcuno ascolta e può anche rispondere. Un tempo in cui non si ascolta, farlo attraverso le pagine dei libri è molto bello. Poi noi abbiamo la possibilità, oggi fra 10 minuti siamo nel Parco delle Terme con Giorgio Zanchini, poi arriverà Tiziana Ferrario, arriverà Lili Gruber, ma come accompagnatrice di Jacques Charmelot, che è il suo marito, grande inviato di guerra. Poi avremo Giordano, Maria Rosa Quari, Antonella Viola, tanti personaggi, Michela Marzano, per cui un'offerta diversa a un pubblico che ormai è così fedele a questo appuntamento da chiamare l'albergo chiedendo: ma chi c'è questa settimana, chi c'è la prossima? Qualcuno addirittura anticipa o posticipa le vacanze in base agli autori che arrivano in questo salotto, per cui vale la pena di tornare a questo antico amore letterario.
11: Mi sembra di capire, Faustini, che lei sottolinei anche se con grazia, un indotto anche locale, perché se ci sono dei turisti che decidono di prenotare le loro stanze anche per questo appuntamento significa che la cosa funziona. Mi sembra di capire che sia un programma prettamente giornalistico quello che voi curate. Vedo che sono passati anche nomi diversi come quello di Grossman o da Ciamaraini, però essenzialmente i nomi che ha fatto sono giornalisti, anche giornalisti di successo. C'è anche Piero Badaloni, c'è esatto. Mario Giordano, Tiziana Ferraro che ha già citato, forse Antonella Viola, ma insomma... Che cosa...
12: Allora, però c'è un grande mix, nel senso che noi cerchiamo di mettere insieme...
11: Beh, vedo che c'è anche Mauro Corona, direi che...
12: Esatto, i volti noti. Mauro Corona è un personaggio televisivo e uno scrittore. Secondo me sono due gemelli. Uno è quello strano che fa casino in televisione.
11: L'altro pure.
12: L'altro è quello serio che scrive dei libri profondi. No? Però voglio dire, i suoi libri... il dibattito che è venuto fuori sullo Strega nei giorni scorsi è interessantissimo, no? Questo distinguere chi scrive il libro dal libro. È vero, perché una cosa è l'autore o l'autrice, una cosa è il libro che si va a leggere, a sfogliare. E quasi sempre si resta delusi quando si riconosce l'autore dopo averlo trovato immaginato diverso fra le pagine. Ecco, noi cerchiamo di mettere insieme il volto noto che la gente conosce, ma anche con tante persone. Penso all'autobiografia di Carlo Alberto Corneliani, penso a Luca Bonacina che parla di Amazzonia, penso a Giacomo Sartori che in radio non va mai, che è un agronomo che parla del sillabario della terra che ci riavvicina all'ambiente, penso a Nencini che forse qualcuno ricorda come politico ma verrà qui a parlare di Oriana Fallaci, mai stanca di vivere, raccontando la collega forse più famosa d'Italia in un altro modo, con un altro punto d'osservazione, o Maria Rosa Quario, la campionessa di sci che tutti ricordiamo come ninna e che oggi è anche la madre, cioè la mamma di Federica Brignone. Per cui abbiamo sempre tentato di mettere autori più noti accanto a autori che non sono certo giornalisti, accanto anche a un paio di autori locali che cerchiamo sempre di far conoscere al grande pubblico. In alcune occasioni abbiamo cercato anche la poetessa o il poeta, proprio per dare altre prove di risposta, direbbe Henri De Luca, ai libri che si presentano nel Salotto delle Terme, perché siamo all'interno del parco, fra gli alberi, luogo perfetto per sfogliare l'estate, per leggere l'estate, non solo per viverla.
11: Tra le Dolomiti di Brenta e il Lago di Garda si svolge questo Trentino d'autore, il padrone di casa appunto Alberto Faustini, una rassegna letteraria che si svolge alle Terme con grandi nomi essenzialmente del giornalismo. È un'occasione per incontrare autori anche noti, anche televisivi, insomma alla fine va incontro a quella... umana curiosità, vediamo un po' se è proprio così, vediamo un po' se insomma ci so, cioè, è anche interessante. Poi c'è l'aperitivo con l'autore che come al solito aiuta, anche poi siete anche in Trentino. Senta, che cosa le piace di questo lavoro e poi soprattutto se lei li presenta tutti, perché vedo che sono tantissimi.
12: Allora, tendenzialmente li presento tutti, ma quando non riesco a esserci ci sarà la collega Fausta Slanzi. La cosa che più mi piace di questo lavoro dopo tutti questi anni è leggere e scoprire i libri che non avrei letto e non avrei scoperto, perché ognuno di noi ha i suoi gusti o presume di avere i suoi gusti quando entra in libreria, in questo mondo magnifico che si apre a mondi diversi. Invece quando per lavoro devi leggere un libro e devi presentare l'autore, scopri a volte delle storie che non solo non avresti letto ma non avresti nemmeno capito, e invece a quel punto le capisci, ci entri e poi ci fai entrare anche i tanti lettori che incontri al Parco delle Terme, ma anche nei tanti luoghi nei quali mi capita di presentare dei libri. Ecco, la cosa molto bella ed è sfidante, è un po' come entrare in una libreria e andare verso uno scaffale diverso dal solito. Ecco, questo cambia la prospettiva, cambia gli occhi e a volte cambia anche la mente.
11: Allora, questo Trentino d'autore è un modo per passare una bella giornata, una bella serata tra il 14 luglio e l'11 settembre con Alberto Faustini, voce anche di Prima Pagina. A proposito, che saluto e che ringrazio. Grazie Alberto Faustini, buoni incontri.
12: Grazie. Buoni incontri. Mi metto subito al lavoro perché stiamo cominciando.
11: Allora, buon lavoro. Mi piace anche ricordare che il nostro weekend sarà bello ricco, perché domani e dopodomani ci sono due puntate di Pantagruel, che è il contenitore a fratello di Fahrenheit. è molto sul territorio e molto sui grandi festival, anzi sui piccoli e grandi festival. Qui c'è davvero una ricerca, quella che fa Lorenzo Pavolini, anche con che è il curatore di questo lavoro, c'è anche Marcello Anselmo. È una ricerca sul territorio e sui piccoli festival che hanno bisogno di sostegno, di supporto, cose che nessuno magari, o meglio, che la maggior parte, il mainstream, non coprirebbe. Ci sono però anche degli ascolti importanti che comunque mi piace anche ricordare con la stessa enfasi e la stessa passione. Intanto perché sabato ci sarà un omaggio a Franca Valeri, anche con degli ascolti notevole. E poi anche domenica ci saranno delle città da scoprire, Roma e Milano. Roma con Giorgina P, che è un'attivissima nel teatro, in un teatro anche d'avanguardia, una persona che pensa registicamente e che rende i suoi spettacoli sicuramente non... insomma, che in qualche modo scalfiscono, ecco, la tua immaginazione. Giorgina P parlerà dell'Angelo Mai, l'esperienza romana. E poi ci sarà anche Sara Altea, che è un'attivissima nel teatro, in un teatro anche d'avanguardia, una persona che pensa registicamente e che rende i suoi spettacoli sicuramente non... che in qualche modo scalfiscono, ecco, la tua immaginazione. Giorgina P parlerà dell'Angelo Mai, l'esperienza romana. E poi ci sarà anche Sara Zambotti, che farà un suo reportage su Milano. Tutto questo renderà questo

che va anche a raccontare il fine settimana di Radio 3. A proposito di fine, chiudiamo con un pezzo degli Iron Butterfly. Di questa farfalla di ferro, qualcuno conveniva quanto siano stati importanti per l'hard rock, come sono apparentati ai gruppi come i Cream, Jimi Hendrix Experience con i Vanilla Fudge, Deep Purple, insomma è tutto un mondo quello. Detto ciò, può piacere o non piacere, ci può rappresentare o meno, bisogna dire che gli Iron Butterfly sono anche caratterizzati dal fatto che sono stati i primi a avere la capacità di improvvisare dei soli musicali, dei soli strumentali, senza limiti sonori e di tempo all'interno delle loro canzoni, che spezzano la catena, l'automatismo e l'aspettativa. Ma a un certo punto partono di chitarra o di batteria, ognuno, e questi sono stati i primi a farlo. Quindi vedi, tutto succede in questo hard rock che è da loro così ben rappresentato. Oggi ci ascoltiamo l'ultimo brano di questo album, che si intitolava Metamorphosis, del 1970, Stone Believer, e ce lo godiamo insieme.

0: E di solito succede che quando c'è un brano musicale qualcuno entra in studio, quel qualcuno oggi è l'autore del libro del giorno, come sempre a quest'ora, ma è Giovanni Dozzini. Buonasera, ben arrivato a
1: Buonasera,
0: Fahrenheit.
1: grazie mille, buonasera.
0: Allora, come sta? Intanto perché fuori fa calduccio.
1: Io sto abbastanza bene, reduce da una polmonite da cui però mi sono ripreso alla grande.
0: Ah, ecco, bene, no, non volevo entrare così nel merito,
1: Però
0: però...
1: invece ci tengo perché così dimostro che anche a me stesso che insomma posso riprendermi
0: Ah, quello sicuro, e glielo
1: vigorosamente.
0: auguriamo anche di stare sempre meglio, sempre più in forze, perché comunque questi sono, è anche una temperatura che mette a dura prova anche i fisici più temprati. Allora, parliamo di, a proposito di fisici temprati, subito viene in mente un'idea un po' italica del fisico, della fisicità, il fascismo nella sua accezione più corriva, anche più ridicola, e alla fine che caratterizza anche questo suo lavoro, perché quella parte del fascismo è il grande rimosso, è un rimosso nel rimosso nel rimosso, questo che Dozzini porta in questo Maiorca, edito per Fandango, che è un libro notevole per vari motivi, intanto per la forma letteraria che sceglie, per la storia, per le sottostorie e per questo andare e venire nella storia con la S maiuscola che Giovanni Dozzini impersona assolutamente sulla sua pelle. Ecco, di che si tratta? Dicevo, omissività, ci siamo dimenticati. Allora, stiamo parlando di Maiorca e stiamo parlando dell'occupazione di Maiorca e di bombardamenti aerei su Barcellona. Ci sono delle figure storiche assolutamente centrali, protagoniste, assolutamente esistite, anche con nomi indimenticabili. Eppure è una storia che è un grande rimosso alla fine, perché voi la conoscevate questa storia che racconta Dozzini, che racconta la figura di no, il noto Conte Rossi, cioè una figura chiave della prima parte del libro, che era uno squadrista fanatico inviato da Mussolini a Maiorca nel 1936, che si autonomina generale Conte senza esserlo, e che è descritto come l'organizzatore del terrore sull'isola. Ecco, questa riflessione, questa intervista, e se vuoi è questo libro, io lo dedicherei a tutti noi quando andiamo in un qualsiasi luogo della terra, senza pensare al sangue anche che si è versato, anche andandoci d'estate, andandoci, perché diventa una meta turistica Maiorca per molti italiani. Eppure, do lei la parola a Dozzini, che cosa è successo?
1: È successo qualcosa di terribile in quei soprattutto primi mesi dopo lo scoppio della guerra civile. Oggi è il 90° anniversario del colpo di Stato dei militari che poi portò allo scoppio della guerra civile in Spagna. E un mese dopo, più o meno, alla fine di agosto, arrivarono a Maiorca per dare manforte ai nazionalisti, ai golpisti, diciamo, degli aerei italiani e anche un po' di persone, tra cui questo vecchio squadrista bolognese che si chiamava Arco Novaldo Bonacorsi, che si autonominò, come ha detto lei giustamente, Conte Rossi, si diede la carica di generale che non aveva, in realtà che non ricopriva, e per alcuni mesi fino a Natale fu il supervisore di una repressione furibonda che portò alla morte di centinaia e centinaia di persone. Andò a scovare con un manipolo di falangisti che aveva organizzato, chiamandoli Dragoni della Morte, andò a scovare persone che erano anche solo sospettate di avere una simpatia per la Repubblica, che non dimentichiamoci, era ovviamente la parte legittima in questione. E molti di queste persone che vennero strappate dalle loro case, poi non tornarono più, ovviamente furono uccise, fucilati, di alcuni ancora non si conosce la sorte precisa, non si sono mai ritrovate le spoglie. È una storia che ha molto a che fare con tante altre storie della guerra civile. Ci sono fosse comuni che ogni tanto vengono riaperte negli ultimi anni, è una ferita ancora decisamente aperta in Spagna, però la specificità sta nel fatto che a Maiorca in quei 3 mesi a coordinare tutto, a organizzare il terrore, come si diceva prima, fu uno squadrista italiano mandato da Mussolini.
0: 2000 morti, io lo prendo da lei, 2000 morti in pochissimo tempo, 2000 morti. La cosa che colpisce è questa la struttura, questa opera che lei consegna a Dozzini, perché si capisce l'urgenza proprio anche personale. È come se fosse un impeto, ma l'impeto in realtà è emotivo, ma qui c'è certo l'emotività, ma c'è anche la scientificità di un racconto basato sui fatti, su una storiografia, sugli archivi, però allo stesso tempo c'è una grande partecipazione emotiva con la sua presenza in campo prima e dopo questa scoperta, diciamo, cioè quando era giovane ragazzo che andava a Maiorca fino a esserci ritornato nel 2024 consapevole di che cosa era successo. Che cos'è questa forma che lei ha trovato, questo strano ibrido, questa specie di reportage storico, questo romanzo reportage?
1: Allora, è difficilissimo definire Maiorca, definire questo libro, trovare un'etichetta per questo libro. Ci abbiamo ragionato tanto in casa editrice e ho continuato a ragionarci nel momento in cui è uscito. Diciamo che confrontandomi con i lettori un po' mi si sono chiarite le idee, nel senso che io nel libro lo ripeto costantemente, questo non può essere un saggio storico per il semplice fatto che io non sono uno storico, non maneggio gli strumenti della storiografia e quindi doveva essere per forza qualcosa di diverso. Per me, dicevo, è evidentemente un'opera letteraria che ha radici profonde nella ricostruzione storica. È un'opera letteraria perché io sono uno scrittore, perché ho strutturato il libro con grande libertà, l'ho scritto con registri che sfruttano appieno il privilegio principale della letteratura, che secondo me è proprio l'esercizio della libertà, e soprattutto, lo dico sempre, rispetto a uno storico io ho deciso in un certo preciso momento che il materiale che avevo raccolto poteva essere sufficiente per raccontare questa storia. Uno storico, finché vede un lume anche in fondo alla caverna, ha il dovere di andare avanti, anche Carponi magari, no? Strusciando contro le pareti della grotta. Io no, nel momento in cui ho capito che più o meno avevo raccolto quello che mi era sufficiente, allora mi sono messo
0: a scrivere questo. Questo ci ha fatto entrare un po' nel suo laboratorio. Già se uno legge solamente in epigrafe le dediche, diciamo, già potrebbe chiudere il libro, perché già si capisce la temperatura di quello che lei voleva dire, di quello che lei sente, perché questa è la cosa che mi interessava di questo reportage, questo romanzo reportage, perché la prima è la dedica, è per la gente di casa, i vivi e i morti. E poi ci sono la canzone intonata a Maiorca sulle note di giovinezza, l'inno, diciamo, fascista, e ci sono le parole di giovinezza dedicata a Maiorca. Quindi ecco, perché mettere Gaza e perché questo riferimento parla così profondamente con questo episodio che è così lontano eppure così vicino e che ci riguarda, ma che non vogliamo ricordare o che neanche conosciamo?
1: In realtà l'episodio secondo me è vicinissimo, è quasi sta quasi dal mio punto di vista accadendo in questo momento, perché guardandosi intorno purtroppo l'attualità della guerra aerea è indiscutibile. L'altro polo oltre a Maiorca di questo libro è Barcellona, che è la città che i piloti italiani, a partire dai primi mesi del 37, per 2 anni presero di mira, bombardandola ferocemente. Nella metà di marzo del 38, per 3 giorni fu bombardata a tappeto e fu la prima grande città europea bombardata a tappeto nella storia. Fu un esperimento di cui siamo responsabili direttamente. Fu un ordine diretto di Mussolini, quello di bombardare a tappeto Barcellona per dimostrare al mondo la forza, la potenza dell'Italia, per dimostrare per esempio alla Germania, che aveva appena assorbito l'Austria, che anche l'Italia aveva delle carte militarmente da spendere. Quindi questa È una primogenitura terribile di cui dobbiamo farci carico, secondo me. E per me, che conosco molto bene Barcellona, che amo particolarmente Barcellona, pensare che 90 anni fa sono state inferte queste ferite orrende è stato un richiamo inevitabile all'attualità. Lei citava prima l'epigrafe, no, per i morti di Gaza. Per me era inevitabile, quando ho iniziato a lavorare seriamente questo libro un paio di anni fa, anche più, in realtà 2 o 3 anni fa, era inevitabile parlare di Gaza. Io ho capito piuttosto presto, dopo il 7 ottobre, quando ha cominciato a prendere forma il genocidio, che qualsiasi pratica che io avessi potuto mettere in atto letterariamente con i miei strumenti, le mie armi fortunatamente sono molto diverse da quelle che vengono adoperate a Gaza. Io sono uno scrittore, racconto storie, quindi ho capito che non potevo fare altro che parlare di guerra, che parlare di Gaza. Avevo questa storia in canna da un po' di tempo, mi sono messo a studiare e ho cercato, raccontandola, di raccontare l'assurdità della guerra aerea e anche in qualche maniera di sottolineare la necessità di assumerci noi una responsabilità come paese, come società, come comunità e anche come appartenenti a alla comunità occidentale, che in questi anni ha molto da farsi perdonare per come si è comportata rispetto alla tragedia di Gaza.
0: C'è un inizio di questa storia, anche un epilogo molto importante, dicevo personale, c'è il muro della memoria, il mausoleo dei piloti al cimitero di Palma. E per questo libro, che ha qualcosa di straniante, perché davvero è così vicino, eppure il grande rimosso, come dicevo, ci sono delle figure storiche assolutamente centrali. Una l'abbiamo citata, c'è Arconovaldo Bonaccorsi, c'è naturalmente Mussolini Conciano, c'è Bruno Mussolini e poi ci sono, lei ricostruisce le vicende di diversi italiani che sganciarono proprio le bombe, e quindi con nome e cognome, e che sono delle figure di rilievo nella storia, anche se la storia inizia, come fa uno scrittore, osservando un dettaglio che è il dito di Cristoforo Colombo, statua che lei vede appunto a Maiorca. Che cosa le diceva quel dito? Dove puntava?
1: Sì, allora, questo, la statua era alla fine della Rambla a
0: Barcellona.
1: Sì, no, ma è una confusione comune, perché appunto i due poli convivono, certo, costantemente nel racconto, no? Maiorca da una parte e Barcellona dall'altra. Io quella statua l'ho vista migliaia di volte, per tutte le volte che sono stato a Barcellona, tutto il tempo che ci ho passato, e mi sono preso di nuovo la libertà di pensare che quel dito, che è orientato verso sud-sud-est, fosse orientato verso Maiorca, che era appunto il luogo da cui i bombardieri italiani partivano per andare a portare morte a Barcellona. Quindi, partendo da questa suggestione, che ovviamente è una forzatura letteraria, no? Insomma, narrativa, io ho cercato poi di ricostruire quegli anni innanzitutto, e poi anche ho cercato di ragionare e di riflettere un po' sulla mia esperienza nel mio rapporto con quella città, e anche un po' con, come dire, anche con l'idea degli equilibri nel mondo. Insomma, io ero a Barcellona nel 2003, quando il 15 febbraio si fece una grande manifestazione contro la guerra in Iraq, una manifestazione che era una delle tante che si fecero in tutto il mondo. Eravamo un milione a Plaza Catalunya, e io cerco di rivangare anche in quei giorni, in quelle ore, per capire io da ragazzo che tipo di coscienza avevo realmente, no? Quelli erano i giorni di Colin Powell, che andava con le fialette all'ONU per giustificare l'attacco all'Iraq. Siamo arrivati a un presente in cui non c'è più bisogno di giustificare
0: neanche
1: nulla,
0: neanche della fialetta. No. Senta, ma entriamo nel suo libro, attraverso la sua voce, una pagina che sceglie per... Siamo entrati nella forma, no, letteraria che ha scelto. Entriamo proprio tra le parole di Giovanni Dozzini, che ha scritto Maiorca e che è edito da Fandango.
1: Nell'estate del 1936 mio padre non era ancora nato. Erano nate le sue due sorelle, che sono ancora vive, le mie vecchie zie, che ne conservano ancora le memorie più antiche, di bambino e di ragazzo. Mio nonno, loro padre, era del 1905. Di lui non so moltissimo, ma so che era antifascista e che a un certo punto fu indubbiamente comunista, come poi lo fu mio padre. Cos'era la Spagna per mio nonno? Cos'era Maiorca nel luglio del 36? Non lo saprò mai. Le notizie in Italia arrivavano in ritardo, la stampa prese a parlare dell'alzamento dopo qualche giorno e non ho idea di che i giornali leggesse mio nonno e se li leggeva e se lui o mia nonna ascoltassero la radio. Se l'informazione fosse stata in grado di viaggiare velocemente come fa oggi, allora i miei nonni avrebbero presto saputo, per esempio, che la sorte delle Baleari nelle prime settimane di guerra era in bilico e che la situazione era molto variegata. Avrebbero saputo che Minorca era rimasta nelle mani dei repubblicani, mentre a Ibiza e nelle altre isole minori i nazionalisti erano riusciti facilmente a prendere il potere. A Maiorca, l'isola più grande e più importante, invece si combatteva. Il colpo di mano aveva avuto successo, ma nel giro di pochi giorni gli aerei repubblicani avevano cominciato a bombardare, pur producendo pochi danni, le guarnigioni dei ribelli e la città di Palma.
0: Senta Tuzzini, perché ritiene che l'Italia abbia scelto di dimenticare o di edulcorare il ruolo nella guerra civile spagnola rispetto a massacri più noti come Guernica?
1: Questa è una domanda, una delle domande che aleggiano nel libro, e rispondere non è facilissimo. È ovvio che per definizione culturalmente non siamo molto inclini all'autoindulgenza, no? Si fa fatica ad assumerci le responsabilità di ciò che facciamo immediatamente, figuriamoci quando si parla del passato prossimo. Io nel libro faccio proprio un parallelo con la Germania, no? Che già nella fine degli anni 90 ha chiesto ufficialmente scusa per Guernica, che fu un bombardamento dell'aprile del 37, quindi un anno prima più o meno del bombardamento a tappeto di Barcellona. E anche a Guernica contribuirono peraltro gli aerei italiani. Ha chiesto scusa ufficialmente la Germania, solennemente. L'Italia se ne guarda bene. C'è un po' questo mito, no, degli italiani brava gente che ci fa comodo. Forse ci ha fatto comodo dopo la guerra per in qualche maniera cercare di riabilitarci agli occhi del mondo, anche agli occhi della nostra stessa società, no? Forse ci ha fatto comodo anche perché parecchi in Italia fino al giorno prima erano fascisti, e quindi dirci che tutto sommato non eravamo stati così cattivi come i nostri alleati, no? Ci faceva comodo. Ecco, forse viene da lì, forse viene dall'immediato dopoguerra. Una buona parte della società aveva legami strettissimi, anche delle classi dirigenti ovviamente, perché nei gangli del potere moltissimi che fino a pochi anni fa erano pienamente dentro il brodo di cultura fascista continuavano ad avere ruoli di responsabilità, quindi forse viene tutto da lì, e poi nel tempo ovviamente tutto si è annacquato. Dopodiché stiamo ancora, ripeto, al punto in cui è difficilissimo fare i conti fino in fondo col fascismo, e sempre di più man mano che si va avanti al fascismo si tende ad addebitare poco, un paio di cose, le leggi razziali, la guerra, però tutto sommato ci stanno raccontando sempre di più che fino al 38 più o meno, insomma, non si stava tanto peggio rispetto alle altre parti.
0: Infatti lei analizza su quella che poi viene denominata dottrina del terrore, che è una, alla fine la chiave di volta, è l'uovo di Colombo perché è sempre valida. E che cosa, che significato ha?
1: Il terrore aereo soprattutto. Io racconto gli albori.
0: Oggi sono i droni.
1: Oggi sono i droni, quindi la tecnologia va sempre più avanti, però attenzione, i droni sostituiscono in parte gli aerei che andavano a bombardare, però sotto c'è sempre la gente che muore, quindi la logica chiave rimane la stessa, il terrore che viene dal cielo. Fino più o meno alla Prima Guerra Mondiale, sul finire della Prima Guerra Mondiale ci furono un po' di bombardamenti anche con dirigibili a Londra, per esempio, ci furono un po' di morti, ma bene o male fino alla Prima Guerra Mondiale le guerre in Europa si combattevano tra eserciti. Poi tra gli anni 10 e gli anni 20 si cominciò pian piano a sperimentare la guerra aerea, e la guerra di Spagna è stata la prova generale per l'epopea terribile della guerra aerea, che è stata la Seconda Guerra Mondiale, che si è conclusa, non dimentichiamocelo, con due bombe nucleari, le uniche due bombe atomiche fin qua sganciate mai nella storia dagli americani su Hiroshima e Nagasaki. Quindi quella è stata l'apoteosi in tutti i sensi.
0: È come se fosse questa storia che racconta in provetta quello che poi sarà alla fine un metodo che arriva fino ad oggi, che viene comunque raffinato, che viene raccontato a seconda da quale parte guardi la storia. La storia la guarda in faccia l'autrice di questo SMS, che è maiorchina. E che quando era piccola a casa parlava ancora con timore delle camicie nere. Quindi direi che questo libro di Giovanni Dozzini, che si intitola Maiorca, carissima ascoltatrice, è proprio per lei. Edito per Fandango, i libri del resto devono essere letti. Giovanni Dozzini, la ringrazio e la saluto. Grazie. La nostra sigla è qui, e quindi, carissimi, Susanna Tartaro vi saluta, vi dà appuntamento per la prossima settimana con Fahrenheit, e con me tutto il gruppo di lavoro, intanto Simone D'Arrigo e Riccardo Bruno alla console, e poi la regia di Giovanna Savignano, poi c'è Mariangela Liardi, Giosuè Calasciura, Carlo D'Amicis, Emilia Morelli, Beatrice Palazzoni, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi. Manca veramente un minuto alla fine della nostra sigla. Vi saluto e vi ringrazio. Stare con voi per me è sempre un privilegio. Grazie.

0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Tu non ci devi venire qua.
4: Io solo te. Provaci a volermi bene.
5: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
6: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
7: E a noi che ci piacciono tanto!
6: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
8: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.
9: Sei gradi.
10: E dopo il pomeriggio di Fahrenheit qui a Radio 3 alle 18, 1 minuto 45 secondi, iniziano i 6 gradi di consuetudine. Bentrovati a tutti da Paola De Angelis. Questo è un programma a cura di Nicola Catalano, sua è la selezione musicale di oggi. Luigi Iavarone in redazione, Fabio Ganci oggi alla parte tecnica. Saremo insieme fino all'appuntamento del GR delle 18.45. Abbiamo 7 pezzi da ascoltare insieme, legandoli con i consueti gradi di separazione. La scaletta di stasera di 6 gradi parte da David Bowie e arriva Ava Mendoza.

Immagino la persona titolare del numero di telefono sbagliato che ho dato in apertura del programma, che si vede arrivare questi messaggi. Grande David Bowie, meraviglioso questo pezzo da Station to Station, TVC 15, una canzone che racconta di una ragazza che viene mangiata dal televisore, quindi che sta lì da qualche parte, come dice il suo fidanzato, che è rimasto invece all'esterno. Quindi lui, l'unico modo che ha per raggiungerla è entrare anche lui nell'apparecchio televisivo. Una canzone ispirata da un sogno di Iggy Pop e anche dal fatto che David Bowie aveva appena finito di girare L'uomo che cadde sulla terra. C'è una scena in cui lui riempie una stanza di televisori. Quindi, finite le riprese del film, va a Los Angeles, usa più o meno gli stessi musicisti che aveva usato in Fame. Alle chitarre ci sono Carlos Alomar e Earl Slick. Al pianoforte c'è Roy Beaton, che faceva parte della E Street Band. Di quel periodo, di quei mesi alla fine del 75, passati in studio a registrare Station to Station, David Bowie in seguito non avrebbe ricordato quasi niente a causa della fortissima dipendenza dalla cocaina di quel periodo. Primo grado è il titolo di una canzone di Bowie da un disco di molti anni dopo, The Next Day del 2013. C'è un brano intitolato Where Are We Now, che è anche il titolo di una traccia del nuovo album dei Mu, la novità di oggi a 6 gradi. I Mu sono un duo composto da Adriano Lanzi, chitarra acustica ed elettronica e sintetizzatore occasionale, e Federica Vecchio, violoncello ed effetti. Mu sono due lettere che significano tante cose: un continente che poi è stato sommerso dall'Oceano Pacifico, è la parola zen dei monaci zen per indicare il vuoto, e poi sono loro come duo musicale. Dal nuovo album Third Trip to Mu, il terzo viaggio a Mu, On the Other Side of Small Talk and Predicament.

Si può immaginare che scrivendo al numero sbagliato qualche ascoltatore di Segradi potrebbe, chissà, intessere una nuova storia d'amore. Però basta tergiversare, adesso ve lo do il numero, quello vero, 335-56-34-296. È arrivato al momento perfetto, l'autunno, questo terzo album del duo Mu, Adriano Lanzi e Federica Vecchio. Un duo nato nel 2015, sempre basato sull'interazione di chitarra e violoncello nella dimensione acustica, poi subito si è aggiunta l'elettronica. Sono diversi i linguaggi che confluiscono nelle loro composizioni: classica, contemporanea, folk, rock in senso molto molto espanso. La loro musica è spesso improvvisata, i moduli compositivi sono di stampo minimalista, ma soprattutto c'è un ascolto reciproco assai profondo. L'album si intitola Third Trip to Mu, il terzo viaggio a Mu, ed è un'esplorazione di geografie immaginarie. Possono essere spazi interiori e anche luoghi fisici. Diciamo che loro amano il disorientamento estatico, che mi sembra una bella definizione di stato d'animo. Secondo grado passa per Federica Vecchio, che ha fatto parte di un ottetto di violoncelli dell'Accademia Filarmonica Romana, con cui ha eseguito le Bachianas di Villa-Lobos, il compositore brasiliano, al quale nel 1958 la Metro-Goldwyn-Mayer commissionò le musiche per il film Verdi di More, diretto da Mel Ferrer con Audrey Hepburn e Anthony Perkins. Poi l'anno dopo il film uscì, la musica di Villa-Lobos usata era pochissima, giusto qualche minuto, quindi lui riadattò, rielaborò tutte le musiche e creò un'opera imponente di 23 movimenti che si intitola Floresta do Amazonas. È un oratorio, un poema sinfonico, sono circa 80 minuti. Noi ne sentiamo un frammento, siamo nel pieno della foresta, la Filarmonia Zurich diretta da Simone Menezes.

En plena floresta, da Floresta do Amazonas, Heitor Villa-Lobos, la Filarmonia di Zurigo, diretta da Simone Menezes, che è una direttrice italo-francese-brasiliana. È un inno alla potenza, alla ricchezza straordinaria della foresta pluviale brasiliana, quest'opera che fu l'ultima grande composizione di Villa-Lobos e che però, proprio per la sua imponenza, aveva, insomma, delle esecuzioni molto rare, esecuzioni complete, intendo, ostacolate anche dalle condizioni del manoscritto originale in cui le intenzioni del compositore non erano sempre molto chiare. Poi c'è stata una nuova edizione della partitura e quindi quest'opera è stata registrata come parte di una serie proprio dedicata a Villa-Lobos nel 2010 e la direttrice Simone Menezes ha estratto una suite da concerto in 11 movimenti senza la parte corale, però con le quattro sezioni che coinvolgono il soprano solista. Siamo al terzo grado che passa per Federico García Lorca. Da Ierma, la sua opera teatrale incentrata su questo desiderio fortissimo di maternità, che però è impossibile e negata, Villa-Lobos ha tratto un'opera in tre atti. Leonard Cohen amava talmente tanto il poeta drammaturgo spagnolo da chiamare sua figlia Lorca. E c'è una canzone che si chiama Take This Waltz, che è un adattamento nel testo del piccolo valzer viennese, appunto una poesia di Federico García Lorca. Noi stasera sentiamo un altro classico di Cohen, il famoso Impermeabile blu, che apparteneva in effetti a Leonard Cohen e che poi venne rubato dal suo appartamento newyorkese. E quindi lui non lo ritrovò mai più, questo impermeabile, che però diventa l'immagine centrale di questo famous blue raincoat.

your life. And when she came back, she was nobody's wife.

le foglie che cadono, accompagnate dalla voce e dalla musica di Leonard Cohen, Famous Blue Raincoat, una canzone che in realtà è una lettera indirizzata a questo uomo senza nome, che è colui che ha cercato di portare via Jane, la moglie della persona che canta. Non è una lettera astiosa, anzi piuttosto conciliante, perché la tragedia di questa situazione non è mai stata l'infedeltà, ma anzi proprio la fine, la rovina di questo matrimonio. È un po' una rassegnazione all'incomunicabilità, il non fare niente per cercare di recuperare una situazione che ormai sembra sfuggita di mano definitivamente. È una canzone che non è molto chiara, non lo era neanche all'autore stesso, perché Leonard Cohen non dava molte spiegazioni. Era una canzone anche per lui con una sua inscrutabilità. In una intervista degli anni 90 infatti disse che non era molto soddisfatto perché c'era qualcosa appunto che non si era chiarito in questa canzone. Veniamo al quarto grado. Sono i compositori le cui musiche sono state usate in un documentario della BBC intitolato All Watched Over by Machines of Loving Grace di Adam Curtis. In pratica, in questa serie di 3 episodi, lui sostiene che i computer non ci hanno liberati come umanità, ma anzi hanno distorto e semplificato la nostra visione del mondo. E buongiorno Adam Curtis, è vero che insomma è del 2011, quindi gli indizi c'erano già tutti. Possiamo confermare che è andata proprio così. Ci sono quindi in questo documentario le musiche di Leonard Cohen e quelle di Raymond Scott, compositore americano, quello delle musiche di Looney Tunes, di Merry Melodies, anche inventore di quello che probabilmente è stato il primo sintetizzatore musicale nella storia. Sentiamo una composizione del 1947, At an Arabian House Party.

So che adesso stiamo tutti ballando insieme al Gatto Silvestro e Pepe Le Pew, come ci scrivete al 335-56-34-296, mi è arrivata una raffica di messaggi per Leonard Cohen, Famous Blue Raincoat, la canzone più dolce e struggente mai scritta. Dite, sarebbe bello sentire che effetto fa mentre tutti di 6 gradi noi la cantiamo a squarciagola. È Gilda, Leonard, pura poesia, Willy, poi ero distratta, all'improvviso Cohen è stato un colpo al cuore, amo particolarmente questo pezzo, Rosanna da Aversa. Però qui abbiamo proprio cambiato genere, eravamo scatenati in questa danza in una party casalingo arabo, at an Arabian House Party, Raymond Scott con la sua orchestra. Era anche una specie di scienziato pazzo, perché aveva messo su questo Manhattan Research Inc., che non era il progetto Manhattan dei servizi statunitensi, ma un enorme laboratorio dove c'erano tutte queste macchine, apparati elettromeccanici, elettronici, che servivano a produrre musica. Veramente un laboratorio di scienziato molto così strano. Poi aveva lavorato molto anche per gli spot pubblicitari e per tutte le grandi aziende statunitensi, dei computer, delle bevande, del caffè, delle automobili, aziende farmaceutiche e così via. Quinto grado di stasera è la Juilliard School of Music, dove ha studiato Raymond Scott, e anche che servivano a produrre musica. Veramente un laboratorio di scienziato molto così strano. Poi aveva lavorato molto anche per gli spot pubblicitari e per tutte le grandi aziende statunitensi, dei computer, delle bevande, del caffè, delle automobili, aziende farmaceutiche e così via. Quinto grado di stasera è la Juilliard School of Music, dove ha studiato Raymond Scott, e anche Harry Grimes, che è stato un grande contrabbassista e violinista, che però

nel 2020. Lo sentiamo da un disco della metà degli anni 60, The Call. Il brano è del clarinettista che fa parte di questo trio, Perry Robinson, Harry Grimes contrabbasso, Tom Price batteria. Questa è Walk On.

E questa era Walk On, una composizione del clarinettista Perry Robinson, quindi il clarinetto in primo piano, ma avete sentito com'era vivace il contrabbasso, ottima anche la batteria, Harry Grimes, rispettivamente Tom Price, da questo disco The Call del 1965. Harry Grimes ha suonato davvero con i più grandi: Lenny Tristano, Lee Konitz, Jerry Mulligan, Sonny Rollins, Thelonious Monk. Non ve li elenco gli altri perché poi è noioso, però pensate solo che quando Mingus decise di sperimentare con un secondo contrabbassista nel suo gruppo, scelse appunto Harry Grimes. Poi Grimes passò al free jazz, quindi Albert Taylor, Cecil Taylor, poi sparisce nel 70 e torna per il nostro sesto grado. Il sesto grado di oggi è il Vision Festival di New York, che è dedicato alle arti sperimentali, musica, film, danza. Si tiene a maggio-giugno e vide questo festival il ritorno alla musica di Harry Grimes nel 2003. Proprio fu accolto come un eroe dopo tutti questi anni di silenzio in cui era stato creduto morto. Allo stesso festival quest'anno ha suonato la chitarrista Ava Mendoza, che è una chitarrista che vive a Brooklyn, compositrice, cantautrice, molto molto apprezzata per la sua tecnica, il suo stile chitarristico. Questo è un disco del 2024. Ci sarebbero molte cose da raccontare su questa Cypress Crossing da The Circular Train. Diciamo che è un viaggio in treno.

comincia di notte nelle pianure umide, si va verso sud attraversando una pianura alluvionale, il terreno è piatto fino all'orizzonte, non c'è nulla intorno, però ogni pochi chilometri una fila di cipressi calvi si estende per qualche centinaio di metri perpendicolare ai binari del treno. Ascoltiamo.

Il cipresso può vivere sulla terraferma o nell'acqua, dolce o salmastra. Questi incroci tra i binari e le file di cipressi sono il luogo in cui si fanno scelte, si concludono accordi, si scrivono storie e dove avviene la magia. Cypress Crossing, Ava Mendoza da The Circular Train, il suo ultimo album, è bello lasciarci con le note della sua chitarra. Grazie a Nicola Catalano in regia, Luigi Iavarone in redazione, Fabio Gancia la parte tecnica, grazie a tutti voi per l'ascolto. Tra poco arriva il giornale radio e a seguire Hollywood Party. Da Paola De Angelis, buon proseguimento su Radio 3. A domani.

0: Ore 18:45.
1: Rai GR3.
2: Giustizia e politica, il gioielliere Mario Roggero è entrato nel carcere di Bollate. Giorgia Meloni, che subisce un danno mentre commette un reato, non può essere risarcito. Lo Stato sta con le persone per bene. Escalation nel Golfo, Stati Uniti e Iran, fuoco incrociato anche su obiettivi civili. Trump accusa la Cina, nel 2020 il più grande furto di dati elettorali della storia, sistema di voto compromesso. Il nuovo premier britannico Andy Burnham, leader del Labour, da lunedì sarà alla guida del governo e promette un'inversione di rotta nella politica del Regno Unito. È la nostra ultima chance. La rivoluzione silenziosa, musica, danza e teatro in Sardegna per rendere omaggio a Grazia Deledda nel centenario del conferimento del Nobel per la letteratura. Buonasera, in studio Danilo Tolardo. Firmato l'ordine di carcerazione, è diventata definitiva la condanna di Mario Roggero, il gioielliere piemontese che nel 2021 uccise due rapinatori e ne ferì un terzo dopo una rapina nel suo negozio. Roggero è entrato nel carcere di Bollate, per me è come un ergastolo, ha detto ai cronisti prima dell'ingresso. La moglie ha presentato domanda di grazia.
3: Alle 16:40 Mario Roggero arriva a Bollate, accompagnato in auto dalla moglie. Quando scende si ferma a rispondere alle domande dei giornalisti. È pentito del suo gesto, gli chiedono.
4: Certamente, diciamo che effettivamente col senno di poi, proprio per trovarsi.
3: È un ergastolo, aggiunge Roggero.
4: Questo è, diciamo, il massimo per i delinquenti. Saranno facilitati a continuare a rapinare, a rubare. Tanto sono impuniti anche a risarcire.
3: Il gioielliere è un fiume in piena, si rivolge a Mattarella.
4: Ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone. Grazie a Minetti, io penso che Mattarella, ragazzi, dovrebbe passare in mano alla coscienza.
3: Il 72enne ha atteso in albergo la firma dell'ordine di esecuzione della pena nei suoi confronti. Una condanna in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per i fatti del 2021, quando durante una rapina nel suo negozio uccise due dei tre rapinatori e ne ferì un terzo. Roggero ha sempre invocato la legittima difesa, ma per i giudici i colpi mortali furono invece esplosi quando il pericolo era ormai cessato. La moglie ha depositato questa mattina una domanda di grazia per il marito. Il ministro della giustizia Carlo Nordio ha avviato l'istruttoria finalizzata all'eventuale concessione. Il commento della ANM: i giudici applicano la legge, no al doppio pesismo. Eleonora Fioretti, GR3.
2: Nessun commento diretto di Giorgia Meloni sul caso Roggero. La premier però torna sul tema della legittima difesa e sui social richiama il disegno di legge sulla sicurezza approvato martedì dal Consiglio dei Ministri. Introduciamo una regola di buonsenso, scrive. Chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato, aggiunge, non potrà chiedere alcun risarcimento, né potranno farlo i suoi familiari. Lo Stato, conclude, sta dalla parte delle persone per bene, non dei criminali. È proprio il caso Roggero. I limiti della legittima difesa animano il dibattito politico insieme al confronto sulla riforma della legge elettorale.
5: Anche Fratelli d'Italia rivendica lo stop ai risarcimenti di chi commette un reato nel decreto sicurezza e Corrampelli rinfaccia ai 5 Stelle del governo Conte di aver azzoppato la riforma della legittima difesa. Tutti d'accordo poi nel centrodestra sulla richiesta di grazia per Roggero con la Lega, che promuove una raccolta fondi per sostenerlo e valuta una sua candidatura. Riccardo Molinari.
6: Siamo stati i primi a chiedere la grazia per Mario Roggero e per questo abbiamo avviato una raccolta firme in Parlamento per sostenere la richiesta. Durante una rapina la vittima è chi subisce la rapina, non sono i delinquenti che la fanno.
5: Tutte strumentalizzazioni per coprire fallimenti e divisioni. Attacca l'opposizione, che accusa la maggioranza anche di voler delegittimare Mattarella pur di inseguire Vannacci. Volete tornare alla legge del taglione, denunciano i 5 Stelle. Sulla legge elettorale poi, mentre nel centrodestra si guarda al passaggio del testo al Senato dopo l'estate e nel frattempo si attende il chiarimento sulle preferenze, nel campo largo si torna a parlare di provvedimento assolutamente incostituzionale. Il DEM, Francesco Boccia.
7: Fermatevi prima che sia troppo tardi, fermatevi prima che il Parlamento subisca una delle peggiori umiliazioni di questi decenni.
5: Noemi Giunta, GR3.
2: Negli Stati Uniti resta forte l'eco del discorso alla nazione di Donald Trump. Il presidente ha accusato la Cina di quello che definisce il più grande furto di dati elettorali della storia. Il corrispondente da New York.
0: The largest compromise of election data.
8: La più grande violazione di dati elettorali della storia, la definisce Trump, quella perpetrata dalla Cina a partire dalle elezioni del 2020 con l'acquisizione illecita di 220 milioni di documenti con dati sensibili di elettori statunitensi. A dimostrarlo sarebbe uno dei rapporti di intelligence appena declassificati dal presidente per rivelare quelle che definisce vulnerabilità scioccanti nel sistema elettorale americano. Trump parla alla nazione in prima serata, anche se alcuni grandi network scelgono di non trasmettere il discorso in diretta. Aggiunge tra le altre cose che ci sarebbero almeno 278.000 persone senza cittadinanza registrate per votare alle elezioni federali. Solo un passaggio sull'Iran per dire che gli Stati Uniti stanno vincendo. Secondo Axios, Washington, in vista di una possibile escalation, starebbe inviando decine di aerei cisterna in Israele. Questo dopo che, in base a un altro retroscena sempre di Axios, sarebbe stato rinviato un possibile incontro negli Stati Uniti fra Trump e Netanyahu. Il presidente americano si sarebbe irritato per un'intervista in cui il premier israeliano aveva criticato la possibile scelta di far acquistare i caccia F-35 alla Turchia. New York, Marco Valerio Loprete, GR3.
2: L'escalation nel Golfo, Stati Uniti e Iran si colpiscono ormai anche con raid su obiettivi civili. Nell'ultimo attacco nella Repubblica Islamica sono morte 8 persone. Il corrispondente.
9: Quella con l'America per noi è una guerra esistenziale. Così la pensa ormai il capo negoziatore iraniano, il presidente del Parlamento, Khalibaf. Il regime degli Ayatollah ha chiesto alla popolazione di ridurre il consumo di elettricità per far fronte all'emergenza, ma non ha alcuna intenzione di cedere. Andremo avanti con gli attacchi fino al ritorno della calma, promettono i Pasdaran, che poi avvertono: siamo vicini all'ora zero per le operazioni contro le navi americane, aspettate e vedrete. Per il sesto giorno consecutivo, gli americani hanno colpito decine di obiettivi, distrutta anche la torre di controllo nel porto di Chabahar, ma adesso nel mirino hanno inserito anche infrastrutture civili come la stazione ferroviaria di Bandar Abbas, l'aeroporto di Ranshar e un ponte nella provincia di Hormozgan, raid che avrebbe causato almeno 8 morti. Dal 22 giugno già 38 vittime e 400 feriti, denuncia l'Iran, che poi per rappresaglia ha lanciato missili e droni contro 2 radar in Oman, una centrale elettrica e un impianto di desalinizzazione in Kuwait, contro la base di Al Udeid in Qatar, ma rivendica anche di aver colpito alcuni caccia americani in Giordania e l'avamposto militare di Al-Tanf in Siria. Da Istanbul, Sergio Paini, GR3.
2: Nuovo leader dei Labour e da lunedì nuovo premier britannico. Andy Barnum è il volto nuovo della politica del Regno Unito e promette una netta inversione di rotta rispetto ai suoi predecessori. La corrispondente.
10: Un lungo applauso ed entusiasmo hanno accolto Andy Barnum, nuovo leader del partito laburista.
11: I am ready.
10: Sono pronto, ha ribadito l'ex sindaco di Manchester, ritornato a Londra dopo più di 10 anni passati nel nord. È il momento di tornare ad essere i laburisti che eravamo una volta, un richiamo forte ai valori e agli ideali del Partito dei Lavoratori. Le persone hanno aspettato troppo a lungo, ha detto. Ora bisogna ridare la speranza, ricostruire opportunità e progresso economico. Ed è questo che il Partito Laburista farà. Lunedì Barnum sarà ricevuto dal Re Carlo e poi farà il passaggio di consegna a Downing Street con Keir Starmer. Diventerà il settimo premier del Regno Unito in 10 anni, un segno di instabilità politica finora sconosciuta nel paese. E lunedì saranno nominati anche i ministri di peso. Si rincorrono le voci su chi sarà cancelliere dello scacchiere, ruolo chiave nel governo. La prescelta sembra Shabana Mahmood, attuale ministro dell'interno, che dovrà gestire il difficile bilancio dello Stato. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR3.
2: Un terremoto di magnitudo 7,3 ha colpito al largo della costa del Messico, allerta tsunami per le aree costiere prossime all'epicentro. La Protezione Civile riferisce che il sisma è stato avvertito con forza nello stato del Chiapas, ma al momento non risultano danni né vittime. Torniamo in Italia. Il governo si divide sulla proposta di riforma del sistema europeo di scambio delle emissioni presentata oggi a Bruxelles. Per il ministro dell'Ambiente Pichetto è positivo il rafforzamento degli investimenti. Il ministro delle Imprese Urso invece la giudica insufficiente e troppo timida. La corrispondente.
12: La Commissione europea prova a correggere il sistema ETS, il mercato delle quote di CO2 che obbliga chi inquina a pagare e che rappresenta uno dei pilastri del Green Deal. Una revisione molto attesa soprattutto dall'Italia, che da mesi chiede di alleggerire il peso dei costi energetici sulle imprese. Bruxelles propone un sistema più flessibile ma senza rinunciare agli obiettivi climatici. Dal 2031 gli Stati membri dovranno destinare almeno il 50% dei proventi dell'ETS alla decarbonizzazione dell'industria per finanziare investimenti in tecnologie più pulite ed elettrificazione. La Commissione conferma anche il graduale superamento delle quote gratuite, che però resteranno fino al 2038 per i settori più esposti alla concorrenza internazionale. Saranno però legate agli investimenti delle aziende per ridurre le emissioni. Tra le novità, anche l'ingresso nel sistema degli inceneritori di rifiuti e l'estensione dell'ETS a un numero maggiore di voli e di navi. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR3.
2: L'incertezza sui tempi della riapertura dello stretto di Hormuz pesa sul commercio mondiale e sulla crescita, lo sottolinea la Banca d'Italia nel suo bollettino, rilevando che i timori di nuovi rincari frenano anche i consumi degli italiani.
13: L'anno era partito bene, poi è arrivata la chiusura di Hormuz e crescita e consumi sono rallentati. A dirlo è la Banca d'Italia, secondo cui il nostro paese quest'anno crescerà dello 0,6%, ma nel secondo trimestre l'inflazione è schizzata oltre il 3% a causa dei rincari dell'energia e questo ha spinto le famiglie a spendere meno. Alla fine l'impatto è stato contenuto, ma visto il protrarsi della guerra contro l'Iran, la situazione economica potrebbe peggiorare per l'intera economia mondiale, si legge nel bollettino di Banca Italia. Tornando al nostro paese, l'Istituto di Via Nazionale rileva che l'occupazione cresce, ma i salari sono fermi al palo e le aspettative di famiglie e imprese sul futuro restano incerte. Diminuisce infatti l'indice relativo alle intenzioni di acquisto di beni durevoli, in linea con il rallentamento delle immatricolazioni di autovetture. A livello dell'Eurozona cala la disoccupazione, ma scende anche l'offerta di lavoro. Amalia Carosi, GR3.
2: Presidente della Repubblica Mattarella rende omaggio a Arrigo Levi nel centenario della nascita, giornalista, inviato direttore della Stampa, volto del TG Rai e consigliere del Quirinale. Levi è ricordato come maestro di giornalismo, narratore colto e appassionato che ha messo i suoi valori civili al servizio della Repubblica. Musica, teatro, danza, immagini per raccontare due protagoniste della cultura italiana. Si terrà il 5 agosto in Sardegna la prima nazionale di Deledda e Duse, la rivoluzione silenziosa.
3: Un omaggio a due donne simbolo di libertà, cultura, emancipazione. A 100 anni dal conferimento del Nobel a Grazia Deledda e a 110 dal film tratto dal romanzo Cenere con Eleonora Duse, debutterà a San Giovanni in Sinis, frazione di Cabras, provincia di Oristano, Deledda e Duse, la rivoluzione silenziosa. In scena l'attrice sarda Lia Careddu, le cantanti Serena Pisa e Flo, nome d'arte di Floriana Cangiano, legata alla Sardegna anche come vincitrice del premio Andrea Parodi. Protagonista di Deledda e Duse, l'étoile Emanuela Bianchini, che firma anche la coreografia.
14: Danzare su una drammaturgia così importante è per me un onore, sia per la grande donna che è stata Deledda, che interpretare questo cammino che lei ha fatto con la musica dal vivo, con tantissimi artisti. Sarà un momento speciale per tutti quanti.
3: Timiso Ara Pinto, GR3.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Danilo Tolardo che ha condotto in studio, in regia Francesco Ciaffardini e Max Gambino. Prossimo GR3 domani alle 6.45, ora la linea va Onda Verde e poi Hollywood Party. Buon proseguimento d'ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
15: Qual è la tua missione?
16: La laurea in giurisprudenza.
17: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
18: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
19: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
18: Accedi
17: al tuo prossimo livello
18: con il Fondo Studio.
20: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
21: Onda Verde. Viaggiare informati.
22: 18:58 minuti, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla 1 la Firenze-Roma ci sono code per 5 km per un veicolo in avaria tra Fabro e Orvieto in direzione della capitale. Per le altre notizie ripartiamo dal nord. Sulla 7 code per 3 km per un veicolo in avaria tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. Sulla 10 coda tratti tra San Bartolomeo e Imperia Est in direzione della Francia sulla A21, corre a tratti per un incidente tra Castelvetro e Pontevico Orbecco. Ancora sulla A4 code per un altro incidente tra Dalmine e Bergamo in direzione di Brescia, sempre sulla A4 code a tratti per incidente tra Verona Sud e Sirmione. Purtroppo sono tanti gli incidenti segnalati in queste ore sulle strade del nostro paese. Sulla A14 code per un veicolo in avaria tra Atri e Pescara, coda a tratti per incidente tra Forlì e Imola. Ancora sulla 1, la Roma-Napoli, coda a tratti per incidente tra la A24 e Colleferro in direzione sud. Sulla 30 code per 2 km per l'ennesimo incidente tra la 1 e Nola. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
21: In collaborazione con il CIS.
4: La vostra sentenza, voi renderete giustizia alle donne.
6: Donne che hanno tracciato nuove strade.
7: Un gradino alla volta nella vita arrivi molto, molto in alto.
6: Che hanno osato, lottato, creato.
23: Era tutto rivoluzionario e soprattutto era nuovo per quegli anni.
6: Storie di coraggio e bellezza di quattro protagoniste straordinarie, raccontate da famose attrici italiane. Illuminate. Questa sera 21:10, Rai Storia.
21: Rai Radio 3. Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
24: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
21: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
25: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
26: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
27: Convenienza? Ma vai da Conad.
28: Via, via.
27: Fino al 25 luglio via. C'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it. Cibu, cibu.

0: Manà Manà, Piero Umiliani e il cinema.
1: Buonasera e benvenuti a una nuova puntata del Cinema alla Radio di Hollywood Party. Io sono Alessandro Boschi e il film del quale parleremo questa sera è un film del 1962, piuttosto sconosciuto, anche se in realtà aprì la mostra del cinema di Venezia di quell'anno, per poi cadere nell'oblio. Si intitola Smog ed è diretto da Franco Rossi. È un regista molto noto anche per la sua odissea televisiva, nel senso proprio dell'odissea, quella di Omero, e anche per altri episodi divertenti della commedia all'italiana, tipo Controsesso, l'episodio suo si intitolava Cocaina Domenica, e poi il complesso della Schiava Nubiana, che faceva parte del film I Complessi, era interpretato da uno straordinario Ugo Tognazzi. La storia di questo film è piuttosto complicata e ce la facciamo così raccontare dal figlio di uno degli sceneggiatori, Gianfranco Gianni, figlio di Gian Domenico.
2: Mio padre, insieme a Franco Rossi e a Piermaria Pasinetti, ha scritto Smog. Ed alcune pagine del diario che ha tenuto durante i mesi in cui ha vissuto a Los Angeles per concepire la storia sono state inserite in un libro, Smog City, edito dalla Cineteca di Bologna e curato da Luca Celada con me. Un libro che parla del film, ma anche del cinema e dell'architettura losangelina di quegli anni, con gli interventi dello sceneggiatore di Tim Burton, Larry Karaczynski, di critici come Stephen Farber e Michael McLellan, di Giulia Salvatori, figlia di Renato Salvatori e Annie Girardot. Tutti sorpresi dal fatto che un film così sia stato nascosto per tanti anni. Tutti affascinati da questo film sconosciuto e misterioso, che adesso non lo è più. Smog è un film di Franco Rossi, del 1962, prodotto dalla Titanus di Goffredo Lombardo, che racconta la storia di un italiano, Enrico Maria Salerno, che si ritrova a passare 48 ore a Los Angeles, dove incontrerà altri due italiani che a Los Angeles ci vivono, Annie Girardot e Renato Salvatori. Quell'italiano, figlio del boom economico, scoprirà un altro mondo, ma soprattutto scoprirà quello che immagina sarà il futuro. La vera protagonista del film è Los Angeles, le sue strade piene di auto e marciapiedi deserti, le sue architetture più o meno eccentriche, i pozzi di petrolio accanto all'aeroporto uscito da un fumetto di Flash Gordon. Smog è uno strano film, con la fotografia in bianco e nero di Fred McCord, lo stesso di Il tesoro della sera madre, e le musiche di Piero Umiliani con Chet Baker. Molte sequenze sono quasi documentaristiche, in altre Rossi è stato chiaramente influenzato dalla Nouvelle Vague. Inaugurò il Festival di Venezia nel 1962, per poi sparire dalla circolazione, per sempre. Mai più rivisto in rassegna o in televisione. Dopo il flop finanziario del Gattopardo, ma soprattutto di Sodoma e Gomorra, Goffredo Lombardo, sull'orlo del fallimento, vendette un pacchetto di film, tra i quali appunto Smog, alla MGM americana, che lo tenne chiuso in un cassetto per 60 anni. Nel 2022 ho proposto di restaurarlo alla Cineteca di Bologna, che lo ha fatto insieme alla UCLA.
1: Ci troviamo all'aeroporto di Los Angeles. Ci sono dei lunghi corridoi freddi e una luce piuttosto vivida e priva di anima. Vittorio, interpretato da Enrico Maria Salerno, si aggira nervoso perché a causa dello spostamento di una coincidenza il suo volo per Città del Messico è stato spostato al mattino successivo. È Vittorio Ciocchetti il nome nella finzione. Passeggia per l'aeroporto, sembra una costruzione che potrebbe benissimo trovarsi all'Euro, moderna e quasi avveniristica. All'uscita incontra un hostess che l'accompagnerà per le strade della città a bordo di un'auto con un elegante autista. In sottofondo inconfondibile il tocco di Piero, per citare il documentario di Massimo Martella dedicato a Piero Umiliani, al quale dedichiamo una serie di film da lui musicati. Le musiche di Umiliani in quel periodo, Smog del 62, ripetiamo, erano molto usate dai registi perché sapevano cogliere sempre l'atmosfera del film, che in questo caso, come vedremo in seguito, è particolarmente straniante. A poco Vittorio viene risucchiato dalle strade di Los Angeles, dai cartelli stradali che indicano luoghi dei quali magari aveva solo sentito parlare, come ad esempio Hollywood. Sceso dalla macchina, sotto un sole cocente, il nostro inizia una lunga camminata, accompagnato anche dalla musica eseguita da Chet Baker. Lui è stremato perché c'è un sole veramente terribile e si ferma, facendo una cosa molto italiana, a massaggiarsi i piedi dopo aver inutilmente cercato di fermare un taxi per smettere di camminare e così prendere tutto quel sole. Perso davvero in Los Angeles, è anche un po' Lost in Translation, il famoso film di Sofia Coppola, che Smog in meglio ricorda molto. Però la cultura gli verrà incontro, così per salvarlo, perché lui viene incuriosito dal nome italiano di un pittore, quindi decide di entrare in una galleria d'arte.
3: Buongiorno, scusi, questo pittore Marticati è qui?
4: Yes, I think he's here.
5: Mabel, darling, shall we give another try to the loudspeaker? Let's try to fix it.
4: All right, just a second.
5: Grazie.
3: You, pittore Marticati?
5: No, I'm here to fix the music. Mabel, are you ready?
4: Yes.
5: Put on the music, Connie.
4: Okay.
5: Louder. Louder. No, no, that's too much. You'll scare away all the customers. Not that we have any.
6: Le piacciono?
5: Oh, that's fine.
6: Oh, è lei il pittore?
7: Sì, sono il pittore Lelio Marticati.
8: È italiano?
7: Sì. Beh, che gliene pare? Dica pure, libertà di parola, specialmente qui in America. Lei è qui in America da molto?
6: No, da un paio d'ore.
7: Io da qualche settimana. Ho cominciato a esporre a New York, 57esima strada, una delle migliori gallerie.
5: Ok.
7: Ora qui a Los Angeles, poi a San Francisco, poi a Dallas, nel Texas.
6: Si vende molto bene nel Texas.
7: Yes. Anche qui intendiamoci, ma nel Texas c'è veramente la grana, prego.
6: Grazie.
7: Qui in America sa come pittura va solo l'astrattismo.
6: Ah, sì, sì, ma a me non piace, scusi.
8: Viva la
6: Ok, sono d'accordo anch'io. Ma lei è italiano?
7: Yep.
6: E perché prima non mi ha risposto in italiano, scusi?
7: Perché mi diverte fare l'americano.
6: Ma e lo faccia con gli americani, allora.
7: That's right. Lei si tratterà molto a Los Angeles?
6: No, solo fino a questa sera.
7: Beato lei, io devo stare qui ancora un paio di settimane.
1: Oltre a pittore, Vittorio incontra quello che sarà l'altro protagonista del film, Mario Scarpelli, ovvero Renato Salvatori, il quale si offre subito di dare un passaggio al malcapitato visitatore.
6: Permette? Ciocchetti.
7: Io sono Mario Scarpelli.
6: Dopo permetterà che regoli io la benzina, eh?
7: La gasolina qua in America.
6: Che cosa c'entra? No, non volevo...
7: Buon guido, buon. Non facile trovare taxi.
6: Me ne sono accorto. Ma perché?
7: Perché non ci sono turisti. Qui tutti tengono l'automobile.
6: Già.
7: Questo è il paradiso sulla terra.
6: Sì. Chi ci abita in questo paradiso che non ho incontrato nessuno per strada? E tanto che cammino?
7: Tutti gli italiani fanno così.
6: Cosa?
7: Camminare. Ma qui non c'è nessuno per strada. Sono tutti in casa, negli uffici, nei markets. Coke?
6: Ah, grazie. Nemmeno un caffè ho potuto trovare.
7: Tutti gli italiani cercano il caffè.
6: Ma scusi, lei ha la cittadinanza americana?
7: No, ho fatto la domanda. Spero di averla presa.
6: E intanto che cos'è?
7: Cosa sono? Niente.
1: Durante il viaggio in macchina, insieme a Mario, si vedono molti cartelloni pubblicitari. Uno di questi pubblicizza proprio l'Alitalia, ma non siamo sicuri che non si tratti in realtà di un'aggiunta scenografica. Intanto da Hollywood ci stiamo trasferendo a Beverly Hills. Insieme a loro in macchina, oltre un cane, Fido, che però giustamente Mario si ostina a chiamare Fido.
6: Lei che prima diceva di non essere niente, lo sa che anch'io oggi mi trovo nelle sue stesse condizioni?
7: Ah sì? E perché?
6: Perché hanno trattenuto i miei documenti all'aeroporto e... Se qualcuno mi chiedesse di dimostrare la mia identità, praticamente non saprei.
7: Chi glieli chiede i documenti? Da queste parti basta la parola.
6: Sì, lo so, dicevo per dire, conosco le leggi americane.
7: A parte il fatto che si vede che lei è una persona importante. Da come parla, il vestito. Una persona che in Italia mica avrei avvicinato in questo modo. Insomma, con tanta facilità.
6: E guardi che in Italia siamo molto più democratici di quanto lei si ricordi, caro il mio assicuratore.
7: Vuol dire che sarà cambiato in questi ultimi anni.
6: Quanti anni aveva quando è arrivato qui?
7: 18 anni.
6: Ragazzo, un miracolo se ricorda ancora la nostra lingua.
7: Ma come? Io insegno italiano.
6: Come?
7: Sì, italiano conversational, conversazionale.
6: Come conversazionale?
7: Sì, buongiorno, come sta, buonasera, quanto costa, italiano turistico, no?
6: E Dio lo perdoni. E a chi lo insegna?
7: A delle signore, le socie di un club femminile.
6: Ah, però...
7: Senta, ma lei deve andare subito all'aeroporto.
6: Perché?
7: Perché non viene a sentirmi far lezione?
6: A queste signore? Così, con inventiva e allo sbaraglio, eh?
1: Italiano conversazionale, ammetto che è la prima volta che sento questo termine, però rende bene l'idea, un italiano approssimativo insegnato da un italiano altrettanto approssimativo, ma severissimo. In questa classe si parla solo in italiano e le signore che sbagliano pagano un pegno, mezzo dollaro. Enrico Maria Salerno capisce che il suo connazionale anche in virtù di questo escamotage per raccogliere due spiccioli, altro non è che un poveraccio, un cialtrone, un intrallazzone che cerca di tirare avanti con degli espedienti anche piuttosto discutibili. Finita quella che possiamo definire la lezione con molta generosità, i due ripartono. La destinazione è la casa di una delle allieve di Mario, che le ha invitati ad un cocktail. E una volta arrivati lì si improvviserà cuoco, perché come si sa, tutti gli italiani sanno cucinare e la loro specialità è naturalmente la pizza. Mario vorrebbe coinvolgere Vittorio in questa attività culinaria, ma Vittorio non è d'accordo.
7: Su, avvocato, gliele faccio assaggiare. Sì. My friend will serve you. Allora ecco qua, care signore, prego. Questa è opera del vostro benamato professore.
8: Anche lei è professore italiano?
7: No.
9: Professore di pizza, allora?
7: No. Io non sono professore.
10: Oh, Mario, may I have another stinger? You make them so well.
7: Oh, yes. Ok.
10: Don't forget the ice. You know I like them cold.
7: Però posso dire che ho molto apprezzato il modo vivo e divertente con il quale loro stanno apprendendo la lingua del sì.
8: La lingua del what?
7: La lingua del sì, signora, si dice così.
8: Sì?
7: Sì, lingua del sì.
8: La lingua del sì?
7: Brava, cara. E la signora non era alla scuola, è vero? You, miss?
10: What?
7: No, dico, you know Italian school?
10: No.
7: Che peccato, dovrebbe. Io la inizierei volentieri.
11: Avvocato, per favore, mi dà le bottiglie di menta e crema. La biondona vuole il cocktail.
7: No, guarda, io più di tanto non... Il barman proprio non lo so fare, mi dispiace.
1: Enrico Mea Salerno, Vittorio, come avevo detto, è un po' indispettito, perché le signore pensano che sia davvero una specie di aiuto cuoco, mentre invece lui è un avvocato. Ma Mario ha una strategia e la confida a Vittorio, che vorrebbe invece andarsene. In pratica Mario che cosa vuole? Vuol fare le ore piccole, perché poi arriveranno i mariti, uomini facoltosi che potrebbero essere un'occasione per conoscerli e magari ottenere dei finanziamenti per le sue idee in verità piuttosto bizzarre. Vittorio però non vuole sentire ragioni e i due riprendono il viaggio in auto. Mentre si stanno dirigendo all'aeroporto, Vittorio vuole pagare il suo debito, la benzina, il disturbo, e offre $30 a Mario, che si schernisce e li rifiuta. Ma Vittorio insiste e glieli lascia dentro una specie di salvadanaio sul cruscotto. Mario è molto imbarazzato, ma Vittorio sembra non accorgersene. È come in un gioco di finzione, non è chiaro chi dei due stia dicendo la verità, chi dei due conduca il gioco, finché Vittorio non tira in ballo la scuola di italiano conversazionale e le multe di $0.50 che le facoltose signore pagano per ogni parola non italiana pronunciata. Vittorio, che voleva partire al più presto, sembra però aver cambiato idea. Incomincia a piacergli la giornata, non vuole più andare in aeroporto e chiede a Mario se gli fa conoscere questa ragazza italiana, Gabriella, della quale Mario gli ha parlato così bene. E Mario è anche un po' sorpreso, ma decide di accontentare la curiosità del suo ospite.
12: Chi chiamava?
7: Era Perisa. Ciao, Gabriella.
12: Ciao.
7: Gabriella?
12: Tyron?
7: Questo è l'avvocato Vittorio Ciocchetti. È arrivato da Roma stamattina.
12: Lo so, vi ho visti arrivare dalla finestra. Ho sentito la tua macchina. Ero sicura che lei era appena arrivata dall'Italia.
7: Ah, e come mai?
12: Non so. Come si muove? Un po' tutto.
7: Ieri a quest'ora l'avvocato era ancora a Roma, you understand?
12: Che tempo faceva a Roma? Domanda stupida, vero? Eppure viene così naturale.
7: Un po' di nostalgia, eh.
12: Lei si ferma in America?
7: No, riparte stasera. Gli ho fatto fare un round per dire due o tre così.
12: Chissà dove l'avrai portato.
7: No, anzi, è stato vario.
12: Perché non si siede? Guardi, quella è comodissima.
7: Grazie.
12: Le preparo un whisky?
7: No, per carità, ho paura. Ah, giornali d'Italia. Comincio proprio a distendermi i nervi.
12: Sa cosa le do allora? Un vermouth italiano.
7: Lei mi ha già capito. I'm going to get some ice.
12: Con chi sto parlando, Dick?
13: Parla con la ragazza Flanagan. C'è una festa importante dai Flanagan domani sera. Sai Flanagan, quelli importanti. Dick vuole che io ci vada, ma sei con me.
7: Però, conosce tutte le migliori famiglie di Los Angeles, il tuo piccolo fregnone, eh?
14: Piccolo fregnone, you!
13: Ecco, te l'avevo detto io che qualche parola ogni tanto la capisce.
15: Perché non vieni anche tu dai Flanagan domani sera? Yeah. Dick, sai com'è, si sbronza subito, non Gabriella esiste più. Too. Vieni anche tu, va, non mi lasciare solo.
12: Ma io con chi ci vengo?
15: Qualcuno lo troverai, no?
1: La domanda rimane sospesa. Mario, Vittorio, la ragazza che fa la modella e Gabriella si guardano l'un con l'altro per cercare una risposta. Gabriella è interpretata da Annie Girardot, grande attrice francese, ai tempi compagna proprio di Renato Salvatori. Ma nella finzione sembrerebbe avere altri interessi. Mario, comunque, si dilegua, scompare.
7: Ma dove è andato Mario?
12: Credo che abbia un appuntamento.
7: No, perché non doveva accompagnarmi all'aeroporto.
12: L'accompagnerò io, va bene? A che ora parte?
7: Io ho parecchie ore di tempo ancora.
12: Allora relax, come dicono gli americani.
6: Quando è così, sono nelle sue mani.
12: Perché non si fa la barba? Ha la cosiddetta ombra delle 5 del pomeriggio.
6: Qui, ma questa è una barba di Roma, quindi per me è già quella di domattina.
12: Va bene, venga di là in bagno. Si arrangerà con uno dei rasoietti nostri.
6: Io la ringrazio, ma non vorrei...
12: Ma sì, sì, non faccia complimenti. In America si usa così.
6: Sono abitudini che dovrò perdere fra qualche ora. Comunque...
12: Mi dia la giacca che gliela faccio stirare.
6: Grazie.
12: Che diceva Catherine Flanagan? Parla bene l'italiano, no?
6: No, niente, voleva invitarmi a quella sua festa di domani sera.
12: Quei segni che le faceva Mario erano perché lei intervenisse in suo favore, vero? Lui non lo invitano.
6: Pensi invece che io ho dovuto rifiutare.
12: Peccato.
6: Tante grazie.
12: Sa adoperare quella specie di rasoio?
14: Sì, certo, certo.
12: Tyrone, would you please brush and press this jacket?
16: Sure thing, honey.
12: Perché non si ferma fino a domani sera?
6: Ma io ho dei doveri, cara signorina. Lei dimentica il mio lavoro. Ah. Lo sa che per domani ho già degli appuntamenti molto importanti.
12: Che lavoro è?
6: No, niente, una causa di divorzio, il solito divorzio messicano.
12: Ma lei non è cattolico?
6: Con questo non sono mica io divorziato.
12: Oh, aiuta solamente gli altri a farlo.
6: Che vuol dire? A Cesare quel che è di Cesare, cara signora.
1: Tra Mario e Gabriella sembra esserci una chimica, che però non è ancora molto chiaro in che direzione potrebbe portare. Di certo Vittorio sembra esserne immune. Gabriella però insiste per portare Vittorio un po' in giro per Los Angeles e i due finiscono a mangiare dentro un impianto di bowling.
14: Anche a Roma c'è una cosa così, ma non si mangia. E poi non c'è tutta questa grazia di Dio, è vero? Quindi viva l'America!
17: What she's saying about America?
18: He loves it.
17: Why doesn't he stay here a few weeks? Be my guest.
12: Dice di restare un paio di settimane come suo ospite.
14: Ma no, magari no. Una fata messicana questa mattina mi ha concesso soltanto poche ore.
18: Come?
14: Sì, mi ha detto tu puoi entrare a Los Angeles, alla città degli angeli, è vero, ma soltanto fino a questa sera. E infatti si è tenuta il mio biglietto e il mio passaporto. Ho lasciato alla zecca la mia identità e io praticamente qui non esisto. Beh, ma qui ci vorrebbe del vino un pochino sostenuto.
19: Ah, vino, Moscati, Chianti, Bordolino.
14: Ah, bravo, conosce qualche parola di italiano. E lei, signorina, cosa aspetta a insegnargli il resto?
18: Che mi sposi.
19: Sì. Ah, vino.
14: Come?
12: Cerca di farle capire che per il vino è meglio chiedere ad Al.
14: Ah, sì, e il quale Al chi sarebbe?
12: Il padrone del locale, un italo-americano. Uno che ha fatto molti soldi, esattamente non si sa come.
14: Ah, sì, mi reco di persona, dove lo trovo?
12: Al bar.
19: Hey!
12: No, avvocato, il bar è dall'altra parte.
14: Ah, guarda.
1: Vittorio si mette alla ricerca del barista, o meglio, del vino, e inizia a girovagare negli ambienti del locale e si imbatte proprio in Mario, che sta parlando di affari con un personaggio piuttosto losco al quale chiede del Barolo. Torna poi da Gabriella e, lasciandola sola e pensierosa al tavolo, decide di cimentarsi con la palla da bowling. A poco si sta americanizzando, ma la partita dura poco perché viene accalappiato da Al, l'amico di Mario, che si capisce essere un italo-americano che gli offre il vino e lo trascina a visitare il locale. Locale che non è solo una pista da bowling, ma anche un posto dove si può fare arte, e qui incontra il pittore che aveva incrociato la mattina all'inizio della sua odissea losangeliana, Lelio Marpicati, interpretato da Len Lester, attore molto attivo in televisione e noto più che altro per aver interpretato il ruolo di Garvey nella sitcom famosissima Tutti amano Raymond, e si comincia a parlare di America e Italia.
14: Perché, scusi,
20: invece non è successo niente.
14: Ah, no? Invece è successo che noi abbiamo ricostruito l'Italia, se permette.
20: Ed è stata ricostruita bene, caro.
14: Come?
20: Ho detto, è stata ricostruita bene, secondo il suo parere.
14: Ma io ho conosciuto tipi come lei, sa, per lo più gente proprio della sua stessa età. Il rifiuto, la critica, la distruzione sistematica, ma... Sì, infatti l'Italia ce l'hanno lasciata sistematicamente distrutta. Il giorno dell'armistizio io compivo 17 anni, caro signore, non capivamo nulla, non sapevamo nulla. Eppure noi ci siamo fatti sotto, ci siamo messi al lavoro, e oggi...
20: Ma facciamoci questa partita.
14: Oggi lo sapete voi altri che al nord Italia scarseggia la manodopera, eh?
19: E perché non la pigliate dal sud allora, dove mi dicono che c'è sempre tanto?
14: Siamo rimasti al sud qui. Allora sa che cosa le dico? Che un giorno verremo a prenderla proprio qui. Ecco, sono contento di averla fatta ridere, signorina, comunque non parlavo per lei.
12: E perché no? Ma piuttosto mi dica una cosa.
14: Ecco.
12: Come vive una donna in Italia oggi? Parlo di una donna libera, una donna sola, non la serva del marito.
14: Come
12: 50.000 lire di media al mese, una stanzetta, e 10 giorni di ferie all'anno, pagate, quando arrivano. Vuol sapere la mia vita in Italia?
16: Vabbè, ma cosa?
12: Io lavoravo per pagare la donna di servizio e avrei continuato così, pur di avere un'attività, di lavorare, di essere libera, insomma.
16: Viva la suffragetta, che volete di più? Ma leviamoci la giacca e facciamo questa partita, perché io ho proprio bisogno di fare un po' di esercizio qui dopo questa cena così abbondante.
18: Chi segna i punti?
16: Dia un po' il fazzoletto, per favore.
18: Sì, Mario.
16: Ecco, andiamo.
1: L'atmosfera si è surriscaldata e Vittorio, complice forse anche il Barolo, si è lasciato andare ad una vivace intemerata. Decide quindi di sfogarsi giocando a bowling. Si toglie la giacca e la passa, anche in maniera piuttosto indisponente, sgarbata, a Mario, il quale, mentre la sta appendendo, fa cadere involontariamente il portafoglio dal quale escono delle banconote. E lui queste banconote se le mette in tasca. Intanto Vittorio si accascia sulla pista da bowling e si sta sentendo male. Mario assiste alla scena e in un breve rigurgito di moralità rimette le banconote al loro posto. Ma, come abbiamo detto, il rigurgito morale è di breve durata. Accortosi che si tratta di un semplice innocuo malore, rimette il bottino nel taschino della camicia. Gabriella e gli amici si prodigano nell'aiutare il povero avvocato, ma in effetti sembra davvero una cosa da nulla. Tant'è che Gabriella propone una fuga strategica al malconcio, come l'avrebbe definito Alberto Sordi, in un celebre film di qualche anno dopo, I Nuovi Mostri.
12: È disposto a seguirmi?
16: E perché? Dove andiamo?
12: A distenderci i nervi.

0: Ah, a proposito, bisognava pagare il conto là.
1: Già fatto, non si preoccupi.
0: E chi ha pagato?
1: Mario. Ho domandato io, ha pagato Mario.
0: Ah, molto gentile. Spero che l'abbia ringraziato da parte mia.
1: No, se n'era già andato.
0: È scomparso di nuovo?
1: Sì, lui è fatto così.
0: È fatto così. È una bella abitudine la sua, eh?
1: Ma forse riappare. Così, come scomparso. C'è vento là dietro?
0: No.
1: Sta grazie. Meglio adesso?
0: Sì, molto meglio, grazie.
2: Vittorio e Gabriella sono soli, con la decappottabile in mezzo al traffico di Los Angeles, una Los Angeles notturna, vitale, luminosa, elettrica, molto differente da quella che avevamo visto all'inizio del film, quando Vittorio era sbarcato come un naufrago su un'isola sconosciuta e quasi ostile. Si arriva infine a una casa sulle colline los angeliane, bellissima, e c'è anche una bellissima piscina.
1: Oh, l'acqua è riscaldata, sa? Anche l'aria è calda, senti? È il vento secco del deserto Mojave. Per quello è così chiaro stasera. Qui è una meraviglia quando non c'è lo smog.
0: Chi è che suona?
1: Metta l'orecchio a fior d'acqua.
0: Perché?
1: Prova. Sente? Musica a fior d'acqua. È un'altra mia invenzione. Ho già sistemato 300 piscine.
0: Voilà.
1: Cosa c'è?
0: Ecco, io quando non digerisco bene, accidenti, il cuore su... mi viene subito un po' d'affanno.
1: Oh, non è niente. Sarà un estrassista, le basta fare attenzione.
0: Sì, ho capito, ma cosa dovrei fare?
1: La prima cosa è non partire stanotte. Domani si sentirà benissimo. Guardi, io tra poco me ne vado e la lascio padrone qui. Di là c'è un altro letto, bagno, tutto quello che serve. C'è anche il classico spazzolino da denti nuovo. Io sono americana, capisce? Ha paura a dormire solo?
0: No.
1: Mi faccia sentire il polso. Ho anche studiato un po' di medicina, sa? Il polso è ottimo. Lei fuma?
0: No.
1: Beve?
0: No.
1: Voglio farle la tipica domanda della donna americana. È sposato?
0: Sono fidanzato.
1: Molto bene. Senta, che pressione ha lei? Non sa, perché la osservavo stasera, specie quando discuteva con gli altri. E mi sono detta, quell'uomo, secondo me, ha la pressione alta. Gliela voglio misurare, aspetti. Ho comprato l'apparecchio poco tempo fa. Mi serve, sa?
2: Gabriella prende lo sfigmomanometro e quando si avvicina a Vittorio nota che ha una foto in mano, quella della fidanzata, e questo è un segnale non proprio incoraggiante per le speranze di Gabriella. La notte trascorre, l'aereo parte senza Vittorio e in sottofondo si inizia a sentire un po' di musica, ed è la musica di Piero Umiliani, My Holy Man, eseguita da Helen Merrill. I due, accompagnati da questa musica, attraversano in auto una Los Angeles molto diversa, potremmo dire periferica, e come d'incanto Mario Renato Salvatori riappare.
3: Salve! Ah, buongiorno! Ma lei non era partito? Non pensavo di rivederla oggi, è proprio da queste parti.
0: Ero curioso di conoscere dove nasce la ricchezza di questo paese.
3: Ah, sì.
0: È sua quella villa?
3: No, questa è la residenza estiva di Al.
0: Non è il posto adatto per la villeggiatura, E anche il pozzo è di Al.
3: Sì, è suo da là a là. Era suo prima che trovassero l'oil, il petrolio su queste colline.
0: Ah, così si è trovato il petrolio in casa. Già.
3: Beato
0: lui.
4: Mario! Mario!
5: Oh, ma che fai? You'll break your neck.
3: È ubriaca. È l'amica di Al, lo sta aspettando. È arrabbiata perché ha saputo che stanotte è andato con un'altra. My friend, Italian.
4: Hello. Io conosco due parole italiano. This... and this.
3: È l'amica di Al.
0: Ce ne sono anche altre.
4: Hello there. Io conosco due parole italiano. This and this.
3: Andate via perché è pericolosa.
4: No.
3: Go in the shade. Va. Allora, su.
1: Ce ne andiamo allora?
0: No, io vorrei vedere i polsi già che ci sono. Lei ci può aspettare più giù, Mi accompagna Mario.
1: Va bene, li aspetto sotto.
3: Terra santa, questa. Santa, altro che la Palestina.
0: Ma quanti ce ne saranno qui?
3: Non so esattamente, da qui a San Diego saranno circa 50.000. Tanti.
0: Altro che...
3: Venga, vi faccio sentire l'odore del petrolio. Venga.
2: Certo, oggi il riferimento alla Palestina sarebbe piuttosto fuori luogo. La visita di Vittorio comunque continua e Mario spera che anche nel piccolo appezzamento di terreno che potrebbe comprare possa esserci il petrolio. In fondo gliene basterebbe poco per poter svoltare e cambiare vita. Vittorio capisce che Mario, più che essere un ladro, perché lui sa benissimo che è stato Mario a prendergli il denaro dal portafoglio, è un disperato più che altro ed è perso in un sogno e in una città più grande di lui. E infatti poi Mario gli restituisce $500, ma quei dollari Mario in qualche modo li aveva già spesi, nel senso che li aveva promessi ad Al, il tipo losco, quello del vino, che avrebbe dovuto vendergli il piccolo appezzamento di terreno. Ma Vittorio non sente ragioni. Non dice una parola, lascia Mario al suo destino, sale in auto con Gabriella, destinazione Casa Flanagan, la casa dei ricchi.
1: E qui, venga. Catherine, this is Mr. Ciocchetti.
6: Just a minute, please.
1: Oh, buonasera. Noi abbiamo parlato per... Grazie per venire qui a nostra casa.
7: Oh, è una casa stupenda, signorina Catherine. Solo che non ho ancora avuto il piacere di essere presentato ai suoi genitori.
1: Ora cercheremo.
8: Catherine, darling! Oh. I haven't had a chance to say hello to you yet. Where have you been?
1: Hello. Have you met Mr. Vittorio Ciocchetti?
8: Oh, yes. I thought he was the Italian ambassador.
1: Vedeva che... Pensa che lui, lei era l'ambasciatore d'Italia. Not yet, too young.
8: Oh.
1: Ho detto a lui, non ancora, troppo giovane. Is my father still out there?
8: I think so. Oh, tell your Italian friend I'd like to have a longer talk with him a little later on.
1: Okay, I'll...
8: Arrivederci.
9: Well, hello.
8: Oh, hello there. How are you? So nice to see you.
7: Gente interessante. Per esempio, quel signore chi è? Cosa fa? Non so.
1: Uno dei due uomini più ricchi di Sud California. Ah,
7: l'altro chi è?
1: Io dico sempre...
2: In tutto ciò, Gabriella rimane da sola. Vittorio si sta in qualche maniera americanizzando, come abbiamo detto, è attratto da quelle persone perché probabilmente anche lui ambisce a diventare come loro, ricco, che poi è la stessa ambizione del povero Mario, solo in un diverso gradino sociale. Gabriella, dicevamo, è rimasta sola, unico personaggio inquieto ma positivo tra tutti, al quale il regista Franco Rossi regala tantissimi primi piani che solo una grande attrice come Annie Girardot avrebbe potuto sostenere.
1: Gabriella, andiamo a telefonare alle fidanzate di Vittorio in Italia.
10: È un'idea molto carina.
1: Tu vieni con me.
10: No, devo andare.
1: Oh, non puoi andare ancora. Abbiamo la cena.
10: Scusami, cara, ma devo proprio.
1: Oh. Dico a Vittorio che viene via.
10: Oh, no, per carità, che non si disturbi. Spero ci rivedremo presto noi due.
1: Sì, facciamo il lunch insieme e parliamo italiano, eh?
10: Sì, certo.
1: Miss Gabriella's car, please. It's a blue Thunderbird convertible.
10: Catherine, tu sei molto, molto carina. Per te la nonna funziona ancora.
1: Che cosa vuoi dire? Tu conosci la mia nonna. Funziona molto bene. Ha passato la grande parte della vita a cavallo. È la prima di nostra famiglia che è nata qui in California.
11: Il suo padre era un giovane ufficiale durante la guerra civile e dopo la guerra è venuto qui.
10: Quando ci vediamo mi racconti tutto. Ciao.
11: Ciao.
2: Gabriella sale in auto e se ne va. La padrona di casa cerca Vittorio per dirgli della partenza di Gabriella e lui, confermando la meschinità già intuita, si preoccupa solo del suo vestito e della sua borsa. Nel frattempo ha conosciuto un altro uomo potente, il proprietario della linea aerea che dovrà portarlo in Messico. La festa finisce e uno dei cartelli che costellano la pellicola indica che ci troviamo sul Viale del Tramonto, sul leggendario Sunset Boulevard. I cartelli naturalmente non indicano solo luoghi geografici ma anche motivi e in fondo accompagnano Vittorio verso il piccolo mondo che egli rappresenta. Opportunista e triste. Gabriella nel frattempo torna a casa e trova Mario che sta facendo un bagno in piscina. Gabriella, né Girardot, viene trascinata in acqua da Mario. Vale la pena ricordare che i due all'epoca, Girardot e Renato Salvatori, erano una coppia e forse anche per questo il lungo bacio che si scambiano sembra davvero molto realistico.
7: Adesso ce l'hai il senso della realtà?
10: Incomincio.
7: E le grandi famiglie? Questi famosi Flanagan ce l'hanno il senso della realtà?
10: Ho parlato un po' con la ragazza Flanagan. Non è mica stupida. Abbiamo parlato, figurati, di nonne.
7: Di nonne?
10: Beh, insomma, del senso della famiglia, della tradizione.
7: Di famiglie? Questi famosi Flanagan ce l'hanno il senso della realtà?
10: Ho parlato un po' con la ragazza Flanagan. Non è mica stupida. Abbiamo parlato, figurati, di nonne.
7: Di nonne?
1: Beh, insomma, del senso della famiglia, della tradizione. Pensa, per esempio, se io mi sposassi qui e avessi una figlia. E se questa figlia

0: 3 o 4 volte il tempo che mi occorrerà per pagare questa casa. È fuori della realtà. Quest'acqua è meravigliosa. Si sta bene qui, vero?
1: Sì. Perché non ci fermiamo un poco qui?
0: Sì.
2: Dopo una notte, verosimilmente di passione, arriva la mattina.
0: Perché non resti qui fino a domani mattina? E così litighiamo su chi deve preparare la colazione.
1: Dici sul serio?
0: Dicevo per dire. Non sarebbe nella realtà.
1: Certo, certo. E poi sai, devo proprio andare.
0: Dal?
1: No, Al è meglio lasciarlo perdere per il momento. O altre business. Sai la faccenda delle assicurazioni, la clinica dei cani? Sembra che vada molto bene. E poi ho mille idee in testa. E poi dico, siamo in America, no?
0: Ah già, con inventiva e allo sbaraglio. Sono frasi tue, no?
1: Ecco, brava. Quelle frasi lì, bisogna crederci. È una cosa istintiva. Quelle frasi lì, se si capiscono, quando si capiscono...
0: Io le capisco.
1: Ciao.
0: Ehi.
1: Beh, ciao, Gabriele, eh? Ti chiamo domani.
2: Gabriella rimane sola, di nuovo, con la sua bellissima cucina con fornelli a induzione, un vero prototipo per l'epoca, ricordiamoci che siamo all'inizio degli anni 60, a testimoniare quanto fosse costosa la casa che avrebbe voluto comprare. La sua silhouette nera si staglia nel buio della casa. Nel frattempo Catherine e Vittorio, Catherine la signora ricca, la Flanagan, fanno visita alla casa del di lei fidanzato, una casa avveniristica che ricorda un osservatorio astronomico, come se il regista volesse esasperare il concetto di futuro, di progresso, rispetto a quello di civiltà, di morale, che Vittorio, che in sostanza è soltanto un egoista patologico, sembra avere completamente perduto di fronte a quelle costruzioni così moderne e costose.
3: Ma è vera?
4: Sì, è un progetto del mio fidanzato con l'architetto.
3: E cos'è? Cellofan? Cos'è? Una copertura provvisoria?
4: Oh no, ma è fortissimo! È il stesso identico materiale di che sono vestiti i satelliti. Sa, come Sputnik. Ah, siamo arrivati.
3: Momento.
4: Il mio fidanzato. Ah,
3: buonasera.
4: Evening. L'architetto.
3: Arrivo, molto piacere. Buonasera.
4: Ciocchetti.
3: Molto interessante, sai, il suo progetto.
4: Oh, he thinks your project's very interesting.
5: Well, thank you. This house is a prototype of a model to be built all over the United States.
3: Come ha avuto questa idea?
4: Oh, he wonders where you got the idea.
5: Well, the fundamental idea of this house is inspired by the forms of nature. Oh. It was the result of a question. I asked myself, what is a house? And I answered myself, a house is a place where man must live in harmony with nature. Basically, this is it. For this, I selected a prefabricated form, a lightweight form.
6: Okay, I'll be right there.
4: Questa è una scientifica spiegazione. Lui è molto, molto noioso.
3: Sì, sì,
4: non
3: poverino.
4: Posso tradurre.
3: Sì, non occorre.
4: Oh, excuse me. He's losing. The queen, my lord, is dead.
6: She should have died hereafter. There would have been a time for such a word. Tomorrow and tomorrow and tomorrow. Creeps in this petty place from day to day to the last syllable
4: really
6: of recorded time.
4: I'll be right there.
6: And all our yesterdays
4: on,
6: have lighted fools the way to dusty
4: let's
6: death.
4: Go. Oh, wait a minute. Vieni su.
3: Ma chi sono qui?
4: Sono amici a torre. Vieni.
3: Dove?
4: Sopra. È bellissimo. Non c'è smog questa sera e vedono tutto l'oceano.
2: Nella casa, come avete sentito, non ci sono solo il fidanzato di Catherine e l'architetto, ma anche dei giovani che si stanno divertendo. Vittorio non è molto convinto dalla casa, ma nessuno ascolta più Vittorio. Oramai lo hanno lasciato solo.

cogliere i sentimenti di Gabriella, ammettendo anche che non è innamorato della sua fidanzata, ma che saprà essere un buon marito, che è una cosa veramente squallida. Ma non solo, perché sarebbe legittimo il fatto di non provare nulla per Gabriella. Ciò che lo rende un personaggio davvero triste e vuoto è proprio il suo comportamento a tratti sgradevole, che rivela un animo vuoto, senza nessuna empatia, senza nessuna passione.

Smog termina qui, il film, ricordiamolo, del 1962, e l'America in qualche maniera rappresentava ancora il sogno del benessere. Franco Rossi compie invece un'operazione che va un po' controcorrente, perché la città, è vero, appare una città bellissima, ma disumanizzata, fatta di autostrade, ville, piscine e anche distanze enormi. E lo smog a cui fa riferimento il titolo, ovviamente, è quello atmosferico, ma è anche e soprattutto una metafora di questa opacità morale e della perdita di orientamento. Ha dei momenti anche ironici, Smog, ma non è una commedia, è un film esistenziale. E Enrico Maria Salerno, peraltro, vaga per questa Los Angeles che sembra respingerlo in continuazione. Sono sempre narrazioni episodiche che non seguono una trama tradizionale, ma procede appunto per accumuli, per situazioni e impressioni. Quindi è un film che ricorda forse più Michelangelo Antonioni che Dino Risi o Mario Monicelli. E anche il finale lascia volutamente irrisolte le domande esistenziali, perché è decisamente un finale sospeso in cui il protagonista non ha nessuno che gli risponda. Il film può essere considerato anche da un punto di vista di un valore documentaristico. Le riprese in esterni mostrano una Los Angeles che si stava trasformando e molto prima che diventasse l'immagine cinematografica dei nostri anni. Alcuni la considerano addirittura una delle rappresentazioni più autentiche della città, realizzate però da uno sguardo europeo, che è quello di Franco Rossi. Gli italiani che sono emigrati, il protagonista, non sono mai figure rassicuranti. Annie Girardot è vero che incarna una libertà moderna e anche una profonda inquietudine, però. E quella di Renato Salvatori invece è un po' un adattamento cinico e anche in qualche maniera così provvisorio al nuovo mondo. Nessuno in fondo è realizzato dei personaggi che incontriamo. Dovendolo definire con un giudizio un po' più complessivo, direi che Smog merita questa rivalutazione che sta avendo, grazie anche a Gianfranco Gianni, figlio di Giandomenico, che è uno degli sceneggiatori che abbiamo ascoltato all'inizio. Non è un capolavoro, ma è uno dei film più moderni degli anni 60, e non tanto per la storia che racconta, quanto per lo sguardo che ci mostra. Franco Rossi guarda una civiltà che sembra di vivere nel futuro, ma ne sa anche carpire il tenue respiro vitale esistenziale. Cioè c'è molta forma, ma poca sostanza. E oggi colpisce quanto siano attuali i temi come la solitudine urbana, il continuo muoversi, le relazioni superficiali. Diciamo che è un po' un'opera di confine. Il già citato Antonioni non arriva a quei livelli, ma è molto più audace e anche originale di molta produzione dello stesso periodo. Hollywood Party, Cinema alla Radio, termina qui. Ringraziamo chi ha fatto la trasmissione, le due curatrici, Maddalena Nisci e Francesca Levi. Poi ringraziamo Gianfranco Gianni per il suo prezioso contributo. Io sono Alessandro Boschi. Ci risentiamo domani alla stessa ora, sempre su Radio 3.

0: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumayer, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti sulla biennale.org.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Dal 20 luglio, dopo il TG1 della sera, l'eredità Summer. Giochiamo? Giochiamo!
4: Con Marco Liorni, l'eredità Summer. Da lunedì 20:35, Rai 1.
5: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
6: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
5: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
7: Rai Radio 3.
8: Meteoradio.
9: Nella serata ancora qualche isolato temporale sull'alta pianura padana e sulle Alpi orientali, con cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del territorio. Persistono per domani sabato 18 luglio le condizioni di onda di calore che stanno caratterizzando questo periodo, ma persistono anche i temporali tra l'area alpina e le zone pianeggianti del settentrione a nord del Po. In particolare, le nubi che si sviluppano sui monti nelle ore centrali del giorno danno poi luogo nel pomeriggio a eventi di pioggia e vento anche intensi, per spostarsi poi verso la pianura nelle ore serali e notturne. Su tutto il resto del paese, regioni centrali e meridionali, isole comprese, la giornata sarà soleggiata e ancora molto calda. Infatti le temperature massime saranno diffusamente prossime a 38-40 gradi nell'entroterra, con punte di 43-44 gradi tra la Sardegna e la Sicilia. Mari poco mossi e vento scarso. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
10: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 3. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

Un caro saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori da Oreste Bossini, Radio 3 Suite, questa sera con Francesco Napoleoni e Riccardo Bruno alla console, Valerio Giannetti in regia. Il nostro programma comincia subito alla grande, fra pochissimi minuti ci collegheremo con Radio France per il festival di Radio France Occitanie Montpellier. È un concerto che vede due pesi massimi della musica di oggi, cioè la violinista Hilary Hahn, il direttore Omar Meyer-Welber, con la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, per un programma che vede musica di Mozart, di Max Bruch e di Robert Schumann, la quarta sinfonia. Il programma del concerto ci porterà fino alle 22, a quel punto entreremo nella parte magazine, e questa sera parliamo di una mostra a Milano, alle Gallerie d'Italia, aperta fino al 18 ottobre, si intitola Bellezza e bruttezza, ideale, reale, caricaturale nel Rinascimento. Ne parliamo con il vice direttore delle Gallerie d'Italia, Giovanni Morale. Poi parliamo di un libro pubblicato dalla casa editrice EDT di Cesare Fertonani, che si intitola Il senso del racconto, la sinfonia tedesca dell'Ottocento, e ne parleremo naturalmente con l'autore. Alle 23 invece il secondo concerto per il Festival dei Festival, è un concerto che ha la storia del jazz, la grande tournée del 1973 di Miles Davis con il suo settetto elettrico, una tournée che faceva parte di questo Newport Jazz Festival in Europe, e tra le tante città è stato registrato in Euroradio a Belgrado, è quello che sentiremo infatti questa sera, ma sarà Valerio Corzani naturalmente a introdurre questo concerto che ci porterà fino alla mezzanotte. Il numero di sms e whatsapp 335 5634 296, la nostra copertina musicale dedicata al libro di Cesare Fertonani, e quindi ascoltiamo la Renana, la terza sinfonia di Robert Schumann, il quarto movimento, Feierlich, con i Berliner Philharmoniker diretti da James Levine.

Feierlich, il quarto movimento della Renana, la terza sinfonia di Robert Schumann, l'abbiamo ascoltato in un'esecuzione memorabile dei Berliner Philharmoniker con il direttore James Levine. Questa è una delle sinfonie prese in esame da Cesare Fertonani nel suo libro Il senso del racconto, proprio a proposito del senso narrativo che lega un po' la storia della sinfonia tedesca dell'Ottocento, ma naturalmente ne parleremo dopo con Cesare Fertonani. E questa era la nostra copertina musicale e adesso ci avviamo al concerto che viene questa sera in diretta Euroradio da Montpellier, è il Festival di Radio France Occitanie Montpellier, e a proposito di Schumann ascolteremo la quarta sinfonia di Schumann proprio nella seconda parte di questo concerto. Il concerto che stiamo per ascoltare vede ospite una orchestra tedesca di grande prestigio, la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, diretta da Omer Meyer-Welber, che è un direttore d'orchestra molto conosciuto anche in Italia, intanto perché è stato direttore musicale del Teatro Massimo di Palermo per qualche anno, è stato anche assistente di Daniel Barenboim al Teatro alla Scala di Milano, e peraltro Omer Meyer-Welber è mezzo italiano oramai perché vive a Milano con la famiglia. E questo direttore che da Palermo poi è passato a dirigere la Volksoper di Vienna, attualmente è il General Music Director di Amburgo, quindi una importantissima rete di istituzioni musicali che hanno appunto come sede la grande città anseatica. E dunque, insieme alla Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, diretta da Omer Meyer-Welber, questa sera troviamo veramente una grandissima violinista come Hilary Hahn. Hilary Hahn, che è fortunatamente ritornata all'attività musicale da poco, di recente, insomma, dagli inizi del 2026, dopo essere stata ferma un paio d'anni a causa di un problema con un'ernia che le ha causato molti molti problemi e che l'ha costretta a operarsi, insomma, per mettere a posto un po' i dischi della sua colonna vertebrale. Intanto sentiamo forse le trombe dell'Euroradio, ancora no, non lo so, ho sentito un suono. Hilary Hahn, dicevo, è ritornata fortunatamente all'attività musicale come tutti speravano, e questa sera appunto l'ascolteremo nel concerto per violino e orchestra in sol minore, opera 26 di Max Bruch, uno dei concerti per violino più popolari, più noti e più amati del repertorio. Nella prima parte del concerto però si aprirà nel nome di Mozart, infatti ascolteremo all'inizio l'ouverture del Don Giovanni, l'opera di Mozart scritta per Praga, poi portata a Vienna, un'opera complessa, stratificata, intricata, a cui Lidia Bramani recentemente ha dedicato proprio un libro che è stato anche presentato qui a Radio 3 Suite qualche settimana fa. E subito dopo ascolteremo una rarità, si può dire, cioè la sinfonia numero 1 in mi bemolle maggiore K16 di Wolfgang Amadei Mozart, la sua prima sinfonia scritta quando era un bambino praticamente tra il 1764 e il 1765 a Londra, dove aveva conosciuto uno dei figli di Bach, Johann Christian Bach, che era particolarmente noto proprio per il suo stile concertante che aveva messo a punto nei suoi anni milanesi. E dunque lo stile di Johann Christian Bach riecheggia ampiamente in questa prima sinfonia di Mozart, che è appunto Mozart bambino, che è divisa in tre movimenti, molto allegro, andante presto, che sarà il secondo ascolto della prima parte del concerto. Dopo l'intervallo
come vi dicevo, ascolteremo la quarta sinfonia in re minore, opera 120 di Robert Schumann. E dunque un programma decisamente molto molto bello, molto appetibile, molto, e anche molto popolare, se si può dire così, insomma, in un certo senso. E dunque tra poco dovrebbe cominciare la prima parte del concerto con l'ouverture del Don Giovanni, questa ouverture estremamente drammatica, corusca, dai toni che ci portano già immediatamente dentro il dramma che vuole raccontare Mozart attraverso questa figura epica, che attraverso la letteratura europea. Don Giovanni.

0: Et voilà, toute l'énergie della Deutsche Kammer Philharmonie de Brême sous la baguette d'Omer Merveille.
1: Eccoci, questa era la ouverture del Don Giovanni di Mozart. Adesso prepariamoci alla prima sinfonia di Mozart, Bambino, 1764. La sinfonia numero uno in mi bemolle maggiore, molto allegro, andante, presto, scritta a Londra e siamo modellata sullo stile di Johann Christian Bach.
0: Max Bruch, c'était un admirateur de Mendelssohn. Il a 26
1: adesso però sento che sta parlando di Max Bruch. Non vorrei che ci sia stato un cambiamento di programma e al posto della sinfonia di Mozart stessimo per ascoltare il concerto di Max Bruch. Tutto è possibile. Seguiamo un attimo.
0: Ses hésitations vont l'accompagner pendant près de 4 ans. Il remanie sa partition à nombreuses reprises et finit par solliciter Joseph Joachim, le plus grand violoniste.
1: Sta proprio parlando del concerto di Max Bruch, quindi sta per entrare Hilary Hahn allora a questo punto in palcoscenico per il concerto per violino orchestra in sol minore opera 26, il primo dei tre che ha scritto Max Bruch. Siamo nel 1866, un concerto per violino che è stata la benedizione per certi versi di Max Bruch e la sua maledizione perché tutto il resto della sua produzione è passato decisamente in secondo piano e lui ne ha sofferto anche parecchio. E dunque stiamo per ascoltare questo concerto così noto e popolare dalle mani di una grandissima solista come Hilary Hahn, statunitense, cresciuta, bambina prodigio, ma poi una carriera straordinaria naturalmente, e con tutte le più grandi orchestre, con i più grandi direttori, grande discografia. Faremo nell'intervallo un focus proprio su Hilary Hahn. E adesso ascoltiamo invece il concerto per violino, preludio allegro moderato, che attacca poi l'adagio per passare poi al finale allegro energico conclusivo.
0: Avec cet orchestre, donc nous la recevrons avec grand plaisir. Ça, ce sera donc pour l'entracte. J'ai entendu quelques notes de violon depuis les coulisses. Je pense que Hilary Hahn n'est pas loin.
1: Tra l'altro, Hilary Hahn suona une poignée de secondes. La voilà. Un violino francese.
0: Une robe rose pâle, magnifique. Toute pailletée.
1: Un vieux homme del 1800.
0: Surtout, tendez l'oreille.
1: Ascoltiamo Max Bruch con Hilary Hahn. Buon ascolto.

0: La grande Ilaria Nissi aux côtés de la Deutsche Kammer.
1: Se qualcuno aveva dei dubbi su come sarebbe tornata all'attività violinistica Hilary Hahn dopo la lunga pausa di inattività, beh, direi che il concerto di questa sera che abbiamo appena ascoltato, Max Bruch, concerto numero 1 in sol minore opera 26, ha fugato direi tutti i dubbi sul suo stato di salute, perché è una esecuzione veramente brillante, energica, piena di fuoco, insomma tutte le caratteristiche del violinismo di Hilary Hahn le abbiamo ritrovate in questo concerto di Max Bruch. I vostri messaggi, ne arriva uno, 335-56-34-296, che bella armonia tra orchestra e violino, verissimo. Evidentemente hanno lavorato molto bene con Omar Mayl-Welber, chiaramente è una tournée che stanno facendo, evidentemente, quindi non sarà certo l'unico concerto che faranno insieme. Naturalmente ci aspettiamo tutti che ci sia anche un fuori programma, e quindi aspettiamo, sentiamo appunto gli applausi fracalorosissimi della sala dell'Opera Berlioz.
0: Et ici, donc je vous disais, ce soir sous la baguette d'Omer Mayl-Welber.
1: È un concerto ovviamente che ha stabilito uno standard anche per lo stile del concerto, del concerto violinistico romantico, naturalmente. Sentiamo un po'.
0: De Max Bruch, e voilà, Ilarian che revient ancora una volta.
1: Intanto vi posso dire anche che quella sinfonia di Mozart, di cui abbiamo accennato qualcosa prima, sarà spostata all'inizio della seconda parte, così almeno un bis.

0: E voilà, après les élans romantiques de Max Roux.
1: Un bis con il suo amato Bach, l'Allure, dalla partita, la terza partita per violino solo in Mi maggiore. E qui siamo alla fine della prima parte del concerto che vi stiamo trasmettendo in diretta Euroradio da Montpellier, il festival di Radio France Occitanie Montpellier. E Hilary Hahn, protagonista di questa prima parte con il concerto per violini di Max Bruch. Adesso abbiamo sentito un bis. Non lo so, vediamo un po' se per caso ci sarà anche un secondo fuori programma. Vediamo. Ancora tanti applausi. Anche applausi ritmati, insomma, è una sicuramente una bellissima accoglienza. E abbiamo sentito anche nelle altre sere, appunto, che il pubblico dei concerti di Radio France è molto molto caloroso. E sentite appunto gli applausi battuti ritmicamente per strappare magari un altro ancora alla violinista americana.
0: Oui, je pense que c'est l'heure de l'entracte suivi des musiciens des musiciennes de l'orchestre. Effectivement, c'est l'heure de l'entracte.
1: Et nous allons effettivamente si sono alzati i musicisti, quindi sono usciti, e allora a questo punto l'intervallo. Ed eccoci qua nel nostro intervallo. Abbiamo promesso un focus proprio su Hilary Hahn, questa straordinaria violinista nata a Lexington in Virginia nel 1979, ma cresciuta a Baltimore. E musicalmente si è, insomma, praticamente una bambina prodigio, perché già, insomma, ha preso in mano il violino prestissimo, a 4 anni, poi subito ha dato prova di un grandissimo talento, evidentemente. Giovanissima, credo a 10 anni, è entrata al Curtis Institute di Filadelfia. E quello è stato il luogo veramente del cuore per Hilary Hahn, dove è cresciuta musicalmente, artisticamente, umanamente. E, si è esibita per la prima volta con un'orchestra nel 1991 all'età di 12 anni, quindi veramente ha bruciato tutte le tappe, ha bruciato i tempi, però insomma mantenendo sempre una ferma determinazione, sempre proseguendo senza avere, come spesso capita, insomma, con i talenti molto precoci, insomma, dei momenti di down, dei momenti di appannamento. Insomma, lei invece è sempre stata molto determinata anche nello studio delle lingue, ha voluto imparare perfettamente non soltanto le lingue più, diciamo, europee più importanti come il francese o il tedesco, ma ha voluto studiare anche il giapponese. Insomma, si è preparata veramente in maniera molto molto molto seria, molto professionale alla professione che poi ha avviato in maniera eccezionale, anche perché ha avuto così la fortuna di avere come mentore di personaggi, direttori d'orchestra importanti, insomma. Però cominciamo con l'ascolto del suo amato Bach. Abbiamo ascoltato l'Allure dalla partita in Mi maggiore, e in realtà avevamo preparato proprio adesso il preludio dalla partita in Mi maggiore, quindi c'è stata così una sorta di consonanza involontaria e inaspettata dalla sua prima registrazione delle sonate partite di Johann Sebastian Bach, il suo primo esordio, il suo esordio discografico, il suo primo disco importante. E dunque ascoltiamo appunto questo preludio dalla partita in Mi maggiore.

Magnifica questa esecuzione del preludio della partita in Mi maggiore, la terza di Johann Sebastian Bach, Hilary Hahn. Fra i grandi violinisti di oggi credo che sia la violinista che più di ogni altra ama suonare Bach, ma oltre che Bach e naturalmente tutto il grande repertorio, Hilary Hahn è anche una nota sostenitrice della musica di oggi, della musica del nostro tempo. Ha commissionato diversi lavori, in particolare nel 2009 ha commissionato un lavoro a Jennifer Higdon, che è una compositrice americana che tra l'altro insegnava allora composizione al Curtis Institute, quel fenomenale luogo, quella fucina di talenti che è il Curtis Institute, una colonna della musica americana, se pensiamo che ci hanno studiato da Samuel Barber a Leonard Bernstein, appunto via via fino a Hilary Hahn, appunto insegnava composizione lì, e a Jennifer Higdon ha commissionato insieme all'Orchestra dell'Indiana un concerto per violino che poi ha registrato con la Liverpool Philharmonic Orchestra diretta da Vasily Petrenko. E da questo concerto, che poi ha vinto anche il premio Pulitzer nel 2010, vi faccio ascoltare il terzo movimento, che si intitola Fly Forward, dove appunto Jennifer Higdon immagina una Hilary Hahn che così vola verso l'Olimpo sulle ali del suo violino. E ascoltiamo dunque il terzo movimento del concerto per violino di Jennifer Higdon.

Il terzo movimento del concerto per violino e orchestra di Jennifer Higdon, il terzo movimento si intitola Fly Forward, una commissione scritta apposta per Hilary Hahn, che aveva fatto commissionare questo concerto dall'Orchestra dell'Indiana. L'abbiamo ascoltato qui nella registrazione con la Liverpool Philharmonic Orchestra diretta da Vasily Petrenko, una delle tante diverse commissioni a compositori del nostro tempo che Hilary Hahn ha promosso. Tra l'altro ha varato anche un progetto molto particolare, dove ha chiesto a 26 compositori di scrivere dei bis, degli encore, quindi dei brevi brani per chiudere, diciamo così, un concerto, e molti autori hanno risposto a questa sua richiesta, tra i nomi più importanti. Ha suonato anche il concerto per violino di Enjuani Rautavaara, e dopo averlo suonato ha pregato il compositore di scrivere un altro concerto per violino, ma poi alla fine il progetto non è andato in porto a causa delle cattive condizioni di salute del compositore finlandese. Però dopo la sua morte si sono ritrovate tra le sue carte anche due serenate per violino e orchestra, che subito sono state registrate da Hilary Hahn. Ma una commissione, se vogliamo, ancora più sorprendente è stata quella di chiedere a un compositore spagnolo di una generazione completamente diversa, Anton García Abril, nato nel 1933 e scomparso purtroppo per il Covid nel 2021, una serie di 6 partite per violino solo. Io non so se avremo il tempo di ascoltare tutto, però proviamo ad ascoltare perlomeno una parte della seconda di queste partite per violino solo, che si intitola Immensity.

0: Et nous sommes repartis pour la deuxième partie de ce concert en direct depuis.
1: È già cominciata la seconda parte del concerto, quindi lasciamo le note di Anton García Brizzo, nate da Yann. Era una delle sei partite per violino solo e ci riconcentriamo di nuovo sul nostro concerto che viene dal Festival Radio France Occitanie Montpellier. E nella seconda parte ritroviamo quella sinfonia numero uno in mi bemolle maggiore K16 di Wolfgang Amadeus Mozart, di cui abbiamo già accennato qualcosa prima, la prima sinfonia scritta da Mozart quando era un bambino, quando era a Londra, sul modello di Johann Christian Bach, di cui era diventato, diciamo tra virgolette, amico, che aveva conosciuto, insomma, era, ovviamente Johann Christian Bach era un maestro molto rispettato e importante, e si era un po' rivolta al modello delle sinfonie di Johann Christian Bach per la sua prima sinfonia, che è divisa in tre movimenti, molto allegro, andante e presto. Ma più che parlare di Mozart, forse è il caso di dire adesso qualche cosa sulla quarta sinfonia di Robert Schumann, che ascolteremo immediatamente dopo, perché non credo che ci sarà il tempo poi di dire molto di più. Una sinfonia che porta il numero 4, ma in realtà è stata la seconda scritta da Schumann, il quale, dopo il successo della prima sinfonia, compose una nuova sinfonia che però non ebbe lo stesso successo e non lo soddisfaceva interamente, quindi la mise in un cassetto per poi rispolverarla quando diventò direttore musicale a Düsseldorf, quindi all'inizio degli anni 50, subito prima della sua del crollo nervoso che lo portò poi a essere rinchiuso in un asylum per malattie mentali. Questa sinfonia è stata poi appunto ripresa in mano da Schumann, un po' rimaneggiata, ed è diventata dunque la sua quarta sinfonia, una sinfonia che è divisa in più movimenti che portano titoli in tedesco: Ziemlich langsam, lebhaft, quindi un poco lento, poi vivace, poi la romanza, poi lo scherzo, lebhaft, poi langsam, lebhaft.

0: La sinfonia numero 1 en mi bémol maggiore.
1: La prima sinfonia scritta da Mozart a Londra nel 1764, quando si trovava insieme al padre e alla madre in questa, e alla sorella in questa tournée che la famiglia Mozart ha fatto, un grand tour europeo. E adesso invece passiamo alla quarta sinfonia in re minore, opera 120 di Robert Schumann, di cui appunto sono riuscito a accennarvi qualcosa prima. Adesso però credo che ci sia praticamente soltanto il tempo di annunciare ancora i movimenti di questa sinfonia, che appunto è divisa in movimenti ma sono tutti collegati insieme: ziemlich langsam lebhaft, quindi abbastanza lento e vivace, poi la romanza, ancora ziemlich langsam, poi lo scherzo, lebhaft, vivace, e poi alla fine langsam e lebhaft. Questa seconda sinfonia scritta da Robert Schumann poi è rimasta diciamo un po' privata, non pubblicata, non più eseguita, e riproposta all'inizio degli anni 50, quando Schumann è arrivato a Düsseldorf.
0: Et se transforme d'un mouvement à l'autre afin de créer un profond sentiment d'unité, à la fois novatrice dans sa construction et d'une grande énergie. Cette quatrième symphonie est sans doute l'une des œuvres les plus accomplies de Schumann. Voici donc
1: Homer Mail-Welber, qui est à la guida della Deutsche Kammerphilharmonie.

0: La sinfonia numero 4 in ré minore opus 120.
1: Gran bella esecuzione della quarta sinfonia di Robert Schumann, sinfonia in ré minore opera 120, con la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen diretta da Omar Meyer-Welber. Una sinfonia molto molto appassionata, molto vivace nei tempi, molto energica, molto viva. Devo dire, mi è sembrata veramente di grande qualità l'orchestra e anche questa maniera di interpretare l'idea romantica di Schumann, così infuocata, così appassionata da parte di Omar Meyer-Welber, che intanto sentiamo essere salutato da un grandissimo applauso da parte del pubblico di Montpellier. Siamo infatti collegati con il Festival di Radio France Occitanie Montpellier. Allora, tanto successo, tanti applausi, essendo una orchestra ospite in tournée, ci possiamo aspettare anche un bis fuori programma. Sentiamo un po' che cosa succede. Nella prima parte del concerto abbiamo sentito il concerto di Max Bruch per violino e orchestra, con Hilary Hahn protagonista, in grande spolvero, devo dire, davvero anche lei. E abbiamo ascoltato anche Mozart in questo concerto, il Don Giovanni, l'ouverture e la prima sinfonia in assoluto scritta da Mozart. In entrambi i casi un'idea molto molto moderna, molto aggiornata, gli stretti tempi, le articolazioni molto bene in evidenza. Ecco, fuori programma.

0: La danza ungherese numero uno di Johannes.
1: Tutti trascinati dalla danza ungherese numero uno di Johannes Brahms. Il fuori programma offerto dalla Deutsche Kammerphilharmonie Bremen con Omar Mayl-Welber. Al termine di questo concerto che abbiamo trasmesso in diretta Euroradio per il festival di Radio France Occitanie Montpellier, che abbiamo appunto adesso chiuso con questo bis di Johannes Brahms, abbiamo ascoltato musica di Schumann, di cui parleremo tra non molto con Cesare Fertonani a proposito del suo ultimo libro Il senso del racconto, la sinfonia tedesca dell'Ottocento. Abbiamo ascoltato la musica di Mozart, il Mozart maturo del Don Giovanni, il Mozart bambino della sua prima sinfonia. Abbiamo ascoltato una grande violinista come Hilary Hahn nel concerto per violino e orchestra di Max Bruch, e abbiamo ascoltato anche gli applausi calorosissimi del pubblico di Montpellier, che sta ancora salutando con delle vere e proprie ovazioni i musicisti di Brema e il direttore Omar Mayl-Welber, che, come vi dicevo, adesso è diventato il direttore musicale generale della città di Amburgo, quindi la Elbe Philharmonie, questa nuova magnifica sala da concerto dell'orchestra della radio di Amburgo, insomma tantissime belle istituzioni musicali che può guidare. Credo che a questo punto siamo arrivati veramente al termine del concerto, perché il pubblico sento che... Ecco, benissimo, vi ricordo soltanto prima di lasciarci che i nostri cartelloni sono riascoltabili sul sito per 10 giorni, che è sempre una bella cosa, così si possono ritrovare le emozioni anche se le abbiamo magari perse per l'impossibilità di ascoltare la radio in diretta. E si chiude così il nostro primo concerto del Festival dei Festival.

0: Nel 1853 il filosofo Karl Rosenkranz pubblicò un libro che fece molto scalpore, si intitolava L'estetica del brutto, e da quel momento appunto il brutto come categoria filosofica è stata sdoganata. A ricordarci anche appunto che c'è un ideale di bellezza anche nel brutto, viene una mostra alle Gallerie d'Italia a Milano che si è appena aperta e rimane aperta fino al prossimo 18 ottobre, che si intitola Bellezza e bruttezza, ideale, reale e caricaturale nel Rinascimento, ed è una mostra curata da Chiara Rabbi Bernard con il coordinamento generale di Gianfranco Brunelli, ma noi ne parliamo con il vice direttore delle Gallerie d'Italia di Milano, che è Giovanni Morale. Buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Buonasera. Dunque, ci racconti intanto il concetto di questa mostra che mette insieme questa coppia di parole che apparentemente sembrano separate da un abisso, ma forse non lo sono: bellezza e bruttezza.
1: Sì, parte da queste due grandi categorie estetiche che, appunto, come ha anticipato lei, sono labili e oggettive, soggettive. È un po' la mostra, in quasi 100 opere proveniente da una quarantina di musei nazionali e internazionali, cerca di fare scoprire in quattro sezioni ai visitatori delle Gallerie di Milano, l'Italia di Milano. È sempre il problema generale, quindi di che cosa è bello, cosa è brutto, cosa è il canone estetico, e come diceva lei anche la conoscenza del brutto è importante per conoscere il bello, come sempre il rapporto dicotomico tra bene e male, tra luce e ombra. Questa mostra però si concentra, ci tengo a precisare, appunto secondo le decisioni della curatrice, in un periodo ben specifico, che è la fine del 400 e il 500, cioè il Rinascimento, sia italiano sia quello delle Fiandre, perché la mostra è stata anche ha vissuto due sedi: prima è andato al Museo dei Beaux-Arts di Bruxelles e adesso è a Milano alle Gallerie d'Italia.
0: Giovanni Morale, ho l'impressione, mi viene il sospetto che nell'arte italiana si sia privilegiato di gran lunga la bellezza, forse nell'arte del nord si è stati più sensibili al grottesco, alla caricatura, alla deformazione morale, che poi appunto diventa anche una deformazione fisica magari, e quindi questo canone si può forse misurare meglio al nord che nel nostro paese.
1: Ma vedendo la mostra, assolutamente si dà ragione a lei, nel senso che soprattutto, ad esempio, pensiamo solo a Cranach, di cui abbiamo quattro opere in mostra, alcuni autori appunto delle Fiandre cattoliche, cioè il buffone, la bruttezza, l'ilarità, il tema del rapporto tra brutto e denaro, quindi lo sporco. E quindi il giocoliere, il giocatore, sono più nelle tele nordiche. Tuttavia la mostra fa riflettere quanto parte da una frase di Leonardo, che dice: bellezza e bruttezza si compensano a vicenda. Quindi lo studio, c'è un disegno di Leonardo, c'è anche un disegno di Michelangelo, anche gli italiani studiano la bruttezza come compensazione estetica del bello, quindi come se studiare il brutto è importante per conoscere meglio in antitesi i canoni del bello. Ovviamente il nostro Rinascimento è proprio, come diceva lei, la ricerca spasmodica della bellezza, di un ordine oggettivo, una bellezza oggettiva, quindi un superamento del canone greco. Infatti la mostra ha come apertura due statue romane, di copie di originali greci, quindi la ricerca greca, che però nel Rinascimento viene superata, pensiamo solo alla Pietà Vaticana di Michelangelo, appunto in una ricerca assoluta di un canone che primeggia ancora oggi nel bello più assoluto, e che nelle nostre menti appunto è il Rinascimento italiano. Quindi sì, è vero, cioè, quindi un po' correggendo, ma non molto, la sua affermazione, diciamo che entrambi i mondi, cioè quello italiano e quello delle Fiandre, hanno studiato entrambi i canoni della bruttezza, ma ovviamente il regno italiano ha privilegiato di gran lungo quello della bellezza, delle sue forme più sublime, codificandola quasi e superando in un certo senso il canone policleteo classico in qualcosa di assoluto e di forme matematiche complesse ma oggettive che codificano una bellezza universale. Questo desiderio che poi si è realizzato per nostra fortuna proprio nelle nostre latitudini.
0: Certo, Giovanni Morale. Naturalmente poi questo concetto di bellezza può essere appunto declinato in molti modi diversi, perché c'è anche una bellezza non soltanto fisica, evidente, no? Se pensiamo alle tantissime bellezze femminili che sono state dipinte o scolpite, diciamo, dai nostri grandi maestri del Rinascimento, ma c'è anche potrei dire una bellezza intellettuale, una bellezza astratta e assoluta, per esempio nell'ideale della prospettiva, nell'ideale matematico geometrico della prospettiva, no? Forse anche questo è un canone di bellezza.
1: Assolutamente, ha centrato l'argomento, infatti nella prima sezione abbiamo tra le altre cose due volumi che riecheggiano quello che lei ha appena affermato. C'è un volume di Albert Dürer, che però è vero che è tedesco, però ha appreso questa tecnica, le tecniche, gli studi a Venezia, quindi è un tedesco però molto italiano d'adozione, e ci sono delle proporzioni dei visi, no? Trovare un'armonia tra naso, occhi, bocca, mento, quindi un'armonia. E un altro testo di Giorgio Martini, che conosciamo, colui che aveva progettato la città ideale. Quindi anche l'architettura, ovviamente in una mostra difficile da rendere, ma attraverso i volumi antichi si può fare, cioè la ricerca di questi canoni, no? La proporzione aurea, le serie di Fibonacci, una matematica che viene applicata alla natura, al reale, e facendolo lo idealizza, e in questa idealità troviamo una bellezza che vuole essere oggettivamente matematica, quindi non è bello ciò che è bello, ma è bello quel che è bello, no? Quindi è questa specie di volontà di classificare che gli italiani hanno avuto soprattutto in architettura, come ha detto giustamente lei.
0: E naturalmente poi ci sono tantissimi risvolti di questo, insomma, di queste due categorie su cui stiamo ragionando con Giovanni Morale, grazie a questa mostra che si intitola così: Bellezza e bruttezza. Bellezza e bruttezza, perché poi diciamo, noi siamo formati anche a un pensiero antico, un pensiero classico, no? Tutti abbiamo studiato Kalosca e Agazzos, no? Cioè, quello che è bello, certo, è anche buono, naturalmente, no? Quindi c'è come dire, un risvolto anche morale della bellezza, non è soltanto un canone fisico, insomma.
1: No, assolutamente. Ecco, la mostra è molto duttile da questo punto di vista, perché ti interroga partendo, ovviamente ci sono delle cose che dici, ma è bello o è brutto? Cioè, quando guardi una cosa, perché ci sono degli dipinti, delle statue brutte, cioè, o meglio, che vorrebbero fare brutte, ma sono ovviamente fatte da grandi artisti, quindi sono oggettivamente delle belle opere, ecco. Quindi anche lì, però ovviamente la mostra, ricordo che si concentra su un'area ancora neoplatonista, quindi dalla fine del 400 ai soprattutto il primo 500, quindi il rapporto che c'è tra bello e buono è fondamentale, deriva da Platone. Pensiamo solo alle stanze della Segnatura di Raffaello, appunto in Vaticano, no? In cui vediamo la verità tra la disputa del sacramento e la scuola d'Atene, ma soprattutto le altre due pareti, che sono il bello, quindi il Parnaso, e le virtù. Quindi il rapporto che ci sono tra queste due pareti, quindi anche Raffaello nel 1509-1512 affronta in una delle sale fondamentale degli appartamenti pontifici la tematica appunto del bello e del bene. Quindi è una mostra che questo binomio esiste nella mostra perché proprio affronta quel problema. Poi ovviamente in tempi più recenti, nel Settecento, nell'Ottocento, il legame tra bello e buono un po' si assottiglia fino poi a perdersi in epoca diciamo contemporanea. Però ce lo chiediamo, no? Questo bello che ci educa a un'armonia e questa armonia ci conduce idealmente a far del bene, a pensare bene e a delle azioni eticamente giuste moralmente. E poi il Seicento darà tutte le connotazioni teologiche e cattoliche che noi conosciamo bene. Però è bello proprio far capire questo fil rouge che lega il bello al bene, anche quasi, come dire, intuitivamente guardando le opere che sono in mostra.
0: È vero, Giovanni Morale, però il pensiero cristiano sa che nella vita non c'è soltanto il buono, ma c'è anche il cattivo, cioè che l'animo umano è fatto di cose sia positive che negative, e questo lo fa vedere spesso associato naturalmente alla storia di Cristo, alla storia delle passioni, no? Quante volte abbiamo visto Cristo che è attorniato da una turba, una plebaglia di persone che rappresentano l'umanità per quella che è, cioè per l'umanità anche nelle sue bassezze, nelle sue diciamo nelle sue oscenità, e quindi questi volti che si deturpano nell'insulto, nell'atto violento, quindi c'è anche questo elemento, insomma, nel pensiero cristiano.
1: Assolutamente. Allora, la mostra non affronta direttamente questi aspetti teologici e quindi rimane sempre sulla soglia estetica. Ovviamente i suoi riferimenti fanno vedere i mostri che deridono Cristo, no? Prima di durante l'incoronazione di spine, prima di salire in Calvario, no? Quindi il male che viene raffigurato brutto, mentre appunto Cristo, il più, tra l'altro, viene definito il più bello tra i nati di donna. Anche questo è interessante, no?
0: Certo,
1: il, sì. Ecco, quindi è interessante vedere come Cristo è rappresentato come il bello più assoluto, no? Quindi, ma perché è il bene più assoluto? Quindi ormai si confondono, no? Questa diciamo sottile diciamo velo semiotico della parola diventa quasi un sinonimo: il bello e il buono sono la stessa cosa in Cristo. Quindi è interessante, c'è un rimando. Ovviamente ognuno leggerà la mostra secondo il proprio bagaglio culturale, secondo il proprio gusto estetico, trovando qua e là un po' un compimento di un cammino che iniziamo da ragazzi, ma ognuno di noi fino alla morte dovrà comunque convivere. È una mostra fatta di contrasti, appunto il bello, il brutto, ma il bene, il male, appunto quelli che deridono, quindi l'oscenità. Però è interessante perché questa dicotomia esiste e fa esistere l'altro, no? Il bene esiste perché c'è il male, il brutto il bello esiste perché c'è il brutto, la luce esiste perché ci sono le ombre. E l'arte cerca di sondare questi aspetti così straordinari della apparente incongruenza umana. Quindi vedete i legami filosofici che esistono ovviamente in una mostra di questo tipo, soprattutto in tutte le mostre, ma soprattutto in una mostra di questo tipo, che ci interrogano e non ci danno giustamente una risposta finale, ma ci consentono di discernere e fare un passettino in più nella nostra vita, senza forse mai trovare una nostra soluzione. È vero, tornando all'aspetto che iniziava lei più teologico, è vero che poi l'aspetto appunto estetico del brutto viene proprio identificato per dare appunto a chi vedeva nelle chiese i dipinti qual era il bello, qual era il brutto, qual era la via da seguire, il bene, qual era quella da evitare, cioè le caricature che deridevano appunto il Cristo e che rappresentavano il male. Giuda, ad esempio, era rappresentato come brutto, ad esempio, no? Quindi certo, anche questo ci fa capire come è un linguaggio, no? Che poi dopo anche il marketing contemporaneo lo usa. Cioè, sono categorie fondamentali queste.
0: Naturalmente. Giovanni Morale, guardi, c'è un ultimo aspetto che sul quale appunto vorrei sollecitarla guardando il catalogo, insomma, delle cose che sono esposte in questa mostra, perché c'è un altro aspetto della bellezza, no? La bellezza che si riverbera poi negli oggetti che accompagnano spesso le belle donne, per cui ci sono molti flaconi, profumi, evidentemente, cioè si applica l'idea del bell'oggetto anche alle cose inanimate, insomma, non soltanto alla, diciamo, alla categoria dell'umano, ecco.
1: Assolutamente, ovviamente ci sono anche le statue che aiutano, quindi la tridimensionalità, la plastica che aiuta a comprendere, non solo i dipinti, però, come diceva lei, gli oggetti che esercitano al bello, questo è interessante, sono oggetti belli, quindi c'è un bellissimo pettine in avorio del 400, ci sono appunto, come ho detto, delle ampolle rinascimentali cinquecentesche che conservano i profumi, ci sono degli specchi straordinari appunto di quell'epoca, però che sono oggetti belli per essere belli, quindi è anche una ricerca di come diventare belli, quindi per adempiere quasi a quel canone, a quell'imperativo estetico che le statue greche, romane greche, che sono all'inizio ci esortano a compiere, no? Quindi la cura dei capelli, la cura del corpo, ecco, tutto questo, questa cosmetica dell'immagine che diventa poi cosa viva attraverso gli oggetti, per gli oggetti e queste donne che utilizzavano questi monili straordinari. Quindi è un po' una ricerca effimera, pare, pensiamo a tutto il mercato che c'è al giorno d'oggi legato alle creme, ai profumi, all'estetica, no? Certo. Però è qualcosa di antico che lo conosciamo dai tempi appunto dei greci, dei persiani addirittura, ecco, quindi dalle tradizioni millenarie prima di Cristo, ma ecco, è anche un esercizio a essere belli dentro e fuori. Quindi anche questo è un aspetto affascinante, non da sottovalutare, da non prendere proprio come cosa effimere, anche, come dire, superficiale, ma è qualcosa di importante per sé, per gli altri e per quel concetto filosofico che la mostra vuole dare attraverso le immagini e appunto le statue rinascimentali che sono in mostra.
0: Ecco, vede Giovanni Morale, noi da buoni italiani alla fine ci siamo concentrati molto di più sul bello che sul brutto, sulla bellezza che sulla bruttezza. Ma ci sono tante cose, naturalmente, le caricature, ci sono tanti aspetti anche del brutto che sono stati messi in evidenza in questa mostra che si intitola Bellezza e bruttezza, ideale, reale, caricaturale nel Rinascimento, una mostra da visitare assolutamente alle Gallerie d'Italia fino al prossimo 18 ottobre, a cura di Chiara Rabbi Bernard, con il coordinamento generale di Gianfranco Brunelli. Io ringrazio Giovanni Morale, che è il vice direttore delle Gallerie d'Italia, e la saluto con questo brano che viene dal Serse di Francesco Cavalli, che ci ricorda che la bellezza è un don fugace. Grazie ancora e buona serata.
1: Grazie a voi, anche a voi.

0: La voce è quella di Philippe Jaruzelski e noi abbiamo ascoltato La bellezza è un don fugace dal secondo atto del Circe di Francesco Cavalli. Ma adesso voltiamo pagina completamente perché entriamo in un discorso completamente diverso che però ci riporta in fin dei conti all'ascolto che abbiamo fatto non molto tempo fa del nostro concerto Euroradio, che questa sera era un concerto del Festival di Radio France con una importante e veramente ottima orchestra, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, diretta da Omer Meyer-Welber, che ha suonato una sinfonia di Schumann, la quarta per l'esattezza, che non è una di quelle che è stata presa in esame da Cesare Fertonani in questo suo ultimo libro intitolato Il senso del racconto, la sinfonia tedesca dell'Ottocento. Cesare Fertonani insegna storia della musica all'Università degli Studi di Milano e il libro è pubblicato dalla casa editrice EDT e noi questa sera lo vogliamo presentare insieme all'autore. Buonasera Cesare Fertonani.
1: Buonasera.
0: Grazie di essere con noi. E dunque il punto di partenza del suo libro è così una constatazione, cioè il fatto che nel corso del XIX secolo da una parte il romanzo diventava il genere letterario per eccellenza della modernità e dall'altra la sinfonia diventava il genere musicale più rappresentativo della comunità, più rappresentativo di un discorso anche politico, se vogliamo, o comunque rivolto alla polis. E quindi queste due realtà, che evidentemente sono separate perché sono una diciamo, fatta con le parole, l'altra è fatta con le note, però in qualche modo raccontano delle storie, ci raccontano soprattutto delle storie. E dunque lei è partito da questa premessa per sviluppare poi un ragionamento che dà anche un po' il titolo a questo libro, cioè Il senso del racconto, questa sinfonia ottocentesca che in realtà vive di un grande principio narrativo, Fertonani.
1: Sì, l'idea è proprio quella che ha appena esposto lei. E diciamo che con Beethoven poi dopo Beethoven la sinfonia diventa un genere per comunicare messaggi, grandi messaggi ideali, morali, diventa uno straordinario mezzo di comunicazione, oltre che ovviamente di espressione artistica. E l'idea che musica, in particolare musica strumentale, la sinfonia e il romanzo siano collegati è qualcosa che percorre un po' tutta la storia dell'Ottocento come una sorta di fiume carsico. E, lo spunto per questo libro è venuto dalla celeberrima recensione di Schumann della Sinfonia Grande di Schubert che lui stesso scoprì a Vienna, dove la Grande di Schubert è paragonata a un grande romanzo in quattro volumi. Ma poi in realtà se guardiamo soprattutto gli aspetti della recezione, le recensioni, le lettere stesse dei musicisti, c'è proprio quest'idea della sinfonia come di un genere tra virgolette narrativo, e questo non soltanto nella musica a programma, dove ovviamente la narrazione è esplicita e dichiarata dall'autore fin dal titolo o addirittura quando ci sono da programmi espliciti.
0: È caduta la linea? Non abbiamo più il collegamento con Cesare Fertonani, adesso lo recuperiamo rapidamente. Intanto appunto ricordo che stavamo parlando di questo libro scritto da Cesare Fertonati, Il senso del racconto, la sinfonia tedesca dell'Ottocento, forse l'abbiamo recuperato. Fertonani è ancora con noi.
1: Sì,
0: eccoci,
1: eccomi, io ecco, ci sono.
0: Benissimo, l'avevamo persa, credevo che ci fosse stato un disturbo nella linea. Allora, concludeva il ragionamento, sì.
1: Sì, dicevo, è qualcosa che percorre un po' come un fiume carsico i rapporti tra musica e letteratura e più in generale la cultura dell'Ottocento. E se andiamo a leggere appunto recensioni epistolari, testimonianze, c'è l'idea proprio anche sul versante della recezione, oltre che da parte dei compositori, di questa interpretazione della sinfonia come di un genere tra virgolette narrativo, anche laddove non si parla di poemi sinfonici o di sinfonie a programma con un, appunto, un titolo o un intento descrittivo, narrativo esplicitato fin dall'inizio.
0: Ecco, Cesare Fertonani, naturalmente il concetto di narrazione legato a quello che Wagner aveva definito in maniera anche un po' sprezzante, se vogliamo, musica assoluta, diciamo, è un concetto che può essere anche un po' scivoloso, naturalmente, no? Perché in che maniera una sinfonia dovrebbe raccontare una storia? Cioè come possiamo trovare dentro così una sinfonia articolata in quattro movimenti qualcosa di simile a un io narrante oppure a un narratore, per meglio dire, in terza persona, che poi è la formula per eccellenza del grande romanzo ottocentesco, insomma. Come possiamo giustificare, ecco, una lettura narrativa di una sinfonia?
1: Ah, è proprio il discorso molto ambiguo per la verità sull'idea di musica assoluta, cioè di una musica chiusa nella propria dimensione aconcettuale, autoreferenziale. In realtà, se andiamo a vedere la musica dell'Ottocento, la musica strumentale dell'Ottocento è disseminata, è percorsa di luoghi topici, non so, pensiamo ai corali, alle marce, le fanfare, tutta una serie di gesti musicali, di vocaboli, ma anche di strutture armoniche, di processi formali che in qualche modo collegati gli uni agli altri creano una sorta di rete, creano una struttura interna. Per esempio, uno degli aspetti più che saltano più all'ascolto è l'idea di collegare tra di loro i movimenti, collegare tra di loro i movimenti con dei temi ricorrenti o che si trasformano, la famosa idea di forma ciclica, ma anche per esempio l'idea di collegare i movimenti in modo che non ci sia uno stacco netto tra un movimento e l'altro, ma ci sia una sorta di continuità. E questo crea appunto un'articolazione interna, ma anche un'intima connessione con temi musicali, situazioni musicali, appunto luoghi topici che ritornano e che in qualche modo danno la sensazione di funzionare come se fossero dei personaggi, delle situazioni che appunto ritornano, si ripropongono, si trasformano, si intrecciano le une con le altre e questo dà appunto il senso di una narrazione. Del resto, io ho preso in esame volutamente sei casi di studio celeberrimi da Schubert fino a Mahler, ma ho anche cercato di spiegare come questo tipo di approccio, tra virgolette, narrativo, narratologico, potrebbe funzionare benissimo non soltanto per la sinfonia tedesca, ma per Tchaikovsky, per Rachmaninoff, per Sibelius, per tanti altri autori. È chiaro che in molti casi, non so, penso alla Scozzese di Mendelssohn, alla Renana di Schumann, ma perfino alla prima di Brahms, no? Brahms che era considerato un formalista, in realtà la sua musica è piena di, come dire, sollecitazioni, allusioni semantiche molto, molto forti. La verità è che, per tornare al discorso della dicotomia molto artificiosa tra musica assoluta e musica a programma, i compositori dell'Ottocento avevano abbastanza il terrore di essere etichettati come autori di musica banalmente descrittiva, no? Questo fin dalla pastorale di Beethoven, no? Più espressione del sentimento che non pittura. Ecco, è un po' anche questo che ha lasciato, secondo me, sotto traccia questa vocazione, questa dimensione narrativa che collega la sinfonia al grande romanzo ottocentesco.
0: Ecco, Cesare Fattornani, si può fare forse una differenza tra la sinfonia post-beethoveniana, che è quella che lei prende in esame, e invece la sinfonia del Settecento, che guarda molto di più al teatro che alla narrazione, no? Se pensiamo a Mozart, ma se pensiamo anche a Haydn, quanti aspetti mimetici ci sono nelle sinfonie di Haydn, che appunto rimandano a qualcosa che ha più a che fare con la gestualità teatrale di quanto non sia la sinfonia post-beethoveniana, che invece scorre molto di più come un racconto.
1: Senz'altro, sicuramente, e questo credo che naturalmente Beethoven è stato un autore chiave anche per questo aspetto. Credo che questo sia collegato, io ho cercato di dimostrarlo nel libro, proprio da questa contemporaneità, cioè da un lato l'affermazione della sinfonia grazie a Beethoven come genere appunto di comunicazione, di messaggi morali, ideali, basta pensare alla quinta, alla terza, alla nona, e l'affermazione, d'altro canto, del grande romanzo ottocentesco. E sulla base di questo si possono, per esempio, così dare delle interpretazioni. Prima accennavo alla prima di Brahms. La prima di Brahms è una sorta di risposta a distanza alla nona di Beethoven, così peraltro come anche la Sinfonia Grande di Schubert lo è, ma molti decenni dopo, e in una chiave, potremmo dire, pessimistica rispetto ai grandi ideali utopici post-rivoluzionari e fondamentalmente ancora illuministici di Beethoven. Il fatto che la prima di Brahms si chiuda con il ritorno di un corale che evoca inevitabilmente una dimensione religiosa, la fede, e invece il suono della natura, la melodia dello Alpenhorn, è un segnale, credo, abbastanza chiaro del fatto che questa grande utopia che ancora poteva avere Beethoven di fratellanza universale, di possibilità di incidere nel destino degli uomini, dell'umanità, con Brahms tutto ciò sembra tramontato.
0: Ecco, Cesare Fattornani, a questo punto le propongo una pausa musicale, poi torniamo ad approfondire vari aspetti, altri aspetti di questo libro, con la Sinfonia Scozzese di Mendelssohn, che è una di quelle che lei prende in esame, i sei casi che lei prende in esame nel libro. Dunque ascoltiamo la terza sinfonia di Mendelssohn, detta scozzese, il secondo movimento, vivace non troppo, con la Scottish Chamber Orchestra diretta da James Laredo.

0: Abbiamo ascoltato la Sinfonia Scozzese di Mendelssohn nel secondo tempo, vivace non troppo, con la Scottish Chamber Orchestra diretta da James Laredo, e noi torniamo da Cesare Fertonani con cui stiamo presentando il suo ultimo libro, Il senso del racconto, la Sinfonia Tedesca dell'Ottocento. Ecco, qui Fertonani abbiamo ascoltato la Sinfonia detta Scozzese, un aggettivo che Mendelssohn non amava assolutamente associare alla sua sinfonia, ma che inevitabilmente poi gli si è appiccicato addosso, proprio perché c'è anche questo senso, lei l'ha chiamata dell'epica storica, che si associa a questa sinfonia.
1: Sì, l'idea credo è che Mendelssohn qui abbia voluto comporre una sinfonia che in qualche modo si richiamasse ai romanzi storici di Walter Scott, che oggi è un autore quasi dimenticato, perlomeno in Italia, ma che all'inizio dell'Ottocento era di grandissimo successo. E ecco, se posso brevissimamente, le vicende, proprio lei diceva giustamente che Mendelssohn non amava questo titolo. In realtà lui incomincia proprio a usare questo titolo quando fa il viaggio in Scozia con l'amico Klingemann, va a vedere Holyrood Palace a Edimburgo, vede i luoghi, addirittura abbozza l'inizio della Sinfonia Scozzese, che poi ha una genesi, come spesso accade in Mendelssohn, estremamente travagliata. Lui per tutta una serie di anni la chiama la mia Sinfonia Scozzese, poi a un certo punto decide di ritirare questo titolo, ma alla fine, come dire, questa paura della musica programma di esporsi, alla fine ritorna fuori, perché Mendelssohn alla fine decide di dedicare questa sinfonia alla regina Vittoria, quando pubblica l'edizione a stampa, e c'è una lettera in cui lui dice: ma in fin dei conti questa dedica è ben azzeccata, è ben trovata, perché insomma il significato di questa sinfonia, dove Mendelssohn tra l'altro ricostruisce a tavolino il folklore scozzese, insomma questa sinfonia è effettivamente ispirata a quel tipo di mondo, a quel tipo di immaginario, e il finale della Scozzese, che tra l'altro è molto particolare, con quella specie di inno, anche lì c'è una lettera molto indicativa di Mendelssohn, che dice: io immagino che questo inno finale sia come un grande canto di vittoria cantato da un coro maschile. E nella Sinfonia Scozzese ci sono battaglie, c'è uno stile che potremmo chiamare cavalleresco, c'è una preghiera, ci sono delle tempeste, cioè ci sono tutta una serie di immagini musicali che molto chiaramente saltano all'orecchio dell'ascoltatore e hanno un forte potere immaginativo ed evocativo.
0: Certo. Intanto, guardi, le dico che c'è un bel messaggio che è proprio rivolto a lei, al 335-5634-296. Dice: sono molto curiosa di comprare il libro, grazie della presentazione. La riflessione sul carattere narrativo della musica strumentale di Fertonani è frutto di decenni di studio. Lo dico per aver ascoltato alcuni suoi bellissimi seminari durante gli studi di dottorato, no? Quindi ecco, tanto le arrivano appunto questi bei complimenti da una anonima, purtroppo, ascoltatrice che non si vede, anzi la si firma in un altro messaggio: Cristina. Benissimo. Tornando invece ai vari casi di studio che ci sono in questo libro, lei segue un percorso molto preciso, cioè dalla Sinfonia Grande di Schubert si passa poi appunto alla Scozzese di Mendelssohn, poi alla Renana di Schumann, ancora la prima di Brahms, di cui abbiamo già parlato, e sorpresa troviamo la settima Sinfonia di Anton Bruckner, prima di passare a Mahler, alla prima di Mahler. Ecco, il caso di Bruckner è un caso, direi, ancora più particolare, Fertonani.
1: Sì, il caso di Bruckner è assolutamente particolare, ma Bruckner ha scritto

0: anche lui una musica con una pregnanza evocativa, una forza semantica straordinaria. E io ho scelto la settima, e anche le altre sinfonie sono casi celeberrimi. Avrei potuto essere attratto anche da sinfonie di autori minori, ma ho voluto di proposito concentrarmi su pezzi così noti, proprio anche per facilitare, insomma, il lettore, gli ascoltatori familiari con questo tipo di repertorio. E Bruckner, in Bruckner è al centro una sorta di viaggio, di pellegrinaggio, di ricerca della fede, che parte da una sorta di illuminazione iniziale, no? Chi non ricorda l'attacco straordinario della settima di Bruckner, che impressionò anche i suoi nemici, i suoi più acerrimi rivali. E poi è una sorta di prova della fede del credente, che attraversa tutta una serie di peripezie fino ad arrivare a questa visione di Dio. E nella settima di Bruckner la prova più dura è rappresentata dal movimento lento, dalla cosiddetta Trauermusik per Wagner, che Bruckner compose sull'onda dell'emozione della morte di Wagner. Qui vorrei fare una domanda: sarà un caso che la settima viene usata a piene mani da Luchino Visconti, in senso che quando cade il regime hitleriano, che cosa si manda in onda? Che cosa manda in onda la radio? L'adagio della settima di Bruckner, questa sorta di requiem estremamente cupo, ma anche estremamente appassionato. E quindi c'è anche Bruckner, perché Bruckner rientra di diritto in questa, perlomeno secondo me, insomma, in questo tipo di approccio narrativo.
1: Beh, certo, sullo sfondo rimane, visto che parliamo della settima, sullo sfondo rimane l'ombra di Wagner su tutto questo discorso. Wagner, che a differenza del pessimismo di Brahms, pensava forse con ottimismo che quegli ideali di Beethoven si potevano ritrovare non più dentro diciamo, le forme della musica strumentale pura, ma associate al mondo del teatro, all'epica, si potevano ritrovare appunto dentro il suo teatro. E quindi lì appunto la narrazione evidente, no? In teatro, così come lo sarà nei poemi sinfonici, insomma. Però c'è questa ombra di Wagner dietro tutto questo discorso sulla sinfonia dell'Ottocento, Fertonani.
0: Ah, sicuramente c'è in Bruckner come impronta fortissima, ci sarà ovviamente in Mahler come grande suggestione, perlomeno di partenza, ma anche lo stesso Brahms, no? Che è sempre stato considerato l'anti Wagner, ma in realtà Brahms aveva una profondissima stima di Wagner, e certo erano due personaggi fatti apposta per, forse per non comprendersi, per non piacersi, ma tutta una serie di, per esempio, di tecniche musicali, di trasformazione, di elaborazione del materiale musicale, a volte sono molto simili in Brahms e in Wagner. E proprio l'elaborazione, la trasformazione dei temi, dei motivi, questo senso di svolgimento, di procedere del discorso musicale, è qualcosa che anche questo ha diciamo, un fondo narrativo, comunque l'idea di, molto banalmente, adesso lo dico proprio in maniera molto semplice, di avvincere l'ascoltatore, no? In fondo c'è un c'è un bellissimo libro di Forster, il grande scrittore inglese, sul romanzo, sulla teoria del romanzo, in cui lui dice: ma in fondo che cos'è il segreto del narrare? È il segreto di Shahrazad, che tutte le sere, per non essere uccisa, al sultano gli fa dire e poi te lo dirò il giorno dopo, che poi, se andiamo a vedere, è la tecnica tipica della fiction, quella che vediamo anche nelle serie televisive, al cinema, eccetera, quella di creare delle aspettative nel pubblico per poi di volta in volta soddisfarle, disattenderle, sviarle. E questo accade in maniera straordinariamente, come dire, chiara anche nella musica.
1: Certo. Ecco, Fertonani, siamo arrivati praticamente all'ultima tappa del viaggio, perché ormai abbiamo toccato Mahler. Lei ha preso in esame la prima sinfonia, che tra l'altro appunto nasceva forse come un poema sinfonico e poi dopo nel tempo si è trasformata in una sinfonia senza programma, perché all'inizio c'era un programma molto dettagliato da parte di Mahler, e quindi siamo in una zona ambigua, se vogliamo anfibia, della storia della musica, ma soprattutto ci troviamo ai confini di quella che sarà anche la dissoluzione della forma della sinfonia. Quindi che cosa succede, Fertonani, dopo Mahler? Cosa ne è di questo principio narrativo quando si entra nel Novecento?
0: E quando si entra nel Novecento ci sono dei compositori, peraltro assolutamente straordinari a mio modo di vedere, che proseguono in questa direzione. Farne i nomi è facile: Richard Strauss, ma pensiamo, appunto, prima citavo Rachmaninoff, la seconda sinfonia di Rachmaninoff o anche la prima possono essere letti in questo modo. Ma naturalmente chi prende una via più radicale, più modernista, lo stesso Schoenberg all'inizio scrive dei pezzi sia sinfonici sia cameristici, pensiamo a Verklärte Nacht, che sono profondamente intrisi da quest'idea ancora di raccontare del racconto. Poi è chiaro che con la dissoluzione del linguaggio tonale, quindi dei temi, dei nessi armonici, di tutto ciò che creava un po', o perlomeno contribuiva a creare l'evoluzione della forma, la struttura, e questo senso di continuità, questa possibilità di stabilire nessi in composizioni di amplissimo respiro, anche se internamente articolate, comincia a venire un po' meno. E per quanto riguarda Mahler, io ho scelto la prima perché mi sembrava che chiudesse un discorso, ma al tempo stesso, ovviamente, per Mahler la prima è quella che apre poi tutto. E Mahler per le prime quattro sinfonie aveva pensato a dei programmi che poi decide di ritirare, perché secondo lui le parole non erano, come dire, sufficientemente adatte, pregne per la molteplicità di significati della musica. Ma in quello straordinario libro di Adorno su Mahler c'è proprio un capitolo in cui parla del romanzesco nelle sinfonie di Mahler, dove per romanzesco Adorno non intende assolutamente una dimensione programmatica, ma proprio questo assumere le forme, gli atteggiamenti della narrazione.
1: Beh, certamente, anche perché poi è lo stesso, diciamo, anche dentro la storia del romanzo nell'Ottocento c'è un'evoluzione, cioè il romanzo del primo Ottocento, il romanzo di Walter Scott, ovviamente non è come i Buddenbrock di Thomas Mann, no? Quindi chiaramente parallelamente all'evoluzione del linguaggio sinfonico c'è anche un'evoluzione del linguaggio letterario, Fertonani.
0: Sì, certo. L'idea di romanzo che ha Mahler è un'idea molto simile a quella di certi romanzi di formazione o esistenziali che proprio a cavallo del 1900 incominciano a imporsi nella letteratura europea. E anche questa è una cosa che dice Adorno, che mi sembra straordinariamente azzeccata, quest'idea di Mahler, che era stato molto criticato per il fatto di mescolare l'alto e il basso, il sublime, il triviale, e questo fa parte proprio del DNA romanzesco, no? Dove la catastrofe è abbinata alla gioia o ne è la controparte, quindi questo mondo di grandi contrasti, di grandi vicende umane in cui ci sta dentro tutto. E l'idea, no? Cioè, questa frase molto bella di Mahler, che viene spesso citata: la sinfonia deve essere come un mondo. A un certo punto Mahler incontra Sibelius e Sibelius gli dice: la sinfonia deve essere un tutto organico, deve essere qualcosa dove tutto si tiene. E Mahler gli pare che gli abbia risposto: no, la sinfonia deve essere come un mondo, sì, organico, dove tutto si tiene, ma piena di contrasti risolti, piena di contraddizioni, piena appunto di felicità e di disperazione,
1: di luce e di gioia, ombra, di dolore. Esattamente, quella bellezza e la bruttezza di cui si è parlato, sì, prima, proprio, nella mostra delle Gallerie d'Italia.
0: Proprio come la vita, in fondo.
1: Esatto, proprio come la vita. E proprio come la vita è anche appunto questo fiume di suono, questo fiume di musica che ci arriva dall'Ottocento, così pieno di vita in tante forme diverse, che Cesare Fertonani ha provato a raccontare, anzi ha provato a unificare in un certo senso, trovandone un nesso che potesse appunto tracciare un filo rosso tra mondi sinfonici, tra linguaggi, tra personalità anche artistiche così diverse. Il senso del racconto si intitola questo libro, La Sinfonia Tedesca dell'Ottocento, pubblicato dalla casa editrice EDT. Io ringrazio Cesare Fertonani per essere stato con noi, per averci raccontato il senso del suo libro, oltre che il senso del racconto. La ringrazio e guardi, voglio salutarla con una delle sinfonie che lei ha preso in esame, cioè la Renana di Schumann, questa sinfonia che nasce come una grande riflessione sul fiume tedesco, sul grande duomo di Colonia che lui visita per la prima volta e di cui rimane, insomma, profondamente impressionato, e sull'idea che appunto tante storie diverse, tante forme diverse del popolare, del religioso, eccetera, possano forse dare anche nel loro insieme l'idea di una nazione. E quindi grazie ancora e buona serata, buona continuazione a Cesare Fertonani. Buonasera.
0: Buonasera a lei, molte grazie a lei e a tutti voi. Grazie.
1: E noi ci ascoltiamo invece la Sinfonia Renana, il primo movimento, Lebhaft, vivace, con i Berliner Philharmoniker diretti da James Levine.

0: Il Lebav, il vivace iniziale della sinfonia numero 3 Renana di Robert Schumann, che abbiamo ascoltato in una delle interpretazioni più belle di questa sinfonia, con i Berliner Philharmoniker diretti da James Levine. Abbiamo ascoltato questo movimento iniziale che ci porta con tutto l'impeto, con tutta la foga della passione schumanniana sulle onde del fiume Reno, che tanto aveva impressionato, forse la sinfonia più bella di Schumann. E da questa sinfonia di Schumann passiamo adesso invece all'ultima parte del Festival dei Festival. Entriamo qui nel mondo del jazz, ma questa sera abbiamo un concerto che ha fatto veramente la storia del jazz, un personaggio soprattutto, Miles Davis, che viene ricordato quest'anno. Ma lasciamo la parola naturalmente a Valerio Corzani.
1: Sì, bentrovati da Valerio Corzani. Dunque, un altro appuntamento dei tanti che abbiamo deciso di dedicare a Miles Davis in questo anno di celebrazioni. Siamo appunto a 100 anni dalla nascita. Abbiamo detto e segnalato più volte che c'è soprattutto un carnet di concerti inediti. Abbiamo già proposto quello del Miles Davis Quintet ad Helsinki nel 1967, nel maggio scorso l'abbiamo riproposto, e oggi invece è il turno di un concerto che si è tenuto a Belgrado, ma ad ottobre ne arriverà un altro che risale al 1984 dalla Finlandia. E infine in dicembre un concerto della Miles Davis Band in Australia, a Melbourne, nel 1988. Dunque, Miles Davis ha sempre saputo stare al passo coi tempi, ha dovuto lottare per una vita con i mastini dell'ortodossia, i soloni. Si scatenarono soprattutto quando Davis decise di abbracciare la svolta elettrica a partire dalla fine degli anni 60. Una scelta peraltro mai rinnegata e anzi portata a livelli di sofisticatezza sempre più elaborati. I musicisti devono suonare gli strumenti che meglio riflettono i tempi in cui viviamo, ha dichiarato una volta lo stesso Davis. Devono usare la tecnologia che gli può dare quello che vogliono sentire. Ci sono tanti puristi che vanno in giro a parlare di come gli strumenti elettrici rovineranno la musica. Sarà la brutta musica a rovinare la musica, non gli strumenti che i musicisti decidono di suonare. Non ci vedo niente di male negli strumenti elettrici, fin tanto che hai dei grandi musicisti che li suonano come si deve. Parole sante, verrebbe da dire. Sta di fatto però che la svolta elettrica di Miles Davis suscitò un enorme scompiglio fra i critici, che gridarono al tradimento, e oggi invece ci si rende conto che a fare scandalo non era la musica, che conserva tuttora la sua sconcertante forza innovativa, ma in qualche modo la posizione generazionale, perché Davis era forse l'unico della sua generazione che aveva abbracciato questa nuova tendenza, il jazz rock e la musica, diciamo così, elettrica. E noi andiamo a questo proposito al 73. Il Miles Davis Septet del 73 fu un gruppo pionieristico di quella che potremmo chiamare World Beat Fusion, uno dei tanti capitanati da Davis nel corso del suo lungo itinerario di rivoluzioni e passi in avanti, caratterizzato da un suono potente orientato al funk, con un uso massiccio di chitarre doppie e percussioni intensamente poliritmiche. Un gruppo attivo durante un anno ricco di tournée, con concerti in Giappone e giusto appunto anche in Europa. Un gruppo anche, come dire, rinomato per le sue performance un po' grezze, sempre sperimentali, a volte inquietanti, che fondevano il jazz con il rock. Il settetto di Miles Davis ha effettuato un tour in Europa dal 24 ottobre al 21 novembre del 73, nell'ambito di quello che veniva chiamato il Newport Jazz Festival, era la costola europea di questo grande festival. Alcuni membri di questo gruppo avrebbero poi inciso molti dei dischi che seguirono. per quanto riguarda la produzione discografica di Davis. Secondo una testimonianza di Ivana Neymarevic, la produttrice di RTS Serbia, negli anni 70 ci fu un fantastico scambio culturale tra gli Stati Uniti e l'ex Jugoslavia. Eravamo considerati una zona cuscinetto tra est e ovest ed eravamo aperti alle influenze di entrambe le parti, forse più di quelle occidentali, a dire il vero. In ogni caso, per un paio d'anni, il famoso Newport Festival ebbe la sua edizione jugoslava chiamata Newport in Belgrade. Tutte le leggende del jazz si esibirono lì e noi abbiamo queste registrazioni. Dunque, in qualche modo questo settetto rappresentava davvero l'avanguardia di una sorta di jazz del futuro. L'avanguardia che è l'ennesima per quanto riguarda Miles Davis, anche quando la sua salute iniziò a peggiorare, i tour divennero fisicamente estenuanti, la sua missione di esploratore non vacillò mai. E qui, peraltro, Miles suona tantissimo, evidentemente la bolla infernale creata dagli altri sei compagni di viaggio gli piaceva tantissimo e gli permetteva di immergersi nei meandri più reconditi del suo solismo. Quali erano questi compagni di viaggio? Allora, oltre a Davis, alla tromba, ogni tanto anche all'organo, Dave Liebman al sax tenore, al sax soprano e al flauto, Pete Cozy alla chitarra elettrica e alle percussioni, ancora alla chitarra elettrica Reggie Lucas, al basso elettrico Michael Anderson, alle percussioni e alle congas James Mtume e alla batteria Al Foster. In primo piano, dunque, sicuramente la tromba di Miles è simile a quella di una sorta di aquila lungimirante che guarda tutto dall'alto, ma poi anche il sax e il flauto di Dave Liebman, il suo grande appeal improvvisativo, e poi il virtuosismo chitarristico a tratti folle di Reggie Lucas e Pete Cozy. Si tratta dunque di musica che mette in scena una sorta di groove cosmico, la svolta funky di Davis, a cui si accompagna anche un mutamento di immagine negli abbigliamento, tende poi a disperdersi e sfocarsi in varie direzioni, la più interessante delle quali lo porta ad avvicinarsi all'eredità di Jimi Hendrix. Purtroppo i crescenti problemi personali e di salute le costringono a ritirarsi nel 1975, a vivere un calvario privato da cui riemergerà solo nel 1982. E ad ottobre e a dicembre vi proporremo altri due concerti inediti che arrivano proprio dai gruppi di Davis degli anni Ottanta. Ma adesso andiamo a Belgrado, in particolare al 7 novembre 1973. Siamo alla Casa dei Sindacati e c'è in gioco un tre quarti d'ora di grande musica, un calderone infernale in cui un brano entra dentro l'altro e è difficilmente distinguibile. Noi però ci immergiamo molto volentieri in questa temperie sonora. Buon ascolto.

0: To je bio Miles Davis i njegov ensemble.
1: Un concerto che ha fatto la storia, la tournée del 1973 di Miles Davis con il suo settetto dopo il passaggio che ha sconcertato ovviamente moltissimi nel mondo del jazz al suono elettrico, la tournée organizzata dal Newport Jazz Festival in Europe, una tournée che ha toccato tante città europee nel 1973, compresa l'Italia, con due date a Pescara e a Bologna, ma qui lo abbiamo ascoltato nella registrazione Euroradio del 7 novembre 1973 a Belgrado. E naturalmente Miles Davis, che qui suonava la tromba e l'organo, era insieme appunto ai suoi colleghi collaboratori nel famoso settetto appunto che aveva messo insieme, che aveva messo in piedi dopo il passaggio all'elettrico. E quindi abbiamo ascoltato Dave Liebman al sax tenore, al sax soprano e al flauto, Pete Cose alla chitarra elettrica e alle percussioni, Reggie Lucas alla chitarra elettrica, Michael Henderson al basso elettrico, James McTume al congas e percussione, Al Foster alla batteria. Questo era il concerto che chiudeva anche il nostro programma per questa sera. E dunque i saluti che vengono da Francesco Napoleoni e Riccardo Bruno, che hanno lavorato alla parte tecnica, da Valerio Giannetti in regia. Io vi lascio l'ascolto di Battiti. Buonanotte a tutti da Oreste Bossini.

L'ospite di questa sera di Battiti è Pinotto Fava, un nome che è noto agli ascoltatori di Radio 3. Per anni Pinotto Fava è stato il responsabile di Audiobox, all'inizio c'era Fonosfera, poi più tardi si trasformò in Audiobox, che era il programma che rappresentava la radio di ricerca, come veniva definita, la radio, il programma che lavorava sulla radio arte. Alcuni di noi hanno avuto il piacere di condividere il lavoro, ma anche tanti momenti privati con Pinotto Fava, questo ovviamente non lo possiamo nascondere, e il motivo per cui abbiamo voluto ascoltarlo questa sera è proprio quello di riprendere, ritessere un filo antico che non ha mai rischiato di spezzarsi, a dire il vero, e soprattutto per godere ancora del suo genio affabulatorio, così potremmo definirlo. Una delle caratteristiche di Pinotto Fava è proprio la sua grande velocità, vertiginosa spesso, la capacità di la grande velocità nel collegare le cose, nel rendere intellegibili anche eventi tra di loro separati e magari non immediatamente identificabili. Quello che segue quindi è una lunga, discretamente lunga, avrebbe potuto essere molto più lungo, ovviamente, in conversazione con Pinotto Fava. Sentiremo i suoi pensieri, i suoi ragionamenti, le sue idee, così a briglia sciolta, né d'altra parte potrebbe essere altrimenti, avendo Pinotto sempre rifiutato la chiusura e la catalogazione fissa e fissata del pensiero. Ecco, se c'è una cosa che sicuramente cerchiamo di ereditare quotidianamente da Pinotto Fava è proprio quella libertà e necessità quasi di osare, di cercare di spostare sempre un po' più in là il limite delle cose che si possono fare, delle cose che si possono pensare addirittura. Quindi non sarà necessariamente una riflessione sul suo lavoro in radio per più di 30 anni, ma sarà anche questo. Non sarà necessariamente un racconto di che cosa è stato Audiobox, ma sarà anche questo. Ci sono dei materiali testuali proprio pronti lì a far da sponda al pensiero di Pinotto Fava. Saranno delle sue riflessioni, come detto, saranno i suoi pensieri, sarà la sua voce a guidarci in una deriva, per usare una parola a lui e a noi molto cara, che ha la radio come oggetto di riflessione, ma soprattutto come spunto e come sponda. Questa è probabilmente la sua migliore caratteristica, la capacità di pensare la radio come luogo di cortocircuiti. Lo ha fatto attraverso programmi radiofonici, lo ha fatto anche inventando dei festival come il festival di Audiobox di Matera, che nel 90 vide probabilmente la sua edizione più scintillante. Ghighi Di Paola lo ha incontrato in un'atmosfera rilassata e informale, come si conviene, e ha montato le sue parole con i suoni provenienti da Audiobox. Quindi ascolteremo proprio tanto materiale d'archivio di Audiobox, tante delle opere che sono state realizzate nel corso degli anni a raccontare sonoramente e a giocare, a fare da sponda, a fare rima quasi, vorremmo dire, con quello che Pinotto Fava ci racconta.

parliamo di radio, forse questo ci aiuta ad arrivare meglio a un concetto di ambito di ricerca o di sperimentazione, parole che nonostante abbiano avuto momenti di crisi, in realtà mi pare che abbiano senso, un po' meno la parola avanguardia. Però direi tutto sommato che ricerca e sperimentazione anche in ambito scientifico e normalmente conservano il loro valore originario. Allora, la premessa è la negazione comunque della radio come riproduttrice della realtà, come pura riproduttrice della realtà. Insomma, come artificio, intendendo per artificio letteralmente la fattura dell'arte. E anche su arte andrebbe fatta qualche distinzione per una ragione. La tendenza in generale dell'arte radiofonica nel mondo, probabilmente spesso non avvertita o se avvertita accettata come tale, è quella di praticamente della creazione di un nuovo genere, che è esattamente quello che un'arte radiofonica o comunque una ricerca radiofonica, una sperimentazione radiofonica non dovrebbero fare mai. Nel senso che casomai potrebbe essere un genere dei generi, ma non dovrebbe mai finire questo. Questo fa sì che spesso ci siano alcune ripetizioni e stilemi che ritornano spesso, un certo tipo di iterazione, un'abbondanza di campane, un ritorno sul suono metropolitano che ha originato pure grandissime cose, insomma, a partire dal Weekend di Walter Ruttmann. Ecco, c'è questo. La premessa comunque è la negazione della radio, ed ammettere che comunque la ricerca radiofonica o la sperimentazione radiofonica, o secondo alcuni la radioarte, l'arte radiofonica, è artificio. Come si arriva a definire, non la modalità, il punto di arrivo possibile, ammesso che di un punto d'arrivo si tratti, perché un punto d'arrivo non c'è mai nella vita, non solo nell'arte, è che in realtà il dato di fondo, a parte la premessa teorica, è, con parola banale, ma non poi così adoperata, o se adoperata, adoperata male, la passione. Intendendo per passione anche la passione civile, che sembra non entrare molto per chi fa ricerca di linguaggio, e invece è così, perché il linguaggio è politico e la passione è civile, tanto più in tempi di regressione culturale, quali sono quelli che noi viviamo, insomma, tempi di grande regressione culturale. Questa passione determina un bisogno, un desiderio, la pulsione anche, e per la comunicazione, per la trasmissione, intesa non in senso tradizionalmente radiofonico, ma proprio il trasmettere qualcosa, trasmettere reazioni, sentimenti, pulsioni. Una curiosità strenua, una curiosità instancabile, con una capacità, con una volontà direzionale, diciamo così, con una curiosità onnivora, in modo che tutto possa interessare e tutto possa entrare dentro questo discorso. La questione di fondo, la strada che si attraversa, i percorsi che si seguono sono il nomadismo, lo smarrimento, la deriva, parole non sempre adoperate in senso positivo. Questi meccanismi, questi vengono a creare di fatto dei meccanismi di attrazione e seduzione. Difatti i situazionisti, diciamo così, e De Boer in particolare, parlavano appunto di incontri sorprendenti, di incantesimi pericolosi, di derive, e questo determinava di fatto il venir fuori di un potere di seduzione, di un potere di seduzione reale, che è esattamente quello verso cui si spinge, cioè verso una ricerca sonora, l'organizzazione di una ricerca sonora come macchina motivata e desiderante, in modo da desiderante in doppia direzione, quindi percepire, ricevere, accogliere desiderio ed essere in grado a quel punto, carichi come si è a partire dalla passione, di trasmetterlo. Questo prima ancora di ogni dato tecnico sulla definizione di che cos'è, qual è il punto di confine o il limite dell'arte. Quindi questa macchina desiderante passa attraverso pratiche di deviazione, di depistaggio, di rimescolamento, diciamo così, del desiderio, qualche volta sfiora addirittura il raggiro vero e proprio. Tutto questo crea, o può venire a creare di fatto, quei cortocircuiti che si associano a pratiche di questo tipo, con esplosione a catena o a spirale.

Ah!

Grazie.

0: Achilles had overtaken the tortoise and had seated himself comfortably on its back.
1: Alice! So Alice!
2: C'è. Lì, c'è. Lì, c'è. Lì, c'è. Lì, c'è. Lì, c'è. Lì, c'è. Lì, c'è. C'è.

0: C'è una vecchia storiella, una storiella zen che è di una, come spesso accade, a proposte o a scritture o a atteggiamenti di cultura, diciamo, non occidentale, per capirci, sembra molto banale. In realtà viene spesso ripetuta anche dai divi. Io ho bisogno del pubblico, senza il pubblico morirei. In realtà sembra ripetere questo schema, ma è completamente diverso. Cioè, si ammette che esiste uno che fa, che suona, che canta, ed è bravissimo, ed un altro che ascolta, e che ascolta bene, e che sente ed è in grado di tradurre in parole i sentimenti che la musica o il suono viene trasmesso dal compagno. Ed è compagno ed amico in ogni senso, ed è così indispensabile che un giorno si ammala l'ascoltatore, parte integrante di questo processo bidirezionale, e muore. Muore improvvisamente, e a quel punto l'altro semplicemente non suona più, non canta più, non parla più. Detto così sembra non solo banale, ma sembra percorrere delle cose che vengono ripetute male, ma qui il discorso è diverso, intanto perché si assume un esecutore e un ascoltatore. È chiaro che l'ascoltatore significa coloro che ascoltano, e tuttavia è diverso perché il rapporto è veramente così intenso da superare l'ipocrisia dello star system, cioè del morirei. In realtà muore uno veramente e l'altro muore con lui, cioè la saldatura tra l'uno e l'altro determina di fatto una realtà nella comunicazione che è l'arte dell'ascolto, cioè l'arte di colui che ascolta rispetto a colui che fa o che opera, e che è ugualmente, se non più, importante.
1: De aquis urbis Rome liber secundus.
2: Scorrono!
3: Agli scuri scorrono le vie semibuie.
4: Notizie di domani.
5: Notizie di domani.
6: Verso l'alba un passante svolta un angolo ben noto e ha di fronte la scena un'ala, una carcassa d'oro, visce in cui si legge
5: un'ala, una carcassa d'oro, visce in cui si legge paradiso, una carneficina in una pozza fosforescente.

suono di allarmi, cordoni di polizia, taccuini, obiettivi. Già due dottori quasi svenuti per le esalazioni.

0: fitti geroglifici confessano il fatto e l'autore, se solo si potesse interpretarli. Infilatori di collane, tutti presi dalle loro perline.
1: Quella del più brutale assassino ha commesso il Pianocento. Ora il Pianocento. Tre. Il
2: Pianocento. La scena. Una pozza cresciuta verso il basso, alimentata da spirale che salgono. Un braccio che si muove verso l'esterno. Luce che brucia un corno di fumo. La scena. La scena. La scena. La scena.
3: Avanti!
4: Qui le lesioni si vedono più chiare.
5: La scena.
0: Avanti.
2: Qui le lesioni
5: si vedono più chiare.
0: Passa oltre. Vai sul particolare. Verso velenoso dice.
6: L'assassino o l'assassina ha avuto tutto il tempo.
0: Del tempo, appunto, pensavo ci volesse. E dell'impegno per tagli come questi. Sei uomini soffiavano polvere. Un turbine. Inzuppo la spugna nel sangue da cui ricava aria il mio cuore. Me stesso credo da ciò che i loro polmoni rigettano.
7: Credo di poter dire, a proposito dell'altro che ascolta e dei desideri, dei bisogni che sono stati espressi, diciamo, in qualche modo, che questo non determina di necessità un risultato, o che comunque va visto dall'altra parte in maniera concreta. Il problema reale o il limite è che intanto questo discorso può essere riferito a qualsiasi forma di arte e anche di comunicazione, teoricamente. È particolarmente forte per la enorme capacità di liberarsi dai vincoli che si sente particolarmente in un tempo come il nostro, non è solo genericamente di regressione culturale, ma è anche di chiusura del linguaggio, per esempio, di tendenza alla rissa senza che questo corrisponda a passione, di una necessità curiosamente non di un ordine nuovo, nel senso che la ricerca è non per definizione ma per necessità in qualche modo anarchica, non può che essere anarchica, e tuttavia rispetto a tempi di apparente trasgressione, cioè di banalità del linguaggio e di trasgressione solo apparente, c'è chi su questo costruisce fortune, anche politiche, voglio dire, e invece non c'è, nel senso che in questo sviluppo, diciamo così, della finta trasgressione c'è come un, non dico un bisogno di un ritorno all'ordine, ma la necessità di porre livelli più forti con un lessico più aggiornato di altra natura, e che viene a creare di fatto una situazione di un'aggregazione alternativa, questione posta tanto più nel momento in cui si inseriscono non i new media soltanto, ma la multimedialità. E qui si apre un discorso molto grosso sulla multimedialità, perché la ricerca radiofonica è stata molto attiva, non soltanto, soprattutto prima della radio addirittura, a partire da Russolo, Marinetti, eccetera, e poi passando per Giga Viertov, Walter Ruttmann, per Pierre Schaeffer e altri ancora, ne cito alcuni a caso. Ma questi sono venuti dopo, ci sono stati soprattutto quelli prima, il radio occhio di Giga Viertov, che pensava con la nascita del cinema sonoro di creare una saldatura tra un mezzo che stava nascendo e la radio. Questa è storia della radio, io non faccio lo storico di professione, nemmeno il teorico di professione, perché dalla prassi nasce la teoria poi. Poi è un ciclo continuo, prassi, teoria, non si distingue più. Ma non nasce sicuramente da un'analisi, così come non si scrivono prima le grammatiche. Prima si parla una lingua e poi si scrivono le grammatiche. Prima si fa uno spettacolo e dopo si può scrivere una critica, ma non si nasce per definizione. Questo serve solo ad alimentare cattedre universitarie, insomma, a me pare. E allora, in tutto questo, il problema reale si pone rispetto agli altri mezzi perché pone in discussione il concetto stesso oggi, dove l'analisi teorica è caduta da quella di prima della radio, quella della radio, ai momenti che per esempio anche in Italia sono state particolarmente favorevoli, cioè tra la fine degli anni 50 e tutti gli anni 60, Pressburger, Quartucci, Bandini, Fadini, Quadri stesso. Insomma, ecco, questo periodo è stato molto ricco di analisi perché la radio significava molto. Ma nasceva quindi un'attenzione teorica. Oggi sembra accaduta questa cosa, al punto da mettere in discussione il concetto stesso di una arte radiofonica. Insisto tanto sulla parola arte, intendendola soprattutto come artificio, non necessariamente come segno di qualcosa che è fuori della ragione radiofonica. La radio è un mezzo di comunicazione di massa. Nel primo momento la sperimentazione, la ricerca alla radio si esprime dentro il mezzo, nella condizione dell'ascolto da interno, con ascoltatori in genere singoli che percepiscono questo fatto. Nel momento in cui si allarga il campo con l'intermedialità e poi la multimedialità fino all'internet, al web e ad altro ancora, dove si allarga enormemente, cambia del tutto, per cui va rivisto totalmente il concetto, non totalmente, va rivisto nelle sue possibilità di moltiplicazione, di ramificazione e di, come dire, di crescita del valore d'uso di quello che si fa. Bisogna pensare che esiste, perfino Benjamin, voglio dire, che pensava che la riproduzione o la riproducibilità dell'opera d'arte, la riproducibilità tecnica, togliesse la ragione sacrale, diciamo così, alla radio. Chissà come reagirebbe di fronte alla possibilità che ci sia una nuova sacralità possibile attraverso i vari nuclei che si rifanno al lavoro digitale col computer. E questo mette in termini diversi la radio, che non perde di importanza o di fatti fondamentali, anzi può diventare un nuovo mezzo centrale, laddove ammetta però che il contatto, il confronto e, per così dire, le moltiplicazioni d'uso della radio vanno saldate e inserite e messe in relazione con tutti questi altri strumenti.
3: Come faccio in posca, te ho tutto comprato, il mio marito. Lavoremmo. Ma scusa che la pensione a noi, la dei senza niente, presto, che non si può vivere. Ma io ti scalle tu ma caro io. Ragazzis. E allora, come faccio in posca, te ho tutto comprato, il mio marito. Lavoremmo. Ma scusa che la pensione a noi, la dei senza niente, presto, che non si può vivere. Ma io ti scalle tu ma caro io. Ragazzis. E allora, come faccio in posca, te ho tutto comprato, il mio marito. Lavoremmo. Ma scusa che la pensione a noi, la dei senza niente, presto, che non si può vivere. Ma io ti scalle tu ma caro io. Ragazzis. E allora, come faccio in posca, te ho tutto comprato, il mio marito. Lavoremmo. Ma scusa che la pensione a noi, la dei senza niente, presto, che non si può vivere. Ma io ti scalle tu, ma caro. Ragazzi. E allora, come faccio in posca, te ho tutto comprato, lavoremmo. Ma scusa che la pensione a noi, ma lei senza niente, prego, che non si può vivere. Ma io ti scalle tu, ma caro. Ragazzi. E allora, come faccio in posca, te ho tutto comprato. Ma scusa che la pensione a noi, la dei senza niente, non ti può vivere. Ma io ti scalle tu ma caro. E ghiacci. E allora come faccio in posca, te ho tutto comprato domani. Lavoremmo. Ma scusa che la pensione a noi, la dei senza niente, non ti può vivere. La dei senza niente, ma io ti scalle tu ma caro. Ma le ghiacce tu ma caro. E allora tu le ghiacce scateo tutto comune, scateo marco. Ma scusa che la pensione a noi, la pensione dei senza niente, non ti può vivere. Ma le ghiacce scateo tu ma caro. Le ghiacce.
8: tre ghiacce.
3: E allora il tuo facile un po'.
8: E allora il tuo facile un po'.
3: Lo scatterò tutto
8: con lei, il mio marito.
3: Per scotica la pensione a noi.
8: Per scotica la pensione a noi. Ma lei senza niente. Ma non si può qui. Ma io ti scalle tu a carella. Tre ghiacce. E allora il tuo facile un po'. Scatterò tutto con lei.
3: Non ti può vedere.

enorme il tema e è molto messo in discussione, perché da una parte la radio, che fa soprattutto informazione, sport, musica, dall'altra internet, voglio dire il web, perfino con la ricerca normale, con lo streaming, in realtà i servizi che vengono fuori sono appunto servizio, tendono ad escludere la ricerca, sono informazione, sono musica, sono notizie particolari, eccetera. Però c'è una differenza di fondo, che la possibilità di circolazione toglie la ragione di nicchia alla radio, anche alla web radio, diciamo. Non è più una nicchia che non bisognerebbe mai scegliere, questo è un dato di fatto. Anche perché da tempo, prima ancora che tutto questo venisse fuori, esistevano i self-tapers, la home production, tutte queste cose che già avevano enormemente allargato. Ma adesso significa che non solo in senso tecnico, nel senso della partecipazione attiva, interattiva, ma anche attiva nel senso del contributo creativo, dell'invenzione, è molto forte. E quindi può essere fortemente esaltata questa ragione e ridare senso a parole o ad espressioni del tipo arte radiofonica.

0: e perfino appunto Benjamin, che in prima battuta poi ci ha ripensato un po', prima era, temeva che si perdesse questa ragione sacra, sacrale, rituale, si metterebbe in una posizione diversa, laddove sulla rete passa il meglio e il peggio, notoriamente, non è che passa solo, passa anche il peggio. Le logiche del consumo ci sono enormemente moltiplicate, il flusso che sembrerebbe non esserci più non c'è, nella misura in cui può essere interrotto o spostato di segno o di ambito tematico, può essere fatto questo motivo che accresce enormemente il valore d'uso del mezzo, il quale però non è legato a, io credo che uno dei destini possibili della radio, che del resto per esempio nella mia esperienza e nella nostra esperienza mi sento di dire coinvolge anche chi mi sta parlando o comunque l'ambito da cui proviene questo programma, si è sempre posto il problema della dislocazione del mezzo, cioè la novità non è soltanto in ciò che si dice e nelle forme che mette in atto o nei generi o nei codici, dipende anche dalla posizione nello spazio, al di là del mezzo e della fruizione privata, dipende dalla qualità e tipologia del pubblico, dipende dalla durata temporale in uno spazio esterno, operazione che dura 2 giorni, 3 giorni, dipende dal fatto di mettere a disposizione degli occhi e non solo degli occhi lo strumentario della radio, strumentario che è anche semplificato, insomma, il fatto che l'editing, per esempio, il montaggio non si serva più di studi radiofonici, per esempio, non si serve più di una serie di tecnici specializzati, dipende semplicemente dal fatto che la distanza che già tendeva ad accorciarsi tra chi dà e chi riceve si è enormemente ridotta, al punto che ormai anche chi opera in questi contesti fa da sé e fa tutto in digitale, voglio dire. Ora, questo è vero, ma è talmente vero che sarebbe strano prescinderne, ma bisogna trovare meccanismi che abituino non soltanto a considerare i due mezzi con, non solo con rispetto ma con attenzione, ma anche a stimolare nell'altro mezzo quel tipo di presenza performativa che attualmente manca, perché sul web non è che ci sia poi questo scatenamento di creatività, insomma, non c'è in effetti. Però questa cosa potrà avvenire proprio dal fatto che per esempio sul mezzo attivo sono attivi una serie di performer o di gente abituata a muoversi tra audio e video, la video art, la video installazione, altra ancora, dove la radio in una situazione che un po' approssimativamente chiamiamo museale, ma che non è di tipo museale fisso, stabile, come l'installazione che non si muove da un museo, ma mobile, per creare eventi dove la radio conserva una ragione fondamentale e una sua centralità, ma serve anche a stimolare delle creazioni successive per cui si diramano e nascono una serie di procedimenti espressivi destinati ad essere fruiti e assorbiti nei luoghi più diversi, cioè dallo spazio dove accadono questi fatti fino ad altre situazioni, all'ascolto privato. Ed anche che lo spostamento della radio in uno spazio esterno cambia la condizione, diciamo pure normale, l'aggettivo è orrendo, riferita a qualsiasi cosa, anche alla psichiatria, ma insomma è però per capirci un po', diciamo, tradizione corrente, ecco, diciamo, corrente, non corrente nel senso del cortocircuito, no, corrente proprio, basta. Ecco, questa accresce il valore d'uso che nella radio è più possibile, tenendo conto che tra l'altro la radio ha fatto per prima i conti con la rete e con internet, anche se l'ascolto era molto mediocre e rimane non altissimo, quale che sia la portata delle casse, ma è tuttavia vero, perché è nata invece piuttosto come scrittura, e però è stata tra i primissimi a collegarsi, e non è un caso che tra le prime operazioni espressive e di grande ambito nello spazio e nel tempo siano state due operazioni come Horizontal Radio e Rivers and Bridges, voglio dire, che hanno di fatto posto la radio come fatto di iniziazione, sia di inizio, sia in senso sacro, di iniziazione a qualcosa, dove importante non era tanto soltanto il mezzo, la cosa, il modo di esprimerla, perché c'era di tutto, insomma, dai cori e dai canti sardi fino alle note e notizie dalla Bosnia, sino all'incrocio linguistico di varie cose, dove il segnale non è più una modalità espressiva fatta forma e linguaggio, ma è un altro modo di fare, e scindo non a caso, di fare radiodramma, che non è un genere, perché significa che qualsiasi forma può entrare dentro. Significa che possono entrarci tanti attori e tanti ascoltatori, quante sono le ragioni di attenzione, di desiderio, di pulsione e di bisogni che tirano verso questi fatti.
1: De aquis urbis Rome liber secundus. Et copia quarum ad Nervan imperatorem usque copulata ad un modum descrivebatur. Nun providentia diligentissime principis quidquid aufratibus aquariorum intercapiebatur, aut inertia pervertebatur, quasi nocundus. Et copia quarum ad Nervan imperatorem usque copulata ad un modum descrivebatur. Nun providentia diligentissime principis quidquid aufratibus aquariorum intercapiebatur, aut inertia pervertebatur, quasi nova inventione fontium accrevit, ac propria duplicata ubertas est

0: aquae plures darentur, tanco Ancelio et Aventino, in quo sola Claudia per arcus Neronianus ducebatur. Quo fiebat, ut quotien refectio aliqua inter venisset, celeberrimi coles sitirent. Cibus non plures aquae et in primis marcia redita amplo opere aspe in Aventinum usque perducitur, ad coetian omni parti urbis lacus tan novi quam veteres periquae vinos salientes diversuarum aquarum aceperum. O si casus alterum tran impediset, altera sufficiente non destitueretur usus.
1: Ma questo è il vero punto della questione. Cioè, la sperimentazione radiofonica è stata considerata una cosa conclusa, o per parlar latino un hortus conclusus, come si diceva, nel senso che ne parliamo a fare più. La verità è che l'apertura attraverso percorsi obliqui, trasversali, è talmente grande che può essere tutta, per parlare con vecchi termini con il Benedetto Croce, diciamo così, può essere inverata, cioè può diventare una faccenda vera in mille modi diversi, e che è ancora tutto da scoprire. Del resto, questo impoverimento dei mezzi e questa potenziale, la potenziale ricchezza, per esempio, di internet, del digitale, nelle sue varie forme, insomma, passando attraverso non solo i siti, ma anche il blog e altro ancora, insomma, è talmente ricca di potenziale, ma tuttora, da quella parte di vista, talmente invaso dalla cacca del consumo, diciamo pure, spero che non sia preso per moralismo, ma insomma, non trovo che modo, mi sembrava un modo spiccio di chiarirsi, che ancora non si è fatto. Ma perché? Significa che non si è ancora visto che in realtà una serie di persone attive sull'audio e sul video, quindi anche artisti della visione, anche gente di cinema, ancora non si è gente, voglio dire, per capirci, come, che so, Paolo Rosa o lo Studio Azzurro per un verso e Bill Viola per un altro, ma anche altri minori. Ci sono per esempio molti incursori, che è molto interessante questo, però non hanno trovato ancora, non la loro forma, i loro modi possibili in questo andare verso una comunicazione mutua. Si possono sia dividere i compiti nel rapporto tra radio, sia farli convivere in qualche modo con delle varianti, delle ragioni d'uso. Per esempio, una commissione reale, la musica in genere, o in genere il suono, è adoperata come sottofondo. E poi c'è la scrittura e c'è la parola sopra, tendenzialmente esplicativa, di tipo didattico. Non c'è una quantità inventiva. Però questo significa che queste cose sono tutte ancora possibili, quanto migliorerà tra l'altro ancora la qualità della percezione di tutto questo.
2: Ogni 5 secondi. Ogni 5 secondi, cannoni d'assedio.

ogni 5 secondi cannoni d'assedio sventrare spazio con un accordo. Ogni 5 secondi cannoni d'assedio. Ogni 5 secondi. Ogni 5 secondi cannoni d'assedio sventrare spazio con un accordo. Pam, bum bum. Ammutinamento di 500 echi per azzannarlo, sminuzzarlo, sparpagliarlo all'infinito. Nel centro di quei pom pom, spiaccicati, ampiezza 50 km quadrati, balzare scoppi, tagli, pugni, batteria, tiro rapido. Violenza feroce, regolarità. Grave, scandali strani, folli agitatissimi, acuti della battaglia, furia, affanno, orecchi, occhi, narici, aperti, che gioia, vedere, udire, fiutare, tutto, taratatà delle mitragliatrici, strigliare per di fiato, sottomorsi, schiaffi, pit-pac-pum-tum, pit-pac-pum-tum, vitalie, salti 200 metri, ceri.

0: questa possibilità della radio, che non è soltanto mezzo obliquo, trasversale, in grado di raggiungere, viene opportuna una citazione senza discorso diretto da Lucrezio, grande autore materialista, voglio dire, laico con un forte senso religioso, che titola la sua opera De Rerum Natura, della natura delle cose, con un'attenzione, come dire, preambientalista o comunque panica, in cui ogni cosa ha un valore, cioè una grande sacralità unita ad un atteggiamento laico e materiale, tant'è vero che è considerato un epicureo, perché la gente correntemente pensa che epicureo significa maiale, uno che mangia e basta, niente di più sbagliato, non solo filosoficamente, insomma. Ecco, questo tipo di notato dall'attento osservatore è appunto questa obliquità e trasversalità, che non è soltanto in rapporto al tempo della radio. La radio è molto in genere, è molto tempo, dura quello che dura, non può essere percepita all'istante. Quindi è un mezzo da questo punto di vista più debole rispetto alla presa diretta apparente. È in realtà un mezzo più forte, intanto perché può essere ascoltato comunque, anche se si frappongono muri e diaframmi. E lui dice esattamente questo, non ripeterò perché non ho sotto mano i versi nella magnifica traduzione ottocentesca che avevo utilizzato, di Pietro Parrella. Era un preside del liceo Vico, Giambattista Vico di Napoli, un prete spretato, organista, sposato con figlia. E quindi passa e attraversa e trafigge, il suono trafigge, non so come dire. Nello stesso tempo è un mezzo lento apparentemente, ma un mezzo fulmineo non solo per la maggiore facilità d'uso, ma perché per esempio i rivoluzionari, insomma, si impossessano della radio. Adesso non si impossessano più della radio, si impossessano invece di tutto l'universo virtuale, voglio dire, cioè, questo è vero. E tuttavia, qual è il potere vero? Quello di andare al di là del proprio spazio e al di là dei propri limiti. Perché c'è un modo di fruire la radio di tipo tradizionale, per cui può ancora per certi versi essere letta come in Fahrenheit erano letti i libri da non leggere, non so come dire, cioè si devono bruciare. E in questo senso può essere la conservazione di un antico che continua ad avere senso. Ma è nello stesso tempo invece anche un mezzo straordinario, perché consente di avere una capacità di collegamento, non di parentela, di associazione per creare eventi nuovi, ed una capacità di estensione al di là dell'ascolto privato. Allora, mi va per esempio di ricordare qualche esperimento, anche se datato, ahimè, ma io stesso sono datato storico, voglio dire, quindi non posso non farlo. È per esempio straordinaria la saldatura con i luoghi e la capacità di fruizione che c'era in Tufo Muto di Alvin Carran, dove veramente si viveva, sembrava che parlassero le pietre direttamente, o soprattutto i due esempi già fatti del resto di Rivers and Bridges e di Horizontal Radio. E anche questo senso dell'orizzontalità è un altro dei discorsi, perché in genere la radio è considerata un mezzo di per sé dignitoso. La radio è dignitosa, è reale, imbroglia di meno, non è vero, ma è un mezzo che può essere perverso, insomma. Non è vero affatto che sia migliore, semplicemente se ha meno ascolto fa un po' meno danno, ma non mi pare che sia altre cose. Così come la banalità della sorellina cieca, che non vuol dire niente, è il mezzo più immaginifico che ci sia. E se a questo poi aggiungi immagini, queste altre immagini che verranno messe in gioco sono altre rispetto a quelle prodotte o scatenate dalla radio. E allora uno spazio esterno, come per esempio questi esempi, o come una che mi piace ricordare tutto sommato perché non è molto ricordata, è una grande operazione fatta con la ricerca teatrale da Carlo Infante, che si chiamava La scena invisibile e teatri d'ascolto, dove c'era insieme una fruizione multipla, diversamente dislocata nello spazio, che poneva da una parte il luogo della fruizione dell'evento e dall'altra l'ascolto radiofonico con prodotti differenziati, perché in onda andava solo la prima parte pensata solo per la radio e l'altra parte andava invece nello spazio teatrale, e la radio tornava anche come serie di oggetti o di feticci nella hall o negli altri spazi del teatro, fino ad arrivare, era il caso mi pare di uno spettacolo di Augusto Frigerio, a rappresentare dentro la radio un teatro, cioè c'era una radio a valvole di vecchio tipo scavata dentro e dentro c'era uno spazio scenico. Ora, queste sono sì operazioni, come dire, con un alto rischio di estetizzazione, e tuttavia c'erano anche i feticci, perché quello che viene messo in moto, la capacità di dinamica da attuare della radio è talmente poderosa che può essere il centro e il motore di un'operazione. Penso a luoghi come, ce n'è uno di questo tipo a Napoli, che sono, non sono musei e non sono nemmeno musei che fanno periodicamente esposizione di fotografie, di quadri, anche di suono, anche di opere, ma fanno progetti e quindi si rinnovano di volta in volta, e questa capacità progettuale, diciamo così, di una radio aperta a queste soluzioni, addizioni e moltiplicazioni sono fortissime, fino al collegamento di cui parlavo prima con la rete e in genere con l'universo elettronico, informatico, voglio dire, e col virtuale, insomma. Quindi sono molto forti, cioè ha ancora un potere di inizio. Così come è vero che bisogna avere, oltre che una passione civile, e questo è strano dirlo in una situazione nella quale si definisce anche anarchico il comportamento della insomma, è come quello che non desidera stare sopra o necessariamente alla base, ma desidera stare al centro del gioco, cioè di quello che a conti fatti può scatenare questo tipo di cose e fare crescere o perlomeno consentire di nascere ad una serie di altre operazioni che si appoggiano ad altri media e alla multimedialità.
1: Welcome to the Violin World. Grazie per aver scelto il Violin World.
2: Mondo del violino.
1: Siamo al vostro convenience.
2: Latrina.
1: Basteranno solo few wings.
2: Infinito senza fine.
1: Del vostro tempo, i vostri needs.
2: Mancanza di credenziali.
1: Fears.
2: Mancanza di credibilità.
1: E feelings sinceri.
2: Mancanza di fiducia.
1: Sono la nostra deep preoccupazione. Parliamo di seri values.
2: Valori.
1: Qui non solo MS.
2: Market strategy.
1: Se avete qualsiasi obos.
2: Obiezione.
1: Alle nostre perversion.
2: Product.
1: Siete pregati di nod.
2: Annuire.
1: Premendo l'apposito nipple.
2: Red button.
1: Vi preghiamo di scegliere tra le seguenti handshake.
2: Selling.
1: Tecniche. The foreplay.
2: Forestalling method.
1: The big yawn.
2: Sequence for induced boredom.
1: The lawyer.
2: Deferred approach.
1: The boomerang attack.
2: Just kidding.
1: The hole.
2: The digging technique.
1: The ID.
2: Indirect denial.
1: The SPO.
2: Superior point offensive.
1: And not forgetting the II.
2: Interactive illusion.
1: Grazie del pensiero.
2: Head scratch.
1: E la mancanza di necessaria craft.
2: Volere potere.
1: Per spegnere la macchina.

mi piace citare una notazione di George Brecht, non Bertolt Brecht, che avevo inserito nel catalogo di una delle edizioni di Audiobox dell'88, mi pare, a proposito del senso delle parole di avanguardia rispetto a ricerca o sperimentazione, e comunque del destino di tutto il nuovo universo comunicante in tempo reale che è quello della rete. Lui dice esattamente, e lo diceva nell'88, quando certamente non è che fosse sconosciuto, soprattutto negli stati tecnicamente più avanzati, ma insomma, però non esisteva una cultura diffusa che comincia a venire negli anni 90 in realtà, e non solo da noi, che dice l'immagine di un'avanguardia che viene dopo tutto dalle guerre napoleoniche, dice, in realtà non è più molto utile, e si dovrebbe rinunciare all'idea di alcuni pochi che guidano una banda di pochi altri che li seguono, e vedere piuttosto la situazione dell'arte come una rete o una costellazione o una spirale.

Now,

Volevo ammettere che, tra l'altro, per chi fa ricerca, e questo è molto importante in tempi di, come dire, viviamo tempi di, non di compromessa, di massacrata laicità. Questo è un discorso che va al di là non solo della ricerca, non solo della ricerca sonora, ma anche della radio e in genere dei media, ma nella quotidianità della nostra pappa televisiva quotidiana c'è una caduta molto forte, cioè si associano insieme moralismo e finta trasgressione, ed c'è una caduta molto forte del senso del sacro, nel senso che io raramente vedo, per esempio, nel nostro cristianissimo o talvolta cattolico occidente, vedo una molto spesso una scarsa presenza di reale senso del sacro. Senso del sacro che invece in ambienti anche laici è molto forte, per esempio l'attenzione alla natura, che non significa che la natura è meno di Dio, la natura è Dio, insomma c'è una ragione, come dire, di un'ecologia non solo della mente ma ambientale, e di una passione, di un'attenzione e di una scelta che spinge verso un modo sacro di lavorare. Con ironia, certo, ma voglio dire di un modo che, di una nuova sacralità, diciamo, che appartiene a tutte le pratiche avanzate.

What is it? Love, love.

0: dritto, dritto, scenderò. Nulla, nothing, nothing. La notte non finisce mai, non finisce mai. Porto la notte, of nothing. Capisco, capisco, ti amo.
1: I understand, I love you,
0: un po' solo.
1: He's alone, stay here. It's cold and again it's cold.
0: Avevo la sensazione.
1: I had a sensation, that sensation. Maybe, love more, much more. What is it? What is love?
0: Naturally. If we know it's love, naturally.
1: Not but
0: in love, affairs.
1: Love,
0: what is love? In love once again, in love once again.
1: C'est une promenade,
0: Often a walk,
1: promenade, promenade.
2: Una riflessione che si può fare a proposito del rapporto teoria-prassi è ricordare quello che soprattutto i situazionisti, e non solo Debord in particolare forse, ma insomma i situazionisti dicevano a proposito dei discorsi sulla teoria possibile, che è un po' quello da cui siamo partiti. Non bisogna tentare di costruire pregiudizialmente una struttura teorica complessiva. Del resto lo stesso Benjamin, lo dicevamo, era contrario ad ogni eccesso di sistematicità, pur essendo uno che si occupava di filosofia, di critica letteraria, di critica sociale, ma era per così dire in certo senso un asistematico, diciamo. Non tentare di costruire quindi pregiudizialmente una struttura teorica complessiva, muoversi e quindi fare anche in modo asistematico, perché, dice appunto Debord, le teorie sono fatte solo per morire nella guerra del tempo. Allo stesso modo nessuna epoca vivente è mai il prodotto di una teoria, è anzitutto un gioco, un conflitto, un viaggio. Ora, è tutto questo e può essere altro ancora, un incidente perfino, una deviazione, una devianza, un gioco, un conflitto, un viaggio, in nessun caso una teoria scritta prima. Allora, questo atteggiamento ci fa spostare anzi un po' da quel rischio, ci sono ormai soprattutto in Austria e in Germania, anche per meriti storici, nel senso che sono occupati dell'arte radiofonica e dell'Hörspiel, come lo chiamavano da tempo, facendone poi o rischiando di farne, anche perché le pratiche spesso contraddicono le teorie. Insomma, ci sono dei musei dell'arte del cuore. Ora, questo è giusto, come c'è un museo della videoarte, perché non dell'audioarte. Ma anche la videoarte, nel momento in cui si fa dinamica o crea altro, non può occupare tre stanze di un museo, diciamo così, perché è bellissima l'intuizione, però dopo un po' di tempo hai bisogno di una serie di palazzi reali per esporre tutti questi materiali, insomma. E allo stesso modo non puoi rischiare questa, un genere che tale è, sia pure raccogliendo da varie parti, con una sua dura e qualche volta pervicace monumentalità, non so come dire, deve essere così fatto. No, tu devi fluire, camminare, deviare, spostarti, avere un pensiero laterale, avere non un tracciato ma una gran serie di tracce, e tutto questo ti consente di tenere aperto un discorso.

0: sola. Sola. Lei si assopisce per secchezza. Sebbene la marea la inondi, eppure questa stanchezza ora le basta. Intorno, intorno, intorno, non è che sia movimento o quiete, ma un tutt'uno, non uno o l'altra, ma insieme tensione minerale. Lei pozza e sorgente, lei soglia, dove tra lei.
1: E qualcuno deve cominciare a pensare a questo sul piano anche teorico, eccetera. Ma se non ci pensa chi presiede ai destini della, dove si fanno, ben inteso, delle cose anche raffinatissime, delle cose che non sono correnti, non sono volgari, non sono stupide, sono tendenzialmente libere, ma dove però bisognerebbe non spostare semplicemente, avere la copia per esempio del programma radiofonico sul web, oppure avere lo spostamento in una sala da concerto di un evento radiofonico, che è bellissimo e significa già una doppia fruizione, ma ad immaginare che esistano una serie di persone da attingere variamente, per esempio uno dei piccoli vanti del lavoro fatto da noi in passato, non solo da me ma di persone che con me hanno lavorato, comprese quelli che qui mi ospitano, era quello di aver fatto lavorare, di aver inserito persone, così come è stato per la teoria della radio, che è nata prima, come dire, come speranza, come proiezione prima che la radio nascesse, allo stesso modo hanno lavorato invece a cose fatte e con la radio, mezzo considerato vecchio rispetto all'avvento della televisione, in realtà nuovo rispetto al cinema e capostipite della televisione che nasce dalla radio, non dal cinema, e di aver fatto lavorare una serie di persone che venivano dalle arti visive e che, tanto per fare qualche nome, di quelli passati per Audiobox è passato Luca Patella, Luisa Cividin, Maurizio Camerani, Lamberto Pignotti, Giacomo Verde, Alberto Grifi, Gianfranco Baruchello, Michele Sambin, tutta gente che è nata sull'immagine, sulla visione e che ha fatto la radio. Ora, questa possibilità di far incrociare questa gente dovrebbe portare a nuovi modi di stare e di collegarsi anche col nuovo e nuovissimo strumentario e la nuova multimedialità.
2: Salve a tutti, avventurieri dello shopping, il Violin World,
3: mondo del violino,
2: è qui per regalare una giornata indimenticabile. A tutti! Al primo piano troverete lo Span,
3: zona di relax,
2: liberi dai quotidiani wobblies,
3: problemi
2: e
3: stress.
2: Davanti ai vostri scanner,
3: occhi,
2: si trova il centro di ricreazione personale. Ehi, fate spazio nella vostra zucca,
3: cervello,
2: e tutto andrà bene. Tirate fuori le vostre tin openers,
3: carte di credito,
2: qualsiasi cosa voi nodding
3: guardiate.
2: Oggi sarà a metà loot,
3: metà prezzo.
2: E per ognuno di voi, geeks,
3: shopping dipendenti,
2: che si è beccata una attention deficit disorder,
3: cliente che non può concentrarsi su un qualsiasi soggetto per più di 3 minuti,
2: è un freebie.
3: Non possiamo stare qui a perdere

0: bye bye.
1: Antena, albicocca, altro, aria, altalena, ancia, anguria, aglio, aglio, banana, barbi, bomba, balsamo, bianco, basta, con, cosmetici, calci, fina, chiaro, colore, frusca, cervello, casa, capotto, fiammata, dio, danno, dischi, perotomo, dado, librodo, derby, dente, elefante, elegante, vestito, esco, evviva, fagioli, falchi, pape, fionda, formaggio, fresco, farina, finalmente, fame, gesso, garza, ghianda, gozzo, gozzo, gozzo, gozzo, ghiaccio, gingio, giro, dritto, giosto, acca, acca, acca, imbuto, gnoto, indaco, iliade, indice, isola, andretta, lino, lana, luna, l'alba, margarina, margherita, mais, miele, merda, mescola, nano, nicchia, nansa, nullità, napo, naipo, obice, occhiali, orgo, odios, ottaggio, negli occhi, occhi, preservativi, disegni, pesto, patate, pelate, petali, pinoli, pane, pasta, piatto, pista, pecora, puma, pipa, peppa, pappa, poppa, quala, la, quale, rospa, rana, rinoceronte, risma, rasso, ruspa, raspa, rocchio, ruvido, sasso, salvagente, silenzio, saleseno, sacco, super, super, tavolo.
2: واخسر قامة اعدل تجربتي وامضي ما دمت قمة العالم ما دام ظهر الكرة الارضية محدبا فانا اهبط وابتعد اهبط وابتعد ذات يوم تتلقفني الرمال المتحركة اغوص اغوص رويدا رويدا في ابد حبك المعتم اغيب أغيب عن الوعي أختفي عن الأنظار ستشهد الجماهير طقوس موتي ويحسدني المغامرون والشعراء أما أنت فتلقين جوهرة جديدة في صندوق شهدائك أحبك لا تندمي لا تمدي يدا لتنتشليني اسمحي لي أن أحبك كما يشتهي الموت اسمحي لي أن أحبك كما يشتهي الموت أحبك أحبك كما يشتهي الموت.
3: E a chiudere la programmazione speciale Dibattiti, questa notte vi abbiamo proposto l'intervista a Pinotto Fava con estratti e frammenti tratti da opere radiofoniche realizzate per Audiobox da Roberto Paci Dalò, da Arturo Annecchino e Sergio Rendine, Tiziano Popoli e Chris Cutler, da Lawrence Butch Morris, da Alvin Carran, Sergio Messina, John Rose, Gabriella Bartolomei, Sheila Concari, Giardini Pensili e Alberto Grifi. Ancora grazie per l'ascolto, con Battiti ci ritroviamo qui su Radio 3 domani notte dalla 00:10.
4: Allora, diciamo subito che l'eccezionalità di questo film, che lo diversifica radicalmente da qualsiasi modo tradizionale di fare cinema, è costituita in primo luogo dal fatto che durante la lavorazione fu abbandonata la macchina da presa per essere sostituita da uno dei primissimi videoregistratori portatili costruiti dai giapponesi. Questo passaggio dalla pellicola alla registrazione videomagnetica, intendendo con questa registrazione una non la grande televisione, ma la videoregistrazione leggera, portatile e poco costosa, ha sollevato un nodo problematico e ha anche dato luogo a una teoria critica che analizza i modi di produzione dello spettacolo. Ecco, prima di tutto va quindi ricordato che mentre si usa la ingombrante attrezzatura cinematografica, si è sempre preoccupati dai costi, dal denaro che viene bruciato mentre la pellicola gira. E quando dico pellicola che gira intendo anche le paghe degli artisti, dei tecnici, delle maestranze, degli amministratori, le macchine, i noleggi, eccetera, eccetera. Ecco, dunque, il costo irrisorio delle videoregistrazioni ha fatto scoprire ciò che non a caso nel cinema tradizionale viene sempre sottaciuto, e cioè, calcolando in denaro il tempo della pellicola, la regia calcola parallelamente in denaro anche l'evolversi dei rapporti umani che filma. Sottoposta alla dittatura del capitale ed esercitando a sua volta la propria autorità sugli attori, la regia incastra la realtà dei loro rapporti interpersonali, incastra, come dire, la loro vita in una dimensione cinematografica contenuta nei modi e nei costi consentiti dall'economia. Dunque le passioni, i desideri, l'amore, la disperazione vengono valutati in denaro e nella prospettiva dei profitti che chi investe questo denaro si aspetta. Quindi l'artista strizza l'occhio al produttore. La sceneggiatura, questo libro mastro che fissa in anticipo i tempi e i modi di ciò che sarà rappresentato, garantendo che niente sarà autentico, riproduce dunque l'ideologia del mercato, apparire invece di essere. Allora, abbandonata la macchina da presa e la costosa pellicola per sostituirla con quel mezzo povero che è il videotape, il vecchio tradizionale set cinematografico, si è giorno per giorno trasformato in un luogo dove la tecnica del cinema, alienata dall'economia, non aveva più il potere di alienare la vita filmabile. Sembrava così di poter finalmente restituire la verità di ciò che veniva filmato. E proprio questa insolita possibilità che si apriva col videoregistratore, con questo mezzo povero non ossessionato dal tempo che è denaro, questa possibilità di vivere autenticamente, di creare rapporti umani fondati sulla chiarezza, sulla trasparenza, sull'amore, sulla solidarietà, fatto che era ogni giorno più evidente al gruppo che stava lavorando al film, ha fatto però pure accorgere ad attori e maestranze che la regia tendeva a far sopravvivere l'alienazione interiorizzata nel proprio comportamento, imponendo alla troupe con la sceneggiatura la gerarchia dei ruoli che caratterizza la struttura del controllo da parte del potere, che è tipica dell'ideologia dominante. Quindi potremmo dire che attraverso la verità del videotape la regia rimetteva in circolazione le bugie del vecchio cinema. Ma vediamo, anzi sentiamo, che è successo. Nell'ormai lontano 1972, Massimo Sarchielli, un attore con alle spalle la scuola americana dell'Actor Studio, raccatta dalla strada Anna. Vagabonda senza casa, minorenne, incinta, drogata, i polsi segnati da numerosi tentativi di suicidio. Commosso dal caso umano, Massimo scrive una sceneggiatura su di lei. E poi mi telefona per tirarne fuori un film. Si comincia andando a chiedere solidarietà per questa ragazza scappata da tanti collegi, che ha rifiutato l'istituzione, che sta per partorire. Si comincia, dicevo, a chiedere solidarietà nel cosiddetto mondo alternativo. Massimo incontra molte femministe, intellettuali impegnati e anche molto sciovinismo, direi.

ad alta voce. Antonio Catania legge Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. Quinta puntata.

Neve. Leonardo era rimasto solo in mezzo agli alti frassini. I suoi scarponi lo fermarono come due cani che puntano i piedi e non vogliono più cedere al guinzaglio che li trae. La montagna brillava tutta bianca, mentre nel basso alcune nuvole si muovevano pigramente o stavano addossate l'una all'altra, come una fila di pecore che il pastore ha spinto in un lato della strada per far passare un carro. Che silenzio! Qui il cielo era azzurro, lì d'un albore argentato, più in là roseo e tremante. Il bosco di frassini e di abeti aveva le foglie di un sottile legno tarlato e sosteneva sui rami mille nidi di neve. Il frassino a cui Leonardo aveva appoggiato le spalle cigolava dolcemente, poiché la neve si frantumava e cadeva dal ramo più in alto sul più basso e poi lungo il tronco fino alle radici a metà scoperte. Un giorno tutto questo cos'era? Leonardo si mise a pensare, a ripensare, a frugare nella memoria. Tutto questo era il presepe, era la fanciullezza, era la faccia bianca della madre, era un suono confuso che diceva al cuore di battere così invece che così, proprio come uno strumento che porge il suo là più forte, più bello, più alto a un altro non ancora accordato. Un giorno. Come cambia questa infedelissima vita? Ci sono anni bianchi e anni neri, anni in cui, pur non avendo nulla di sgradevole, tutto sembra morto e perduto, e anni in cui, pur accadendo delle noie e perfino delle sventure, tutto è santo e pieno di promesse. Simili cambiamenti rendono un uomo incoerente e sciocco. Il gran gioco della vita, secondo Leonardo, che ora cercava di abbottonarsi un guanto coi denti. Il gran gioco della vita si riduceva a questo: o essere pessimisti o essere ottimisti. Perché non poter essere o sempre l'uno o sempre l'altro e dover invece dividere gli anni fra l'uno e l'altro e non rassomigliarsi mai e dover oggi pensare con disgusto a quello che si disse ieri e doversi confondere domani con coloro che oggi si deridono. Che silenzio, che solitudine. Ma ecco che dall'orlo della vallata sbuca un puntino nero, s'avanza, s'arrotola, si ingrossa. Una figura di cosacco ne esce fuori, si ingentilisce rapidamente e mostra che è una donna. Alta, giovane, bella. Infine, che è Lisa Careni. «Salute, Leonardo!» fece ella tutta ansante, descrivendo con gli sci un semicerchio attorno al frassino. «Che fate mai tutto solo, con codesti scarponi pieni di neve, senza sci?» «Ma presto a far colazione». «Colazione?» La ragazza lo scrutò con un sorriso. «E dov'è la colazione? Sempre così bugiardo?» «Sempre. Perché sempre?» Lisa si avvicinò pesantemente, facendo forza sui bastoncini. «Non partite più, dunque? Perché? Non volete più lavorare?» Leonardo la guardò. Lisa aveva gli occhi azzurri, ma di una tale profondità e pienezza da sembrar neri. Una ciocca di capelli biondi aspettava di essere ricacciata entro il berrettino di pelo. Tutta la persona era scossa da un forte respiro. Leonardo le si avvicinò e, inclinando e atteggiando il volto come il suonatore che si pone il violino sotto al collo e si accinge ad eseguire una musica ben triste, disse: «Cara Lisa, voi siete così buona e intelligente, con voi si può parlare a cuore aperto. Ecco, io non posso ancora partire». «Ma perché? State ancora male?» «No, sembra che io sia guarito, almeno a un esame medico risulto guarito». «E voi credete di non esserlo?» «Ecco, io magari vi credo, ma voi non ridete. Voi non siete come gli altri, ma mi manca ancora qualcosa di molto, molto importante». La ragazza si tolse il berretto e aggrottò la bella fronte. «Non capisco. Mi manca la gioia. Non capisco davvero. Che gioia vi manca?»
Oh, è difficile dirlo. Bisogna che io non rida parlando e voi nemmeno ridiate. Ora ascoltatemi. Vedete? Mi manca quella luce interna che rischiara la vita, che fa vedere davanti a noi, che dà uno scopo a quello che si fa. Mi manca, ecco. Voglio diventare difficile, ma quando si è pensato troppo a una cosa si hanno in mente frasi complicate. Mi manca il permesso. Un autorevole permesso di vivere. Complicato, fece la ragazza. Davvero non sono idee fisse e codeste? Ciò non ha importanza, Lisa. Se la situazione in cui un uomo si trova rimane sempre identica, l'idea che quell'uomo ne ha può essere, deve essere un'idea fissa. Complicato, troppo complicato, fece la ragazza aggrottando sempre più la fronte e cercando di cavare il piede da uno sci per batterlo in segno di impazienza. A voi manca la gioia? A tutti manca la gioia, o almeno nessuno ne ha in quella quantità che vorrebbe. Ma con questo ci si butta in provincia, non si lavora più, non si vive più. Leonardo chinò ancora più il volto sino a toccarsi la spalla con l'orecchio. Ma io non parlo di quegli scatti di giocondità che sono veramente rari nella vita. Parlo di un senso continuo e normale. Ci si butta in provincia, non si lavora più, non si vive più. Leonardo chinò ancora più il volto sino a toccarsi la spalla con l'orecchio. Ma io non parlo di quegli scatti di giocondità che sono veramente rari nella vita. Parlo di un senso continuo e normale di gioia entro il quale si può anche soffrire, sperare, disperare.

certo come chi ha lo stesso dolore quando sta male. O voi parlate di qualcos'altro che io almeno non ho mai provato. Forse voi lo provate, ma non ve ne accorgete perché non avete mai cessato di provarlo. No, no, no, no, fece la ragazza scuotendo la testa. Voi avete delle idee fisse. Non mi diventate come molti dei nostri concittadini, che chi pensa al proprio dito, chi a farsi la croce, chi a ripararsi dal freddo coi giornali. Cara Lisa, io mi trovo in uno stato in cui non riesco a far nulla di utile e di soddisfacente. Sfido, caro Leonardo, se non lavorate, passeggiate per il corso dalla mattina alla sera. No, talvolta io lavoro, ma fa lo stesso. Un uomo può trovarsi in uno stato per cui, nonostante si alzi presto la mattina, legga, scriva, vada fuori, corra, gridi, combini, scombini, in realtà poi non fa nulla ed è un perdigiorno. Ci vuole una situazione speciale, una disposizione che venga dall'interno, un consenso pieno della mente, perché un uomo facendo determinate cose e riposandosi anche per molte ore possa veramente dire di essere un uomo utile, un lavoratore, un uomo, insomma. Non mi direte mica che ci vuole quella gioia? Forse. Oh, Leonardo, una volta eravate un ragazzo come l'argento vivo. Ricordate al mare quando sedevamo sulla pancia di quella barchetta? Una sera avete cominciato a dirmi che mi volevate bene. Ma qualcuno purtroppo vi tirò in bocca un pugno di sabbia. E voi, quando sputaste la sabbia, non ricominciaste più quel discorso. Ditemi, ora che siamo più vecchi, quelle parole le diceste per scherzo? Leonardo era caduto nel ricordo di quei tempi e, preso da una suggestione religiosa davanti al pensiero di quello strano e ardimentoso personaggio che era vissuto alcuni anni avanti e aveva portato il suo nome, si mise a balbettare confusamente. Allora, sì, quella barca, voi... Sì, no, no, non fu uno scherzo. Vi volevo bene. Vi voglio bene, anche ora. Ma ora è un'altra cosa. Io mi vergognerei di passare un solo giorno davanti a voi. Io sono in questo momento così brutto. Mi sento brutto fino alle midolla delle ossa. Ma mi volete bene? Sì. Sì? Lisa nascose le mani perché le tremavano. Poi, quando si fu calmata, si rimise il berretto sui capelli, si precipitò giù, lasciando nell'aria un confuso scintillio. Leonardo la seguì per lungo tratto con uno sguardo. Che sguardo! Appannato e debole, che non avrebbe saputo reggere a lungo nemmeno un moscerino, proprio come una ragnatela sfilacciata. Un giorno, invece, oh, un giorno, egli sentiva che dai propri occhi si partiva un che di diritto, di vivo, di penetrante, di lieve, che allorché guardava una cosa, quella cosa, beata lei e beato anche lui, ne era illuminata.

Neve. Giovanni Luisi seguiva il consiglio del professor Meloni, secondo il quale era possibile trascorrere ore intere fumando nella pipa il tabacco da sigaretta e sbraciando con le molle la cenere della conchetta. Ci si concentra, si pensa. Le fiamme del caminetto, saltellando di qua e di là, ora basse, ora alte, finivano col distrarre. Quei carboni rossi, invece, che ti fissano dal fondo della cenere, davano una gran calma, una grande pazienza. Si possono trascorrere molte ore così. E poiché alzandosi dalla sedia si rimane sempre sotto il dominio di quei carboni, con quella calma, quella pazienza, quel pensiero raccolto, si può dire che così è possibile trascorrere quanto avanzi dell'inverno e scuotersi nei primi giorni di aprile.

Ecco aprile, infatti. Gli album delle signorine di Nataka, che custodiscono con religione i pensieri e le firme di sconosciuti, perché le signorine considerano chiunque venga dal nord a tenere una conferenza a Nataka come un immortale, e arrossendo in faccia, tutte tremanti e balbettanti, gli hanno sempre chiesto un autografo. Gli album delle signorine dicevano: vi ho conosciuto in una giornata radiosa e voi siete come l'aprile. L'aprile a Nataka era strano e mutevole, ora coperto di nuvole, ora lucente come uno specchio. Verso la fine diveniva tiepido tutto a un tratto. La neve che copriva la montagna in un solo giorno si perdeva, e con essa le gite in montagna, le corse sugli sci, le discese in due, qualche minuto d'allegria, uno scopo della vita. Al principio di maggio il cielo si abbassava, l'aria si chiudeva, l'odore delle zagare non aveva più una finestra donde fuggire. Il mare lo rimandava a Nataka, la montagna lo ricacciava a Nataka, l'alto cielo non gli permetteva di salire. Quell'odore, pestato giù, ripestava a sua volta i nervi dei cittadini di Nataka. Era allora che le ragazze davano in smanie, si facevano vento con la mano e per le strade, invece che le vetrine dei negozi guardavano gli uomini, squadrandoli dai piedi alla testa. Le signorine poi erano prese da strani turbamenti, per cui sentivano sempre pronunciare a voce alta il proprio nome. Correvano alla porta, correvano al telefono, correvano al balcone, ma nessuno le aveva chiamate. Esse tornavano sopra pensiero. Taluni ingrassavano nel giro di due settimane, come se un burlone vi soffiasse dentro l'aria del suo petto. Talune dimagrivano con la rapidità di una candela accesa. Altre che erano belle si svegliavano brutte. Altre infine che erano brutte passavano al posto delle prime. C'era nelle cose del corpo un disordine e una confusione da non si dire. Anche i giovanotti ne soffrivano, ma soltanto a fior di pelle. Nella faccia di Erasmo Veni e in quella di Enzo De Mei biancheggiavano a talune minuscole faccine bianche, sicché sembrava che da Erasmo Veni e da Enzo De Mei stessero per spuntare mille altri Erasmi ed Enzi. Era più forte della pazienza umana rimanere in casa da svegli. La strada non dava che per pochi minuti permesso di rientrare. Sdraiati sui sedili di ferro, i giovanotti sognavano parlando. Le voci della strada si innalzavano tutte. Chi dormiva al primo piano conosceva nei più intimi minuti dettagli quello che i nottamboli pensavano della signorina Elsa e della signorina Luisa, come l'avevano sognata, come speravano di sognarla, cosa sarebbe accaduto se il sogno fosse diventato realtà a bordo di un piroscafo. Piroscafi, treni, aeroplani. Quando nelle sale di varietà il terzo numero cantava «Andiamo tutti a Barcellona!», la folla era percorsa da un sordo mugolio, come un branco di leoni chiuso in una gabbia, e quale un bambino dalla strada indichi ingenuamente un vitellino di latte. «A Barcellona? Ma noi andremo anche all'inferno, se l'inferno fosse lontano di qui almeno 3 giorni di viaggio!» Tu, disse la signora Luisa al figliolo Giovanni, devi fare la tua strada senza pensare a noi. Se è bene che tu parta, figlio mio, devi subito partire e che il Signore ti accompagni. Di noi non devi darti pensiero perché noi siamo vecchi. I nostri giorni ormai li abbiamo passati. Io per conto mio sento che non ho più nulla da fare qua giù. Quando tu sarai partito, il Signore mi farà una grazia togliendomi di qui. Perché? Vedi, io sono vecchia, tuo padre è vecchio, anche lui. La sera alle 7 non aspettiamo più nessuno e appuntelliamo la porta. Quando ci sei tu, tuo padre mi dice, non mettere il lucchetto perché c'è fuori quel ragazzo. Egli sa che io lo so, ma sa anche che mi fa piacere di sentirmelo ricordare. Si va a letto, ma si rimane con l'orecchio alla porta e si aspetta che tu entri con quei passettini che ti sono rimasti da quando avevi 10 anni
e vada nel bagno a sciacquarti la bocca e poi apra e richiudi la porta della tua camera. Sentiamo anche il rumore del tasto della lampada quando tu spegni la luce dopo un'ora che stai a leggere. Perché leggi tanto la notte? E allora diciamo, quel ragazzo si è addormentato. E io penso al caffè che è già pronto e calcato sul fornello. Il domani mi basterà accendere il gas e aspettare 2 minuti per venire da te con la tazza. Ma quando non ci sei tu, alle 7 la giornata è finita, si va subito a letto, tuo padre, poveretto, non dice più una parola, non riusciamo a prendere sonno, pensiamo a te, ma pensiamo anche che tu sei grande e non hai più bisogno di quei due vecchi che ora, a furia di sentir freddo e dimagrire, ci sentiamo così piccoli in quel letto. E dunque, cosa ci stiamo a fare? Tu ora devi partire, devi stare allegro, non pensare mai, proprio mai, a quello che noi facciamo e al modo in cui viviamo. Ma il Signore mi deve presto raccogliere. Sta allegro, dunque. Allegro, fece Giovanni con luccicone agli occhi. Allegro, bene, ma dato 100 anni di salute con questo discorso. Bene, bene. Non me li devi risparmiare discorsi come questo. Si alzò, percorse lentamente il corridoio, entrò nella propria camera, si guardò allo specchio. Perché quell'uomo, coi capelli brizzolati, doveva ricordare tante cose ai due più cari vecchi che ci fossero al mondo? Perché senza quella figura, che lo specchio fra l'altro rifletteva così pallida, senza quella figura di cui egli al posto di un altro avrebbe fatto volentieri a meno, senza quella stupida figura accanto, quei due vecchi dovevano sentirsi morire. Lasciò la camera, rientrò nello studio. La mamma sorrise. «Non parto», disse Giovanni. «D'altronde», pensò, «quando il generale vuole vedermi, non ha altro da dire se non che io finalmente mi convinca che egli è il più disgraziato degli uomini, ora che dopo tanti mesi di promesse non può darmi un bel posto remunerato. E lo conforti, si faccia confortare da qualcun altro».

0: Antonio Catania ha letto Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. A cura di Fabiana Carobolante e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Francesco Geminiani. Concerto grosso per archi e continuo in re minore, numero 6, La follia, da Corelli. Tema La follia e 23 variazioni. Violini Chiara Banchini e Stephanie Pfeister. Ensemble 415, diretto da Chiara Banchini.